0: Flyspot.
1: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
2: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili preparate che li risolvono.
1: Ma io ho il giga!
2: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
0: Flyspot.
3: Sono le 2:03.
4: Night music dalla radio di Arezzo. Radio Fly by Cispi. Un volo notturno.

0: Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi inizieremo un viaggio per il mondo con 8 uova differenti, perché infatti paese che vai e uovo che trovi. Diciamo uova sì, e il pensiero ovviamente vola subito al pollaio, almeno così è in Italia, dove il consumo pro capite di uova è di 12,6 kg l'anno, circa 200 uova di taglia media da 60 grammi, e la produzione è assicurata da oltre 40 milioni di galline. Ma ovviamente ci sono delle differenze in tutto il mondo, dal Messico alla Thailandia, all'Inghilterra alla Cina. Chiedere un omelette al ristorante può riservare infatti più di una sorpresa. Andiamo subito con le uova di formica. Chi le ha provate dice siano squisite, vero? Note come escamoles o anche caviale messicano, le uova di formica sono una prelibatezza messicana comunemente servita nei tacos e spesso mangiata con guacamole e patatine. Sono anche popolari in Thailandia, dove si vendono nei mercati locali, e pare si stiano affermando anche in Nord America. La quota di proteine è di 14 grammi per 100 uova contro 6,5 grammi per un uovo singolo di gallina, sempre classe media. Abbiamo poi le uova di emu, a volte confusi con gli struzzi per via del collo lungo e delle dimensioni simili. Gli emu producono uova molto richieste di un bizzarro colore blu-verde che pesa circa 0,9 kg a cada uno. Il punto di forza è proprio questo: un uovo di emu equivale a circa 14 uova di gallina. In Australia è molto comune trovarle a tavola anche in versione gourmet. Da qualche anno sono apparse nel menù di diversi ristoranti americani, dove un singolo uovo di emu può arrivare a costare ben $90, decisamente caro sì, anche se pare che possa sfamare fino a 6 persone. Passiamo poi alle uova di lumaca. Mangiare lumache infatti è una storia più che vecchia e forse persino precedente all'epoca romana, ma cibarsi delle loro uova è una tradizione abbastanza recente. Il caviale di lumaca, il cui aspetto è quello di piccole sfere bianco perla poco più grandi del caviale di storione, viene raccolto e consumato anche in Italia, oltre che in Francia e in Polonia, dove è particolarmente apprezzato. Diversi modi di cucinarle: fritte, su tartine, in insalata e anche alla griglia con varie salse. Finiamo poi questa prima parte del nostro viaggio con le uova di gabbiano. Anche ora che è diventato facile incontrarli infatti nelle nostre città, il pensiero di mangiare le uova di gabbiano comunque rimane un po', lascia un po' perplessi. Eppure ci sono paesi dove è normale cibarsene, per lo più sode, ma anche fritte, in camicia, strapazzate e servite con carne. Sono cremose e molto più leggere delle uova di gallina. A Londra alcuni ristoranti di lusso le propongono con caviale, tartufo e fegato d'oca, ma sono molto care, fino a una decina d'euro l'una, per via delle limitazioni della raccolta. E quindi con queste prime uova abbiamo finito la prima parte. State con noi per la prossima, quindi alla prossima, ciao!
0: Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Night Music dalla radio di Arezzo. Radio Fly by Cispi. Un volo notturno.

0: Allora, pronta?
1: Parto, sì.
2: Radio Fly, le ali della tua musica.

0: E allora buongiorno, bentrovati. La Semende Folie, secondo appuntamento. Ciao Vanna, buongiorno.
1: Ciao Giuseppe, buongiorno. Finalmente.
0: Finalmente ci siamo ritrovati, sì, anch'io. Con queste notizie, le notizie più curiose della settimana e non solo, che vi porta Radio
1: sì,
0: Fly.
1: Sì, esatto. Crazy Week l'abbiamo intitolata.
0: La Semende Folie, per chi non parla in inglese
1: esatto,
0: come me.
1: Sì.
0: Allora, iniziamo subito, vai Vanna.
1: Allora, iniziamo subito. Siamo all'estero e questa, diciamo, la fonte è il New York Post. Questa è molto simpatica, attento.
0: E
1: un ladro entra in casa ma trova una nonna bodybuilder.
0: Ah, una nonna bodybuilder.
1: Esatto, all'arrivo della polizia ha detto: ha scelto la casa sbagliata. In pratica questo ladro è entrato in casa di un'anziana sfondando la porta, ma non sapeva a cosa sarebbe andato incontro. La donna ha afferrato un tavolo, pensa, e l'ha scagliato contro lo scassinatore per poi colpirlo con una scopa mentre era a terra. È stato l'uomo stesso a chiamare i soccorsi. Ti rendi conto? Mi sto immaginando mia nonna in questo momento che fa una cosa del genere.
0: Ce l'hai i muscoli tua nonna?
1: No, non hai muscoli, però sarebbe in grado.
0: Vabbè, questo ladro è stato molto sfortunato. Io invece vi voglio portare su quello che è successo a due signore fan di Brad Pitt. Perché? Perché c'è stato un episodio che ha fatto discutere. Due donne sono finite nella rete dei truffatori in Spagna, pensate, adoscate online, convinte di avere una relazione sentimentale con l'attore. Hanno versato ingenti somme di denaro per finanziare fantomati progetti, facendo finta appunto di essere, facendo credere a queste due ammiratrici di essere Brad Pitt, gli hanno spillato ben 325.000 euro.
1: Ecco.
0: Ma tu lo farei, cioè, ti rendi conto?
1: No, cioè, assurdo.
0: Quindi una nuova truffa online, attenzione, se vi dicono, care signore, che potete andare a dare un bacino a Brad Pitt.
1: A Brad Pitt no, direi
0: proprio di no. Vai.
1: Ma restiamo sempre in tema truffe. Ecco, qui siamo a Torino, la fonte La Stampa. Un ragazzo vende una collezione di Pokémon per 105.000 euro, ma attento, lo pagano con banconote del Monopoli. Quindi ecco.
0: Insomma.
1: Quindi sì, siamo attenti a queste truffe sui social, che ce ne sono ogni.
0: Mi pare che fosse un po' nel mondo dei sogni anche sto ragazzo.
1: Però cavolo, 105.000 euro sono tanti soldi.
0: Però anche il Monopoli, essendo un gioco ormai datato, avrà.
1: Li userà per quelli.
0: Un valore storico. Invece io di storia vi parlo di un altro cosa che viene dalla Francia. Trovano un messaggio in bottiglia di 200 anni fa. Sorpresa totale, che emozione. Pensate che in Normandia, durante degli scavi, è stata trovata una bottiglia con dentro un messaggio. Pensate l'emozione di 200 anni fa. In questo messaggio c'era scritto che era un ricercatore che l'aveva lasciato lì, PJ Ferret, nativo di Dieppe, membro di varie società intellettuali, che ha effettuato gli scavi qui nel gennaio 1825. Pensate l'emozione di trovare una bottiglia, un messaggio in bottiglia. Ma io sapevo sempre che erano in mare i messaggi in bottiglia. Questa era sottoterra,
1: Vanna. Volte visto stranezze.
0: Ecco, ma tu ma ci pensi mai di trovare un messaggio in bottiglia, chissà, il principe azzurro in bottiglia?
1: Sì,
0: no,
1: vabbè, però 200 anni fa è un principe ormai morto.
0: Va bene.
1: Allora, ritorniamo all'estero, siamo in UK. È stato cancellato perché un treno è stato cancellato perché occupato da scoiattoli terroristi che si sono rifiutati di scendere.
0: Ma come?
1: Sì, esatto, il treno per l'aeroporto di Gatwick è stato cancellato dopo che degli scoiattoli sono saliti a bordo, costringendo i passeggeri a spostarsi in un'altra carrozza per evitare gli animali impazziti. Quindi, nonostante i tentativi di un membro dello staff di farli scendere, il servizio alla fine è stato interrotto.
0: Cioè, ti ricordi l'altra settimana c'era un aereo che è stato fermato per
1: un topo? Sì, questa volta scoiattoli
0: terroristi. E come hanno fatto a definirli terroristi, poverini?
1: Perché evidentemente erano proprio in preda.
0: Va bene. Allora, andiamo subito su un'altra notizia. Incube sulle montagne russe, persone bloccate mezz'ora testa in giù. L'attrazione si è fermata a causa di un guasto durante il giro della morte. È successo durante la fiera di Ocotlán in Messico. Per far scendere gli sfortunati visitatori è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. E nelle immagini si vedono questi che sono bloccati proprio a testa in giù. Ma tu ci sei montata nelle.
1: No, non ci sono mai stata, ma perché soffro di vertigini.
0: Ho capito, ma volevano provare l'emozione. Allora scusa.
1: Ma vedrai che non ci riandranno, stai tranquillo.
0: Vabbè, però è carino anche perché pensa anche quel blocco preciso a testa in giù. Cioè, in tutto il giro della ruota 360
1: gradi.
0: Proprio in quel momento. Per me, insomma, gliel'hanno gufata.
1: Allora, qui torniamo in Italia. Papà Novax curava i figli con l'acqua magica e teneva lontana la mamma vaccinata e diceva: attenti, è radioattiva. Cioè, pensa un po', la coppia è separata dal 2017, meno male aggiungerei. Il papà ha perso la responsabilità genitoriale e da fine agosto ha il divieto di avvicinamento. È imputato per maltrattamenti. Parla la mamma e dice: curava i miei figli con boccette di acqua magica e sospendeva l'assunzione dell'antibiotico.
0: E beh, insomma, qui questo è un tema un po' sul serio, perché insomma,
1: sì, l'acqua sicuramente magica, ce ne sono tante di persone.
0: Ci avrà avuto l'acqua al 5G, l'acqua che viene dal ghiacciaio. Sai che esiste in fondo la terra piatta? Sai che i terrapiattisti dicono che c'è un'enorme montagna di ghiaccio ai confini? Ecco, magari sarà stata l'acqua di quel ghiacciaio.
1: Sì, uno di loro, sicuramente.
0: Vabbè. E io invece ti porto cosa ha fatto una signora a 99 anni che per festeggiare questa veneranda età, mi viene da dire, sai cosa ha fatto? Si è regalato un tatuaggio.
1: Bellissimo.
0: Una nonna della provincia di Latina ha scelto di farsi tatuare il ravvedevole traguardo su un braccio. Infatti si vede un 99 e la domanda sorge spontanea: se lo guardo nella parte 66,
1: vedi? Fatto apposta magari.
0: Vabbè, comunque complimenti signora Emma per questa sua cosa. Altri 100 anni, come diciamo?
1: Sì, altri 99.
0: La passione del tatuaggio, 99 anni, però se lo guardi bene sembra un 66, se lo guardi davanti.
1: È vero, va bene, dimostra comunque la signora.
0: Va bene, vai Vanna.
1: Allora, siamo sempre in Italia e diciamo questa notizia ce la porta il Corriere della Sera. Scopre di aver pagato le bollette del vicino per almeno 15 anni, ma attenzione, non c'è nessuna truffa. Il sospetto a causa dei conti elevati nonostante i bassi consumi, la certezza dopo aver installato un misuratore.
0: Cioè, quindi, lui ha pagato
1: le bollette del suo vicino per 15 anni.
0: Vicino,
1: contentissimo, lui
0: scusa,
1: contentissimo.
0: Ma abbi pazienza, ma come, cioè, non c'è scritto come? Sbagliamo il nome, sbagliamo la lettura?
1: Chissà, forse era un contatore, non lo so. Ne ho idea, da approfondire.
0: Potremmo anche cambiare il titolo dicendo: scopri di essersi fatto pagare per 15 anni le bollette del gas. E lui, stupefatto, diceva: ecco perché pagavo così poco.
1: Vedi?
0: È vero, va bene. Io invece vi porto su una cosa, sai che abbiamo parlato dell'aereo, no?
1: Sì.
0: La scorsa settimana c'è anche questa settimana una notizia sull'aereo,
1: okay.
0: Però di natura non si parla di topi ma si parla di un'altra cosa, atti sessuali sull'aereo, coppia focosa, imbarazzi passeggeri. Lei: io stavo solo masseggiando la gamba.
1: Insomma,
0: due ragazzi sono stati scoperti lasciando andare ad alta quota dai vicini di posto, vicini di posto vedono anche, comunque, che hanno avvertito gli assistenti di volo, insomma, tra i testimoni del fatto anche una ragazza adolescente, non so perché poi perché gli adolescenti non sanno come funziona il mondo.
1: Lo sanno.
0: Il tabloid britannico The Sun dice che insomma riporta questa notizia. Tutto sommato dice che il giovane è stato sentito dire alla compagna che doveva fargli fare un
1: non entriamo nei dettagli,
0: i passeggeri hanno segnalato questo grande scandalo, però c'è da dire che l'aereo non è stato costretto ad atterrare.
1: Quindi, per fortuna direi.
0: Niente topi in cabina, vai.
1: Allora, siamo in Gran Bretagna e un gatto è tornato a casa portando con sé un gratta e vincente da 10 pound. Io non ho animali domestici, però credo che sia arrivato il momento forse di prenderne uno.
0: No, io credo.
1: Il gatto della ragazza è famoso per rubare cose in giro, ma stavolta delinquere gli ha fruttato una vincita di ben 10 sterline. Il video è diventato virale.
0: Beh, insomma, io non so.
1: Bellissimo,
0: se bellissimo. Allora, io invito il mio gatto, che se ne sta sempre a poltrire nel divano, ad andare a cercare un gatto e vinci. Beh, scusa, 10 pound.
1: Insomma,
0: è tutto guadagnato.
1: Esattamente.
0: No? Per ora consuma
1: sì.
0: E basta. Quindi, vabbè. Tutti i possessori di gatti, diciamo così, possono così
1: fateli uscire.
0: Ecco, vedremo le edicole dei gratte vinci. Vabbè. Allora, io vi porto invece sull'ultima notizia: si parla di sport. Perché si parla di sport? Perché insomma, sempre più sportivi, tifosi sono, diciamo così, coinvolti nelle attività sportive. Ma in questo caso, l'impresa di Pavel, un tifoso dello Sparta Praga, è stato sorteggiato, pensate, per partecipare ad una prova, segnare da metà campo in una mini porta. Il risultato? Gol e premio, si è vinto 40.000 euro segnando un gol da centrocampo. Chissà i giocatori che hanno detto, dice, poi dicono di noi che con un calcio si guadagna un sacco di soldi, questo con un gol 40.000 euro.
1: Bellissimo, bellissimo.
0: Vabbè.
1: Allora, noi restiamo sempre in tema sport, questa è una notizia, diciamo, a cui tengo particolarmente, se si può dire, perché ora tu lo sai, ma magari i nostri ascoltatori non lo sanno, che i miei genitori sono di origine partenopea, no? E praticamente da qualche settimana il cosiddetto pezzotto napoletano, non so se sai che cosa significa pezzotto.
0: No, il pezzotto, guarda, della Pari Cecilia, quelli che se la fregano le partite, no?
1: Ok, sì, però in realtà questo termine, cioè, esiste, no?
0: Sì.
1: Esiste per indicare il cuneo usato in falegnameria e la toppa in sartoria.
0: Ma pensa,
1: però poi noi, siccome napoletano siamo un po' fantasiosi, lo abbiamo utilizzato appunto per indicare il decoder utilizzato per accedere appunto illegalmente ai contenuti dei canali televisivi.
0: Sì.
1: E quindi niente, l'enciclopedia appunto Treccani ha ben pensato di metterlo all'interno del vocabolario e quindi è ufficialmente diventato un termine, cioè si usa
0: il termine pezzotto.
1: Sì, pezzotto, quindi ora si può usare.
0: Si può usare. No, attenzione, il pezzotto non si può usare.
1: No, non si usa, esatto. No, la pirateria, Però era simpatica come cosa.
0: Sì, è vero, ma ma del resto il genio, anche l'arte partenopea è questa, ha sempre contraddistinto queste cose.
1: Nel bene e nel male, devo dire, però vabbè.
0: No, vabbè, in questo caso insomma. Va bene, allora noi terminiamo qui questa La Semaine des Folies, cose che sono accadute. Insomma, attenzione, ripeto, Brad Pitt non è in vendita, non ci credete. Io questo è il consiglio che posso dare, insomma. Poi se volete farvi un tatuaggio,
1: sì, assolutamente,
0: anni, ben venga.
1: Anche prima, sì.
0: Però senti, quella dei gatti mi è piaciuta troppo.
1: Bellissima. Ora io sono sicura che tu te ne dai a casa.
0: Assolutamente, dico vai, esci
1: e porta qui,
0: e porta tagliando. Bellissimo. Da qualche migliaio d'euro.
1: Bellissimo.
0: Grazie Vanno Onorato.
1: Grazie,
0: ciao, la Semaine des Folies ritorna la prossima settimana.
1: Grazie,
0: ciao,
1: a
0: ciao.
1: Tutti, ciao.
2: Radio Fly, le ali della tua musica.

0: Night Music dalla radio di Arezzo. Radio Fly by Cispi. Un volo notturno.
1: Le migliori canzoni degli anni 70.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è lunedì 11 maggio 2026. Il sole sorge alle 5.44 e tramonta alle 20.09, ora legale. La luna sorge alle 2.46 e tramonta alle 14, luna calante. La chiesa ricorda San Giustino, patrono di Chieti, San Francesco de Geronimo e Sant'Ignazio da Laconi.
0: Accadde oggi.
1: L'11 maggio del 1927 in California veniva fondata l'Academy of Motion Pictures Arts and Sciences per sostenere lo sviluppo dell'industria cinematografica nazionale. L'Academy istituì i premi Oscar.
0: Benessere naturale.
1: Contrastare la cellulite. Per contrastare questo inestetismo si può preparare una miscela di oli con 8 gocce di olio essenziale di cipresso, 15 gocce di olio essenziale di arancio e 100 g di olio di mandorle dolci. Si uniscono gli oli essenziali di cipresso e arancio all'olio di mandorle. Si utilizzano poche gocce della miscela per massaggiare le parti interessate.
0: Consigli pratici.
1: Pulizia in camera da letto. Il luogo di riposo, la camera da letto, è fondamentale per il benessere e per un sonno davvero riposante. Solo se riesce a trasmettere senso di tranquillità può avere un benefico effetto sulla quotidianità. La stanza da letto merita dunque cure e pulizie speciali, perché qui possono annidarsi più facilmente gli acari, responsabili di allergie e attacchi di asma.
0: Hanno detto?
1: Nessuna città dovrebbe essere tanto grande che un uomo una mattina non possa uscirne camminando. Cyril Connolly. È tutto anche per oggi, io vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
2: Tra poco su Radio Fly, l'oroscopo.

0: Flyspot.
1: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
2: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate che li risolvono.
1: Ma io ho il giga!
2: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
0: Flyspot.
3: Tra poco su Radio Fly l'oroscopo.

0: Incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon inizio settimana a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica. Gli auguri di buon onomastico vanno agli Ignazio all'ascolto e non. Sono invece nati in data 11 maggio il pittore Salvador Dalì, il filosofo mistico Krishnamurti e lo stilista Valentino. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 22° grado del toro, farai molti viaggi interessanti, vedrai tanti paesi, attraverserai molti mari. Ciò ti renderà felice, ma alla fine realizzerai che la vera felicità è di essere davanti al focolare della tua casa insieme alle persone che ami. Potrai avere successo con l'artigianato o con qualche lavoro artistico. Ti muoverai nel mondo degli artisti, dello spettacolo, della moda e della bellezza. E passiamo ora invece alla consueta occhiata alle stelle per quanto riguarda la giornata odierna, segno per segno. Ariete, la giornata può scuotere le nostre certezze. Restiamo quindi nell'occhio del ciclone, dove paradossalmente è tutto calmo. Lì troviamo modi per riorganizzare ciò che conta davvero, con piccoli aggiustamenti per ricompattare il terreno. Toro, lunedì veloce, dinamico, quasi impetuoso. Rischiamo addirittura di rispondere più in fretta di quanto serva. Meglio incanalare questa energia in delle scelte mirate e stare alla larga da scontri del tutto inutili e sterili. Gemelli, Venere dona fascino e le opportunità arrivano, ma è fondamentale offrire gratitudine e riconoscenza alle persone che ci sono vicine. La luna in quadratura ci spinge a cercare stabilità. Allontaniamoci per un momento dalle influenze esterne. Cancro, la luna in pesci alimenta l'ispirazione. Con l'aiuto di Giove vale la pena provarci e agire, anche se non tutto ci è chiaro subito. Non esitiamo, è ora di usare la pienezza della nostra ispirazione per dare il via a un'iniziativa ambiziosa. Leone, è ora di tagliare i rami secchi, specialmente nelle questioni burocratiche che ci stanno bloccando. Mercurio è quadrato, ma il nostro ragionamento è eccellente. Usiamolo per definire un progetto di lunga durata. Vergine, la nostra capacità di organizzazione è massima e riusciamo a mettere ordine in un settore che lo necessita. La determinazione rende instancabili. Teniamo un atteggiamento calmo e risoluto per superare gli ostacoli. Bilancia. Una vecchia delusione può tornare a galla, ma non lasciamoci travolgere. Venere in splendido aspetto invita a guardare il bicchiere mezzo pieno. Respiriamo a fondo e restiamo calmi di fronte a coloro che cercano di criticare il nostro lavoro o le scelte fatte. Scorpione, la lucidità mentale è alta, ma se badiamo troppo alla testa, rischiamo di tagliare fuori tutto quello che il corpo e i sensi ci vogliono comunicare. La nostra sensualità si libera, ma proviamo a distinguere la passione passeggera dai sentimenti profondi. Sagittario, teniamo i piedi per terra. Un approccio pragmatico e una pianificazione dettagliata ci condurranno al successo. Non temiamo di dedicarci all'apprendimento di una nuova abilità che ci potrà rendere più ricchi in futuro. Capricorno, Sole e Luna collaborano per restituirci equilibrio. Momento di piccoli piaceri e riconciliazioni. Le cose semplici bastano a riempirci il cuore. Se abbiamo un desiderio da realizzare, concentriamoci con fiducia per riuscire ad attrarlo e manifestarlo. Acquario, guardiamoci dentro e trasformiamo l'autocritica in un'occasione di miglioramento. Chiediamo scusa se serve o tendiamo una mano per un chiarimento. Il Sole e Mercurio in quadratura possono creare attriti o incomprensioni. È essenziale essere dei pacificatori. Pesci, troviamo la serenità nell'essere guide collaborative, non solo direttive. Coltivando l'umiltà, riconosciamo il valore del contributo altrui. Mostriamoci carismatici, coinvolgendo la persona amata nei nostri sogni. E prima di chiudere, come sempre, una citazione, quella odierna, è la seguente. È meglio fallire nell'originalità che avere successo nell'imitazione. Melville.
2: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
3: Ma no, ma no.
2: Ma no.
3: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calisfera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi inizieremo un viaggio per il mondo con 8 uova differenti, perché infatti paese che vai e uovo che trovi. Diciamo uova sì, e il pensiero ovviamente vola subito al pollaio, almeno così è in Italia, dove il consumo pro capite di uova è di 12,6 kg l'anno, circa 200 uova di taglia media da 60 grammi, e la produzione è assicurata da oltre 40 milioni di galline. Ma ovviamente ci sono delle differenze in tutto il mondo, dal Messico alla Thailandia, all'Inghilterra alla Cina. Chiedere un omelette al ristorante può riservare infatti più di una sorpresa. Andiamo subito con le uova di formica. Chi le ha provate dice siano squisite, vero? Note come escamoles o anche caviale messicano, le uova di formica sono una prelibatezza messicana comunemente servita nei tacos e spesso mangiata con guacamole e patatine. Sono anche popolari in Thailandia, dove si vendono nei mercati locali, e pare si stiano affermando anche in Nord America. La quota di proteine è di 14 grammi per 100 uova contro 6,5 grammi per un uovo singolo di gallina, sempre classe media. Abbiamo poi le uova di emu, a volte confusi con gli struzzi per via del collo lungo e delle dimensioni simili. Gli emu producono uova molto richieste di un bizzarro colore blu-verde che pesa circa 0,9 kg cada uno. Il punto di forza è proprio questo: un uovo di emu equivale a circa 14 uova di gallina. In Australia è molto comune trovarle a tavola anche in versione gourmet. Da qualche anno sono apparse nel menù di diversi ristoranti americani, dove un singolo uovo di emu può arrivare a costare ben $90, decisamente caro sì, anche se pare che possa sfamare fino a 6 persone. Passiamo poi alle uova di lumaca. Mangiare lumache infatti è una storia più che vecchia e forse persino precedente all'epoca romana, ma cibarsi delle loro uova è una tradizione abbastanza recente. Il caviale di lumaca, il cui aspetto è quello di piccole sfere bianco perla poco più grandi del caviale di storione, viene raccolto e consumato anche in Italia, oltre che in Francia e in Polonia, dove è particolarmente apprezzato. Diversi modi di cucinarle: fritte, su tartine, in insalata e anche alla griglia con varie salse. Finiamo poi questa prima parte del nostro viaggio con le uova di gabbiano. Anche ora che è diventato facile incontrarli infatti nelle nostre città, il pensiero di mangiare le uova di gabbiano comunque rimane un po' lascia un po' perplessi. Eppure ci sono paesi dove è normale cibarsene, per lo più sode, ma anche fritte, in camicia, strapazzate e servite con carne. Sono cremose e molto più leggere delle uova di gallina. A Londra alcuni ristoranti di lusso le propongono con caviale, tartufo e fegato d'oca, ma sono molto care, fino a una decina d'euro l'una, per via delle limitazioni della raccolta. E quindi con queste prime uova abbiamo finito la prima parte. State con noi per la prossima, quindi alla prossima, ciao!
4: Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera.
2: Ma no.

0: dalla nostra redazione l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini. Oggi è lunedì 11 maggio 2026. Il sole sorge alle 5.44 e tramonta alle 20.09, ora legale. La luna sorge alle 2.46 e tramonta alle 14, luna calante. La chiesa ricorda San Giustino, patrono di Chieti, San Francesco De Geronimo e Sant'Ignazio da Laconi.
0: Accadde oggi.
1: L'11 maggio del 1927 in California veniva fondata l'Academy of Motion Pictures Arts and Sciences per sostenere lo sviluppo dell'industria cinematografica nazionale. L'Academy istituì i premi Oscar.
0: Benessere naturale.
1: Contrastare la cellulite. Per contrastare questo inestetismo si può preparare una miscela di oli con 8 gocce di olio essenziale di cipresso, 15 gocce di olio essenziale di arancio e 100 g di olio di mandorle dolci. Si uniscono gli oli essenziali di cipresso e arancio all'olio di mandorle. Si utilizzano poche gocce della miscela per massaggiare le parti interessate.
0: Consigli pratici.
1: Pulizia in camera da letto. Il luogo di riposo, la camera da letto, è fondamentale per il benessere e per un sonno davvero riposante. Solo se riesce a trasmettere senso di tranquillità può avere un benefico effetto sulla quotidianità. La stanza da letto merita dunque cure e pulizie speciali, perché qui possono annidarsi più facilmente gli acari, responsabili di allergie e attacchi di asma.
0: Hanno detto?
1: Nessuna città dovrebbe essere tanto grande che un uomo una mattina non possa uscirne camminando. Cyril Connolly. È tutto anche per oggi, io vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.

Sono mesi che sembra un unico giorno. Sono ore che mi svegli.

0: Flyspot.
1: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
0: Flyspot.
2: Tra poco su Radio Fly, l'oroscopo.

0: l'incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon inizio settimana a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica. Gli auguri di buon onomastico vanno agli Ignazio all'ascolto e non. Sono invece nati in data 11 maggio il pittore Salvador Dalì, il filosofo mistico Krishnamurti e lo stilista Valentino. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 22° grado del toro, farai molti viaggi interessanti, vedrai tanti paesi, attraverserai molti mari. Ciò ti renderà felice, ma alla fine realizzerai che la vera felicità è di essere davanti al focolare della tua casa insieme alle persone che ami. Potrai avere successo con l'artigianato o con qualche lavoro artistico. Ti muoverai nel mondo degli artisti, dello spettacolo, della moda e della bellezza. E passiamo ora invece alla consueta occhiata alle stelle per quanto riguarda la giornata odierna, segno per segno. Ariete, la giornata può scuotere le nostre certezze. Restiamo quindi nell'occhio del ciclone, dove paradossalmente è tutto calmo. Lì troviamo modi per riorganizzare ciò che conta davvero, con piccoli aggiustamenti per ricompattare il terreno. Toro, lunedì veloce, dinamico, quasi impetuoso. Rischiamo addirittura di rispondere più in fretta di quanto serva. Meglio incanalare questa energia in delle scelte mirate e stare alla larga da scontri del tutto inutili e sterili. Gemelli, Venere dona fascino e le opportunità arrivano, ma è fondamentale offrire gratitudine e riconoscenza alle persone che ci sono vicine. La luna in quadratura ci spinge a cercare stabilità. Allontaniamoci per un momento dalle influenze esterne. Cancro, la luna in pesci alimenta l'ispirazione. Con l'aiuto di Giove vale la pena provarci e agire, anche se non tutto ci è chiaro subito. Non esitiamo, è ora di usare la pienezza della nostra ispirazione per dare il via a un'iniziativa ambiziosa. Leona, è ora di tagliare i rami secchi, specialmente nelle questioni burocratiche che ci stanno bloccando. Mercurio è quadrato, ma il nostro ragionamento è eccellente. Usiamolo per definire un progetto di lunga durata. Vergine, la nostra capacità di organizzazione è massima e riusciamo a mettere ordine in un settore che lo necessita. La determinazione rende instancabili. Teniamo un atteggiamento calmo e risoluto per superare gli ostacoli. Bilancia. Una vecchia delusione può tornare a galla, ma non lasciamoci travolgere. Venere in splendido aspetto invita a guardare il bicchiere mezzo pieno. Respiriamo a fondo e restiamo calmi di fronte a coloro che cercano di criticare il nostro lavoro o le scelte fatte. Scorpione, la lucidità mentale è alta, ma se badiamo troppo alla testa, rischiamo di tagliare fuori tutto quello che il corpo e i sensi ci vogliono comunicare. La nostra sensualità si libera, ma proviamo a distinguere la passione passeggera dai sentimenti profondi. Sagittario, teniamo i piedi per terra. Un approccio pragmatico e una pianificazione dettagliata ci condurranno al successo. Non temiamo di dedicarci all'apprendimento di una nuova abilità che ci potrà rendere più ricchi in futuro. Capricorno, Sole e Luna collaborano per restituirci equilibrio. Momento di piccoli piaceri e riconciliazioni. Le cose semplici bastano a riempirci il cuore. Se abbiamo un desiderio da realizzare, concentriamoci con fiducia per riuscire ad attrarlo e manifestarlo. Acquario, guardiamoci dentro e trasformiamo l'autocritica in un'occasione di miglioramento. Chiediamo scusa se serve o tendiamo una mano per un chiarimento. Il Sole e Mercurio in quadratura possono creare attriti o incomprensioni. È essenziale essere dei pacificatori. Pesci, troviamo la serenità nell'essere guide collaborative, non solo direttive. Coltivando l'umiltà, riconosciamo il valore del contributo altrui. Mostriamoci carismatici, coinvolgendo la persona amata nei nostri sogni. E prima di chiudere, come sempre, una citazione, quella odierna, è la seguente. È meglio fallire nell'originalità che avere successo nell'imitazione. Melville.
2: Va ora in onda Gatta Cicova in compagnia di Valentina Giusti.
3: Benvenuti alla 99esima puntata di Gatte Cicova di e con Valentina Giusti. Vediamo dove ci porta in questa ormai puntata che è, diciamo così, è il preludio al centenario, al centesimo anniversario, si dice così. Valentina, ciao, benvenuta.
4: Ciao, la prossima è 100.
3: La prossima è 100, il centenario, mia. Diciamo, la Valentina sì. Centenaria.
4: Ma poi è la centesima puntata che facciamo insieme, perché prima
3: ah,
4: da sola.
3: Ah, è vero, ah, io sono molto onorato, mi ha insegnato un sacco di cose, devo dire.
4: Un sacco di cose e oggi...
3: Ma il complimento te lo faccio al centesimo, alla
4: infatti,
3: centesima puntata,
4: infatti,
3: no oggi,
4: infatti,
3: va bene.
4: Perché oggi invece che è la 99, ti riporto da un vecchio amico, da una vecchia conoscenza che ci ha fatto veramente ridere e sorridere tantissimo.
3: Ah, sì, ma secondo me da noi non ci sono, però...
4: E invece ti ci porto proprio per questo, perché è proprio di queste ore, del 6 maggio, quindi proprio di queste ore, un articolo che è uscito sui giornali locali, dove si fa presente questo sovrannumero, diciamo, di procioni.
3: Ma dove?
4: È nelle foreste casentinesi. E quindi la regione toscana è impegnata in questo momento nel monitoraggio e nel cercare di contenere questa specie, che comunque è una specie aliena e che quindi non dovrebbe stare.
3: Perché i procioni non ci dovevano essere da noi.
4: Esatto, perché i procioni vengono dal nord, cioè vivono in Nord America e fanno delle cose anche molto rocambolesche. Perché noi il procione, ti ricordi come l'abbiamo conosciuto?
3: C'è un'immagine.
4: Non credo che lui se ne ricordi di come
3: no, lui sicuramente
4: passato.
3: No, ma noi sì, perché siamo birbanti. Adesso vado a trovarvi proprio questa immagine che andò un po' su tutti i giornali, mi pare,
4: sì,
3: no?
4: Di
3: questo,
4: sì, sì, sì,
3: di
4: sì.
3: Questo procione ladrone, ma anche ubriacone.
4: Che a forza di trafugare, perché sono abilissimi, intelligentissimi, lui ha trafugato un negozio di liquori.
3: Vedi.
4: E comunque, essendo un appassionato di dolci e avendo alcuni liquori, essendo molto dolci, lui
3: è rimasto steso lì proprio.
4: Esatto, lui l'hanno ritrovato nel bagno, che era sdraiato proprio, cioè, a pelle d'orso.
3: Insomma, penso che abbia dormito un po'.
4: Ha dormito, ma quando è stato accompagnato al centro faunistico, poi ha dormito per un po' di ore e poi si è ripreso.
3: Immagini,
4: sì.
3: Mamma mia.
4: E quindi lo abbiamo conosciuto così e lo ritroviamo proprio a casa nostra. Ho trovato nei giornali proprio delle interviste al dottor Vito Mazzarone, che è il responsabile del settore attività faunistico e venatoria della regione toscana. E gli è stato chiesto come spiega questo fenomeno di questi avvistamenti sempre più frequenti. Ha detto che in realtà questa questione comincia in Casentino intorno al 2012-2013 e siamo esattamente a Poppi.
3: Lo zoo di Poppi.
4: Esatto. Oh. Che cosa successe? Successe una fuga accidentale di alcuni esemplari in cattività.
3: Si sono riprodotti alla
4: grande. Praticamente molto velocemente questa specie ha colonizzato la parte casentinese del territorio, anche dentro proprio al Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, e si è anche diffusa oltre, verso il Fiorentino, verso il Mugello e fino verso Arezzo. Si diffonde proprio a macchia d'olio perché non sono animali che vivono in branco, sono animali che fanno una vita molto solitaria e quindi tendono a disperdersi, ovviamente, no? Ad allontanarsi. E quindi ci sono anche degli avvistamenti addirittura, pensa, a Ponte Buriano.
3: Mamma
4: quindi
3: mia,
4: sono...
3: quanto erano prolifici i procioni?
4: Ma allora, senti, i procioni hanno una gestazione simile a quella del gatto di circa 63-65 giorni e un numero di cuccioli che varia dai 2 ai 5, quindi del tutto simile al gatto. Però evidentemente si sono trovati bene, anche perché, insomma, ci dobbiamo immaginare un animale onnivoro che mangia un po' di tutto, preferisce
3: questa foto
4: zone...
3: qui assomiglia un po' a un gatto, cioè almeno il dietro,
4: è vero.
3: Guardi davanti, dice, ma che gatto sei?
4: Preferisce le zone dove ci sono corsi d'acqua, perché lui non disdegna gamberi, granchi di fiume, piccoli pesci, ma anche piccoli nidiacei. E diciamo che è l'animale con cui entra in competizione proprio per lo stile di vita è la volpe. è la volpe, ma lui ha un'arma in più, si arrampica, cosa che la volpe non fa.
3: La volpe non fa.
4: Non
3: vabbè,
4: fa.
3: Però la volpe è più intelligente, esatto. È più astuta.
4: Oddio! No? Guarda. Non ne sono proprio sicura. Infatti, ora che te ne ho parlato un po' di quello che sta succedendo qui, te lo voglio presentare un pochino meglio. Te lo voglio un pochino presentare meglio, perché questo animale a me innesca proprio un sorriso naturale.
3: Beh, insomma,
4: che
3: comunque
4: mi viene
3: la maschera nera sembra la banda Bassotti.
4: Bravo. E infatti lui è un po' ladruncolo.
3: Pure.
4: Sì, è un po' un bandito, capito? Perché lui ha una manualità incredibile. E è super intelligente, ha dei comportamenti veramente furbi, molto furbi. Conosciamolo meglio. Allora, lui è un mammifero. È un mammifero che vive in Nord America e che, appunto, come abbiamo detto oggi, si sta un po' spostando anche in alcune zone d'Europa.
3: Che mangia? È carnivoro?
4: È onnivoro.
3: Mangia tutto, come
4: beve
3: l'orso.
4: Anche tutto.
3: Ah, beve anche tutto, questo l'abbiamo sdoganato ormai.
4: E allora è un animalino di medie dimensioni, perché pesa dai 5 ai 10 kg, la lunghezza di 40-70 cm più la coda, e ha delle abitudini principalmente notturne. Mangia un po' di tutto, dalla frutta agli insetti, i piccoli animali e soprattutto i rifiuti, ma anche le dispense, perché è abilissimo a entrare anche nelle case. Infatti lui vive principalmente nei boschi vicino ai fiumi, ma anche in città, perché lui entra anche al secondo piano, in alcuni casi è entrato nei secondi piani, perché è un arrampicatore veramente incredibile.
3: Ce l'ha una faccia un po' strana
4: furba.
3: Sì.
4: Tuttavia ama le zone con l'acqua e, appunto, in ambiente urbano è un grandissimo frequentatore di cassonetti e giardini dove rimangono.
3: Ce l'immagini come butta fuori ogni cosa, no? Dopo, vabbè.
4: Sì, è un animale che si adatta tantissimo.
3: Senti, speriamo che non mangi le uova però di uccello.
4: Mangia direttamente i piccoli.
3: Ah, proprio lui va sopra.
4: Sì. Però pensa che è considerato uno degli animali più intelligenti tra i mammiferi non primati. Quindi, dopo i primati, il procione è uno, e questo è uno dei più intelligenti. Perché? Che quali sono le caratteristiche che gli danno questo primato? Ha un'ottima memoria, ha la capacità di risolvere dei problemi, per esempio se non riesce a aprire una finestra, se non riesce a trovare un ingresso, insomma ci ragiona molto.
3: Addirittura la capacità di trovare soluzioni.
4: Sì,
3: anche se...
4: bravissimo. Mamma. Non solo di trovarle, ma di ricordarle anche dopo mesi. Ha una grande manualità con le zampe anteriori.
3: 5 dita.
4: Capito? Riesce ad aprire contenitori, porte, coperchi, e le sue zampe sono sensibilissime, quasi come le nostre mani.
3: Ma pensate.
4: E lui fa una cosa, lui ha anche un altro nome volgare, diciamo, no? Il nome scientifico.
3: Procione, Gian, bello.
4: È
3: non
4: procione.
3: È comunque, vabbè.
4: Però il nome, il secondo nome, diciamo, è orsetto lavatore.
3: Ah, sono loro gli orsetti
4: lavatori?
3: No, l'ho scoperto ora.
4: Sono
3: io
4: loro.
3: Pensavo fosse un tipo di orso.
4: Perché lui che cosa fa?
3: Che fa?
4: Lui lava il cibo nell'acqua.
3: Bravo, complimenti.
4: Lava il cibo nell'acqua.
3: Insomma, si fa così.
4: Ma
3: bravo.
4: In realtà è una cosa legata proprio alla sensibilità delle sue zampe. Perché? Perché in realtà lui non lava veramente il cibo, ma il contatto con l'acqua aumenta la sensibilità tattile delle sue zampe.
3: Senti, ma l'attacca l'uomo?
4: No, allora
3: fa tutto a sto punto, mettiamogli anche questa, no? Non lo so.
4: Allora, lui non lo attacca, però può diventare piuttosto aggressivo se spaventato.
3: O se c'ha piccoli, mi immagino.
4: O se hai piccoli, anche perché la mamma Procione è una ragazza madre.
3: Che vuol dire?
4: Sì, perché è un animale che dicevamo crepuscolare e molto solitario. Vive quindi in solitaria, tranne che nel periodo dell'accoppiamento. Ma solo dell'accoppiamento, non ho parlato di periodo riproduttivo.
3: Quindi non c'è un periodo, per esempio, di corteggiamento?
4: È tutto molto rapido, capito? Cioè. Tutto molto rapido. E che cosa succede? Cioè. Che il maschio torna a fare la sua vita di furti, di piccoli furti, e non porta niente.
3: Non accudisce
4: i piccoli.
3: I procionini, come si chiamano?
4: I cuccioli di procione.
3: I cuccioli di procione.
4: Nascono 2-5 cuccioli dopo circa in media 63-65 giorni di gestazione. Nascono questi piccoli da 2 a 5 ciechi, aprono gli occhi dopo circa 3 settimane e la madre, ahimè, li cresce da sola. Sì.
3: Insomma, devo dire che ha una bella, devo dire un plauso
4: a mamma Procioni
3: e alle femmine, vedi che sono molto attive.
4: Maggio, mese della mamma.
3: Bello,
4: la
3: questo
4: mamma
3: Procione mi è piaciuto. Ma qual è il problema che ce ne troppi, scusa?
4: Non è autoctono, quindi non
3: potrebbero prevaricare su delle specie.
4: Allora, diciamo che comunque si ciba di animali per cui non ci sarebbe quella disponibilità di cibo, perché loro non dovrebbero esserci, quindi nella perfezione della catena alimentare, dell'equilibrio mantenuto, loro non ci rientrano. Ecco, e poi hanno anche dei parassiti intestinali che qui non ci sarebbero, quindi possono portare anche questa cosa qui.
3: Ah, quindi c'è il discorso anche delle malattie sostanzialmente.
4: Sì, esatto.
3: I parassiti magari sono un'altra cosa, ma comunque alla fine sposa malattie.
4: Sì, esatto,
3: no?
4: Esatto, malattie parassitarie.
3: Bene, bene.
4: Senti, una cosa curiosa che ha
3: fatto? Mi sembra che non è che gliene manchi di cose
4: curiose. Questa maschera attorno agli occhi, no?
3: Questa maschera che secondo me sembra un bandito.
4: Un bandito, esatto.
3: Proprio,
4: in realtà è qui proprio la natura è perfetta, perché serve a ridurre i riflessi della luce e quindi migliora la visione notturna. Quindi sembra un bandito, ma in realtà,
3: cioè, questo fatto di avere il bordo nero migliora,
4: sì,
3: perché non ha riflesso dei peli, forse.
4: Sì. E io mi sono chiesta un'altra cosa, no? Hai visto quando i ladri, no? Nell'immaginario collettivo hanno sempre questa mascherina,
3: sì,
4: nera.
3: Loro.
4: E mi sono chiesta se provenisse questa cosa dai
3: procioni. Ma per non li far riconoscere.
4: In realtà no, esatto. Questa cosa della mascherina nera sui ladri proviene più dalla cultura teatrale popolare.
3: Addirittura.
4: Quando veniva usata questa banda appunto sugli occhi per rappresentare dei personaggi misteriosi o criminali, ma il vero iconico a portarla in auge è stato Zorro, che ha reso famosa. Quindi è un simbolo creato dall'uomo, che non è ispirato, pare, direttamente al procione, però insomma a noi ci piaceva anche portare questa curiosità in più.
3: Complimenti, a me piace questa foto qui di questo procione che insomma ti fa vedere la coda e ti guarda, come dire, guarda come sono bravo, insomma.
4: Sì, ma in America fanno delle cose aprono i barattoli, no?
3: Le
4: e
3: angelo.
4: Vanno pazzi per il dolce, quindi poi
3: te lo immagino.
4: Si infilano tutti con la testa.
3: Tutti diabetici.
4: No. E alcuni anche ubriachi,
3: no, vabbè,
4: abbiamo visto.
3: Ubriachi sì, no, ma io non credo che loro in natura trovino lo zucchero come lo troviamo noi, no? Come raffinato.
4: No,
3: insomma,
4: però loro sono veramente abilissimi a rubare, capito? E quindi in America è molto frequente che vengano chiamate le guardie zoofile, che non so come si chiamano, lì perché vengono ritrovati nelle dispense, nei garage, nelle cantine, questi procioni che hanno infilato la testa dentro il barattolo della marmellata e non riescono a tirarla fuori.
3: Poverini,
4: quindi
3: si incastra le orecchie, forse.
4: Sì.
3: Si incastrano le orecchie. Va bene, allora, complimenti per questi procioni, devo dire, un animaletto carino. Guarda.
4: Ladruncoli ma simpatici.
3: Sì, ladruncoli, vabbè, insomma, allora è gazzeladri che si deve dire, insomma.
4: È vero, però, insomma, il procione
3: Ma che mi rimane più simpatico questo, lo sai che non so dirti se quando la volpe questo che mi rimanga più simpatico.
4: È vero,
3: sì,
4: è vero. Se la giocano, comunque hanno delle somiglianze.
3: Ma te le portano mai le volpe piccine femmine?
4: Sì.
3: Ma
4: sì,
3: si può adottare una volpe?
4: No, no, e nemmeno un procione, nemmeno un procione.
3: Non si possono adottare?
4: No, servirebbe.
3: Se gli faccio la casina su un albero.
4: No, no, no, no.
3: Ci va da sé. Io non ce l'ho.
4: Quella,
3: ci va, io gli faccio la casa.
4: Procione no, perché appunto è proprio una specie che in questo momento deve essere tenuta sotto.
3: Ti ricordi quando ho fatto la casina dei passerotti?
4: Sì.
3: E ce n'hanno fatti 5-6 dei passerotti, è allucinante, no?
4: Quello
3: Mi piacerebbe
4: fare,
3: avere,
4: però
3: ne so,
4: la volpe.
3: Se una volpe.
4: Se una tana fatta da te.
3: Se io faccio la fox e la faccio e lei ci va da sé, io non gli dico mica niente.
4: Invece che la bat box, la fox box.
3: Va bene, va bene. Chissà perché questa attrazione per gli animali che non sono propriamente domestici. Che so, avere.
4: Perché sei un po' selvatico.
3: Grazie, Valentina. No, che ne so, avere una volpe per amico mi piacerebbe tanto. Hai visto con l'intelligenza artificiale
4: questo,
3: quanto se ne trova su
4: ma
3: internet?
4: Ma questo
3: no?
4: Non ha inventato niente.
3: Un
4: piccolo
3: cinghiale
4: principe
3: per amico,
4: ci
3: no?
4: Insegna, no? La volpe del piccolo principe.
3: Va bene, ma io un amico ce l'ho, ve lo ricordate? Il mio amico Daikin. Che poi lo sai, fu quel dino che pesò da calci,
4: sì,
3: quei turisti,
4: sì,
3: turisti, no? Quella barca,
4: sì.
3: Non ci si avvicina più alle persone.
4: Ci credo.
3: Senti, invece a me, ti ricordi, mi strappò di mezzo. Quanto mi massacrarono, io gli stavo dando il pomodoro, ceppi, e invece lui mi strappò tutto. Allora dice, no, non si fanno queste cose. No.
4: Ne so qualcosa.
3: Basta, chiuso.
4: Basta così.
3: Ma tu sei la Valentina perché non sei estremista, e questa è una cosa bella.
4: È vero.
3: Ami la natura più degli estremisti, secondo me. Ciao Vale, grazie, un
4: ciao,
3: abbraccio
4: Giuseppe.
3: A te e a tutti i procioni del Casentino. Io la prima volta che vedo un procione,
4: sì,
3: fugo.
4: Lo
3: posso trovare quando cammino per Lignano?
4: Potresti, faccelo sapere.
3: Domanda, chiudo. Che verso fa il procione? Per riconoscerlo?
4: No, non fa fa degli piccoli squitti come la volpe, proprio non ha un vero richiamo
3: no, del procione.
4: No, anche perché è una preda. E
3: quindi sarà meglio stia zitto.
4: Devono stare zitti.
3: Va bene.
4: Già fa confusione muovendosi. Se gli diamo anche una voce importante, il procione è finito. Lo scoprono subito. Poi lui è un ladruncolo. Deve
3: è
4: stare
3: simpatico.
4: Zitto.
3: Va bene. Vote for procione. Ciao Vale, grazie.
4: Ciao.
2: Su Radio Fly avete ascoltato Gatta Cicova in compagnia di Valentina Giusti.
5: Sono le 6:31.
0: Radio Fly, le ali della tua musica.

0: Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi inizieremo un viaggio per il mondo con 8 uova differenti, perché infatti paese che vai e uovo che trovi. Diciamo uova sì, e il pensiero ovviamente vola subito al pollaio, almeno così è in Italia, dove il consumo pro capite di uova è di 12,6 kg l'anno, circa 200 uova di taglia media da 60 grammi, e la produzione è assicurata da oltre 40 milioni di galline. Ma ovviamente ci sono delle differenze in tutto il mondo, dal Messico alla Thailandia, all'Inghilterra alla Cina. Chiedere un omelette al ristorante può riservare infatti più di una sorpresa. Andiamo subito con le uova di formica. Chi le ha provate dice siano squisite, vero? Note come escamoles o anche caviale messicano, le uova di formica sono una prelibatezza messicana comunemente servita nei tacos e spesso mangiata con guacamole e patatine. Sono anche popolari in Thailandia, dove si vendono nei mercati locali, e pare si stiano affermando anche in Nord America. La quota di proteine è di 14 grammi per 100 uova contro 6,5 grammi per un uovo singolo di gallina, sempre classe media. Abbiamo poi le uova di emu, a volte confusi con gli struzzi per via del collo lungo e delle dimensioni simili. Gli emu producono uova molto richieste di un bizzarro colore blu-verde che pesa circa 0,9 kg cada uno. Il punto di forza è proprio questo: un uovo di emu equivale a circa 14 uova di gallina. In Australia è molto comune trovarle a tavola anche in versione gourmet. Da qualche anno sono apparse nel menù di diversi ristoranti americani, dove un singolo uovo di emu può arrivare a costare ben 90 dollari, decisamente caro sì, anche se pare che possa sfamare fino a 6 persone. Passiamo poi alle uova di lumaca. Mangiare lumache infatti è una storia più che vecchia e forse persino precedente all'epoca romana, ma cibarsi delle loro uova è una tradizione abbastanza recente. Il caviale di lumaca, il cui aspetto è quello di piccole sfere bianco perla poco più grandi del caviale di storione, viene raccolto e consumato anche in Italia, oltre che in Francia e in Polonia, dove è particolarmente apprezzato. Diversi modi di cucinarle: fritte, su tartine, in insalata e anche alla griglia con varie salse. Finiamo poi questa prima parte del nostro viaggio con le uova di gabbiano. Anche ora che è diventato facile incontrarli infatti nelle nostre città, il pensiero di mangiare le uova di gabbiano comunque rimane un po', lascia un po' perplessi. Eppure ci sono paesi dove è normale cibarsene, per lo più sode, ma anche fritte, in camicia, strapazzate e servite con carne. Sono cremose e molto più leggere delle uova di gallina. A Londra alcuni ristoranti di lusso le propongono con caviale, tartufo e fegato d'oca, ma sono molto care, fino a una decina d'euro l'una, per via delle limitazioni della raccolta. E quindi con queste prime uova abbiamo finito la prima parte. State con noi per la prossima, quindi alla prossima, ciao!
0: Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera.
2: Manomana.
0: 98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è lunedì 11 maggio 2026. Il sole sorge alle 5.44 e tramonta alle 20.09, ora legale. La luna sorge alle 2.46 e tramonta alle 14, luna calante. La chiesa ricorda San Giustino, patrono di Chieti, San Francesco de Geronimo e Sant'Ignazio da Laconi.
0: Accadde oggi.
1: L'11 maggio del 1927 in California veniva fondata l'Academy of Motion Pictures Arts and Sciences per sostenere lo sviluppo dell'industria cinematografica nazionale. L'Academy istituì i premi Oscar.
0: Benessere naturale.
1: Contrastare la cellulite. Per contrastare questo inestetismo si può preparare una miscela di oli con 8 gocce di olio essenziale di cipresso, 15 gocce di olio essenziale di arancio e 100 g di olio di mandorle dolci. Si uniscono gli oli essenziali di cipresso e arancio all'olio di mandorle. Si utilizzano poche gocce della miscela per massaggiare le parti interessate.
0: Consigli pratici.
1: Pulizia in camera da letto. Il luogo di riposo, la camera da letto, è fondamentale per il benessere e per un sonno davvero riposante. Solo se riesce a trasmettere senso di tranquillità può avere un benefico effetto sulla quotidianità. La stanza da letto merita dunque cure e pulizie speciali, perché qui possono annidarsi più facilmente gli acari, responsabili di allergie e attacchi di asma.
0: Hanno detto?
1: Nessuna città dovrebbe essere tanto grande che un uomo una mattina non possa uscirne camminando. Cyril Connolly. È tutto anche per oggi, io vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
2: Vola sulle ali della musica. Vola sulle ali della musica. Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

E allora buongiorno, buongiorno a tutti. Oggi 11 maggio, buon lunedì a tutti i navigatori del mattino dal vostro Alessandro Fizzotti. Eccoci qui di nuovo in sella, insomma, per una nuova settimana del Fizz in the Morning. Lo so cosa state pensando. Lunedì mattina dovrebbe essere illegale, diciamolo, o almeno non dovrebbe iniziare prima delle 11. Ho visto gente al semaforo poco fa che cercava di comunicare a gesti perché la voce non era ancora pervenuta, ma noi siamo qui apposta per darvi quella spinta necessaria a passare dalla modalità zombie a quella essere umano funzionale. Insomma, oggi avremo lo spazio, come sapete, insieme all'almanacco del giorno condotto dal nostro Ermanno Accardi, che ci porterà alla scoperta della cultura del nostro territorio, della nostra Italia. Poi avremo lo spazio con la tecnologia in compagnia di Francesco Colonna, in diretta dalla redazione di Tecno Android. Cerchiamo di scoprire praticamente tutto quello che riguarda, no, le novità del mondo high tech, e ne abbiamo tantissimo da portarvi come sempre in esclusiva nel nostro morning show. E ovviamente, dulcis in fondo, l'oroscopo della settimana in compagnia del nostro Giuliano, insomma. Ma voglio ricordare a tutti voi che abbiamo anche la nostra linea WhatsApp a vostra completa disposizione. Potete infatti messaggiare con noi per richiedere la vostra canzone preferita, per un saluto del mattino, per gli auguri di un anniversario speciale o per un bel compleanno. Insomma, la radio, la nostra radio, è a vostra completa disposizione per una sveglia del mattino da questo torpore. Ci vorranno 3 caffè? Raccontatecelo anche, perché no. Partiamo subito, questo è il Fizz in the Morning e la voce che state ascoltando è quella di Alessandro Fizzotti.

insieme al mondo, soprattutto e soprattutto, quanti sogni in un secondo li ho distrutti, e vorrei tornare indietro per fermare quell'istante in cui mi son sentito forte, forte come un gigante, e ho sperato ciecamente nel tuo sguardo più sincero, e se devo dirla tutta, ci ho creduto per davvero.

0: L'iSpot.
1: Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. L'internet green che pensa anche al nostro futuro.
2: Stai cercando lavoro? Questa è la tua opportunità. AISA Impianti S.p.A. indice una selezione per la formazione di una graduatoria da utilizzare per assunzioni a tempo indeterminato, determinato, full time o part time, di operaio addetto alla manutenzione elettrica e di operaio addetto alla conduzione delle linee di trattamento. Livello C1 CCNL utilitaria dei servizi ambientali. Si ricorda che le domande vanno presentate entro e non oltre le ore 13 del 15 maggio 2026. Per informazioni consultare il sito aisaimpianti.it.
0: Flyspot.
3: Fizz in the morning.

0: If you creeping, just don't let me find out. Get a hotel, never bring them to the house.
1: Giorno dopo giorno, storie e curiosità quotidiane.
2: Apriamo una nuova settimana, andiamo a collegarci con Milano, dove ci attende Ermanno Accardi per il nostro giorno dopo giorno, il nostro almanacco ufficiale del Fitz and the Morning. Ermanno, buon 11 maggio.
3: Grazie Alessandro, buongiorno a te e ai nostri ascoltatori. Bene, partiamo a sprombattuto dicendo che oggi è Sant'Ignazio dall'Acconi, che è stato un frate cappuccino venerato come santo dalla Chiesa Cattolica. Sant'Ignazio è patrono della città di Oristano. Il nome Ignazio deriva dal latino e vuol dire letteralmente di fuoco, igneo. Nelle immagini sacre è rappresentato o con una bisaccia o con un bastone. Accade oggi, 11 maggio 2016, in Italia viene approvata la legge sulle unioni civili. La legge per la prima volta in Italia riconosce diritti e doveri delle coppie omosessuali che vogliono unirsi civilmente, delle coppie eterosessuali e omosessuali che non vogliono sposarsi ma solo registrare la loro convivenza. E la legge inserisce nel diritto di famiglia un nuovo istituto specifico appunto per le coppie omosessuali, chiamandolo unione civile. È diverso dal matrimonio che è regolato dall'articolo 29 della Costituzione, ma si può equiparare il matrimonio per diritti e doveri previsti. Per stipulare un'unione civile le due persone devono essere maggiorenne e recarsi con due testimoni da un ufficiale di stato civile che provvede alla registrazione. Non possono contrarre l'unione civile le persone già sposate o che hanno già contratto un'unione civile, oltre alle persone a cui è stata riconosciuta un'infermità mentale o che tra loro sono parenti. E oggi, caro Alessandro, 11 maggio è la giornata nazionale del mal di testa, organizzata per informare, sensibilizzare sulla patologia e le possibilità di cura. L'Organizzazione Mondiale della Sanità stima che ben il 50% degli adulti soffra di cefalea, comunemente detto mal di testa, con un episodio almeno una volta nell'ultimo anno, quindi figuriamoci. E poi niente, chiudiamo con il proverbio di oggi: febbre di maggio, salute per tutto l'anno. Ma insomma, speriamo che sia così, insomma, perché chi ha la febbre oggi, chi ha la febbre in questo periodo, insomma, pensare che poi questo sia il sintomo della salute per tutto l'anno, insomma, è un po' forzata, diciamo così, però è molto probabile che magari sia così. Sono sempre i proverbi e la saggezza popolare, e qualcuno evidentemente l'ha vissuta in questo modo. Caro Alessandro, noi ci sentiamo domani mattina. Allora, un saluto ai nostri ascoltatori. Ciao.
2: Un saluto davvero di cuore al nostro Ermanno. A domani.
1: Giorno dopo giorno, storie e curiosità quotidiane.
4: Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: notizie in breve da Estra.
1: L'Assemblea dei soci di Estra approva il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2025 e la destinazione dell'utile. Distribuiti i dividendi per oltre 14 milioni di euro, conferma del valore diffuso generato a beneficio dei territori. Estra celebra le buone notizie e il giornalismo sportivo. A Firenze, premiati i vincitori dell'ottava edizione di Estra per lo Sport, il concorso nazionale con più di 1000 servizi presentati tra carta stampata, radio, TV e blog. Linea Verde, l'Italia straordinaria. Il programma di Rai 1 ha acceso i riflettori sui territori storici di Estra. Un viaggio in quattro tappe, Arezzo, Siena, Prato, Ancona, con al centro l'Italia, fatta di persone, idee e territori. Estra rinnova anche per il 2026 la partnership con Siena Baseball Softball Club, a sostegno di una realtà dinamica in crescita, in un progetto che unisce sport, energia e territorio. Seguici su www.estra.it e sui social.
2: Radio Fly viene in viaggio con te.
3: Radio Fly viene in viaggio con te.
2: Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

Devi essere contento, devi autocompiacerti e avere stima di te. Mostrare tutto quel che fai, aggiornarti, evolverti e correre sempre, affossare gli altri con forza e senso.

0: attraverso i suoni di Radio Fly.
1: No bro, stasera non posso, incazzata nera, le ho promesso la serata coccole, filmettino, tisanina, bricolage.

0: dalla nostra redazione l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è lunedì 11 maggio 2026. Il sole sorge alle 5.44 e tramonta alle 20.09, ora legale. La luna sorge alle 2.46 e tramonta alle 14, luna calante. La chiesa ricorda San Giustino, patrono di Chieti, San Francesco de Geronimo e Sant'Ignazio da Laconi.
0: Accadde oggi.
1: L'11 maggio del 1927 in California veniva fondata l'Academy of Motion Pictures Arts and Sciences per sostenere lo sviluppo dell'industria cinematografica nazionale. L'Academy istituì i premi Oscar.
0: Benessere naturale.
1: Contrastare la cellulite. Per contrastare questo inestetismo si può preparare una miscela di oli con 8 gocce di olio essenziale di cipresso, 15 gocce di olio essenziale di arancio e 100 g di olio di mandorle dolci. Si uniscono gli oli essenziali di cipresso e arancio all'olio di mandorle. Si utilizzano poche gocce della miscela per massaggiare le parti interessate.
0: Consigli pratici.
1: Pulizia in camera da letto. Il luogo di riposo, la camera da letto, è fondamentale per il benessere e per un sonno davvero riposante. Solo se riesce a trasmettere senso di tranquillità può avere un benefico effetto sulla quotidianità. La stanza da letto merita dunque cure e pulizie speciali, perché qui possono annidarsi più facilmente gli acari, responsabili di allergie e attacchi di asma.
0: Hanno detto?
1: Nessuna città dovrebbe essere tanto grande che un uomo una mattina non possa uscirne camminando. Cyril Connolly. È tutto anche per oggi, io vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
2: Ascoltaci sulle frequenze 98.5 e 106.1. Radio Fly.

0: Incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon inizio settimana a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica. Gli auguri di buon onomastico vanno agli Ignazio all'ascolto e non. Sono invece nati in data 11 maggio il pittore Salvador Dalì, il filosofo mistico Krishnamurti e lo stilista Valentino. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 22° grado del toro, farai molti viaggi interessanti, vedrai tanti paesi, attraverserai molti mari. Ciò ti renderà felice, ma alla fine realizzerai che la vera felicità è di essere davanti al focolare della tua casa insieme alle persone che ami. Potrai avere successo con l'artigianato o con qualche lavoro artistico. Ti muoverai nel mondo degli artisti, dello spettacolo, della moda e della bellezza. E passiamo ora invece alla consueta occhiata alle stelle per quanto riguarda la giornata odierna, segno per segno. Ariete, la giornata può scuotere le nostre certezze. Restiamo quindi nell'occhio del ciclone, dove paradossalmente è tutto calmo. Lì troviamo modi per riorganizzare ciò che conta davvero, con piccoli aggiustamenti per ricompattare il terreno. Toro, lunedì veloce, dinamico, quasi impetuoso. Rischiamo addirittura di rispondere più in fretta di quanto serva. Meglio incanalare questa energia in delle scelte mirate e stare alla larga da scontri del tutto inutili e sterili. Gemelli, Venere dona fascino e le opportunità arrivano, ma è fondamentale offrire gratitudine e riconoscenza alle persone che ci sono vicine. La luna in quadratura ci spinge a cercare stabilità. Allontaniamoci per un momento dalle influenze esterne. Cancro, la luna in pesci alimenta l'ispirazione. Con l'aiuto di Giove vale la pena provarci e agire, anche se non tutto ci è chiaro subito. Non esitiamo, è ora di usare la pienezza della nostra ispirazione per dare il via a un'iniziativa ambiziosa. Leona, è ora di tagliare i rami secchi, specialmente nelle questioni burocratiche che ci stanno bloccando. Mercurio è quadrato, ma il nostro ragionamento è eccellente. Usiamolo per definire un progetto di lunga durata. Vergine, la nostra capacità di organizzazione è massima e riusciamo a mettere ordine in un settore che lo necessita. La determinazione rende instancabili. Teniamo un atteggiamento calmo e risoluto per superare gli ostacoli. Bilancia. Una vecchia delusione può tornare a galla, ma non lasciamoci travolgere. Venere in splendido aspetto invita a guardare il bicchiere mezzo pieno. Respiriamo a fondo e restiamo calmi di fronte a coloro che cercano di criticare il nostro lavoro o le scelte fatte. Scorpione, la lucidità mentale è alta, ma se badiamo troppo alla testa, rischiamo di tagliare fuori tutto quello che il corpo e i sensi ci vogliono comunicare. La nostra sensualità si libera, ma proviamo a distinguere la passione passeggera dai sentimenti profondi. Sagittario, teniamo i piedi per terra. Un approccio pragmatico e una pianificazione dettagliata ci condurranno al successo. Non temiamo di dedicarci all'apprendimento di una nuova abilità che ci potrà rendere più ricchi in futuro. Capricorno, Sole e Luna collaborano per restituirci equilibrio. Momento di piccoli piaceri e riconciliazioni. Le cose semplici bastano a riempirci il cuore. Se abbiamo un desiderio da realizzare, concentriamoci con fiducia per riuscire ad attrarlo e manifestarlo. Acquario, guardiamoci dentro e trasformiamo l'autocritica in un'occasione di miglioramento. Chiediamo scusa se serve o tendiamo una mano per un chiarimento. Il Sole e Mercurio in quadratura possono creare attriti o incomprensioni. È essenziale essere dei pacificatori. Pesci, troviamo la serenità nell'essere guide collaborative, non solo direttive. Coltivando l'umiltà, riconosciamo il valore del contributo altrui. Mostriamoci carismatici, coinvolgendo la persona amata nei nostri sogni. E prima di chiudere, come sempre, una citazione, quella odierna, è la seguente. È meglio fallire nell'originalità che avere successo nell'imitazione. Melville.
0: Sei su Radio Fly. Ascolta la tua musica.
2: Ascolta la tua musica.
3: It's in the morning.

0: Allora, siamo in linea ancora una volta con Francesco Colonna nel lunedì del Fizione Morning in diretta. Buongiorno Francesco, ben trovato.
1: Ciao a tutti, buongiorno.
0: Allora, parliamo ancora una volta di tecnologia con te. Oggi presentiamo Tecno Smartphone Modulare. Che significa?
1: Allora, questa è stata una novità presentata all'ultimo Mobile World Congress di Barcellona ed è un concept che però promette di andare a cambiare un po' quello che sarà il futuro degli smartphone. Parliamo di un sistema appunto creato da questa società che si chiama Tecno e si chiama Modular Magnetic Interconnection Technology, ovvero avere praticamente uno smartphone ridotto all'osso, quindi sottilissimo, con solamente le parti necessarie come il processore, lo schermo e la RAM, e poi tutto il resto, quindi tutti gli accessori che vanno anche a comporre uno smartphone, quindi telecamere, microfoni, batterie e quant'altro, vengono aggiunte come moduli. Questo è un concetto molto interessante perché ci permette di trasformare il nostro telefono semplicemente per l'occasione per cui lo andremo a utilizzare. Cosa significa? Che io oggi so che non dovrò fare foto, non dovrò magari fare cose particolari e avrò bisogno solo del telefono e magari un po' più di batteria perché sto fuori tutta la sera. Ecco, attacco una seconda batteria aggiuntiva tramite un sistema di pin e un sistema Bluetooth, quindi diciamo che la comunicazione avviene senza fili, oppure con questi pin a seconda del modulo, però io metto una batteria maggiore, so che il mio telefono durerà fino a sera. Il giorno dopo devo andare a fare delle foto perché sono in gita da qualche parte, benissimo, attacco il mio modulo fotografico professionale alla quale si può attaccare anche un obiettivo, attacco magari un microfono perché voglio girare dei video ed ecco che mi porto dietro solo lo stretto necessario per quella determinata occasione. E di base ho il mio cellulare che è sempre sottilissimo, super leggero, ovviamente consuma meno perché ha molte meno cose a cui dare energia e quindi posso veramente gestirmi le giornate col mio smartphone. Questo di Tecno, tra l'altro, è un concept che abbiamo toccato con mano, è molto bello anche esteticamente e ha tantissimi moduli veramente molto interessanti. E la cosa più interessante, secondo me, è proprio la possibilità di aggiungere tantissime batterie, quindi sono batterie ultra sottili che si possono attaccare

0: Si svilupperà, sì. Perché non sono stati in realtà i primi, però vediamo se si svilupperà in futuro.
1: Bella idea questa, veramente. Grazie al nostro Francesco Colonna per avercela portata in esclusiva nel Fizz & Morning, e a lunedì prossimo. Buona giornata.
0: Ciao a tutti, buon lunedì, ciao Ale.

0: Radio Fly.
1: Radio Fly.
0: WhatsApp 334 315 9000. Scrivi, domanda, saluta Radio Fly, la tua radio.
2: Sono le 8 e 2 minuti.
3: Buongiorno da Marco Mancini. A Tenerife, alle Canarie, evacuate decine di passeggeri e membri dell'equipaggio dalla nave da crociera al centro di un'epidemia di antivirus, in isolamento un passeggero francese rimpatriato che presenta sintomi di contagio. Il servizio di Alessio Galea.
4: Si concluderanno in giornata a Tenerife le operazioni di sbarco e rimpatrio dei passeggeri e membri dell'equipaggio dalla nave da crociera per settimane focolaio di contagio dell'antivirus. Finora evacuate 94 persone di 19 diverse nazionalità. In isolamento un cittadino francese rientrato a Parigi che presenta sintomi dell'infezione. Completamente asintomatici ma in quarantena precauzionale, i quattro passeggeri residenti in Italia del volo KLM, a bordo del quale viaggiava una donna deceduta dopo aver contratto il virus. L'OMS rassicura, non è un altro Covid, il rischio antivirus è basso, ma il direttore generale dell'organizzazione Ghebreyesus avverte il protocollo antivirus attuato in America, che non prevede necessariamente la quarantena, potrebbe presentare dei rischi. E proprio stamani il Dipartimento della Salute statunitense ha reso noto che uno dei 17 cittadini americani rimpatriati è risultato leggermente positivo, un altro presenta sintomi lievi. La nave da crociera è arrivata ieri a Tenerife con a bordo 146 persone dopo che 3 persone sono morte a causa del virus e altre 8 si sono ammalate.
3: Non mi piace la loro lettera di risposta inappropriata. Il presidente americano Trump boccia la posizione dell'Iran sul memorandum per porre fine al conflitto. Iniziato a fine febbraio, per 47 anni, ha aggiunto il capo della Casa Bianca, gli iraniani ci hanno preso in giro.

0: Ora non rideranno più. Se si parla di dialogo o negoziati non significa arrendersi, ma far valere i diritti del popolo iraniano e difendere con forza gli interessi nazionali, replica il presidente iraniano Pezeshkian. Gli inviati americani Witkoff e Kushner sono attesi presto a Mosca per continuare il dialogo, lo ha annunciato il consigliere presidenziale russo Ushakov. La guerra in Ucraina finirà con una nostra vittoria, ha aggiunto il portavoce del Cremlino Peskov. Intanto sia Mosca che Kiev si sono scambiate reciproche accuse di violazione della tregua di 3 giorni iniziata lo scorso 9 maggio. E ieri, al termine del Regina Coeli, Papa Leone XIV ha parlato della situazione nella regione del Sahel dopo i recenti attentati in Mali e Chad. Sentiamo il Papa.
1: Assicuro la mia preghiera per le vittime e la vicinanza a quanti soffrono. Auspico che cessi ogni forma di violenza e incoraggio ogni sforzo per la pace e lo sviluppo in quell'amata terra.
0: Dopo la pesante sconfitta alle amministrative e alle elezioni locali in Scozia e Galles, numerosi deputati laburisti stanno chiedendo al primo ministro britannico Starmer di cedere la guida del governo. Il premier ha replicato di non avere intenzione di dimettersi, rilanciando figure storiche dei laburisti come l'ex primo ministro Gordon Brown, nominato inviato speciale per la finanza e la cooperazione globale. Pesanti disagi in vista oggi per il trasporto aereo a causa dello sciopero di controllori di volo, personale di bordo e addetti ai servizi di terra. I voli saranno garantiti solo tra le 7 e le 10 e tra le 18 e le 21. Ita Airways ha già annunciato la cancellazione preventiva di 123 voli, circa il 38% della propria operatività giornaliera, mentre altre compagnie stanno rimodulando i propri calendari. Il ministro della Cultura, Giuli, ha licenziato i vertici del suo staff, destituiti Emanuele Merlino, responsabile della segreteria tecnica del Dicastero, ed Elena Proietti, capo della segreteria personale del ministro. I due pagherebbero la mancata vigilanza sulla mancata assegnazione dei finanziamenti per il documentario su Regeni. Emozioni e polemiche nella domenica di Serie A, giunta la terz'ultima giornata, sprofonda il Milan, Champions a rischio, a San Siro l'Atalanta vince 3-2, i rossoneri raggiunti al quarto posto dalla Roma che con lo stesso risultato vince tra i veleni a Parma, il Como è in Europa. Il servizio di Gianni De Gaetano.
2: Il diavolo sprofonda nell'inferno a San Siro, dominio Atalanta che va sul 3-0, si sveglia tardi il Milan, va nelle due reti, la curva fischia e si svuota, a rischio la Champions, col Genoa tra gli altri non ci sarà Leao squalificato, ipotesi ritiro, Max Allegri non si nasconde.
3: Parlare della partita di oggi, parlare di quello che è successo negli ultimi 2 mesi, nel giro di ritorno non serve a niente, dobbiamo solamente pensare a quello che c'è da fare nella partita col Genoa, con grande fiducia, perché bisogna avere fiducia perché in questo momento siamo ancora in ballo per entrare in Champions, poi è normale che se non fai i punti sia col Genoa che col Cagliari è giusto che tu stia fuori dalla Champions.
2: Il Milan ha raggiunto il quarto posto dalla Roma che vince a Parma con finale thrilling e velenoso da 1-2 a 3-2 dall'87esimo al minuto 101 con il rigore di Malen col VAR contestato dagli emiliani. Como in tripudio, l'1-0 a Verona vale il primo passo nella storia per l'Europa. In coda Cremonese ancora in vita, 3-0 al Pisa e -1 dal Lecce quart'ultimo. Fiorentina-Genoa 0-0. Stasera la 36esima di Serie A si chiude con Napoli-Bologna.
0: È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto. Appuntamento a più tardi.
4: Vola con Radio Fly.
5: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, anche l'inizio della prossima settimana sarà caratterizzato dall'insistenza di un flusso umido a tratti instabile occidentale in scorrimento lungo il bordo superiore dell'anticiclone, il che vuol dire che sul centro-nord Europa sarà presente una vasta area depressionaria che orchestrerà il passaggio di alcuni fronti, in particolare lunedì sarà la volta ancora delle regioni settentrionali dove le condizioni risulteranno variabili o instabili, mentre andrà meglio al centro-sud. Per maggiori dettagli, come sempre, vi invitiamo a consultare l'app di Trebi Meteo.
6: Spot. Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
7: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
6: Ma è tutto il giorno che lo fai!
7: Sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno.
6: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
7: Eh? Cosa? cosa c'entra?
6: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
7: Ma io vado velocissimo con i selfie.
6: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
4: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro. Stai cercando lavoro? Questa è la tua opportunità. AISA Impianti S.p.A. indice una selezione per la formazione di una graduatoria da utilizzare per assunzioni a tempo indeterminato, determinato, full time o part time, di operaio addetto alla manutenzione elettrica e di operaio addetto alla conduzione delle linee di trattamento. Livello C1 CCNL utilitaria dei servizi ambientali. Si ricorda che le domande vanno presentate entro e non oltre le ore 13 del 15 maggio 2026. Per informazioni consultare il sito aisaimpianti.it.
8: Flyspot.
4: Accendi la giornata con Radio Fly.
9: Morning.
4: It's in the morning.
9: Wake up in the morning.

0: L'oroscopo della settimana.
1: L'oroscopo della settimana.
2: Buongiorno amici del Fizz in the Morning e benvenuti in un nuovo appuntamento con l'oroscopo della settimana. Ariete, settimana frizzante, sul lavoro partite in quarta, ma occhio a non trasformare ogni riunione in una gara di velocità. In amore servono meno scintille da fuoco d'artificio e più tenerezza. Energia alta, fortuna birichina. Toro, vi sentite in modalità non disturbare, ma la sorte ha deciso di suonarvi comunque al citofono. Bene il lavoro se evitate testardaggini olimpiche. In amore, dolcezza top. Salute discreta, magari una passeggiata invece del divano marathon. Gemelli, avete fascino, battute pronte e una gran voglia di fare tutto insieme. Spoiler, non si può. In amore conquistate facile, sul lavoro pure, ma serve concentrazione. Fortuna simpatica, sonno da recuperare, il caffè non è magia. Cancro, cuore tenero, ma questa settimana anche un po' peperino. In amore chiarite, senza sceneggiature, da serie TV. Sul lavoro arriva una soddisfazione, la sorte vi strizza l'occhio. Salute da coccolare, meno stress, più respiro. Leone, siete protagonisti anche senza filtro glitter. Sul lavoro fatevi notare, ma senza ruggire a caso. In amore avete charme da copertina. Fortuna buona, soprattutto se smettete di voler controllare tutto. Energie alte, ma non siete immortali. Vergine, la vostra agenda vi ama più di chiunque altro, ma ogni tanto improvvisare non è reato. Settimana utile per il lavoro, ottima per rimettere ordine anche nel cuore. Salute stabile, fortuna presente se mollate un po' il perfezionismo. Bilancia, settimana da equilibristi, tra amore, lavoro e voglia di sparire in una spa, riuscite comunque a salvarvi con stile. La sorte vi premia quando decidete. Salute buona, umore ballerino, non fate scegliere tutto agli altri. Scorpione, magnetici come sempre, ma con un filo di dramma in omaggio. In amore siete intensi, sul lavoro pure, dosate il veleno. Fortuna interessante nei momenti meno previsti. Energia forte, ma evitate di trasformare ogni discussione in duello. Sagittario, avete voglia di aria nuova, novità e zero noia. Bene il lavoro, se non vi distraete al primo stimolo luccicante. In amore serve presenza vera, non solo entusiasmo. Fortuna in crescita. Salute, muovetevi, ma senza esagerare. Capricorno. Seri, solidi, impeccabili e un po' troppo rigidi. Il lavoro vi dà risposte concrete, l'amore invece vuole morbidezza. La sorte arriva piano, ma arriva. Salute da preservare, staccare non è pigrizia, è sopravvivenza intelligente. Acquario, settimana friccicarella, idee geniali, messaggi strani, colpi di scena romantici. Sul lavoro sorprendete tutti, forse anche voi stessi. Fortuna creativa, salute discreta, ma la testa corre troppo. Ogni tanto spegnete il cervello, almeno per manutenzione. Pesci, sensibili sì, ma questa settimana anche belli tosti. In amore capite più del solito chi merita il vostro tempo. Lavoro con buone intuizioni, fortuna dolce. Salute da tenere d'occhio, meno pensieri notturni, più coccole e sonno. Buona giornata a tutti voi e appuntamento lunedì prossimo con un nuovo oroscopo su Fizz in the Morning.
1: L'oroscopo della settimana.
0: L'oroscopo della settimana.

di questo lunedì 11 maggio, grazie per aver seguito il Fizz and the Morning anche oggi, siete stati tantissimi, continuate ovviamente a rimanere sulla nostra emittente, avremo tanto altro da raccontarvi con le altre trasmissioni che tra poco arriveranno e gli altri colleghi radiofonici. Innanzitutto ricordo che domani avremo Ermanno Accardi e il nostro Pierluigi De Pascalis per il risveglio muscolare e soprattutto per cercare di darvi i consigli giusti in questa bella stagione per fare attività fisica all'aperto, che è davvero utile per tutto il nostro corpo. Parleremo poi di notizie insieme alla nostra redazione. Intanto potete richiedere la vostra canzone preferita via WhatsApp al numero della radio. Lasciamo ora la linea agli altri colleghi. Torniamo domani. Un abbraccio e buona giornata da Alessandro Fizzotti.

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social.
1: Radio Fly, le ali della tua musica.
2: Buongiorno Beppe.
3: Buongiorno Vanna, come
2: ben
3: stai?
2: Ben ritrovato.
3: Alla semana no, com'era?
2: La semana loca, vedi, sono... oppure Crazy Week.
3: Oppure Crazy Week, la semaine de folie.
2: La semaine de folie, chi
3: bene.
2: Più ne ha più ne metta.
3: Che bene, l'importante è che siamo qua. Tutto bene Vanna, sì?
2: Tutto bene.
3: Va bene, allora Beppe, di cosa parli questa
2: iniziamo
3: settimana?
2: Iniziamo subito con il recapone delle cose successe questa settimana.
3: Il recapone?
2: Anche... Sì, un riassunto.
3: Cos'è?
2: Riassuntone.
3: È la regina gallina, che è?
2: No, quella è Cappone.
3: No, perché un re Cappone avrà problemi con una vicina gallina, secondo me, però.
2: No, non c'entra niente. Comunque...
3: Ma tu lo sai chi erano i Capponi, vero? Sì.
2: No, chi erano?
3: I galli.
2: Ah, i galli.
3: Sì, ma che gli avevano, per farli crescere più grandi, gli avevano asportato.
2: No.
3: Sì, è vero, i Capponi erano così.
2: Ok, non lo sapevo, vedi, va bene. Comunque
3: vai,
2: no, non c'entra niente con i Capponi, con le galline, nulla. È un riassunto delle cose un po' più strambe successe durante questa settimana. Inizio subito. Attenzione ai fidanzati, alle coppie, perché qui se si tradisce finisce male per le macchine, per le proprie macchine, perché il fidanzato la tradisce, lei lo scopre e gli imbratta l'auto con le chat con l'amante, ok? Quindi questa BMW è imbrattata con scritte come traditore e fogli stampati con chat affissi su vetri carrozzeria
3: che
2: dopo
3: spettacolo.
2: Un presunto tradimento.
3: Ma ti rendi conto, questa è una vendicazione, così almeno uno sa tutto quello che è successo con l'amante.
2: Sì, esatto.
3: Va bene, ascolta, ti porta a Sorrento.
2: Sì, okay.
3: A Sorrento è una cosa, anche questa che riguarda una macchina, però è una cosa un pochino differente. Volantini del supermercato al posto della targa. Questa è una cosa originale.
2: Sì,
3: no?
2: Faceva pubblicità,
3: ma
2: dai.
3: No, i carabinieri la fermano, dice, ma cioè, signora, ma che sta facendo? No, questa signora che percorreva la strada di meta di Sorrento, l'hanno scoperto. Siccome lei non aveva l'assicurazione, quindi era assolutamente, non poteva assolutamente viaggiare con la macchina, lei ha pensato bene di mettere di tappare le targhe, quindi okay. Ci ha messo i volantini del supermercato,
2: sì, sì.
3: E dice volevo solo fare una passeggiata.
2: Beh, la passeggiata puoi farla a piedi, no?
3: Sì, per me gli avranno anche revocato la patente. Comunque
2: può darsi.
3: Era senza assicurazione,
2: sì.
3: Revisione carta circolazione. Il veicolo è stato sequestrato mentre per la donna è scattata la denuncia.
2: Ok, allora ti porto un'altra notizia. Questa volta siamo in India, quindi facciamo un viaggio in India. Cosa è successo? Praticamente una donna dichiarata morta si è svegliata perché l'ambulanza ha preso una buca sull'asfalto.
3: Ma pensa te.
2: Sì, allora, diciamo che sta un po' un lieto fine, dai.
3: Allora, diciamo Arezzo, venite ambulanze perché abbiamo una terapia del risveglio che
2: sì,
3: è pazzesco.
2: Esatto, praticamente questa donna dichiarata brain dead, quindi ufficialmente diciamo morta.
3: Ma ti rendi conto?
2: Sì, sì, in ospedale di Parli avrebbe mostrato segni di vita dopo il sobbalzo dell'ambulanza su una buca durante il trasferimento verso casa.
3: Ma ti rendi conto? Chissà quanto a dire, oh, ma meno male che non abbiamo tappato quella buca.
2: Esatto.
3: Vabbè, comunque Arezzo potrebbe essere candidata per queste cose, vabbè, senza nulla togliere.
2: Vabbè, ma come Arezzo, ma come altre città
3: ma
2: dell'Italia.
3: Sì, va bene, sì, va bene. Diciamo che le buche sono la bellezza dell'automobilismo.
2: Sì, sì, il salvavita, vabbè. Vai.
3: Ascolta, invece io non ti porto sulle buche, ti porto su una cosa. Se io ti dico questo numero, 413.793.
2: Ti dico che è un grandissimo numero.
3: È un grandissimo numero, ecco. Dove l'hai nascosti? Dove l'hai nascosti? Tu pensa che sono il numero di barrette di Kit Kat che sono state rubate in un camion che c'era 12 tonnellate di barrette Kit Kat.
2: Ma poi che ci fai?
3: E che ce lo mangi?
2: Ah, ma certo, sì,
3: cioè,
2: no.
3: È buono Kit Kat, ora neanche vi vuoi fare la pubblicità, ma insomma, vabbè, comunque è stato rubato questo carico mentre dall'Italia si stava dirigendo verso la Polonia, insomma, quindi chissà, insomma, con questi pezzi è stato rubato e ora sono, per ora al momento sono introvabili. Al momento.
2: Mamma mia, pensa
3: sì,
2: un po',
3: sì.
2: Chissà come li nascondi tutte queste
3: ma secondo
2: barrette.
3: Me quando inizierà a esserci da qualche parte un aumento di diabete.
2: Ecco, troveremo la risposta. Bene,
3: so. Vabbè.
2: Allora, ritorniamo a zona Napoli. Prima abbiamo parlato di Sorrento, adesso ti porto a San Sebastiano al Vesuvio. Ok, cosa è successo? Praticamente due ladri in fuga scavalcano un muro per fuggire.
3: Sì.
2: Ma il problema è che questo è il muro della caserma.
3: E quindi sono andati dentro.
2: Praticamente per scappare arrivano proprio nella recinzione e atterrano nel cortile di una caserma e vengono bloccati e arrestati.
3: Ma si saranno dati dei fessi da soli?
2: Penso proprio di sì.
3: Senti, invece, io ti voglio portare, sai che oggi è il mondo della tecnologia, il robot, la robotica, no?
2: Sì.
3: È successa una cosa veramente incredibile nella città di Macao in Cina, che non è, ce n'è un'altra che somiglia al nome che è in Africa, questa è in Cina. Una 70enne è stata molestata, pensa, per la strada, che in Cina è difficilissimo che ti molestano, lo sai, insomma, sono rigidi. Ma sai da chi? Da un umanoide, da un robot. Sì, un robot impazzito. È una pedina una donna e praticamente ha iniziato a dare noia, e questo è stato fermato dalla polizia, però Polina solamente, pensate, un robot. Siamo arrivati a questo punto.
2: Mamma,
3: quindi
2: neanche i robot.
3: Esatto, secondo le ricostruzioni e media locali, questa donna si era fermata sul marciapiede per consultare lo smartphone e si è accorta di questa presenza meccanica, che la guardava.
2: E
3: insomma, questo robot sembrava la puntata, insomma, e continuava a seguirla, continuava a dare noia. Uno stalker proprio, uno stalker.
2: Chissà,
3: insomma,
2: robotico.
3: Sai che in Cina sono avanti, però.
2: Anche in questo, sì. Va bene. E allora, parliamo di calcio, e quindi noi che abbiamo appena preso una batosta, che siamo usciti dai mondiali
3: per la terza volta.
2: Quindi sono 12 anni.
3: Non possiamo più dire l'Italia è la culla del calcio. Sì.
2: Niente, 0-0-0. Vabbè, comunque.
3: Ci sono tanti campi da zappare per parecchi, quindi non lo so. Vabbè.
2: Esattamente. Vabbè. Comunque, allora, in una gara di terza categoria, l'allenatore, che era squalificato, si presenta in abito talare.
3: Che?
2: In abito talare.
3: Talare.
2: Praticamente si traveste da prete.
3: Perché?
2: Dà indicazioni a bordo campo e, secondo gli atti, entra nel recinto di gioco colpendo con un calcio un giocatore avversario.
3: Addirittura no, ma non si può.
2: Sì.
3: Vabbè, assurdo. Vabbè, è una cosa che purtroppo succede di tutto questo. Ma ora io ti racconto un'altra cosa. Praticamente è successo che un uomo si sveglia, tu pensa, no? Se tu dici un uomo si sveglia con la pelle blu la notte, te giuro, non andare a pensare cose che hanno a che fare con il blu e gli uomini, non c'entra niente. Quest'uomo, Tommy Lynch, è un 42enne inglese, è andato al pronto soccorso perché si è svegliato appunto con tutta la pelle blu delle mani.
2: Beh, insomma, ti prende un colpo.
3: Che dici te? Allora, di corsa, Dio, che è successo? Starò diventando un puffo, oppure ho esagerato con determinati farmaci?
2: Sì.
3: Non lo so. Sta di fatto che, come è arrivato in ospedale, l'hanno visto blu, dice: che è successo? Alla fine si sono messi tutti a ridere. Sai perché?
2: Perché
3: mentre, dopo che, diciamo, quando è arrivato lui, ha iniziato a levargli questa roba, sostanzialmente lui aveva comprato un set di 9 lenzuola del colore blu scuro da 40 sterline, ricevuto in regalo da un amico per affrontare il freddo invernale. Il colorante delle fibre, complice probabilmente il calore e forse anche la bassa qualità di queste lenzuola, si era trasferito interamente sulla sua pelle durante la notte.
2: No,
3: quindi
2: mamma mia.
3: No, ma è grave anche perché, allora, prima di tutto non si compra la roba che costa poco, ma c'è l'immagine qui su Today, si vede quest'uomo veramente tutto blu, ma del resto se ha stinto le famose stinte delle lenzuoli, ma hanno stinte lenzuoli.
2: Ma pensa un po', comunque sì, ti prende un colpo.
3: Ti prende un colpo, perché dici, ma che è successo?
2: Sì, cosa sta succedendo? Cioè,
3: ti svegli domattina verde.
2: Mamma
3: che colore ce l'hai le lenzuole?
2: No,
3: tu?
2: Guarda, in realtà ce l'ho chiare, le uso sempre tutte chiare apposta.
3: Quindi al limite diventi un fantasmino.
2: Sì, esatto.
3: Va bene, vai.
2: Allora, Beppe, cosa è successo in questa nuova notizia? Allora, compra una Barbie per la figlia, questa signora, e dentro la scatola ci trova una busta di fentanyl.
3: Addirittura.
2: Esattamente.
3: Tanto sai, diciamo la piaga degli Stati Uniti. E come è successo?
2: Niente, praticamente la polizia Independence ha raccontato il ritrovamento di fentanyl nascosto nella confezione di Barbie, venduta in un discount locale, con 5 unità individuate come coinvolte. Quindi,
3: come coinvolte?
2: Non si capisce poi bene, comunque c'era del fentanyl. Ma è pericolosissimo.
3: Il fentanyl, ragazzi, lo sai, non piace che sta distruggendo un'intera generazione negli Stati Uniti, non solo. Quindi vabbè, comunque sì, attenzione insomma quando fate questi regali, che era dentro una bambolina?
2: Dentro la Barbie.
3: Beh, dentro la Barbie, pensa invece che anche le auto, si ritorna a parlare delle auto,
2: sì,
3: offrono diciamo così riparo a tante cose. E è successo questa, i vigili del fuoco di Coral Spring Parkland in Florida, io non lo traduco, non so se lo pronuncio bene, comunque hanno ricevuto una chiamata molto particolare. Una donna che era possessrice di un pitone, ti ricordi quel pitone famoso che si era detto tempo l'altra volta, no? Se lo volevi,
2: sì, ecco,
3: qualcuno
2: certo
3: l'ha preso.
2: Bene.
3: Insomma, lui e questo pitone è scappato perché ha avuto paura di qualcosa e ha infilato dentro la macchina e la donna non gli è riuscita più a trovarla, hanno dovuto smontare mezza macchina.
2: Ecco.
3: Hanno provato con tutto, con gli urli, con cioè ne hanno provati tutti i colori, niente, alla fine smontando alcuni pezzi sono riusciti a riprendere il serpente. Però insomma è una
2: panico, ora avrò paura anche ad entrare in macchina.
3: Quindi te lo dissi l'altra volta, non lo prendere il pitone perché vabbè, poi la prossima notizia però non so se ti farà un pochino più ridere o meno.
2: Ecco, va bene, io te ne porto un'altra che anche questa è altrettanto curiosa. Allora, in Olanda hanno ritrovato lo scheletro di un cavaliere che potrebbe essere di D'Artagnan.
3: La miseria,
2: sì,
3: senti bello.
2: A Maastricht, nei Paesi Bassi, hanno fatto dei lavori in una chiesa che hanno riportato alla luce uno scheletro che potrebbe appartenere a Charles de Batz Castelmore, quindi il militare che ispirò appunto il D'Artagnan di Dumas.
3: Che spettacolo.
2: Bello, vero?
3: Bello sì, insomma, è molto
2: essere
3: interessante. Senti, io invece ti dico un'altra cosa, tu giochi a scacchi?
2: No.
3: No, beh, vabbè, comunque, per tutti i giocatori di scacchi, attenzione, perché che cosa è successo? Un signore si è comprato attraverso Temu, ma un signore di Spresiano, in provincia di Treviso, attenzione, il signore italiano, ha voluto acquistare una scacchiera su Temu, questo grande gigante cinese che ti massacra da tutte le parti, pubblicità, tutto quello che vuoi.
2: Sì.
3: Apri questa scacchiera, cioè, carinissimo, però a un certo punto gli esce fuori uno scorpione di 6 centimetri. Quindi, chiaramente, insomma, dice all'inizio non mi sono accorto di nulla, dice poi ho visto che qualcosa si muoveva e ho capito subito che si trattava. Lo scorpione non mi ha punto, per una fortuna. Insomma, trovarsi dentro uno scorpione, tra l'altro lì sono anche velenosi, lo sai. Quindi, comunque, al momento l'episodio è stato formalmente denunciato alle forze dell'ordine, ma che vuoi che ci facciano?
2: Purtroppo niente. Allora ti porto l'ultima notizia.
3: Anch'io te ne do l'ultima, sì, perché
2: l'ultima notizia che ha fatto un po' scalpore durante tutte questa settimana. Praticamente non so se hai letto la notizia che c'è stata questa lite tra fidanzati per una vincita al Gratta e Vinci. Se hai letto da qualche parte.
3: Che è successo? Racconta.
2: Praticamente a Carzoli un uomo regala un Gratta e Vinci alla fidanzata. Ok? E lei vince 500.000 euro.
3: Bene.
2: Cosa fa?
3: Ah, l'uomo regala il Gratta e Vinci alla fidanzata.
2: Lo regala alla fidanzata. Allora lei cosa fa? Vince 500.000 euro, quindi sfortuna, fortuna veramente assurda. Incassa il biglietto e sparisce senza più rispondere.
3: Adesso ne va. Ma come?
2: Scappa e lo lascia lì.
3: Poverino, gli ha fatto un regalo.
2: Lo lascia. Però anche qui, scusami. Allora, tu cosa avresti fatto? Avresti diviso?
3: Allora, io te l'ho regalato e te l'ho regalato, quindi quella che è una cosa tua.
2: Esatto.
3: Ma visto che siamo fidanzati,
2: bravo, qualcosina, concordo con te.
3: Ora non ti dico proprio il 50%, ma fammi un regalo. Cioè.
2: Esatto, no, lei proprio ha preso e scappata.
3: Va bene. Però
2: forte.
3: Non è che il tuo fidanzato ti regala qualche Gratta e Vinci, no?
2: Guarda.
3: Diciamo gli sta fermo.
2: Magari,
3: fagli firmare un foglio prima. Vabbè, io invece ti racconto questa cosa che ha anche un po' degli incredibili tra virgolette, ma anche di quella, noi tutti diciamo abbiamo sempre il cellulare dietro, no?
2: Sì.
3: Quindi croce delizia, ormai non possiamo più farne a meno, e diciamo sempre che il cellulare insomma ci rovina la testa, non ci fa pensare,
2: insomma
3: anche l'uso, i social, quello che vuoi.
2: Okay.
3: Ecco, c'è un cellulare che insomma ha fatto una fine balorda lui per salvare il suo proprietario. Che è successo? un meccanico di 40 anni di Cascavelli in Brasile,
2: okay,
3: che ha fatto, passeggiava per la strada tranquillamente, a un certo punto due cani l'hanno preso di mira, non si sa perché non fossero stati tenuti al guinzaglio, quindi si sono avventati contro e hanno iniziato a morderlo sulle gambe. Mamma solo mia. Che nel mordere questo signore, nella tasca c'era il cellulare, e quindi che è successo? I denti hanno perforato probabilmente la batteria, qualcosa, per qualche motivo, insomma, il cellulare ha preso fuoco, è esploso e i cani sono andati via. Lui si è fatto un po' male, ma relativamente, insomma, diciamo così.
2: Poteva
3: però
2: finire
3: peggio. I cani sono scomparsi. Ovviamente nella foto che vediamo qui su Today c'è questo cellulare ovviamente completamente bruciato, che però sostanzialmente ha salvato il suo possessore dai cani, che insomma, poteva avere sicuramente una cosa. E chiaramente, come vedi, come dice, i denti dell'animale hanno trasferito la scocca dello smartphone perforando la batteria al litio, e sono estremamente pericolosi. Caso di perforamento.
2: Sì, sì. Va
3: ecco
2: bene.
3: Qua è questa cosa.
2: Va bene, Beppe. Allora, noi abbiamo fatto un recap di qui, un recappone, come abbiamo detto all'inizio di questa settimana. E quindi noi ci troviamo con il prossimo appuntamento di Crazy Week.
3: La semena loca, le semene di foglie, non me la ricordo nemmeno più. Comunque, al prossimo appuntamento. Ciao,
2: ciao, ciao, ciao.
1: Radio Fly, le ali della tua musica.

allora buongiorno, buongiorno a tutti. Oggi 11 maggio, buon lunedì a tutti i navigatori del mattino dal vostro Alessandro Fizzotti. Eccoci qui di nuovo in sella, insomma, per una nuova settimana del Fizz in the Morning. Lo so cosa state pensando. Lunedì mattina dovrebbe essere illegale, diciamolo, o almeno non dovrebbe iniziare prima delle 11. Ho visto gente al semaforo poco fa che cercava di comunicare a gesti perché la voce non era ancora pervenuta, ma noi siamo qui apposta per darvi quella spinta necessaria a passare dalla modalità zombie a quella essere umano funzionale. Insomma, oggi avremo lo spazio, come sapete, insieme all'almanacco del giorno condotto dal nostro Ermanno Accardi, che ci porterà alla scoperta della cultura del nostro territorio, della nostra Italia. Poi avremo lo spazio con la tecnologia in compagnia di Francesco Colonna, in diretta dalla redazione di Tecno Android. Cerchiamo di scoprire praticamente tutto quello che riguarda, no, le novità del mondo high tech, e ne abbiamo tantissimo da portarvi come sempre in esclusiva nel nostro morning show. E ovviamente, dulcis in fondo, l'oroscopo della settimana in compagnia del nostro Giuliano, insomma. Ma voglio ricordare a tutti voi che abbiamo anche la nostra linea WhatsApp a vostra completa disposizione. Potete infatti messaggiare con noi per richiedere la vostra canzone preferita, per un saluto del mattino, per gli auguri di un anniversario speciale o per un bel compleanno. Insomma, la radio, la nostra radio, è a vostra completa disposizione per una sveglia del mattino da questo torpore. Ci vorranno 3 caffè? Raccontatecelo anche, perché no. Partiamo subito, questo è il Fizz in the Morning e la voce che state ascoltando è quella di Alessandro Fizzotti.

0: Sono le 9:05.
1: Buongiorno da Marco Mancini. Si concluderanno in giornata all'aeroporto di Tenerife le operazioni di rimpatrio dei passeggeri e dell'equipaggio della nave da crociera per settimane focolaio di contagio dell'antivirus. Finora evacuate 94 persone su 147 di 19 diverse nazionalità. Positivo uno dei 17 cittadini americani rimpatriati, mentre un altro presenta sintomi lievi. Anche un cittadino francese rientrato a Parigi presenta sintomi dell'infezione ed è stato posto in isolamento. E per motivi precauzionali si trovano in quarantena fiduciaria i 4 passeggeri residenti in Italia che hanno viaggiato a bordo del volo KLM, a bordo del quale è salita una donna morta per antivirus. Non è un altro Covid, rischio è basso, assicura l'Organizzazione Mondiale della Sanità, ma il direttore generale Ghebreyesus, che si trova a Tenerife, avverte il protocollo antivirus attuato negli Stati Uniti, che non prevede necessariamente la quarantena, potrebbe presentare dei rischi. Operazione contro la criminalità a Foggia, eseguite 18 misure cautelari nei confronti di altrettante persone accusate di diversi reati, tra cui estorsione con metodo mafioso. In manette anche 2 esponenti di spicco della malavita foggiana accusati di un duplice omicidio avvenuto nel giugno 2017. Condizioni meteo previste in peggioramento su parte dell'Italia a causa del passaggio di una perturbazione atlantica. Secondo la Protezione Civile, previsti forti venti su Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche e Abruzzo, allerta gialla per rischio temporali su gran parte della Lombardia e sulla Toscana settentrionale, oltre che su tutta l'Umbria. A 2 giornate dal termine della Serie A, crolla il Milan a rischio la Champions. A San Siro l'Atalanta vince 3-2. Rossoneri raggiunti al 4° posto dalla Roma, che tra le polemiche vince in pieno recupero a Parma. Il Como vola in Europa, in coda successo della speranza per la Cremonese stasera. Napoli-Bologna. È tutto, a più tardi.
2: 98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali.
3: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Anche l'inizio della prossima settimana sarà caratterizzato dall'insistenza di un flusso umido a tratti instabile occidentale in scorrimento lungo il bordo superiore dell'anticiclone, il che vuol dire che sul centro-nord Europa sarà presente una vasta area depressionaria che orchestrerà il passaggio di alcuni fronti. In particolare lunedì sarà la volta ancora delle regioni settentrionali, dove le condizioni risulteranno variabili o instabili, mentre andrà meglio al centro-sud. Per maggiori dettagli, come sempre, vi invitiamo a consultare l'app di Trebi Meteo.
4: Spot.
5: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo Astranet propone 2 modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità, con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato, sempre erogato, e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio, con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
6: Stai cercando lavoro? Questa è la tua opportunità. AISA Impianti S.p.A. indice una selezione per la formazione di una graduatoria da utilizzare per assunzioni a tempo indeterminato, determinato, full time o part time, di operaio addetto alla manutenzione elettrica e di operaio addetto alla conduzione delle linee di trattamento. Livello C1 CCNL utilitaria dei servizi ambientali. Si ricorda che le domande vanno presentate entro e non oltre le ore 13 del 15 maggio 2026. Per informazioni consultare il sito aisaimpianti.it.
4: Flyspot. Vola attraverso i suoni di Radio Fly.
7: It's in the morning.

0: If you creeping, just don't let me find out. Oh God. Get a hotel, never bring them to the house.
1: Oh God.
2: If you're better off that way, baby, all that I can say. If you're gonna do your thing, then don't come back to me.
3: Giorno dopo giorno, storie e curiosità quotidiane.
4: Apriamo una nuova settimana, andiamo a collegarci con Milano, dove ci attende Ermanno Accardi per il nostro giorno dopo giorno, il nostro almanacco ufficiale del Fitz and the Morning. Ermanno, buon 11 maggio.
5: Grazie Alessandro, buongiorno, buongiorno a te e ai nostri ascoltatori. Bene, partiamo a spromba tutto dicendo che oggi è Sant'Ignazio dall'Aconi, che è stato un frate cappuccino venerato come santo dalla Chiesa Cattolica. Sant'Ignazio è patrono della città di Oristano. Il nome Ignazio deriva dal latino e vuol dire letteralmente di fuoco, igneo. Nelle immagini sacre è rappresentato o con una bisaccia o con un bastone. Accade oggi, 11 maggio 2016, in Italia viene approvata la legge sulle unioni civili. La legge per la prima volta in Italia riconosce diritti e doveri delle coppie omosessuali che vogliono unirsi civilmente, delle coppie eterosessuali e omosessuali che non vogliono sposarsi ma solo registrare la loro convivenza. E la legge inserisce nel diritto di famiglia un nuovo istituto specifico appunto per le coppie omosessuali, chiamandolo unione civile. È diverso dal matrimonio che è regolato dall'articolo 29 della Costituzione, ma si può equiparare il matrimonio per diritti e doveri previsti. Per stipulare un'unione civile le due persone devono essere maggiorenne e recarsi con due testimoni da un ufficiale di stato civile che provvede alla registrazione. Non possono contrarre un'unione civile le persone già sposate o che hanno già contratto un'unione civile, oltre alle persone a cui è stata riconosciuta un'infermità mentale o che tra loro sono parenti. E oggi, caro Alessandro, 11 maggio è la giornata nazionale del mal di testa, organizzata per informare, sensibilizzare sulla patologia e le possibilità di cura. L'Organizzazione Mondiale della Sanità stima che ben il 50% degli adulti soffre di cefalea, comunemente detto mal di testa, con un episodio almeno una volta nell'ultimo anno, quindi figuriamoci. E poi niente, chiudiamo con il proverbio di oggi: febbre di maggio, salute per tutto l'anno. Ma insomma, speriamo che sia così, insomma, perché chi ha la febbre oggi, chi ha la febbre in questo periodo, insomma, pensare che poi questo sia il sintomo della salute per tutto l'anno, insomma, è un po' forzata, diciamo così, però è molto probabile che magari sia così. Sono sempre i proverbi e la saggezza popolare, qualcuno evidentemente l'ha vissuta in questo modo. Caro Alessandro, noi ci sentiamo domani mattina. Allora, un saluto ai nostri ascoltatori. Ciao.
4: Un saluto davvero di cuore al nostro Ermanno. Domani,
3: giorno dopo giorno, storie e curiosità quotidiane.
6: Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: Radio Fly viene in viaggio con te. Radio Fly viene in viaggio con te. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social. Radio Fly. Radio Fly. Rassegna stampa.
1: Buongiorno, benvenuti alla rassegna stampa di Radio Fly. Oggi è lunedì 11 maggio 2026. Partiamo dalle prime pagine quotidiani nazionali grazie al portale ilgiornalone.it. Corriere della Sera, Trump, Iran, nuova rottura, risposta di Teheran al piano USA per la tregua. Il Tycoon, inaccettabile. Il regime avverte Parigi e Londra, se inviate navi ad Hormuz reagiremo. Israele, la guerra non finisce. Garlasco, nuove tracce, Stasi ai PM su Chiara, non parlò di avance. Via Proietti, Fratelli d'Italia e Merlino, vicina Fazzolari, Giuli va allo scontro e fa fuori il suo staff. La Repubblica, l'antivirus fa paura, più controlli alle frontiere, governa lo strappo di Giuli, azzerati i vertici dello staff, via Merlino e Proietti, due funzionari di area Fratelli d'Italia, il caso dei fondi negati al docu su Regeni, l'ira di Palazzo Chigi, il ministro, o io o loro. Garlasco, la morbosità collettiva che ci allontana dalla realtà, la smemorata di Kranz, aiutatemi, non ricordo nulla, voglio vedere i video. La Stampa, Iran USA, pace in frantumi, no di Teheran al piano americano, sarebbe una resa, l'ira di Trump inaccettabile, finiranno di ridere. Perché la paura antivirus? Ci serve capire i veri rischi global. Giuli, cancel culture, caso Regeni, il ministro licenza due big dello staff, tensione con Fratelli d'Italia, vuole farsi cacciare. Il Fatto Quotidiano, Minetti non è cambiata, ecco cosa ho visto ai parti con escort, la massaggiatrice a Villa Cipriani, me ne andai dopo le molestie. Nordio verso Unione Europea, l'abuso d'ufficio resta abolito, ma medita nuovi reati. Linea Putin e Zelensky sui social, l'Iran apre all'intesa, Trump no. Il resto del Carlino, l'Iran prova a rilanciare, Trump lo gela, inaccettabile. Film su Regeni, il ministro Giuli licenza i vertici del suo staff. Antivirus, la nave a Tenerife, un altro passeggero infetto. Garlasco l'accusa dei PM, da esempio cieco e furioso annientamento di Chiara. Il Messaggero, Iran e Russia tra minacce e blef, Teheran apre su Hormuz ma non sul nucleare, Trump è inaccettabile, non rideranno più. Putin cambia versione sull'Ucraina, vinceremo, il negoziato con Washington però riparte. Il Ministero, isolati solo i contatti stretti, la crociera dei virus, rimpatriati i passeggeri, Italia nessun allarme. Roma infinita, ma dentro a Cinecello e Russia Parma, rimonta nel recupero. La Verità, ombre sulla giustizia, Garlasco, tutto quello che non torna sul delitto di Chiara Poggi, ogni giorno emergono fatti che fanno venire un dubbio, è un'indagine fatta male o c'è del dolo? I contatti fra sempre la polizia, le accuse di corruzione dell'ex procuratore e il tentativo di fermare l'inchiesta bis, è inquietante. Giuli ha azzerato lo staff del ministero, il Quirinale ne sa qualcosa? Il gas di Putin è sempre lì, l'Unione Europea si finge sorda. Il Giornale, la bomba sulla pace, Teheran risponde a Washington ma non cede sull'uranio, Trump ci prendono in giro ma ora non rideranno più. Così la sinistra fa soldi, il business delle coppe sulle cremazioni, a Bologna fiumi di denaro ai privati che sfruttano i defunti, l'opposizione ora devono chiarire. Giuli fa piazza pulita e licenza due dirigenti. Libero Quotidiano, l'amore della sinistra per le tasse, il ritorno del partito della patrimoniale, dal PD a AVS passando per il Movimento 5 Stelle, il campo largo inizia a lavorare al programma e riparte da dove lo avevamo lasciato, una gabella. Psicosi, virus, crisi energetica, ecco come salvare le vacanze. Lo sfogo di Stasi su Sempio, mancanza di rispetto totale. Gli interrogatori, non sapevo delle avance. Il Tempo, angeli e demoni, c'è la Roma magica della Race of the Cure, dal tennis al Forus Italico, all'Ippica, la piazza di Siena, è la capitale che ci fa ancora innamorare, ma c'è anche l'inferno della Roma criminale dark, il quarticciolo Don Coluccia, non lasciamolo solo, prosegue la sua battaglia di legalità, ma da mesi gli spacciatori alimentano la guerriglia contro le forze dell'ordine, non facciamoli prevalere. L'Unità, il reportage di Amira Haas, cadaveri, pisce, topi, vi racconto l'inferno di Gaza dopo la tregua e poi dopo il Papa ho visto Meloni, l'inutile visita di Rubio. Andiamo direttamente al Secolo d'Italia, in quanto gli altri giornali non sono aggiornati. I nostalgici del Covid, il Ministero spegne gli allarmismi di sinistra e virologi star, nessun pericolo di pandemia. In primo piano, a sinistra non c'è scampo, crollano ovunque i progressisti. Alpini a Genova, la città si tinge di colore, orgoglio e gratitudine mondiale, si chiude il sogno o l'incubo dell'Italia, non ci sarà. Un'occhiata adesso ai quotidiani della nostra regione toscana, partendo dal Tirreno nelle edizioni cittadine. Da Livorno, 8 a processo per il racket dei buttafuori dei locali, volevano il monopolio, coinvolta anche una poliziotta. Da Cecina, pensavo di aver preso un palo, poi ho visto l'aereo, uno shock. Parla l'uomo dell'auto centrata dal velivolo. Andiamo a Massa, fu trasferita in ritardo e morì, risarcita la sua famiglia, la paziente era arrivata a Noa con un grave problema al cuore. Andiamo a Lucca, tradita dalla sua montagna, ecco chi era, mia sorella. Pisa, salgono i redditi, ma 6 su 10 sono nelle fasce medio-basse. La classifica dei comuni, primo l'Aiatico, poi il capoluogo. Pontedera, muore operaio di 53 anni, lutto al villaggio Piaggio. Andiamo a Grosseto, trovato morto dentro casa, tracce di sangue, indagini aperte, giallo dentro il monolocale dove viveva un cinquantenne di Barbanella. Grosseto, l'assedio dei finti marescialli, ex prof sventa 4 truffe. Aria fiorentina, da Pistoia la casermetta dall'abbandono, uno spazio per la comunità, per anni simbolo di degrado, la rinascita grazie ai vigili del fuoco. Firenze, entra per problemi intestinali, muore bimbo di 5 anni al Meyer, è successo la notte fra venerdì e sabato. Andiamo al Corriere Fiorentino, tortura finita, serviva un pareggio senza tiri in porta è arrivato, Fiorentina aritmicamente salva, ma il Franchi fischia e contesta. Firenze e la Repubblica, Fiorentina pari e fischi, ma il punto vale la salvezza, Vagnoli, pagina storica. Luana D'Orazio, nuova indagine, sicurezza, 6 aziende su 10 irregolari. Corriere di Siena, l'emorragia dei negozi. In 4 mesi a Siena hanno chiuso 10 attività tra centro storico e periferia. Gli affitti dei fondi però non calano. Pari Pianese, decisivo il ritorno. La lotta, la Pianese contro il Lecco ha messo in campo tutta la voglia di non arrendersi, rimontando lo sviluppo. Andiamo al Corriere di Arezzo, 1AR da scacco agli hacker, attacco informatico con ricatto, ma in poche ore i problemi vengono risolti. Azienda pienamente operativa. Oro Arezzo e la partita delle gioielliere, cambiano le gioiellerie chiamate a sostenere importanti innovazioni. Andiamo alla Nazione di Arezzo, 1R l'attacco hacker respinto, benvenuti tornati alla normalità, investiremo ancora nella sicurezza, l'amministratore delegato conferma la notizia anticipata dalla Nazione sul blocco dei sistemi informatici, ringrazio tutti i dipendenti per lo spirito di squadra nel gestire questa emergenza già rientrata. Dazi e prezzi record, l'export va in affanno, il costo del metallo vola al più 44%, ma il settore rallenta, nel 2025 fatturato meno 5%, nel 2026 produzione in calo dal 29%, frenata della domanda di gioielli meno 24%. Corsa sindaco, il nostro confronto, i 6 candidati con la Nazione per parlare della città del futuro. Bonelli, Saccardi, Bergonzoni, Rauti, il lunedì da Leoni della politica. Dal dolore alla condivisione, il libro con i diari di Clarissa commuove il pubblico di Pieve. Bene, termina qui la rassegna stampa di Radio Fly di oggi, lunedì 11 maggio 2026. Appuntamento alla prossima edizione.
0: Radio Fly, Radio Fly, rassegna stampa. It's in the morning.

0: Allora, siamo in linea ancora una volta con Francesco Colonna nel lunedì del Fizzone Morning in diretta. Buongiorno Francesco, ben trovato.
1: Ciao a tutti, buongiorno.
0: Allora, parliamo ancora una volta di tecnologia con te. Oggi presentiamo Tecno Smartphone Modulare. Che significa?
1: Allora, questa è stata una novità presentata all'ultimo Mobile World Congress di Barcellona ed è un concept che però promette di andare a cambiare un po' quello che sarà il futuro degli smartphone. Parliamo di un sistema appunto creato da questa società che si chiama Tecno e si chiama Modular Magnetic Interconnection Technology, ovvero avere praticamente uno smartphone ridotto all'osso, quindi sottilissimo, con solamente le parti necessarie come il processore, lo schermo e la RAM, e poi tutto il resto, quindi tutti gli accessori che vanno anche a comporre uno smartphone, quindi telecamere, microfoni, batterie e quant'altro, vengono aggiunte come moduli. Questo è un concetto molto interessante perché ci permette di trasformare il nostro telefono per semplicemente per l'occasione per cui lo andremo a utilizzare. Cosa significa? Che io oggi so che non dovrò fare foto, non dovrò magari fare cose particolari e avrò bisogno solo del telefono e magari un po' più di batteria perché sto fuori tutta la sera, ecco, attacco una seconda batteria aggiuntiva tramite un sistema di pin e un sistema Bluetooth, quindi diciamo che la comunicazione avviene senza fili, oppure con questi pin a seconda del modulo, però io metto una batteria maggiore, so che il mio telefono durerà fino a sera. Il giorno dopo devo andare a fare delle foto perché sono in gita da qualche parte, benissimo, attacco il mio modulo fotografico professionale alla quale si può attaccare anche un obiettivo, attacco magari un microfono perché voglio girare dei video ed ecco che mi porto dietro solo lo stretto necessario per quella determinata occasione, e di base ho il mio cellulare che è sempre sottilissimo, super leggero, ovviamente consuma meno perché ha molte meno cose a cui dare energia e quindi posso veramente gestirmi le giornate col mio smartphone. Questo di Tecno, tra l'altro, è un concept che abbiamo toccato con mano, è molto bello anche esteticamente e ha tantissimi moduli veramente molto interessanti. E la cosa più interessante, secondo me, è proprio la possibilità di aggiungere tantissime batterie. Quindi sono batterie ultra sottili che si possono attaccare magneticamente e con questi pin, e io ne posso attaccare un'infinità. Ovviamente più un attacco più diventa enorme il telefono, però diciamo che il concetto è semplicemente che a seconda della mia esigenza io posso trasformare lo smartphone. Secondo me è davvero una gran figata perché anche i costi vengono ovviamente ridotti. Non sono stati dati dei prezzi perché è ancora un concept, però il corpo, diciamo, il telefono base costerà molto poco e poi i moduli si potranno andare ad aggiungere e avranno un costo a seconda poi della tipologia di modulo. Molto interessante, vedremo se si svilupperà, sì, perché non sono stati in realtà i primi, però vediamo se si svilupperà in futuro.
0: Bella idea questa, veramente. Grazie al nostro Francesco Colonna per avercela portata in esclusiva nel Fizzone Morning, e a lunedì prossimo. Buona giornata.
1: Ciao a tutti, buon lunedì, ciao Ale.

0: Radio Fly.
1: Radio Fly.
0: WhatsApp 334 315 9000. Scrivi, domanda, saluta Radio Fly, la tua radio.
2: Radio Fly viene in viaggio con te.
3: Radio Fly viene in viaggio con te.
2: Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.
4: Morning. It's in the morning.
5: Wake up in the morning.

0: L'oroscopo della settimana.
1: L'oroscopo della settimana.
2: Buongiorno amici del Fits in the Morning e benvenuti in un nuovo appuntamento con l'oroscopo della settimana. Ariete, settimana frizzante, sul lavoro partite in quarta, ma occhio a non trasformare ogni riunione in una gara di velocità. In amore servono meno scintille da fuoco d'artificio e più tenerezza. Energia alta, fortuna birichina. Toro, vi sentite in modalità non disturbare, ma la sorte ha deciso di suonarvi comunque al citofono. Bene il lavoro se evitate testardaggini olimpiche. In amore, dolcezza top. Salute discreta, magari una passeggiata invece del divano marathon. Gemelli, avete fascino, battute pronte e una gran voglia di fare tutto insieme. Spoiler, non si può. In amore conquistate facile, sul lavoro pure, ma serve concentrazione. Fortuna simpatica, sonno da recuperare, il caffè non è magia. Cancro, cuore tenero, ma questa settimana anche un po' peperino. In amore chiarite, senza sceneggiature, da serie TV. Sul lavoro arriva una soddisfazione, la sorte vi strizza l'occhio. Salute da coccolare, meno stress, più respiro. Leone, siete protagonisti anche senza filtro glitter. Sul lavoro fatevi notare, ma senza ruggire a caso. In amore avete charme da copertina. Fortuna buona, soprattutto se smettete di voler controllare tutto. Energie alte, ma non siete immortali. Vergine, la vostra agenda vi ama più di chiunque altro, ma ogni tanto improvvisare non è reato. Settimana utile per il lavoro, ottima per rimettere ordine anche nel cuore. Salute stabile, fortuna presente se mollate un po' il perfezionismo. Bilancia, settimana da equilibristi, tra amore, lavoro e voglia di sparire in una spa, riuscite comunque a salvarvi con stile. La sorte vi premia quando decidete. Salute buona, umore ballerino, non fate scegliere tutto agli altri. Scorpione, magnetici come sempre, ma con un filo di dramma in omaggio. In amore siete intensi, sul lavoro pure, dosate il veleno. Fortuna interessante nei momenti meno previsti. Energia forte, ma evitate di trasformare ogni discussione in duello. Sagittario, avete voglia di aria nuova, novità e zero noia. Bene il lavoro, se non vi distraete al primo stimolo luccicante. In amore serve presenza vera, non solo entusiasmo. Fortuna in crescita. Salute, muovetevi, ma senza esagerare. Capricorno, seri, solidi, impeccabili e un po' troppo rigidi. Il lavoro vi dà risposte concrete, l'amore invece vuole morbidezza. La sorte arriva piano, ma arriva. Salute da preservare, staccare non è pigrizia, è sopravvivenza intelligente. Acquario, settimana friccicarella, idee geniali, messaggi strani, colpi di scena romantici. Sul lavoro sorprendete tutti, forse anche voi stessi. Fortuna creativa. Salute discreta, ma la testa corre troppo. Ogni tanto spegnete il cervello, almeno per manutenzione. Pesci, sensibili sì, ma questa settimana anche belli tosti. In amore capite più del solito chi merita il vostro tempo. Lavoro con buone intuizioni, fortuna dolce. Salute da tenere d'occhio, meno pensieri notturni, più coccole e sonno. Buona giornata a tutti voi e appuntamento lunedì prossimo con un nuovo oroscopo su Fits in the Morning.
1: L'oroscopo della settimana.
0: L'oroscopo della settimana.

puntata di questo lunedì 11 maggio, grazie per aver seguito il Fizz in the Morning anche oggi, siete stati tantissimi, continuate ovviamente a rimanere sulla nostra emittente, avremo tanto altro da raccontarvi con le altre trasmissioni che tra poco arriveranno e gli altri colleghi radiofonici. Innanzitutto ricordo che domani avremo Ermanno Accardi e il nostro Pierluigi De Pascalis per il risveglio muscolare e soprattutto per cercare di darvi i consigli giusti in questa bella stagione per fare attività fisica all'aperto, che è davvero utile per tutto il nostro corpo. Parleremo poi di notizie insieme alla nostra redazione. Intanto potete richiedere la vostra canzone preferita via WhatsApp al numero della radio. Lasciamo ora la linea agli altri colleghi. Torniamo domani. Un abbraccio e buona giornata da Alessandro Fizzotti.

0: tutti ragazzi disastrati, venuti su dritti, che vivono in case cadenti, tra le rovine delle loro famiglie. Una laurea d'onorem. A te, che sei la più forte.
1: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
2: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini. Oggi è lunedì 11 maggio 2026. Il sole sorge alle 5.44 e tramonta alle 20.09, ora legale. La luna sorge alle 2.46 e tramonta alle 14, luna calante. La chiesa ricorda San Giustino, patrono di Chieti, San Francesco de Geronimo e Sant'Ignazio da Laconi.
1: Accadde oggi.
2: L'11 maggio del 1927 in California veniva fondata l'Academy of Motion Pictures Arts and Sciences per sostenere lo sviluppo dell'industria cinematografica nazionale. L'Academy istituì i premi Oscar.
1: Benessere naturale.
2: Contrastare la cellulite. Per contrastare questo inestetismo si può preparare una miscela di oli con 8 gocce di olio essenziale di cipresso, 15 gocce di olio essenziale di arancio e 100 g di olio di mandorle dolci. Si uniscono gli oli essenziali di cipresso e arancio all'olio di mandorle. Si utilizzano poche gocce della miscela per massaggiare le parti interessate.
1: Consigli pratici.
2: Pulizia in camera da letto. Il luogo di riposo, la camera da letto, è fondamentale per il benessere e per un sonno davvero riposante. Solo se riesce a trasmettere senso di tranquillità può avere un benefico effetto sulla quotidianità. La stanza da letto merita dunque cure e pulizie speciali, perché qui possono annidarsi più facilmente gli acari, responsabili di allergie e attacchi di asma.
1: Hanno detto?
2: Nessuna città dovrebbe essere tanto grande che un uomo una mattina non possa uscirne camminando. Cyril Connolly. È tutto anche per oggi, io vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.

0: Sono le 10:01.
1: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Sono peggiorate nella notte le condizioni di una delle 5 passeggere francesi rimpatriate ieri da Tenerife dalla nave da crociera MV Ondius e risultata positiva all'antivirus. Lo riferisce il Ministero della Salute francese. Positivo anche uno dei 17 cittadini americani rimpatriati, mentre un altro presenta sintomi lievi. Non è un altro Covid, il rischio è basso, rassicura l'Organizzazione Mondiale della Sanità, ma il direttore generale Ghebreyesus avverte: il protocollo antivirus attuato negli Stati Uniti, che non prevede necessariamente la quarantena, potrebbe presentare dei rischi. E per motivi precauzionali si trovano in quarantena fiduciaria i 4 passeggeri rimpatriati in Italia completamente asintomatici che hanno viaggiato sul volo KLM, a bordo del quale si trovava una donna morta per l'antivirus. Nessun allarmismo, sottolinea il Dipartimento Prevenzione ed Emergenza Sanitarie del Ministero della Salute. I 4 passeggeri sono 2 italiani e 2 persone di nazionalità straniera, di cui una risiede in Italia mentre l'altra è una turista. Risposta inappropriata. Donald Trump boccia la posizione dell'Iran sulla proposta americana per porre fine alla guerra. Richieste eccessive, fa sapere Teheran. La controproposta della Repubblica Islamica include la fine della guerra anche in Libano e il rinvio di ogni trattativa sul dossier nucleare. La Knesset voterà oggi il disegno di legge presentato dal ministro della giustizia israeliano Yariv Levin per imporre la pena di morte e celebrare processi pubblici per i palestinesi coinvolti negli attentati del 7 ottobre 2023. Il testo è sostenuto sia dalla coalizione di ultradestra al governo che dall'opposizione. Tragedia ieri sera in zona Ostiense a Roma. 2 ragazzi italiani di 22 anni sono morti in un incidente stradale. Le 2 vittime erano a bordo di 2 diverse moto. Polizia locale al lavoro per stabilire la dinamica dell'incidente. Prende quota l'ipotesi dello slittamento da domenica a lunedì prossimo per il derby Roma-Lazio a causa della concomitanza con la finale al Foro Italico degli internazionali di tennis. Insieme alla stracittadina si disputerebbero lunedì tutte le gare delle squadre che con i giallorossi sono in corsa per la Champions, vale a dire Juventus-Fiorentina, Genoa-Milan, Parma-Como e in caso di KO stasera al Maradona anche Napoli-Pisa. L'informazione torna più tardi.
2: Vola con Radio Fly.
3: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Anche l'inizio della prossima settimana sarà caratterizzato dall'insistenza di un flusso umido a tratti instabile occidentale in scorrimento lungo il bordo superiore dell'anticiclone, il che vuol dire che sul centro nord Europa sarà presente una vasta area depressionaria che orchestrerà il passaggio di alcuni fronti. In particolare lunedì sarà la volta ancora delle regioni settentrionali, dove le condizioni risulteranno variabili o instabili, mentre andrà meglio al centro sud. Per maggiori dettagli, come sempre, vi invitiamo a consultare l'app di Trebi Meteo.
4: Spot.
5: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo Astranet propone 2 modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
6: Stai cercando lavoro? Questa è la tua opportunità. AISA Impianti S.p.A. indice una selezione per la formazione di una graduatoria da utilizzare per assunzioni a tempo indeterminato.

0: occupato, determinato, full time o part time, di operaio addetto alla manutenzione elettrica e di operaio addetto alla conduzione delle linee di trattamento. Livello C1 CCNL utilitaria dei servizi ambientali. Si ricorda che le domande vanno presentate entro e non oltre le ore 13 del 15 maggio 2026. Per informazioni consultare il sito aisaimpianti.it.
1: Flyspot.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
4: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
5: Qual è il piano?
6: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
3: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
6: Troverò io la marmotta.
3: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
7: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
8: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
9: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
10: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
8: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
11: Lo lascerai, prima o poi.
8: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Notizie in breve. Da Estra.
13: L'assemblea dei soci di Estra approva il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2025 e la destinazione dell'utile. Distribuiti i dividendi per oltre 14 milioni di euro, conferma del valore diffuso generato a beneficio dei territori. Estra celebra le buone notizie e il giornalismo sportivo. A Firenze, premiati i vincitori dell'ottava edizione di Estra per lo Sport, il concorso nazionale con più di 1000 servizi presentati tra carta stampata, radio, TV e blog. Linea Verde, l'Italia straordinaria. Il programma di Rai 1 ha acceso i riflettori sui territori storici di Estra. Un viaggio in 4 tappe, Arezzo, Siena, Prato, Ancona, con al centro l'Italia, fatta di persone, idee e territori. Estra rinnova anche per il 2026 la partnership con Siena Baseball Softball Club, a sostegno di una realtà dinamica in crescita, in un progetto che unisce sport, energia e territorio. Seguici su www.estra.it e sui social.

0: attraverso i suoni di Radio Fly.
1: Va ora in onda Filo Diretto a cura di Giuseppe Misuri.
2: Ben trovati a questo nuovo appuntamento di Filo Diretto. Life is, la vita è uno spettacolo. Quanti di voi hanno mai immaginato nella propria mente questa frase che ci porta in un mondo meraviglioso? Ma sarà un evento a farlo il venerdì di questa settimana, il 15 di maggio, al Teatro Petrarca. Ci sarà uno spettacolo musicale, tra l'altro a sfondo di beneficenza a favore del Calcit, della Croce Rossa Italiana e della Fondazione Tevenin, che vi porta in questa meravigliosa frase. Ma noi lo facciamo con l'organizzatrice di questo evento e diamo il buongiorno qui a Radio Fly alla dottoressa Annalisa Romanelli Rupi. Buongiorno dottoressa,
3: buongiorno.
2: Benvenuta a Radio Fly.
3: Grazie.
2: Allora, un titolo che è già una previsione,
3: sì,
2: di gioia, mi viene da dire,
3: sì,
2: no? Insomma, come nasce questo spettacolo? Ce lo racconta?
3: Lo spettacolo nasce dal fatto che abbiamo riadattato vecchi spettacoli musicali, abbiamo cercato di mettere insieme qualcosa che fosse benché con una trama che in realtà ha anche qualcosa di triste, ma che fosse comunque con un momento di speranza, qualcosa di allegro, di gioioso, perché in generale proprio nel mio modo di fare non mi piace fare cose che rattristano. Abbiamo tutti bisogno di essere più felici, non dico felici, ma perlomeno allegri e gioiosi, e qui ci sono veramente delle musiche molto accattivanti.
2: Ecco, diciamo che il fatto che si voglia andare verso il gioioso, verso la cosa, è una cosa bella, perché insomma ai giorni d'oggi, dottoressa, esatto, ce ne vuole. Ma lei tra l'altro è l'organizzatrice, ma diciamo, cioè anche la regista, insomma, di questo evento, no? Come nasce questa sua interesse, questa sua passione, questo suo lavoro?
3: Sì, allora, non mi piace mai definirmi regista, magari faccio adattamenti regia, perché quella la lascio ai professionisti, quindi dato che noi siamo amatoriali, benché poi tutti i cantanti, ballerini, musicisti siano tutti dei professionisti, però diciamo che a questo livello lo facciamo in modo amatoriale, per cui non amo prendere nomi che non mi appartengono, ma diciamo che ormai sono anni che lavoriamo insieme, che ci divertiamo insieme con tanti ragazzi che poi piano piano sono cresciuti, che molti che vengono dal Casentino e altri vengono da Arezzo, che sono stati miei compagni quando io sono stata, diciamo, sono ancora un po' allieva della Libera Accademia di Arezzo, e quindi sono nati tanti spettacoli musicali come L'Isola di Mamma Mia, Greased Light, The Line, insomma tanti belli, di cui abbiamo le foto fatte da Enzo Celli, e quindi che possiamo vedere, che rappresentano proprio la nostra gioia di fare queste cose. Naturalmente non posso non citare in queste foto che vedo i costumi di Matelda Bigi, che è una cara amica, fa anche lei amatoriale, per carità, però insomma dà alla scena un grande vigore, e assieme a ciò anche negli ultimi due spettacoli, quello di ora e quello precedente che abbiamo fatto, cito anche con grande piacere gli allievi del liceo artistico che ci hanno dato una mano,
2: insomma,
3: per le scenografie, cioè i video, via, non tanto le scenografie, video che saranno scenografici e che anche in quello che abbiamo fatto precedente, la Tata Magica, erano veramente belli, quindi li ringrazio.
2: Ecco, nelle queste esibizioni, queste coreografie, cioè, dov'è che avvengono? Dov'è che voi vi... Tra l'altro è la prima volta che venite...
3: No, noi l'abbiamo... Allora, i primi li abbiamo fatti in Casentino perché c'era un teatro a disposizione, quindi avevamo un teatro e li abbiamo fatti, e poi li abbiamo trasportati anche a Arezzo in giro. E gli ultimi quattro li abbiamo fatti al teatro Petrarca,
2: ecco.
3: Sempre solo al teatro Petrarca, ecco. No, una volta al teatro Mecenate.
2: Il Casentino mi parla del Dovizi.
3: Al Casentino non l'abbiamo fatti, ormai chiuso Cinema Sole.
2: Quello non lo conosco,
3: sì.
2: No, perché vedo un'immagine qua, mi sembrava il palco del Dovizi.
3: No, perché noi siamo sempre talmente tanti, sì, forse quello è il Dovizi, non lo so. Ma noi
2: conosciamo una amica, insomma,
3: certo,
2: noi,
3: certo.
2: Fly, la Roberta Soldani.
3: Certo, la Roberta è stata, io che sono considerata molto, una persona abbastanza dura. In queste cose mi commuovo. Perché sì, sì.
2: Allora non ci fa piacere.
3: No, a me no, perché parlare con la voce rotta non è bello. Però la Roberta, così come altri, sono stati insieme, siamo stati insieme in tutto questo percorso. Quindi è una cosa molto bella.
2: Guardi,
3: molto bella.
2: Le dico una cosa: lei non è mai venuta qui a Radio Flag,
3: no,
2: vero? La voce è la nostra essenza dell'anima. Attraverso la voce noi comunichiamo, la radio non ci vedono in questo momento, ci vedono perché?
3: Sì.
2: Perché abbiamo unito il video, no?
3: Bene.
2: Però la voce attraverso le parole, quanto bello ascoltare. Quindi se anche sono un po' rotte d'emozione, ci dà quel.
3: Sì,
2: quel
3: sì, sì, però io che non sono di solito una persona ansiosa, quando poi parlo di certe cose, poi qui anche c'è di mezzo il fatto che tutto questo percorso è stato creato da mio marito, che è Giovanni Rupi, e tramite lui che io sono entrata in questa compagnia, diciamo così, e tramite lui che ho imparato certe cose, quindi ancora di più
2: forse
3: commozione.
2: Noi vediamo un'altra persona che conosciamo, un'altra artista, Rosetta Sandroni,
3: sì,
2: casentinese,
3: certo,
2: anche lei,
3: certo.
2: No? Quindi lei ci ha stupito con Edith Piaf,
3: sì,
2: questa
3: sì,
2: sua. Allora, una domanda che le voglio fare, sono spettacoli, no? Abbiamo detto, sono spettacoli musicali, ma hanno una storia o sono vari spettacoli che si legano in qualche maniera attraverso un racconto?
3: No, c'è sempre una storia, è sempre una storia, diciamo così, è sempre uno spettacolo fine a se stesso, concluso, quindi in questo caso anche una storia forse più triste che allegra, però la musica nella trama, diciamo così. Infatti c'è anche parti importanti, parti recitative, dove perché questi ragazzi casentinesi e aretini sono bravi, infatti sono amatoriali, ma sono bravi perché loro recitano e poi cantano dal vivo, con musica dal vivo diretta dal maestro Leonardo Rossi, e ci sono le ballerine della scuola To Pass Dance di Silvia Fanni, che sempre ci allieta con i suoi balletti e anche con il suo occhio, perché Silvia ha molto occhio anche nella parte, diciamo così, della regia dei movimenti. E quindi
2: una grande cosa. Senta, io nel mentre scorro le immagini, e qui lo vediamo con
3: suo marito.
2: E ho visto anche le coreografie, che lei mi dice, i costumi che dice lei, insomma, che sono veramente belli. Cioè, voi dite che siete amatoriali, ha usato questo termine qui, no? Cosa manca al professionismo?
3: Effetti, guardi, allora, mio marito faceva delle scenografie fantastiche all'inizio, l'ha fatte anche per scuole di ballo, eccetera, veramente belle, e quindi anche qui all'inizio le facevano, le dipingevano, insomma, anche con altre collaborazioni, e poi qui invece sono video, ma i costumi che scegliamo insieme a Matelda sono costumi di tutto rispetto, perché a volte vedo delle cose anche professionali che non lo sono, perché così c'è questo piacere del particolare, di fare bene. Poi se si fa bene o meno bene non lo so, però in genere quando scegliamo dei costumi con gli attori, con i cantanti, con le ballerine, è un divertimento, perché
2: qui la vediamo assorta nel suo controllo.
3: Perché lì non è semplicissimo, perché lei lo sa meglio di me, però lì bisogna ricordarsi di aprire e chiudere gli archetti, perché poi i cantanti magari non se li chiudono, e quindi dopo c'è casa, dietro c'è molta confusione, non sembra, ma dietro le quinte c'è confusione, se parlano poi è un problema.
2: Comunque è veramente una bella iniziativa, e senta, questa iniziativa è a scopo benefico, diciamo, questa che è verso il calcio di Croce Rossa Italiana e la Fondazione Temiti, però è anche possibile grazie a chi vi aiuta, insomma, vogliamo citarli,
3: certo,
2: che vi aiuta, insomma, diciamo, artisti, come ha detto, la Proloco.
3: Sì, la Proloco di Capolona, che ci ha offerto il suo spazio enorme, grande, bellissimo. Come sono ho fatto caso che le Proloco nei vari paesi sono veramente dei posti belli, ben tenuti, dove loro ballano, fanno, cioè, e quindi ci è stata data la possibilità di fare le prove lì. Poi le abbiamo fatte anche nello spazio di Silvia To Pass Dance lì a Soci, però noi venendo da Arezzo, magari Capolona era a metà strada, quindi quindi benissimo. Vorrei anche citare il fatto che mi danno fiducia, e di questo li ringrazio, le associazioni che sono associazioni veramente importantissime per la città, che sono Calcit, Croce Rossa e Casa Tevenin. Nel senso, mi danno fiducia nel senso che mettono il loro nome, è vero che è a loro favore, però mettono il loro nome per uno spettacolo che loro in realtà vedono la sera stessa, però ormai ne hanno visti altri.
2: Io penso che
3: si
2: ormai,
3: pensa
2: insomma,
3: che si fidino. No, perché cioè, per me è molto gratificante, per noi tutti, non per me, è gratificante fare qualcosa per loro, perché loro fanno tantissimo per la città.
2: È una bella cosa, io non posso non sottolineare la sua, diciamo così, mi permette un termine un po' che con l'artistico ci incasta poco, però la sua rigidità nel seguire le cose, far seguire le cose, lei è molto attenta.
3: Sì, abbastanza.
2: Cioè
3: sì.
2: Il suo ruolo, insomma, lo calza a pennello, mi viene.
3: Sì, non lo so se si vede, non lo so, sì, se sono
2: no, vabbè, questo è sicuramente.
3: Cioè, cerco di pensare a tutto, perché insomma.
2: Penso che sia una grande guida questa una cosa. Ecco, i giovani. Dottoressa, vedo qui anche tanti volti giovani, insomma, riesce a coinvolgere? Come si coinvolge?
3: No, il piacere per me, infatti, è che questi giovani, che ora glielo devo dire, loro se ne avranno male, ma sono proprio giovanissimi, non sono
2: insomma,
3: più.
2: Qualcuno ci
3: però
2: sono,
3: quando abbiamo cominciato, erano quindi si parla di 15 anni fa, erano tutti veramente, lo sono ancora che c'entra, però erano tutti veramente giovani. E il mio piacere più grande, e penso sia il piacere di tutte le persone over, diciamo, non voglio dire aged, insomma, è stare con i giovani.
2: È stare con
3: perché
2: i giovani.
3: I giovani io ora sono arrivata a un momento un po' stressante, perché non so se il teatro sarà pieno, non so se andrà bene, però questi 2 mesi passati vedendo 2 o 3 volte a settimana tutte queste persone sono un regalo che mi sono fatta, che mi fanno. Molto importante, perché non è che quando uno lascia un'età e poi non ha magari più vicino qualcuno, non è finito niente,
2: anzi questa è una cosa molto importante, quello che sta dicendo.
3: Si ricomincia.
2: Penso che sia un rapporto dove i giovani possono acquisire dai meno giovani, ma i meno giovani acquisiscono la freschezza della gioventù anche negli errori, no, di entrambi, quindi questa è una cosa molto importante. Veramente, ecco, quale potrebbe essere lo spettatore tipo di questa cosa? A parte tutti, questo è un messaggio che va verso tutti, e tra l'altro un messaggio positivo, un messaggio molto bello secondo me, già dal titolo, no? Però ce lo sta spiegando anche fatto in una maniera, devo dire, molto bene. Ma c'è uno spettatore tipo secondo lei?
3: Ma lo spettatore tipo è la persona che ama ascoltare musica, che ama avere ritmo, e che ama passare 1 ore e mezzo, 2 ore senza pensare ad altro, e guardando quello che gli altri gli offrono e gli regalano, così come il teatro fa bene a chi lo fa e fa bene a chi lo guarda.
2: Il teatro fa bene a chi lo fa e fa bene a chi lo guarda. È vero che dal teatro lei sicuramente, con tutti gli attori che conosce o comunque chi fa teatro, si sente una sorta di vibrazione, cioè il pubblico sente, percepisce la vibrazione di chi si esibisce, che è nel teatro, e lo stesso musicista o l'attore sente la vibrazione del pubblico.
3: Certo, infatti se io ripeto, essendo stata allieva, e forse sarò ancora allieva, ho recitato sempre a livello amatoriale, lo specifico, però si sente benissimo se il pubblico non risponde, è veramente una cosa che ti fredda, se invece o fa una risata o fa un applauso in più o fa una cosa, ti dà una carica. Io infatti la mia parola d'ordine è, ora quest'anno l'ho usata poco, non so perché, forse la vecchiaia, però la parola d'ordine è sempre stata energia.
2: Io metto una foto che adesso mi piace metterla insieme a lei qua, insomma lei qui sta dirigendo con tutti, tra l'altro colleghi che conosciamo,
3: sì,
2: noi,
3: certo,
2: qui del service,
3: certo.
2: E quindi lei sta impartendo, cosa sta facendo?
3: No, lì sto, io devo seguire il copione, perché chi fa il service in realtà arriva il giorno stesso, perché non è che noi anche al Teatro Petrarca possiamo andare tanto prima, andiamo il giorno stesso,
2: esatto,
3: per ovvi motivi economici, e quindi il copione ce l'ho io, lo so io quando entra una persona, e quindi ripeto, l'archetto va aperto, chiuso, lui non glielo posso dire, ma non lo sa, lo so io quando va cambiata la scenografia dietro gli attori,
2: quindi qui
3: quindi
2: c'è una responsabilità dei tecnici audio, devo dire, molto importante,
3: insomma
2: sì. Quindi gli facciamo un applauso anche.
3: Sì,
2: loro,
3: certo,
2: dai,
3: certo.
2: Va bene, allora, dottoressa, ricordiamo questo appuntamento Life is, la vita è uno spettacolo, e devo dire che è veramente, veramente bella questa presentazione che ci ha fatto, uno spettacolo musicale a favore di Calcit, Croce Rossa Italiana e Fondazione Tevenin, che andrà. Si dice andrà in onda, noi siamo in radio, noi andiamo questa
3: deformazione. Voi andate in onda, noi andiamo sul palcoscenico.
2: No, eccola, andiamo sul palcoscenico. Vabbè, insomma, qui siamo in radio, ci andremo anche noi sul palcoscenico. Venerdì 15 maggio 2026 alle ore 21. Che cosa consiglia di fare, di prenotare, di sentire?
3: Allora, le prenotazioni, che... abbiamo una... No, non lo posso chiamare collaboratore perché in realtà lui è in prima persona, però abbiamo Giancarlo Sassoli, che tutti conoscono, che non solo è presidente del Calcit, ma anche una persona precisa, affidabile,
2: è
3: efficiente.
2: È una persona squisita,
3: esatto,
2: ce ne vorrebbero,
3: paziente, e quindi è tramite lui che si fa le offerte per il biglietto, quindi si può andare al Calcit, oppure si può usare il numero di telefono che sono nella locandina, penso che ci siano lì.
2: Li stiamo vedendo anche noi.
3: Esatto, che sono, si può mandare quindi messaggi su WhatsApp, si può chiamare direttamente Giancarlo Sassoli, si può chiamare il numero fisso, è sempre il Calcit che risponde, quindi sono loro che poi dispongono anche posti e poi danno, dicono come fare, danno le... Io di questo meno male che c'è lui, che sono loro, perché sennò sarebbe stato per me impossibile.
2: L'impegno e le cose che che fa il Calcit è encomiabile, veramente.
3: Quindi io veramente li ringrazio.
2: A favore di chi ci ascolta in radio, che non può vederci, vi dico i numeri, il fisso 0575 22200, è un numero anche facile da ricordare, 22200, e poi WhatsApp o messaggi 328 7254025, ve lo ripeto, 328 7254025. Teatro Petrarca, venerdì 15 maggio 2026, non perdetevi questo appuntamento. Life is, la vita è uno spettacolo, e sicuramente insomma ci stupirete, devo dire,
3: Speriamo di stupirvi perché siamo stati bravi, non di stupirvi.
2: Ma sì, l'immagine che abbiamo messo sicuramente sarà stato bravo anche il fotografo
3: si sa, è bravo,
2: Ho capito, però
3: poi
2: ci,
3: il marito
2: ci deve essere,
3: una cantante,
2: ho capito, ma ci deve essere dall'altra parte l'oggetto della fotografia, che insomma qualcosa deve contenere, se no voglio dire, va bene. Allora io la ringrazio, dottoressa,
3: grazie
2: di questo viaggio che ci ha fatto fare, dottoressa Annalisa Romanelli Rupi, e quindi che diciamo, andiamo, vogliamo vedere, vogliamo vivere, un'ora e mezzo ci ha detto, dottoressa.
3: Sì, più o meno,
2: ecco,
3: sì.
2: Vogliamo vivere un venerdì sera alle ore 21, vogliamo arrivare alle 11 di venerdì sera e dire come siamo stati bene, abbiamo visto una cosa bellissima, ci ha rinfrancato lo spirito e soprattutto ci ha dato quella grande ondata di positività che questi messaggi danno.
3: Bene, grazie
2: dottoressa, e allora grazie che ci ha seguito, appuntamento alla prossima edizione Filo Diretto, sempre qui su Radio Fly.
1: Su Radio Fly avete ascoltato Filo Diretto a cura di Giuseppe Misuri.

0: Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ma no.
0: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Allora riprendiamo il nostro percorso tra la BC del bacio e andiamo subito a dire che il contesto è importante. Diluviava, c'era l'acqua alta, ma era pur sempre Venezia. Beh, diciamo che la cornice che saprete allestire intorno ad un bacio, specie se è il primo, è fondamentale. Questo perché la maggior parte delle persone ricorda l'esperienza del primo bacio in modo più vivido del primo contatto sessuale. La maggior parte di noi, infatti, è in grado di rammentare anche anni dopo l'evento fino al 90% dei dettagli inerenti al primo bacio, che è spesso considerato più intimo del rapporto sessuale vero e proprio. Che cosa piace a lei? Diciamo che la maggior parte delle donne lamenta nel partner la ripetitività del gesto del bacio, quel fastidioso effetto centrifuga che non lascia spazio alla creatività. Non c'è bisogno di dimostrare le vostre prodezze per numero di giri, meglio sperimentare vari tipi di bacio o spingersi sul collo, che piace al 96% delle donne ma solamente il 10% degli uomini, o comunque se dei partner lo fa. Che cosa piace a lui? Gli uomini preferiscono invece i baci con più scambio di saliva. La ragione sarebbe da ricercare nel ruolo informativo del bacio circa le condizioni ormonali del partner. È stato ipotizzato che le pareti interne delle guance siano in grado di assorbire gli ormoni estrogeno e testosterone scambiati durante queste fusioni. Più saliva c'è in un bacio, più l'uomo, meno sensibile a questi segnali chimici, riesce a valutare la fertilità della potenziale o del potenziale partner. Bisogna sincronizzarvi, perché una regola che vale per entrambi: prendere il ritmo del partner e sincronizzarsi con il suo respiro garantirà la migliore riuscita e la maggiore durata del bacio, un complesso sforzo di coordinazione che poi richiede il movimento e l'attivazione di 34 muscoli facciali e 112 muscoli posturali. Bisogna farlo e viverlo più a lungo. In base a uno studio condotto in Germania negli anni 80, gli uomini che baciano le proprie mogli o il proprio compagno prima di andare a lavorare vivono in media 5 anni in più rispetto a chi salta questo momento della giornata. E questo non tanto per il potere del bacio, ma perché chi si prende il tempo da dedicare a un gesto del genere ha uno stile di vita più sano, esce di casa di buon umore e ha un approccio alla vita più positivo, che poi si traduce in una migliore salute. Passiamo agli animali. Si baciano? Beh, gli uccelli usano il bacio e lo strofinamento del becco come dimostrazione d'affetto. Il gesto deriva infatti dal modo in cui i genitori nutrono la covata, che viene poi imboccata di cibo precedentemente masticato. Tra i pesci, l'anabantide indonesiano è detto anche il pesce baciucchione, ma nel suo caso il bacio è tutt'altro che amichevole. I maschi ingaggiano combattimenti ritualizzati in cui si fronteggiano con le bocche unite a ventosa. Tra di noi, più vicini a noi, invece abbiamo le scimmie, che sono animali molto sociali e hanno sviluppato dei meccanismi di integrazione molto più ricchi e sofisticati della maggior parte degli altri animali. Il bacio è uno di questi, ma viene praticato solo dalle grandi scimmie come gorilla, gli oranghi, i scimpanzé e i bonobo. Gli scimpanzé, ad esempio, si animano a vicenda con baci e abbracci. I bonobo sono le uniche scimmie che si baciano sulla bocca ripetutamente e secondo gli zoologi questi baci hanno effettivamente una funzione molto simile a quella umana. E allora, con queste informazioni, queste curiosità, io vi lascio. Alla prossima, baci baci, ciao! Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ma no.

0: Infatti, da Gianni De Gaetano, già assegnato lo scudetto numero 21 all'Inter, attesa mercoledì dalla finale di Coppa Italia contro la Lazio, la 36esima terz'ultima giornata di Serie A ha regalato ieri una domenica non senza emozioni, soprattutto fischi e veleni. Fischi riservati al Milan, dominato a San Siro dall'Atalanta, che va sul 3-0 con due reti rossonere nel finale, che non attutiscono però le contestazioni dello stadio, della curva per un altro KO che compromette la corsa Champions. Max Allegri, che col Genoa dovrà fare a meno tra gli altri dello squalificato Leao, prova comunque a guardare avanti.
1: Parlare della partita di oggi, parlare di quello che è successo negli ultimi due mesi, nel giro di ritorno, non serve a niente. Dobbiamo solamente pensare a quello che c'è da fare nella partita col Genoa. Con grande fiducia, in questo momento siamo ancora in ballo per entrare in Champions. È normale che se non fai i punti sia col Genoa che col Cagliari, è giusto che tu stia fuori dalla Champions.
0: E così il Milan si ritrova quarto, raggiunto dalla Roma, che di contro continua a vincere, trascinata da una doppietta di un super Malen, 13 gol in 16 gare, decisivo nel 3-2 di Parma, con una rimonta da 1-2 all'87esimo compiuta al minuto 101 da un rigore del bomber olandese assegnato col VAR. Tra le polemiche, alla rabbia del tecnico gialloblu Carlos Cuesta risponde sarcastico il collega Gianpiero Gasperini.
2: C'è rammarico per il risultato, dello stesso modo tanto orgoglio. L'intervallo 0-1, pareggi, vai a vincerla. Oggi non siamo riusciti, noi proviamo a essere sempre rispettosi, onesti, quando ci sono delle polemiche e non sono vere, come il giorno di Napoli, proviamo immediatamente a chiuderle, ma quando c'è tanta ovvietà non parlerò io, parlano i fatti, l'ho visto tutto lo stadio, tutta l'Italia.
3: Vabbè, ci sono le immagini, quindi ha ragione Carlos, le vedrà tutta Italia, e quindi mi sembrano tutte molto evidenti.
0: In festa al Como, 1-0 a Verona, vale la prima volta in Europa, Cremonese ancora in vita, 3-0 al Pisa, meno 1 dal Lecce, quart'ultimo, Fiorentina-Genoa 0-0, stasera la 36esima di A si chiude con Napoli-Bologna. Voltiamo pagina, tennis, all'internazionale d'Italia Jannik Sinner va alla caccia degli ottavi. Alle 15 il numero uno del mondo affronta l'australiano Popirin, con lo stesso obiettivo in campo anche Bellucci, Pellegrino, stasera con Bolli. Ieri vittoria di Darderi contro l'americano Tommy Paul, di Lorenzo Musetti opposta all'argentino Francisco Cerundolo. Il numero 10 del mondo si è imposto 7-6-6-4, superando anche qualche intoppo fisico.
4: Non sentendomi al meglio, sicuramente in un altro torneo non sarei sceso in campo, non avrei preso dei determinati rischi. È qualche giorno che sto faticando a sentirmi al 100%, non so nemmeno bene cosa sia, però oggi era più un discorso magari legato alla tensione, al fatto di avere emotivamente tanto stress, e che quello mi aveva portato poi alla fine a avere qualche crampo, però sono riuscito a chiudere la partita prima che peggiorasse, ecco, la situazione.
0: Eliminati Arnaldi e Elisabetta Cucciaretto. Ciclismo, doppietta del francese Paul Magnier al Giro d'Italia, che ieri ha vissuto la terza ultima tappa in Bulgaria. Sul traguardo di Sofia, il transalpino ha

0: preceduto il nostro Milan. Resta in maglia rosa l'uruguaiano Silva. Oggi giornata di riposo, domani quarta frazione Catanzaro-Cosenza, 138 km. Si profila il derby Aprilia nella corsa al mondiale della MotoGP in Francia. Successo dello spagnolo Martin davanti al compagno di team, il leader iridato Bezzecchi, ora a più uno sullo spagnolo. Terza l'altra Aprilia del giapponese Ogura, caduti Bagnaia e Alex Marquez. Infine il basket, ultimi verdetti nel turno che ha concluso la regular season di Serie A. Trento batte 84-74 Milano, conquistando l'ottavo posto che vale la sfida dei playoff contro la Virtus Bologna. Resta fuori Varese. Questi gli altri accoppiamenti: Brescia-Trieste, Venezia-Tortona, Milano-Reggio Emilia. Ed è tutto, a più tardi.
1: Ascoltaci sulle frequenze 98,5 e 106,1. Radio Fly.
2: Notizie in breve da Estra.
3: L'assemblea dei soci di Estra approva il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2025 e la destinazione dell'utile. Distribuiti i dividendi per oltre 14 milioni di euro, conferma del valore diffuso generato a beneficio dei territori. Estra celebra le buone notizie e il giornalismo sportivo. A Firenze, premiati i vincitori dell'ottava edizione di Estra per lo Sport, il concorso nazionale con più di 1000 servizi presentati tra carta stampata, radio, TV e blog. Linea Verde, l'Italia straordinaria. Il programma di Rai 1 ha acceso i riflettori sui territori storici di Estra. Un viaggio in quattro tappe, Arezzo, Siena, Prato, Ancona, con al centro l'Italia fatta di persone, idee e territori. Estra rinnova anche per il 2026 la partnership con Siena Baseball Softball Club, a sostegno di una realtà dinamica in crescita, in un progetto che unisce sport, energia e territorio. Seguici su www.estra.it e sui social.
4: Flyspot.
5: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
6: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate, che li risolvono.
5: Ma io ho il giga!
6: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
4: Flyspot.
7: Tra poco su Radio Fly l'oroscopo

0: L'incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon inizio settimana a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica. Gli auguri di buon onomastico vanno agli Ignazio all'ascolto e non. Sono invece nati in data 11 maggio il pittore Salvador Dalì, il filosofo mistico Krishnamurti e lo stilista Valentino. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 22° grado del Toro, farai molti viaggi interessanti, vedrai tanti paesi, attraverserai molti mari. Ciò ti renderà felice, ma alla fine realizzerai che la vera felicità è di essere davanti al focolare della tua casa insieme alle persone che ami. Potrai avere successo con l'artigianato o con qualche lavoro artistico. Ti muoverai nel mondo degli artisti, dello spettacolo, della moda e della bellezza. E passiamo ora invece alla consueta occhiata alle stelle per quanto riguarda la giornata odierna, segno per segno. Ariete, la giornata può scuotere le nostre certezze. Restiamo quindi nell'occhio del ciclone, dove paradossalmente è tutto calmo. Lì troviamo modi per riorganizzare ciò che conta davvero, con piccoli aggiustamenti per ricompattare il terreno. Toro, lunedì veloce, dinamico, quasi impetuoso. Rischiamo addirittura di rispondere più in fretta di quanto serva. Meglio incanalare questa energia in delle scelte mirate e stare alla larga da scontri del tutto inutili e sterili. Gemelli, Venere dona fascino e le opportunità arrivano, ma è fondamentale offrire gratitudine e riconoscenza alle persone che ci sono vicine. La luna in quadratura ci spinge a cercare stabilità. Allontaniamoci per un momento dalle influenze esterne. Cancro, la luna in pesci alimenta l'ispirazione. Con l'aiuto di Giove vale la pena provarci e agire, anche se non tutto ci è chiaro subito. Non esitiamo, è ora di usare la pienezza della nostra ispirazione per dare il via a un'iniziativa ambiziosa. Leona, è ora di tagliare i rami secchi, specialmente nelle questioni burocratiche che ci stanno bloccando. Mercurio è quadrato, ma il nostro ragionamento è eccellente. Usiamolo per definire un progetto di lunga durata. Vergine, la nostra capacità di organizzazione è massima e riusciamo a mettere ordine in un settore che lo necessita. La determinazione rende instancabili. Teniamo un atteggiamento calmo e risoluto per superare gli ostacoli. Bilancia. Una vecchia delusione può tornare a galla, ma non lasciamoci travolgere. Venere in splendido aspetto invita a guardare il bicchiere mezzo pieno. Respiriamo a fondo e restiamo calmi di fronte a coloro che cercano di criticare il nostro lavoro o le scelte fatte. Scorpione, la lucidità mentale è alta, ma se badiamo troppo alla testa, rischiamo di tagliare fuori tutto quello che il corpo e i sensi ci vogliono comunicare. La nostra sensualità si libera, ma proviamo a distinguere la passione passeggera dai sentimenti profondi. Sagittario, teniamo i piedi per terra. Un approccio pragmatico e una pianificazione dettagliata ci condurranno al successo. Non temiamo di dedicarci all'apprendimento di una nuova abilità che ci potrà rendere più ricchi in futuro. Capricorno, Sole e Luna collaborano per restituirci equilibrio. Momento di piccoli piaceri e riconciliazioni. Le cose semplici bastano a riempirci il cuore. Se abbiamo un desiderio da realizzare, concentriamoci con fiducia per riuscire ad attrarlo e manifestarlo. Acquario, guardiamoci dentro e trasformiamo l'autocritica in un'occasione di miglioramento. Chiediamo scusa se serve o tendiamo una mano per un chiarimento. Il Sole e Mercurio in quadratura possono creare attriti o incomprensioni. È essenziale essere dei pacificatori. Pesci, troviamo la serenità nell'essere guide collaborative, non solo direttive. Coltivando l'umiltà, riconosciamo il valore del contributo altrui. Mostriamoci carismatici, coinvolgendo la persona amata nei nostri sogni. E prima di chiudere, come sempre, una citazione, quella odierna, è la seguente. È meglio fallire nell'originalità che avere successo nell'imitazione. Melville.
0: Sei su Radio Fly. Ascolta la tua musica.
2: Ascolta la tua musica.
3: Allacciate le cinture. Pronti al decollo. Con Radio Fly.

0: su extra.it. Ehi Extra, accendi luce gas.
1: Flyspot.
2: Ciao, sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce.
3: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate che li risolvono.
2: Ma io ho il giga.
3: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
1: Flyspot.
4: Allacciate le cinture. Pronti al decollo. Con Radio Fly.
5: Va ora in onda Filo Diretto, la voce delle istituzioni.
6: Buongiorno, benvenuti a questo nuovo appuntamento di Filo Diretto, la più antica, la più largamente rappresentativa anche confederazione che tutela i diritti dei dipendenti, dei pensionati, dei lavoratori, ma anche dei disoccupati. Stamattina qui ospite, qui in studio di Radio Fly, con il segretario della CGIL di Arezzo, Alessandro Tracchi. Buongiorno Alessandro, benvenuto a Radio Fly.
7: Buongiorno a tutte le radioascoltatrici e i radioascoltatori e grazie dell'invito.
6: È un piacere per me, anzi chiedo venia se è un po' di tempo, che dicevamo di invitarti. Noi l'ultimo segretario abbiamo avuto Mugnai, no? Alessandro Mugnai,
7: il mio predecessore,
6: il tuo predecessore. Allora senti, l'ho descritta bene, CGIL, Confederazione Generale Italiana del Lavoro, più antica sicuramente, grande, largamente rappresentativa. Ci dici un po' questa nascita dal tuo punto di vista della CGIL?
7: Allora, senza voler fare una lezione di storia, ma stando, diciamo, anche per esigenze di trasmissione il più possibile in estrema sintesi, sì, è una nota caratterizzante della nostra organizzazione sindacale. Ci sono tante tipologie di organizzazioni di chi vuol rappresentare il mondo del lavoro. La nostra è una confederazione generale, proprio perché fin dalla nascita, quest'anno ricorrono i 100 anni, siamo oltre 100 anni, siamo stati, diciamo, interessati da dover rappresentare il mondo del lavoro nel suo insieme, partendo dai luoghi di lavoro, ma non diciamo rimanendo limitati a una organizzazione corporativa e che rispondesse solo al miglioramento delle condizioni del lavoro. L'idea della nascita della Confederazione, che poi nasce dall'esperienza di tre federazioni, diciamo, che erano più specificatamente occupate nei settori merceologici, penso ai metalmeccanici, penso ai braccianti, penso ai ferrotranvieri, che decisero proprio di dare un senso a un'organizzazione più ampia che si impegnasse poi in una tutela sociale, cioè un'identificazione del mondo del lavoro, degli interessi materiali e non solo di chi lavorava, ma li includesse in un'operazione più vasta, cioè di respiro d'una società, quindi dal lavoro per poi occuparsi della scuola, della sanità, dell'istruzione, del trasporto, di una giustizia sociale e quindi allargare il campo dell'attività sindacale.
6: Ecco, senti, nell'immaginario collettivo, permettimi questo termine, un po' a volte si tende a pensare che queste organizzazioni sindacali come la CGIL, insomma, che è una, insomma, però siano prettamente nate con il mondo industriale, le grosse fabbriche, le grosse, mi riferisco, che ne so, a Torino, la Fiat, insomma. È così, Alessandro? Poi si sono radicate nel tempo anche sulle strutture più piccole o è cambiato qualcosa?
7: Allora, diciamo, ovviamente quella spinta, no, che portò poi alla nascita delle organizzazioni sindacali avviene dentro i grandi processi industriali e quindi tornando indietro di oltre 150 anni dalle leghe, dalle società operaie, dal quale poi dopo deriva la nascita del sindacato, oggettivamente quello era il tessuto industriale principale dove si poteva sviluppare anche un dibattito e quindi conseguentemente a dibattito la nascita di un'identità e di una volontà di organizzarsi. Poi rispetto a quello che è, diciamo, l'asset industriale del nostro paese, quindi l'Italia, ovviamente un'organizzazione sindacale che rappresenta comincia a penetrare anche mondi che hanno caratteristiche completamente diverse. Questo però è un tema di dibattito, per esempio, della nostra organizzazione. Dentro a un modello industriale che si sta ridefinendo, dove esistono sempre meno le grandi aziende, ma tutta la catena del lavoro, anche per la competizione che si svolge dentro il mondo del lavoro, lavoro viene frammentata, ecco, l'organizzazione sindacale, diciamo, pur rappresentando i grandi complessi industriali, i grandi asset industriali, comunque poi dà risposta anche ai lavoratori in tutte le loro posti di lavoro.
6: Senti, mi verrebbe da chiederti, no? All'epoca dello sviluppo, della rivoluzione industriale, come fu definita tempo addietro nella nostra Italia, esistevano delle figure che, insomma, il rapporto tra datori di lavoro e dipendenti non era propriamente, tant'è che venivano chiamati padroni, no? Insomma, oggi i padroni, insomma, è una cosa un po' desuè, però oggi siamo andati verso, dopo un periodo, diciamo, di migrazione, queste grandi big tech, che su cui è anche difficile, mi riferisco a quello che si vediamo su Amazon, su altre cose che io non so che se sono robot queste persone o meno. Ecco, come si vive questo passaggio?
7: Ma intanto, senza scomodare l'illuminismo francese, c'è un gap. Comunque chi offre prestazione di lavoro, perché il lavoratore poi è un soggetto, una lavoratrice, un lavoratore, è comunque un soggetto che offre la propria prestazione di lavoro in cambio di salario. E rispetto, diciamo, alla persona che prende l'offerta di lavoro, c'è sempre un elemento di debolezza. Quindi l'organizzazione
6: è sempre
7: subalterno, no? Rapporto di lavoro subordinato, c'è una catena di comando che naturalmente attiene all'impresa, se non si vuole citare il termine, non so quanto improprio, padrone.
6: Una volta, te lo ricordi?
7: Per me è sempre attuale.
6: Anche ora?
7: Perché c'è sempre un soggetto che comanda e che governa e un altro soggetto più debole, e che quindi deve riuscire a compensare questa debolezza attraverso un sistema di norme, di leggi e di diritti, perché non potrà mai essere parificato chi offre la prestazione
6: Però anche grazie al lavoro delle organizzazioni sindacali come la vostra, e diritti
7: e quindi c'è un tema fondamentale, che è quello dei diritti, quelli che si sono acquisiti, ma anche tutti quelli che devono essere aggiornati e si devono ancora raggiungere, perché il tema di diritto penso sia un tema fondamentale, a maggior ragione nella trasformazione del lavoro che ha avuto fino ad oggi, e anche in prossimità di quella è la quarta rivoluzione industriale, quella digitale tecnologica, che offrirà ovviamente, anzi non offrirà, sta già offrendo e sta già mettendo alla luce elementi di contraddizione che rendono sempre più necessaria l'azione e il lavoro delle organizzazioni sindacali.
6: È chiaro quello che dici. Senti, oggi ricorre la giornata mondiale sulla salute e sulla sicurezza del lavoro, no? Un tema che, voglio dire, è altresì importante, perché si lavora per vivere, non si lavora per morire, mi verrebbe da dire, però il rischio zero, sai, che non esiste. I dati che vediamo questa mattina sulla Nazione, tra l'altro, ci portano a metà classifica noi come aretini. Ecco, ci illustri tu la situazione effettiva e come vive il sindacato questa battaglia, questa è una battaglia molto importante, credo.
7: Per noi, insieme a quella del salario, insieme a quella della precarietà, è una delle battaglie storiche principali che continuiamo a sostenere, cercando sempre di attenzionare tutti e cercando anche di fare sinergia però con tutti, perché per controvertire questi numeri e questi dati serve un'azione condivisa. Intanto bisogna ridare valore al lavoro. Bisogna che il lavoro, come prevede la nostra Costituzione, cioè il fine del lavoro, di mettere l'uomo, la donna al centro, renderli protagonisti anche nella crescita democratica di una società, deve essere un lavoro dignitoso, un lavoro sicuro, e quando dico sicuro, non solo sicuro rispetto all'instaurazione del rapporto di lavoro, un lavoro sicuro che permetta alle persone di lavorare per mangiare e non invece trovarsi in questi numeri che tutti gli anni attenzioniamo, ma che ogni anno rimangono tali. Tra l'altro, mi verrebbe da dire, quest'anno è molto articolata la discussione, perché come in altri periodi noi veniamo da una stagione che è stata attraversata anche da delle crisi, cioè il post-Covid, con la crisi della filiera della moda, con tante aziende che delocalizzano, stanno di fatto abbassando le ore di lavoro lavorate. Nonostante ciò, continuiamo a vedere numeri importanti di morti, che sono quelli che ci attenzionano per la drammaticità e la tragicità e anche per la disperazione che poi le famiglie coinvolte vivono quando succedono questi episodi. Ma insieme a questi ci sono gli infortuni. E insieme a questi c'è un'altra cosa, della quale spesso e volentieri non se ne parla troppo, ma sono le malattie professionali. Cioè, nel lavoro non solo si muore o ci si può far male, ma di lavoro ci si ammala. E le malattie professionali è sempre un dato che non solo viene poco attenzionato, ma rispetto a quella la realtà del tessuto e del panorama del mondo del lavoro è sottodimensionata, perché denunciare una malattia professionale, mettersi dentro, come dire, a quell'iter, è ritenuto dalle lavoratrici e dai lavoratori un percorso, per quanto di loro diritto, complicato e che spaventa. Cioè, di fatto, mi verrebbe da dire, c'è l'INAIL che è sostanzialmente un'assicurazione che copre gli eventuali danni dal lavoro. Ecco, questo però non riesce alla lavoratrice e al lavoratore a far acquisire quella consapevolezza, quella determinazione che soprattutto nei processi produttivi, manufatturieri, ma non solo, stimola il coraggio a aprire malattie professionali. Quindi noi registriamo oggi anche negli articoli dei giornali che stanno crescendo le malattie professionali, ma è un dato ancora che non emerge nella sua ampiezza,
6: nella sua completezza. Tu parli di lavoratori e lavoratrici, quindi andiamo proprio sul tema degli uomini e delle donne, queste due figure che comunque fanno parte fondamentale del mondo del lavoro. C'è sempre una disparità. Noi oggi chiediamo sempre e cerchiamo di arrivare alla famosa parità, no? In realtà le donne a parità di incarichi sono pagate meno, da quello che mi dicono. Com'è questa disparità nel mondo del lavoro? Da dove nasce soprattutto?
7: Sembra,
6: la forza fisica, che cos'è?
7: Sembra una discussione filosofica. E è brutto che nel 2020...
6: Decisa così, prima di tutto, se quello che ti dico è vero, insomma.
7: Certo, è verissimo, è attuale. E perché dicevo sembra una discussione filosofica? Perché nessun contratto di lavoro, contratto collettivo nazionale che firmiamo unitariamente, le varie sigle di riferimento CGL, CISL, UIL, nei vari settori merceologici, prevede un divario, un gap salariale. I minimi tabellari sono univoci e dovrebbero essere
6: applicati. Poi ne parleremo del salario minimo, se vuoi.
7: Alle donne e che agli uomini. Dove avviene poi dopo questa discriminazione? Avviene in una gestione troppo maschilizzata e maschilista dell'impresa. Avviene su una possibilità di fare carriera, avviene su una disparità sull'utilizzo del fattore tempo, dove normalmente se si richiede una prestazione straordinaria, proprio per un difetto di società e un arretramento culturale che anche noi uomini viviamo, magari il lavoratore uomo ha più facoltà di fare lo straordinario e quindi dentro una potenziale crescita anche dentro l'organigramma aziendale è quello magari che viene tenuto più di conto rispetto magari a una lavoratrice donna che invece, dovendo ovviare anche lì per un gap culturale che noi abbiamo, a altri carichi che avvengono dopo il lavoro.
6: C'è anche il gap di essere madre, che è importante, insomma, è quello
7: preciso.
6: Naturale,
7: quindi succedono tutta una serie di condizioni che fanno sì che per una donna è più difficile fare carriera, per una donna fin dall'assunzione è più difficile venga inquadrata in un livello, anzi in un livello diciamo più corrispondente alla sua funzione, e poi spesso e volentieri per la con la scusa della conciliazione tempi lavoro, tempi famiglia, a una donna è sempre più facile, non che lo chieda alla lavoratrice, ma imporgli un contratto d'assunzione a tempo part time. Quindi entra più facilmente in quel vizio di sfruttamento, anche previsto nelle varie forme e tipologie contrattuali di riduzione dell'orario di lavoro. Ma un conto è se io lo scelgo e quindi chiedo che mi venga... Un conto invece è trovarmela come unica condizione.
6: Quindi oltre a essere un po', diciamo, dalla parte di chi va a chiedere lavoro, e anche dalla parte della donna che deve subire un po' anche questa sua diciamo meno disponibilità per via delle cose logistiche anche della nostra società verso il mondo del lavoro, dice una cosa del genere.
7: Sì.
6: Ecco, senti Alessandro, la CGIL è da sempre, mi sembra così, cioè, la battaglia per il salario minimo, no? Ma ce la spieghi questa cosa? Perché i detrattori dicono se si inserisse veramente il salario minimo cesserebbe la contrattazione, tutti i contratti firmati precedentemente potrebbero essere, addirittura prenderebbero anche meno. Me la spieghi un po'?
7: Allora, noi
6: cosa?
7: Diciamo una cosa abbastanza precisa su questo argomento, rivendicando un po' quella è stata anche la nostra storia, in qualche momento ha determinato le organizzazioni sindacali fossero autorità salariale, no? Oggi però ci troviamo di fronte a un mondo del lavoro non solo frammentato, perché la logica della competizione ha fatto sì che ci sia, come di tutta una serie, frammentazione ai processi produttivi, dove entra poi il meccanismo dell'appalto, del subappalto, e che soprattutto per la condizione femminile genera forte discriminazione, perché è uno dei principali punti dove avviene in quella frammentazione
6: del
7: lavoro la riduzione anche delle ore lavorate, che spesso e volentieri diventa l'unica condizione possibile per le donne di accedere al lavoro. Quindi tornando un attimo al ragionamento che si faceva prima, sì. Già vivo una condizione di come entro nel mondo del lavoro fortemente depotenziata e non correttamente inquadrata. Poi entro in un mondo del lavoro dove c'è una frammentazione in termini di riduzione d'orario. Se combino le due cose, ecco che si trova il 30% in meno di salario rispetto alla condizione.
6: Addirittura 30%.
7: In alcuni casi sì, si tocca anche punte più alte. Oltre a essere svantaggiata, non poter fare carriera, eccetera. Sì. Quindi cosa succede? Succede che dentro a questa frammentazione c'è una giungla contrattuale. Cioè CGIL e CISL e UIL firmano poco più di 200 contratti collettivi nazionali e secondo noi sono già troppi, perché per identificare la prestazione lavorativa a seconda dei settori forse bisognerebbe provare a trovare una riduzione. Ma i CNEL, che è l'organismo dove vengono depositati i contratti collettivi nazionali, ce ne sono quasi 1000.
6: Quindi...
7: E spesso e volentieri gli 800 contratti non firmati da CGIL, CISL e UIL sono contratti che abbattono il salario. E quindi troviamo contratti collettivi nazionali che a parità di prestazione lavorativa dimezzano la paga oraria. Allora noi diciamo che serve un salario minimo per impedire intanto che possano esistere contratti che pagano 5-4 euro l'ora la prestazione lavorativa. Ma diciamo che la nostra idea di minimi salariali e quindi di salario minimo dovrebbero essere i minimi previsti dai contratti collettivi nazionali sottoscritti dalle organizzazioni maggiormente rappresentative. Cioè il salario minimo per noi sono i minimi contrattuali che vengono definiti nella nostra contrattazione, nei vari settori merceologici, anche perché dentro a quel salario minimo non c'è solo l'incidenza di quanto mi paghi, ma anche come mi paghi. E quando intendo come mi paghi vuol dire se dentro a quel salario poi ci sono previste la maturazione delle ore di ferie, ci sono previste la maturazione delle ore di permessi, se c'è una tutela rispetto alla malattia, se c'è una tutela rispetto all'infortunio, se c'è una tredicesima. Quindi c'è tutto un sistema che diventa salario aggiuntivo e che deve essere tenuto in considerazione, perché se no faremmo una battaglia solo esclusivamente su un aspetto salariale senza considerare che un salario differito viene generato anche da altri istituti e da altri argomenti che però diventano tutele e diritti importanti per le lavoratrici e per i lavoratori. Anche rispetto alla questione di genere.
6: Senti, parliamo di giovani. Giovani, una delle lamentele che sentiamo, insomma, un po' tutti, chi ha delle aziende, è quella che non si trova personale su determinati lavori, parlo io, specialmente quelli, sai, manuali, anche, mi riferisco anche ai lavori di artigiani, che insomma, gli artigiani sono comunque sempre un polmone molto importante della nostra economia. Da dove viene questa cosa, Alessandro? Perché è la delantalità oppure c'è una visione del mondo del lavoro più portato verso altri settori? Vedi l'informatica, vedi il mondo delle telecomunicazioni digitali. Dove nasce questa carenza, Alessandro?
7: Allora, intanto secondo me c'è, oltre a un problema di precarizzazione,
6: quindi precarietà,
7: che ha fatto sì che la precarietà diventasse un tema come unica possibilità per un lavoratore di accedere a una prima esperienza lavorativa. E questo secondo me non è funzionale, no? Perché se si genera un mercato del lavoro dove non si dà nemmeno una stabilità e una sicurezza anche rispetto alla professionalità che una lavoratrice o un lavoratore deve acquisire.
6: Un giovane se la deve formare, insomma.
7: Indipendentemente dal suo percorso di studio, oggi siamo precari anche se siamo laureati.
6: Sulla scuola vorrei avere qualche...
7: Preciso, però ecco, intanto se io non do quell'impressione, ma non che ci sia un lavoro stabile e che mi impegni per i prossimi 42 o 43 anni prima di arrivare a maturare i requisiti pensionistici, ma intanto ad avere quel luogo dove io provo a continuare a formarmi, a portare la mia prestazione lavorativa, e la prestazione lavorativa poi mi dia anche una soddisfazione rispetto alla mansione che svolgo dentro quella singola azienda. Quindi questo già genera diciamo uno dei primi problemi. L'altro è che abbiamo un modello competitivo, fortemente competitivo, che gioca tutto sul ribasso e non sulla qualità, e quindi ognuno pretende a un giovane di prima assunzione che sia un lavoratore già formato.
6: Quante la famosa volte... richiesta d'esperienza,
7: sì,
6: uno che
7: quanto volte
6: scuola,
7: si vede, no? Sì, allora, sì. Cercasi lavoratore d'esperienza, un per quanto la scuola possa garantire o essere uno strumento formativo importante per veicolare e permettere anche l'entrata dentro il mercato del lavoro, ma diventa difficile quando si chiede a un giovane che esce da una scuola, fosse anche una scuola tecnica dove vengono sviluppate anche tutta una serie, diciamo, di argomentazioni funzionali a un successivo o una successiva possibilità di essere introdotto nel mondo del lavoro, si parla di un giovane che deve conoscere ancora l'ambiente di lavoro. Prima parlavamo di sicurezza, no? La sicurezza sul mondo del lavoro si fa con la formazione, con l'informazione, con il coinvolgimento, non con la necessità immediata della prestazione lavorativa funzionale. E quindi questo è uno degli elementi che secondo me crea una condizione di lavoro giovanile intanto difficile, perché i giovani sono sempre meno.
6: E questo è un dato di fatto.
7: Perché non gli offriamo un'ampia garanzia sulla possibilità di costruirsi una loro posizione sociale, perché se il primo contratto ti offre sempre un contratto di natura somministrata, magari a chiamata, magari per 3 mesi, e quel giovane, per quanto volenteroso, o quella giovane, per quanto volenterosa o volenteroso, invece ha necessità di costruirsi una propria posizione, no? Non solo quella di avere un salario per permettergli, diciamo, di non dipendere sempre dai genitori. Questo era il paese che un po' ridicolizzava il fatto che i giovani fino
6: che
7: a 30
6: anni... Ti
7: ricordi
6: il termine che era...
7: Sì.
6: Non ricordo chi lo disse ora.
7: Non lo voglio citare, cioè che si lamentava del fatto che i giovani a 30 anni stavano sempre in casa con i genitori, poi sfido chiunque a trovare un giovane alla possibilità di uscire a 20 anni, trovarsi una casa in affitto in assenza di un lavoro stabile e una garanzia economica che gli permetta di fare quel passo. Quindi noi viviamo, diciamo, questo paradigma dove poi c'è, diciamo, anche un problema da un punto di vista di strategie industriali e questo lo vediamo un po' su larga scala anche in quei settori che dovrebbero essere settori trainanti e che dovrebbero portare il nostro paese, il nostro sistema paese a investire e a investire a maggior ragione anche sui giovani e sulle nuove generazioni.
6: Senti, sui giovani, dimmi la verità, tu sei padre, no? Come me, insomma, noi si dice papà d'Arezzo, comunque tu sei babbo come me, ma un po' di responsabilità noi genitori ce l'abbiamo, perché noi, insomma, voglio dire, abbiamo creato, cercato di creare, diciamo così, via, in una situazione non è che abbiamo dato tutto e poi oggi, insomma, uno
7: allora viviamo una trasformazione della società abbastanza complessa e complicata, ecco, da, diciamo, un punto di vista sociologico. Io ragiono per me, quindi senza accusare nelle madri, nei genitori, oggettivamente siamo stati poco attenti. Perché se fossimo stati più attenti non saremmo la prima generazione che lasciamo un mondo peggiore ai nostri figli rispetto a quello che abbiamo ricevuto in dono dai nostri padri. E questa è anche una ragione di lotta dell'organizzazione sindacale. Cioè l'interessarsi, appunto partendo dai temi del lavoro, a un miglioramento della società, a un coinvolgimento dentro la società, all'importanza che alcune funzioni debbano appartenere, diciamo, allo Stato, quando parliamo di sanità, quando parliamo di scuola, sta proprio nel fatto che per tenere tutto assieme e non garantire uno svantaggio tra chi è più tutelato e chi è meno tutelato, ci vuole un ragionamento che solo lo Stato può avere in termini di welfare, di ridistribuzione, e che ci permetta anche, dentro proprio a una gestione anche economica dello Stato. Ma poi sto dicendo cose talmente banali, sono principi della nostra Costituzione, no? Recepire risorse economiche da investire in un sistema sociale che garantisca chi è più svantaggiato e permetta a chi invece è più avvantaggiato di contribuire in modo più alto a far sì che il sistema tenga. Ecco, io credo che noi dovremmo riscoprire questa mission, questo messaggio e questo valore. naturalmente la precarietà, perché spesso e volentieri quando si parla di giovani tendiamo a responsabilizzare i giovani, e questo come organizzazione sindacale, ma come persona io non l'accetto, perché come posso responsabilizzare un giovane? Io sono stato assunto nell'azienda da quale sono distaccato nel 1996 e avevo precedenti esperienze lavorative, sì, prima di questa azienda nella quale ancora sono occupato. Ma a me il mercato del lavoro mi offriva delle condizioni completamente diverse. Io venivo assunto in progetti di formazione professionale, quindi avevo una mia stabilità,
6: avevo una possibilità di crescita.
7: Oggi a questi giovani queste occasioni non ci sono, o laddove ci sono, se penso al contratto d'apprendistato professionalizzante o contratti d'apprendistato, spesso e volentieri sono scavalcati da tutte le forme di frammentazione. Cioè da noi in provincia d'Arezzo io tendo sempre a esaminare i dati in un biennio, no? Proprio per avere una finestra più ampia. Da noi non cresce più, cioè oltre a decrescere contratto a tempo indeterminato, contratto a tempo determinato, quindi quelle forme più strutturate della tipologia di occasione di lavoro, da noi cresce, ma non di tanto, il lavoro in somministrazione, quindi il lavoro interinale. Crescono esponenzialmente il lavoro stagionale, sì, e il lavoro a chiamata. Quindi questo vuol dire che se quella è l'offerta, diventa difficile poi fare formazione, agire anche sulla sicurezza che eviti gli infortuni, i morti e le malattie professionali sul lavoro. È proprio un trend da invertire.
6: Questo è vero, ma è anche vero che le aziende, molte aziende a volte si scontrano in un mercato dove altre aziende entrano a prezzi più bassi perché tutte queste cose le disattendono. Quindi ti ricordi quando ci fu tempo fa anche lo scandalo di questi lavoratori in nero, aziende assolutamente in nero nel settore orafo, con fatto orafo, insomma, queste poi fanno il danno a tutti, no? E come si combattono queste cose, Alessandro?
7: Allora, come prima cosa, per evitare di essere frainteso, non tutte le aziende sono scorrette. La stragrande maggioranza delle nostre aziende sono aziende, diciamo, corrette. Il problema principale, ripeto, è aver creato un modello di concorrenza che si basa sull'abbassamento del costo per unità di prodotto. E quindi la concorrenza viene fatta esclusivamente lì. Noi invece dovremmo privilegiare un aspetto qualitativo.
6: Qualitativo, sì.
7: Cioè qua, indipendentemente dall'oggetto che viene prodotto, che abbiamo voglia di produrre o che vorremmo idealizzare per poi produrre, dovrebbe mettere al centro la qualità. La qualità è fatta sia d'un valore proprio dell'oggetto che noi andiamo a produrre, ma anche di tutto quello che ci sta dietro, in termini di sicurezza, di legalità. È quello che dovrebbe determinare il valore aggiunto.
6: Ma in un mondo globalizzato arriva materiale da fuori che le cui gestione del personale, penso, insomma, e quindi, se guardo uno sguardo all'Oriente, io non so come.
7: Noi siamo abituati, no, a trovare come elemento giustificante di questo il fatto che concorriamo con la Cina o con altri mondi dove non c'è sicurezza, ma lo utilizziamo come scusa, anche ipocrita, per non ammettere che quella concorrenza
6: avviene. Ma i costi sono differenti,
7: avviene,
6: però.
7: Sì, ma quella concorrenza avviene anche qui da noi, anche tra le nostre aziende, anche tra le nostre imprese, perché ripeto, è proprio un valore di concetto. Se noi non ci abituiamo che per avere risposte e garanzie, e quindi immediatamente dopo un nostro sistema di società che ci permetta d'avere un buon salario per non diventare poveri lavorando, e non lo dice solo la CGIL, lo dice la Caritas. Cioè noi oggi stiamo vivendo una fase dove chi lavora, cioè mio babbo e la mia mamma lavorando si sono permessi di potermi far studiare e di farsi la casa. Oggi chi lavora, una famiglia che a volte no, un diritto sembra quasi una fortuna o un privilegio, cioè una famiglia dove ci sono due soggetti che lavorano corrono il rischio di incorrere dentro una nuova povertà.
6: C'è da riflettere.
7: Cioè,
6: Eh certo. Senti Alessandro, il tempo scorre ma è piacevole, bisogna che ti inviti più spesso. Senti, qual è il rapporto con le altre sigle sindacali? Una volta si chiamava triplice, no?
7: Sì.
6: Poi, insomma, ricordiamo, ci sono tanti sindacati, insomma. Voi, è vero, numericamente siete la più grande, ma che differisce? Scusami, ti faccio una domanda un po' così. La politica differisce o differisce qualcos'altro?
7: Allora, io parlo per l'organizzazione
6: che
7: rappresento,
6: vabbè, in generale, però.
7: E non mi permetterei mai, come dire, di dare giudizi sulle altre organizzazioni sindacali.
6: Mm.
7: Allora, la storia un po' del sindacato e anche dell'unità sindacale è sempre stata una storia caratterizzata da momenti dove c'è stata una forte comunità di intenti e quindi un forte legame di unità sindacale, a momenti dove le varie organizzazioni, per scelte legittime, hanno avuto momenti o di frizione o addirittura di contrasto,
6: sì,
7: non condividendo le stesse scelte politiche rispetto, certo, a protocolli. Quindi fa parte della dialettica e non credo sia mai un problema. Per quanto riguarda la CGIL, non dipende dall'orientamento politico di chi governa questo paese.
6: Mm.
7: Perché noi... senza escludere le altre sigle,
6: no,
7: ma noi abbiamo sempre fatto una discussione di merito. Noi abbiamo scioperato sul documento di economia e finanza quando l'ha presentato il governo Meloni, quando l'hanno presentato i governi tecnici, quando l'hanno presentato i governi riconducibili a un fronte progressista o a un centro-sinistra di Renzi. Quindi sugli argomenti di merito non abbiamo mai fatto sconti a nessuno. In questo momento ci contraddistingue alcuni aspetti rispetto alla volontà o l'idea della mobilitazione, perché spesso e volentieri siamo unitari su tutta una serie di proposte per quanto riguarda le nostre piattaforme sindacali. Poi la CGIL, a volte insieme alla UIL negli ultimi 2 o 3 anni, a volte da sola, dentro anche una normale e legittima autonomia che appartiene alle nostre organizzazioni, ha deciso anche che l'aspetto conflittuale è sempre un elemento che come organizzazione sindacale non possiamo togliere dalla nostra cassetta degli attrezzi.
6: No.
7: Altre sigle magari anche per una condizione economica svantaggiata, in questo momento vivono le classi delle lavoratrici e dei lavoratori, magari ha preferito non scioperare.
6: Ecco, va bene. Prima di andare allo sciopero, che sarà l'ultima domanda che ti faccio, parliamo di una categoria che qualcuno definisce un po' la riserva, il portafoglio di tutta l'Italia, i pensionati.
7: È diciamo una categoria che ha un aspetto particolare nelle nostre, diciamo, diramazioni delle organizzazioni sindacali, perché io fino a quando sono dentro un posto di lavoro, se decido di iscrivermi all'organizzazione sindacale, prima mi iscrivo alla federazione che rappresenta quel settore merceologico.
6: Okay.
7: Quindi se sono un'azienda meccanica sono metalmeccanico, se sono un'azienda edile sono iscritto alla federazione che segue gli edili, se sono nel settore dell'agricoltura sono nella federazione che rappresenta i lavoratori dell'agricoltura. Poi alla fine l'esperienza lavorativa termina perché si raggiunge l'ambito risultato
6: sempre
7: del conseguimento della pensione sempre più tardi, a condizioni economiche sempre più svantaggiose,
6: sì,
7: e quindi entra a far parte di una categoria e difatti raccoglie i lavoratori pur provenendo da settori completamente diversi. Questa è una forza perché permette di avere una visione ampia,
6: sì,
7: di quello è stato il mondo del lavoro e permette a chi rappresenta poi il mondo dei pensionati di avere ancora più forte quella radicata convinzione dell'importanza di un sindacato non corporativo ma un sindacato di natura generale, cioè che,
6: sì,
7: non si occupa solo dello specifico di quello che avviene dentro quell'azienda ma invece deve tutelare tutti lavoratori, pensionati, pensionate, cittadine, cittadini, lavoratrici, lavoratori ma in un contesto più generale, dove entra in ballo appunto un sistema di Stato, di welfare, e quindi la necessità di avere un sistema sanitario pubblico, di avere una scuola pubblica, e questo è secondo me il tema centrale. Tanti si interrogano, ma sono più i pensionati dei lavoratori attivi. Inviterei tutti a fare, non è un gioco e non è nemmeno matematica, ma come di un excursus che parte dalla prima domanda che tu mi hai fatto stamani mattina rispetto al panorama industriale. Sì. No? È del tutto evidente che se io arrivo nell'organizzazione sindacato pensionati dopo 40 anni di lavoro, il flusso dei potenziali pensionandi e conseguentemente dopo iscritti allo SPI è frutto di un tessuto industriale di 20-30 anni fa.
6: Certo.
7: E quindi di una dimensione di posti di lavoro che aveva quei numeri e quelle caratteristiche. Oggi nei nostri iscritti, ma di tutte e tre le confederazioni, c'è un grosso numero di pensionati, perché con i sistemi, con quelle regole, con quei processi, con quei posti di lavoro, con quelle aziende fortemente strutturate dove il sindacato riusciva a radicarsi e a sviluppare la propria attività, diventava un bacino importante, no? Che conseguentemente, passata la vita lavorativa, poi dopo li faceva riscrivere allo SPI. Ma noi ci stiamo avventurando in un mondo dove l'età pensionabile si raggiunge sempre più tardi, le pensioni saranno sempre più da fame, scusate il termine brutale, e dove siamo dentro a un lungo periodo e non intravediamo un miglioramento di denatalità.
6: Quello è sì. Va bene, senti, è l'ultima domanda.
7: I numeri si potrebbero ribaltare, sì, no?
6: Vabbè, ma bisogna convincere la gente a fare figli, non credo, insomma, vabbè. Senti, l'ultima domanda te la faccio sugli scioperi, ma questa è una, la feci anche al tuo predecessore e la faccio anche a te. In maniera molto tranquilla, scerva da qualunque cosa, però lo strumento è una cosa di lotta, è uno strumento molto importante per rivendicare i propri diritti, rivendicare insomma tutto quello che vuoi, però qualcuno dice: ma perché scioperano sempre di venerdì?
7: Allora, intanto
6: l'hai sentita, vero, questa
7: certo
6: cosa?
7: Certo, ma non mi meraviglio nemmeno della domanda. Faccio una piccola premessa, no? Rifacendomi sempre alla Costituzione. Lo sciopero è un diritto.
6: Sì, e l'abbiamo detto.
7: E l'intelligenza, la lungimiranza, la capacità delle madri e dei padri costituenti nel tradurlo nella Costituzione fu quello di dire: è un diritto individuale, ma che si agisce collettivamente. Quindi intanto, quando c'è uno sciopero vuol dire ci sono delle persone, lavoratrici, lavoratori, che decidono come ultima azione di rivendicazione delle proprie istanze di incrociare le braccia e quindi fermare la giornata lavorativa come atto di protesta. Per noi è scontato, ma non so quanto è scontato, non per chi ci ascolta, ma diciamo nel panorama collettivo, no? Sì. Lo sciopero costa, perché quando il lavoratore decise di astenersi dallo sciopero, quella giornata lavorativa ovviamente non la riscuote. Quindi intanto mi verrebbe da dire: lo sciopero costa uguale sia di lunedì che di martedì che di venerdì.
6: Ok.
7: Ma perché scioperate sempre di venerdì?
6: Fine settimana, insomma.
7: Allora, ci sono delle motivazioni tecniche, spesso e volentieri, quando facciamo delle iniziative di respiro nazionale o regionale. Se ci sono delle manifestazioni e organizzi uno sciopero, te devi consentire a quelle lavoratrici e a quei lavoratori di poter partecipare alla manifestazione, e spesso e volentieri le distanze che dobbiamo percorrere sono lunghe distanze. Considerate quando c'è uno sciopero, una manifestazione nazionale a Roma, c'è chi deve partire dalla Sicilia, c'è chi deve partire dalla Val d'Aosta, c'è chi deve partire dalla Sardegna.
6: Quindi per dare la possibilità a più di partecipare a questa cosa.
7: Non solo, tutti si scordano che nella settimana classica i lavoratori che il sabato e la domenica non vanno a lavorare ormai stanno diventando pochi, perché ci sono interi settori in tanti campi, anche dell'azienda strutturata, dove ci sono i turni a ciclo continuo, dove quindi ci sono normalmente il sabato e la domenica lavorativa. E soprattutto dove ci sono turni, noi bisogna sempre tenere in considerazione, noi quando scioperiamo per l'intera giornata, il lavoratore è coperto da un punto di vista costituzionale per le 8, le 6, le 5, le 4 ore che lo impegnano nella giornata lavorativa dentro il sistema turnistico. Ma il giorno dopo deve tornare a lavorare. Quindi a volte incastrare anche, come dire, alcune giornate specifiche ci permette di poter garantire a quel lavoratore sottoposto a turni una sua, come dire,
6: sei stato chiarissimo. Io in chiusura ti metto, mi piace fare la rassegna estera, sono uno dei pochi che la fa, e ho trovato in Francia questo giornale, ti faccio vedere, la Nouvelle Economiste, che dicono settimana di 4 giorni, lavorare meno per guadagnare di più. Loro propongono dal lunedì al giovedì, vedi, travaglie, lavoro, il venerdì la famiglia, il sabato il tempo e la domenica la libertà. Che ne pensi di questa cosa? L'avevi vista?
7: Sì, penso, anzi, auspico che prima o poi diventi un dibattito anche nostro, anche per non ci far scavalcare sempre da francesi, no?
6: Lo propongo.
7: Termini di lungimiranza. Io credo sia una condizione necessaria, partendo da un presupposto. La tecnologia non è mai neutra. Sarà sempre al servizio poi di chi la utilizza, quindi bisogna cominciare a pensare

0: Buongiorno da Marco Mancini. A Tenerife, nelle Canarie, è quasi conclusa la complessa operazione di sbarco di tutti i passeggeri e membri dell'equipaggio della Ondius. Al momento una francese e un americano risultano positivi all'antivirus. In Italia il Ministero della Salute rassicura e stanno bene i 4 residenti monitorati. Nicola De Muro.
1: Tra timori di una nuova pandemia e rassicurazioni delle autorità sanitarie, la crociera dell'incubo antivirus è definitivamente terminata nel porto di Tenerife, dove si vanno completando le operazioni di rimpatrio di tutti coloro che erano a bordo della MV Ondius. Un centinaio tra passeggeri e membri dell'equipaggio sono già ritornati nei loro paesi di origine con voli speciali. Tra i rimpatriati risultano sintomatici un americano e una cittadina francese, le cui condizioni, avverte il Ministero della Salute francese, sono molto serie. 22 contatti con la donna già individuati. I cittadini americani sono rientrati in Nebraska, uno risulta positivo. Siccome gli USA si sono ritirati dall'OMS, non è previsto negli Stati Uniti una quarantena o sorveglianza attiva per i soggetti positivi al virus, come previsto dall'OMS. E su questo protocollo alleggerito ha sollevato perplessità il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Ghebreyesus, che comunque ribadisce la bassa contagiosità dell'antivirus. Stessa valutazione dal Ministero della Salute italiano, che fa sapere il rischio resta basso e che però sta preparando una circolare per uniformare le procedure per tutte le regioni italiane. In Italia restano in quarantena fiduciaria le 4 persone, di cui un turista straniero, che si trovarono a bordo dello stesso aereo KLM preso dalla cittadina olandese che poi è deceduta per il virus. Stanno tutti bene e non presentano sintomi.
0: Con la fine del regime iraniano crolleranno anche Hezbollah e Hamas, ne è convinto il primo ministro israeliano Netanyahu, che spinge per la ripresa del conflitto. Stallo nei negoziati dopo che ieri Trump ha bocciato la proposta di Teheran. Per 47 anni gli iraniani ci hanno preso in giro, ora non rideranno più. La loro risposta non mi piace ed è inappropriata alle parole del presidente americano. Non mi farò da parte, non getterò il paese nel caos, ma dimostrerò che i miei detrattori si sbagliano. Lo ha ribadito stamane il primo ministro britannico Starmer, commentando la richiesta di dimissioni arrivate da diversi esponenti laburisti dopo la pesante sconfitta alle amministrative e alle elezioni locali in Scozia e Galles. 2 ragazzi italiani di 22 anni sono morti ieri in un incidente stradale in zona Ostiense, a Roma. Le 2 vittime, entrambe morte sul colpo, erano a bordo di 2 diverse moto. Polizia locale al lavoro per stabilire la dinamica dell'incidente. Disagi contenuti per lo sciopero del trasporto aereo oggi in tutta Italia. Incrociano le braccia controllori di volo, personale di bordo e addetti ai servizi di terra. I voli saranno garantiti dopo la finestra di stamane tra le 18 e le 21. Previste manifestazioni di protesta a Fiumicino, Palermo, Napoli e Varese. Agli internazionali d'Italia riprende il suo cammino Sinner. Al Foro Italico alle 15 il numero 1 del mondo incrocia l'australiano Popirin per centrare un posto negli ottavi, e stasera Roma prende per mano il beniamino Cobolli. Gianni De Gaetano.
2: Di questi tempi l'hanno passato di rosso, armeggiava soltanto i suoi capelli. Sulla scia delle conquiste di Monte Carlo e Madrid, oggi Jannik Sinner su quella superficie un tempo invisa accarezza il sogno di diventare l'ottavo re di Roma, forse il nono, perché guai nella città eterna a dimenticare Francesco Totti. Quale miglior viatico prima della mission Roland Garros? Intanto oggi, ore 15, il match pass per gli ottavi degli internazionali d'Italia contro Alex Popirin, australiano. Italiano carnefice di berrettini, 2-1 precedenti per il 24enne altoatesino, che ha battuto di recente a Doha il canguro di Sydney, 60 dell'ATP. Ma il numero uno del mondo in striscia aperta sulla polvere di mattone, 12 match di fila, ha idee e programmi ben chiari in testa.
3: Arrivare a Parigi con un buon feeling, perché comunque è il torneo più importante sulla terra battuta, questo sarà il mio obiettivo, di arrivare lì a più forte possibile. A Roma sto provando a dare il massimo, sono contento ovviamente di come sto giocando, ma stiamo anche lavorando tanto.
2: Aspettando Musetti Road di domani, stasera sul centrale luci sul beniamino locale Flavio Cobolli, che incrocia l'argentino Tirante.
0: Si completa stasera la 36esima e terz'ultima giornata di Serie A. Alle 20:45 al Maradona il Napoli ospita il Bologna. I partenopei puntano alla vittoria per consolidare il secondo posto alle spalle dell'Inter, già campione d'Italia. È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, un buon proseguimento di giornata.
4: 98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali. Fly Spot.
5: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzioni.

0: Funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28 astranet.cloud.
1: Stai cercando lavoro? Questa è la tua opportunità. AISA Impianti S.p.A. indice una selezione per la formazione di una graduatoria da utilizzare per assunzioni a tempo indeterminato, determinato, full time o part time, di operaio addetto alla manutenzione elettrica e di operaio addetto alla conduzione delle linee di trattamento. Livello C1 CCNL utilitaria dei servizi ambientali. Si ricorda che le domande vanno presentate entro e non oltre le ore 13 del 15 maggio 2026. Per informazioni consultare il sito aisaimpianti.it.
2: Flyspot.
3: Ti piacciono i grandi successi?

su Radio Fly a partire dalle ore 13:05 in compagnia di Joseph DJ. Disco Lunch, la musica è servita con i disco successi da Joseph DJ su Radio Fly.

0: viaggio di Sgolanci con i grandi successi selezionati da Joseph DJ su Radio Fly.
1: And it goes a little something like this.

0: evento di Disco Lunch. Torna ogni giorno alle 13.05 tranne il sabato con Joseph DJ su Radio Fly.
1: Informiamo i passeggeri che la Fly Dance pilotata da Joseph DJ decolla ogni martedì sera alle ore 22 su Radio Fly.
2: Radio Fly, Radio Fly, rassegna stampa.
3: Buongiorno, benvenuti alla rassegna stampa di Radio Fly. Oggi è lunedì 11 maggio 2026. Partiamo dalle prime pagine quotidiani nazionali grazie al portale ilgiornalone.it. Corriere della Sera, Trump, Iran, nuova rottura, risposta di Teheran al piano USA per la tregua. Il Tycoon, inaccettabile. Il regime avverte Parigi e Londra, se inviate navi ad Hormuz reagiremo. Israele, la guerra non finisce. Garlasco, nuove tracce, Stasi ai PM su Chiara, non parlò di avance. Via Proietti, Fratelli d'Italia e Merlino, vicino a Fazzolari, Giuli va allo scontro e fa fuori il suo staff. La Repubblica, l'antivirus fa paura, più controlli alle frontiere, governo lo strappo di Giuli, azzerati i vertici dello staff, via Merlino e Proietti, due funzionari di Area Fratelli d'Italia, il caso dei fondi negati al docu su Regeni, l'ira di Palazzo Chigi, il ministro, o io o loro. Garlasco, la morbosità collettiva che ci allontana dalla realtà, la smemorata di Kranz, aiutatemi, non ricordo nulla, voglio vedere i video. La Stampa, Iran USA, pace in frantumi, no di Teheran al piano americano, sarebbe una resa, l'ira di Trump inaccettabile, finiranno di ridere. Perché la paura antivirus? Ci serve capire i veri rischi global. Giuli, cancel culture, caso Regeni, il ministro licenza due big dello staff, tensione con Fratelli d'Italia, vuole farsi cacciare. Il Fatto Quotidiano, Minetti non è cambiata, ecco cosa ho visto ai party con escort, la massaggiatrice a Villa Cipriani, me ne andai dopo le molestie. Nordio verso Unione Europea, l'abuso d'ufficio resta abolito, ma medita nuovi reati. Linea Putin, Zelensky sui social, l'Iran apre all'intesa, Trump no. Iran e il resto del Carlino, l'Iran prova a rilanciare, Trump lo gela, inaccettabile. Film su Regeni, il ministro Giuli licenza i vertici del suo staff. Antivirus, la nave a Tenerife, un altro passeggero infetto. Garlasco l'accusa dei PM, da esempio cieco e furioso annenchiamento di Chiara. Il Messaggero, Iran e Russia tra minacce e blef, Teheran apre su Hormuz ma non sul nucleare, Trump è inaccettabile, non rideranno più. Putin cambia versione sull'Ucraina, vinceremo, il negoziato con Washington però riparte. Il Ministero, isolati solo i contatti stretti, la crociera dei virus, rimpatriati i passeggeri, Italia nessun allarme, Roma infinita, ma dentro a Cinegiallo e Russia Parma, rimonta nel recupero. La Verità, ombre sulla giustizia, Garlasco, tutto quello che non torna sul delitto di Chiara Poggi, ogni giorno emergono fatti che fanno venire un dubbio, è un'indagine fatta male o c'è del dolo? I contatti fra sempre la polizia, le accuse di corruzione dell'ex procuratore e il tentativo di fermare l'inchiesta bis, è inquietante. Giulia ha azzerato lo staff del ministero, il Quirinale ne sa qualcosa? Il gas di Putin è sempre lì, l'Unione Europea si finge sorda. Il Giornale, la bomba sulla pace, Teheran risponde a Washington ma non cede sull'uranio, Trump ci prendono in giro ma ora non rideranno più. Così la sinistra fa soldi, il business delle coppe sulle cremazioni, a Bologna fiumi di denaro ai privati che sfruttano i defunti, l'opposizione ora devono chiarire. Giuli fa piazza pulita e licenza due dirigenti. Libero Quotidiano, l'amore della sinistra per le tasse, il ritorno del partito della patrimoniale, dal PD a AVS passando per il Movimento 5 Stelle, il campo largo inizia a lavorare al programma e riparte da dove l'avevamo lasciato, una gabella. Psicosi, virus e crisi energetica, ecco come salvare le vacanze. Lo sfogo di Stasi su Sempio, mancanza di rispetto totale. Gli interrogatori, non sapevo delle avance. Il tempo, angeli e demoni, c'è la Roma magica del Race of the Cure, dal tennis al Forus Italico, all'Ippica, alla Piazza di Siena, è la capitale che ci fa ancora innamorare. Ma c'è anche l'inferno della Roma criminale dark, il quarticciolo Don Coluccia, non lasciamolo solo, prosegue la sua battaglia di legalità, ma da mesi gli spacciatori alimentano la guerriglia contro le forze dell'ordine, non facciamoli prevalere. L'Unità, il reportage di Amira Haas, cadaveri, pisce, topi, vi racconto l'inferno di Gaza dopo la tregua e poi dopo il Papa ho visto Meloni, l'inutile visita di Rubio. Andiamo direttamente al Secolo d'Italia, in quanto gli altri giornali non sono aggiornati. I nostalgici del Covid, il Ministero spegne gli allarmismi di sinistra e virologi star, nessun pericolo di pandemia. In primo piano, a sinistra non c'è scampo, crollano ovunque i progressisti. Alpini a Genova, la città si tinge di tricolore, orgoglio e gratitudine mondiale, si chiude il sogno o l'incubo dell'Italia, non ci sarà. Un'occhiata adesso ai quotidiani della nostra regione toscana, partendo dal Tirreno nelle edizioni cittadine. Da Livorno, 8 a processo per il racket dei buttafuori dei locali, volevano il monopolio, coinvolta anche una poliziotta. Da Cecina, pensavo di aver preso un palo, poi ho visto l'aereo, uno shock. Parla l'uomo dell'auto centrata dal velivolo. Andiamo a Massa, fu trasferita in ritardo e morì, risarcita la sua famiglia, la paziente era arrivata a Noa con un grave problema al cuore. Andiamo a Lucca, tradita dalla sua montagna, ecco chi era, mia sorella. Pisa, salgono i redditi, ma 6 su 10 sono nelle fasce medio-basse. La classifica dei comuni, primo l'Aiatico, poi il capoluogo. Pontedera, muore operaio di 53 anni, lutto al villaggio Piaggio. Andiamo a Grosseto, trovato morto dentro casa, tracce di sangue, indagini aperte, giallo dentro il monolocale dove viveva un cinquantenne di Barbanella. Grosseto, l'assedio dei finti marescialli, ex prof. Sventa 4 truffe. Aria fiorentina, da Pistoia la casermetta dall'abbandono, uno spazio per la comunità, per anni simbolo di degrado, la rinascita grazie ai vigili del fuoco. Firenze, entra per problemi intestinali, muore bimbo di 5 anni al Meyer, è successo la notte fra venerdì e sabato. Andiamo al Corriere Fiorentino, tortura finita, serviva un pareggio senza tiri in porta è arrivato, Fiorentina aritmicamente salva, ma il Franchi fischia e contesta. Firenze e la Repubblica, Fiorentina pari e fischi, ma il punto vale la salvezza, Vagnoli, pagina storica. Luana D'Orazio, nuova indagine, sicurezza, 6 aziende su 10 irregolari. Corriere di Siena, l'emorragia dei negozi. In 4 mesi a Siena hanno chiuso 10 attività tra centro storico e periferia, gli affitti dei fondi però non calano. Pari Pianese, decisivo il ritorno, la lotta, la Pianese contro il Lecco ha messo in campo tutta la voglia di non arrendersi, rimontando lo sviluppo. Andiamo al Corriere di Arezzo, 1AR da scacco agli hacker, attacco informatico con ricatto, ma in poche ore i problemi vengono risolti, azienda pienamente operativa. Oro Arezzo e la partita delle gioielliere, cambiano le gioiellerie chiamate a sostenere importanti innovazioni. Andiamo alla Nazione di Arezzo, 1AR l'attacco hacker spinto, benvenuti, tornati alla normalità, investiremo ancora nella sicurezza, l'amministratore delegato conferma la notizia anticipata dalla Nazione sul blocco dei sistemi informatici, ringrazio tutti i dipendenti per lo spirito di squadra nel gestire questa emergenza già rientrata. Dazi e prezzi record, l'export va in affanno, il costo del metallo vola al più 44%, ma il settore rallenta, nel 2025 fatturato meno 5%, nel 2026 produzione in calo dal 29%, frenata della domanda di gioielli, meno 24%. Corsa sindaco, il nostro confronto, i 6 candidati con la Nazione per parlare della città del futuro. Bonelli, Saccardi, Bergonzoni, Rauti, il lunedì da Leoni della politica. Dal dolore alla condivisione, il libro con i diari di Clarissa commuove il pubblico di Pieve. Bene, termina qui la rassegna stampa di Radio Fly di oggi, lunedì 11 maggio 2026. Appuntamento alla prossima edizione.
2: Radio Fly, Radio Fly, rassegna stampa. Radio Fly, la voce della tua città.

0: chill.
1: Vola sulle ali della musica. Vola sulle ali della musica. Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social.

0: I membri dell'equipaggio sono già ritornati nei loro paesi di origine con voli speciali. Tra i rimpatriati risultano sintomatici un americano e una cittadina francese, le cui condizioni, avverte il Ministero della Salute francese, sono molto serie. 22 i contatti con la donna, già individuati. I cittadini americani sono rientrati in Nebraska, uno risulta positivo. Siccome gli USA si sono ritirati dall'OMS, non è previsto negli Stati Uniti una quarantena o sorveglianza attiva per i soggetti positivi al virus, come previsto dall'OMS. E su questo protocollo alleggerito ha sollevato perplessità il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Ghebreyesus, che comunque ribadisce la bassa contagiosità dell'antivirus. Stessa valutazione dal Ministero della Salute italiano, che fa sapere il rischio resta basso e che però sta preparando una circolare per uniformare le procedure per tutte le regioni italiane. In Italia restano in quarantena fiduciaria le 4 persone, di cui un turista straniero, che si trovarono a bordo dello stesso aereo KLM preso dalla cittadina olandese che poi è deceduta per il virus. Stanno tutti bene e non presentano sintomi.
1: Con la fine del regime iraniano crolleranno anche Hezbollah e Hamas. Ne è convinto il primo ministro israeliano Netanyahu, che spinge per la ripresa del conflitto. Stallo nei negoziati dopo che ieri Trump ha bocciato la proposta di Teheran. Per 47 anni gli iraniani ci hanno preso in giro, ora non rideranno più. La loro risposta non mi piace ed è inappropriata alle parole del presidente americano. Non mi farò da parte, non getterò il paese nel caos, ma dimostrerò che i miei detrattori si sbagliano. Lo ha ribadito stamane il primo ministro britannico Starmer, commentando la richiesta di dimissioni arrivate da diversi esponenti laburisti dopo la pesante sconfitta alle amministrative e alle elezioni locali in Scozia e Galles. Due ragazzi italiani di 22 anni sono morti ieri in un incidente stradale in zona Ostiense, a Roma. Le due vittime, entrambe morte sul colpo, erano a bordo di due diverse moto. Polizia locale al lavoro per stabilire la dinamica dell'incidente. Disagi contenuti per lo sciopero del trasporto aereo oggi in tutta Italia. Incrociano le braccia controllori di volo, personale di bordo e addetti ai servizi di terra. I voli saranno garantiti dopo la finestra di stamane tra le 18 e le 21. Previste manifestazioni di protesta a Fiumicino, Palermo, Napoli e Varese. Agli internazionali d'Italia riprende il suo cammino Sinner. Al Foro Italico alle 15 il numero uno del mondo incrocia l'australiano Popirin per centrare un posto negli ottavi, e stasera Roma prende per mano il beniamino Cobolli. Gianni De Gaetano.
2: Di questi tempi l'anno passato di rosso armeggiava soltanto i suoi capelli. Sulla scia delle conquiste di Monte Carlo e Madrid, oggi Jannik Sinner su quella superficie un tempo invisa accarezza il sogno di diventare l'ottavo re di Roma, forse il nono, perché guai nella città eterna a dimenticare Francesco Totti. Quale miglior viatico prima della mission Roland Garros? Intanto oggi, ore 15, il match pass per gli ottavi degli internazionali d'Italia contro Alex Popirin, australiano. Carnefice di berrettini, 2-1 precedenti per il 24enne altoatesino, che ha battuto di recente a Doha il canguro di Sydney, 60 dell'ATP. Ma il numero uno del mondo in striscia aperta sulla polvere di mattone, 12 match di fila, ha idee e programmi ben chiari in testa.
3: Arrivare a Parigi con un buon feeling, perché comunque è il torneo più importante sulla terra battuta. Questo sarà il mio obiettivo, di arrivare lì al più forte possibile. A Roma sto provando a dare il massimo, sono contento ovviamente di come sto giocando, ma stiamo anche lavorando tanto.
2: Aspettando Musetti Rudd di domani, stasera sul centrale luci sul beniamino locale Flavio Cobolli, che incrocia l'argentino Tirante.
1: Si completa stasera la 36esima e terzultima giornata di Serie A. Alle 20:45 al Maradona il Napoli ospita il Bologna. I partenopei puntano alla vittoria per consolidare il secondo posto alle spalle dell'Inter, già campione d'Italia. È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, un buon proseguimento di giornata.
4: Allacciate le cinture, pronti al decollo con Radio Fly. Fly Spot.
5: Ciao, sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce.
6: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate, che li risolvono.
5: Ma io ho il giga.
6: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
4: Flyspot.
7: Notizie in breve da Estra. L'Assemblea dei soci di Estra approva il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2025 e la destinazione dell'utile.

0: Distribuiti dividendi per oltre 14 milioni di euro, conferma del valore diffuso generato a beneficio dei territori. Estra celebra le buone notizie e il giornalismo sportivo. A Firenze, premiati i vincitori dell'ottava edizione di Estra per lo Sport, il concorso nazionale con più di 1000 servizi presentati tra carta stampata, radio, TV e blog. Linea Verde, l'Italia straordinaria. Il programma di Rai 1 ha acceso i riflettori sui territori storici di Estra. Un viaggio in 4 tappe, Arezzo, Siena, Prato, Ancona, con al centro l'Italia, fatta di persone, idee e territori. Estra rinnova anche per il 2026 la partnership con Siena Baseball Softball Club, a sostegno di una realtà dinamica in crescita, in un progetto che unisce sport, energia e territorio. Seguici su www.estra.it e sui social.
1: Top 10 album.
2: E adesso ci settiamo in modalità Top 10 album, dove la combo giusta, la combo perfetta è album canzone. Ad un album corrisponde una canzone da ascoltare. Io sono Dylan, anche in questa classifica succede un po' quello che succede nelle altre, cioè canzoni che vanno, che vengono, che ritornano anche, o che praticamente si sono inchiodate all'interno della classifica. Ce n'è una in particolare, cioè non solamente una canzone, un album in questa classifica che si è inchiodato lì da 47 settimane. Scopriremo qual è, ma tanto lo sapete già quali sono gli album che vanno via e che non ascolteremo, almeno in questa classifica. Quello dei BTS, Arirang, e quello di Blanco, Ma. Quindi due nuove entrate, ci sono 3 album che salgono, 3 album che scendono e 2 album che invece sono stabili. Ecco, proprio uno dei 2 album stabile è la 10ª posizione. Partiamo. L'album è quello di Artie 5, La Bella Vita, e la canzone è Man of the Year.

0: pseudonimo di Ivan Arturo Barioli, questo rapper milanese classe 2000 di origini italo-sierra leonesi, cresciuto nel quartiere Bicocca e Arti 5. È un po' la contrazione del nome Arti, e cioè Arturo, uno dei suoi due nomi, e Five, e cioè le cinque vie principali di quella zona milanese. Arti 5 con La Bella Vita, l'album, Man of the Year, la canzone. Si sale in nona posizione e perde 7 posti l'album di Salmo, Elvis Back 10 Years Later.
1: Io non c'ho la Glock, no gang. Io non sono al top del trend. Non ho fatto un giorno di galera e non ho mai fumato crack. Chi può diventare qualcuno senza mai sparare a nessuno? Non hai fatto un giorno di carriera,

0: sei.
1: Crackers, la canzone di Salmo, che rappresenta Elvis Back 10 Years Later nella Top 10 Album, perde 7 posizioni. Si sale in 8ª, invece perde, ma 3 posizioni, l'album di Bad Bunny, Debi Tirar Más Fotos. Ascoltiamo Will Tita con la featuring di Chewy.

0: già da un bel po' di settimane che all'interno della Top Ten Album, l'album di Bad Bunny, Devi Tirar Mas Fotos, Will Tita con la featuring di Chewy, questa settimana in ottava posizione, perde 3 posti.
1: Top Ten Album.
2: Cerca Radio Fly con l'app gratuita TuneIn. Radio Fly. Sempre con te.
1: Top Ten Album.
0: Top Ten Album in modalità Top Ten Album, sono qua, io sono Dylan, ci sono ancora 7 album da ascoltare e da scoprire attraverso una singola canzone che li rappresenta. Partiamo dalla posizione numero 7, guadagna un posto l'album di Kid Yugi, Anche gli eroi muoiono, da cui ascoltiamo Amélie.
3: Ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno

0: Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.
1: Anche gli eroi muoiono, terzo album in studio di Kid Yugi, uscito a gennaio di quest'anno, del 2026, un progetto molto atteso che arriva dopo il successo di I Nomi del Diavolo e che si presenta con un concept narrativo forte, introdotto anche da un trailer cinematografico con Filippo Timi che mette in scena il funerale simbolico dell'artista. Kid Yugi, Amélie, la traccia dell'album Anche gli eroi muoiono, in settima posizione, guadagna un posto. Si sale in sesta posizione, guadagna tre posti, Tutta vita sempre di Olly, da cui ascoltiamo questa domenica con la featuring di Julie.
2: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè.

0: quante settimane, ecco perché ho sorriso, quante settimane di permanenza all'interno della Top Ten Album per Tutta Vita Sempre, l'album di Hole, tantissimissimissime. Questa domenica con la featuring di Giuli, ma Giuli, attenzione, memorizzate questo nome perché la incroceremo più avanti. In quinta posizione intanto guadagna due posti l'album di Madame, Disincanto, la canzone è Rosso come il fango.
1: Avevo un

cantautrice vicentina Madame, album pubblicato il 17 aprile del 2026. Dopo 3 anni di silenzio discografico si è fatta attendere, ma poi questo concept album è costruito intorno all'idea di libertà attraverso il dubbio, ha incorniciato Madame come una delle migliori voci, migliori interprete e migliori interpreti degli ultimi anni. Disincanto, l'album Rosso come il fango, la canzone è quinta. In quinta posizione si piazza questa settimana, guadagnando 2 posti. Si sale in 4ª posizione e perde 1 posto rispetto a 7 giorni fa. Geolier con l'album Tutto è possibile, da cui ascoltiamo Stella.

0: lavorone di Geolier. L'album Tutto è possibile, veramente un lavorone per Geolier che gli sta dando merito, visto che è all'interno della top 10 album da molte settimane, se lo merita Geolier. La canzone è Stelle, perde un posto e si piazza in quarta posizione nella top 10 album.
1: Top 10 album.
2: Top 10 album.
3: Top 10 album.
4: Top 10 album.
0: Di nuovo in classifica, io sono Dylan. La modalità per cui ci dobbiamo settare all'interno di questa classifica è la combinazione giusta, album-canzone, quindi ad ogni album corrisponde una canzone da ascoltare. Siamo sul podio, in terza posizione la prima new entry della settimana. Si tratta di Marrakesh con l'album Persona, da cui ascoltiamo Bravi a cadere, tra parentesi, i polmoni. Il quinto album di Marrakesh, uscito nel 2019, oggi tornato nella classifica grazie alla nuova ondata di ascolti generata dal traguardo del disco di diamante e dalla conseguente attenzione mediatica che ha spinto molti ascoltatori a riscoprirlo. E noi ascoltiamo la sua canzone.
5: New entry.
6: New entry.

0: Marrakesh in terza posizione, la prima new entry della settimana. Si sale in seconda posizione, eccola qui, la seconda nuova entrata della settimana, direttamente al secondo posto. L'album è di Julie. L'avete tenuto in mente, l'avete tenuto lì in sospeso questo nome? La featuring di Julie all'interno di questa domenica, e cioè Holly, l'album Tutta Vita Sempre. Ecco, proprio lei, Julie. Adesso ascoltiamo dal suo album solista, Solito Cinema, Quelli Come Me, con la featuring di Coez.
1: New entry.

Solito Cinema è il primo album da artista di Giuli, uscito qualche settimana fa, praticamente pubblicato qualche settimana fa, il 24 aprile del 2026, ed è il singolo che attualmente rappresenta il suo album Pop Rap, un album con una tracklist di 12 tracce interamente prodotto proprio da Giuli, che per la prima volta esce dall'ombra del ruolo di producer per presentarsi come artista vero e proprio. E all'interno dell'album ci sono collaborazioni con nomi molto diversi tra loro, tra cui Fabio Concato, Tommaso Paradiso, ma molti altri. In seconda posizione la seconda new entry della settimana nella Top 10 Album. Prima di scoprire chi occupa la posizione numero 1, ripartiamo dalla posizione numero 10, La Bella Vita, l'album di Artifive, stabile come 7 giorni fa. In nona posizione perde 2 posti l'album di Salmo, Elvis Back 10 Years Later. In ottava posizione perde 3 posti l'album di Bad Bunny, da 12 settimane in classifica, Devi Tirar Mas Fotos. In settima posizione, da 15 settimane in classifica, guadagna un posto Kid Yugi con Anche gli eroi muoiono. In sesta posizione guadagna 3 posti, da 47 settimane in classifica, l'album di Olly, Tutta vita sempre. In quinta posizione guadagna 2 posti l'album di Madame, Disincanto, da 3 settimane in classifica. Da 17 settimane in classifica perde un posto rispetto a 7 giorni fa l'album di Geoli, E tutto è possibile. Il podio è occupato questa settimana da 2 new entry, e poi scopriamo chi ci sarà alla posizione numero 1. La prima new entry al terzo posto, che si tratta in realtà si tratta di una re-entry, l'album di Marrakesh Persona. Al secondo posto Solito Cinema, il primo album da solista di Giuli, e al primo posto Vangelo di Shiva. Number 1.

0: album.
1: Shiva, milanese anche lui, classe 1999, cresciuto a Rozzano. E la sua scena urban lombarda è noto per uno stile che unisce trap, melodia e un immaginario fortemente autobiografico. E dopo gli esordi giovanissimi e vivi i primi progetti indipendenti, si è affermato con album dal titolo Tempo Anima e Milano Demons, giusto per fare un po' di narrazione del recente passato di Shiva. Questa settimana con l'album Vangelo, e la canzone che abbiamo ascoltato era Take Six, in prima posizione stabile come 7 giorni fa. Io sono Dylan, torno qui tra una settimana ancora per la Top 10 Album.

0: E allora buongiorno, bentrovati. La Semende Folie, secondo appuntamento. Ciao Vanna, buongiorno.
1: Ciao Giuseppe, buongiorno. Finalmente.
0: Finalmente ci siamo ritrovati.
1: Allora.
0: Sì, anch'io. Con queste notizie, le notizie più curiose della settimana e non solo, che vi porta Radio
1: sì,
0: Fly.
1: Sì, esatto. Crazy Week l'abbiamo intitolata.
0: È la Semende Folie per chi non parla in inglese,
1: esatto,
0: come me.
1: Sì.
0: Allora, iniziamo subito. Vai Vanna.
1: Allora, iniziamo subito. Siamo all'estero e questa, diciamo, la fonte è il New York Post. Questa è molto simpatica, attento.
0: E
1: un ladro entra in casa ma trova una nonna bodybuilder. Esatto, all'arrivo della polizia ha detto: ha scelto la casa sbagliata. In pratica questo ladro è entrato in casa di un'anziana sfondando la porta, ma non sapeva a cosa sarebbe andato incontro. La donna ha afferrato un tavolo, pensa, e l'ha scagliato contro lo scassinatore per poi colpirlo con una scopa mentre era a terra. È stato l'uomo stesso a chiamare i soccorsi. Ti rendi conto?
0: No, veramente,
1: mi sto immaginando mia nonna in questo momento che fa una cosa del genere.
0: Ce l'hai i muscoli tua nonna?
1: No, non hai muscoli, però sarebbe in grado.
0: Vabbè, questo ladro è stato molto sfortunato. Io invece vi voglio portare su quello che è successo a due signore fan di Brad Pitt. Perché? Perché c'è stato un episodio che ha fatto discutere. Due donne sono finite nella rete dei truffatori in Spagna, pensate, adoscate online, convinte ad avere una relazione sentimentale con l'attore. Hanno versato ingenti somme di denaro per finanziare fantomati progetti, facendo finta appunto di essere, facendo credere a queste due ammiratrici di essere Brad Pitt. Gli hanno spillato ben 325.000 euro.
1: Ecco.
0: Ma tu lo farei, cioè, ti rendi conto?
1: No, cioè, assurdo.
0: Quindi una nuova truffa online, attenzione, se vi dicono, care signore, che potete andare a dare un bacino a Brad Pitt.
1: A Brad Pitt no, direi.
0: Direi proprio di no, vai.
1: Ma restiamo sempre in tema truffe. Ecco, qui siamo a Torino, la fonte La Stampa. Un ragazzo vende una collezione di Pokémon per 105.000 euro, ma attento, lo pagano con banconote del Monopoli. Quindi ecco.
0: Insomma.
1: Quindi sì, siamo attenti a queste truffe sui social, che ce ne sono ogni.
0: Mi pare che fosse un po' nel mondo dei sogni anche sto ragazzo.
1: Esatto, però cavolo, 105.000 euro sono tanti soldi.
0: Però anche il Monopoli, essendo un gioco ormai datato, avrà.
1: Li userà per quelli.
0: Un valore storico. E invece io di storia vi parlo di un altro cosa che viene dalla Francia. Trovano un messaggio in bottiglia di 200 anni fa, sorpresa totale, che emozione. Pensate che in Normandia, durante degli scavi, è stata trovata una bottiglia con dentro un messaggio. Pensate l'emozione di 200 anni fa. In questo messaggio c'era scritto che era un ricercatore che l'aveva lasciato lì, PJ Ferret, nativo di Dieppe, membro di varie società intellettuali, che ha effettuato gli scavi qui nel gennaio 1825. Pensate l'emozione di trovare una bottiglia, un messaggio in bottiglia. Ma io sapevo sempre che erano in mare i messaggi in bottiglia, questo era sottoterra.
1: Vanna, volte visto, stranezze.
0: Ecco, ma tu ma ci pensi mai di trovare un messaggio in bottiglia, chissà, il principe azzurro in bottiglia?
1: Sì, no? Vabbè, però 200 anni fa è un principe ormai morto.
0: Va bene.
1: Allora, ritorniamo all'estero, siamo in UK, è stato cancellato perché, un treno è stato cancellato perché occupato da scoiattoli terroristi che si sono rifiutati di scendere.
0: Ma come?
1: Sì, esatto, il treno per l'aeroporto di Gatwick è stato cancellato dopo che degli scoiattoli sono saliti a bordo, costringendo i passeggeri a spostarsi in un'altra carrozza per evitare gli animali impazziti. Quindi, nonostante i tentativi di un membro dello staff di farli scendere, il servizio alla fine è stato interrotto.
0: Cioè, ti ricordi l'altra settimana c'era un aereo che è stato fermato per
1: da un
0: topo?
1: Sì, questa volta scoiattoli.
0: Ma scoiattoli terroristi. E come hanno fatto a definirli terroristi?
1: Perché evidentemente erano proprio in preda.
0: Va bene. Allora, andiamo subito su un'altra notizia. Incube sulle montagne russe, persone bloccate mezz'ora testa in giù. Trazione si è fermata a causa di un guasto durante il giro della morte. È successo durante la fiera di Ocotlán in Messico. Per far scendere gli sfortunati visitatori è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. E nelle immagini si vedono questi che sono bloccati proprio a testa in giù. Ma tu ci sei montata nelle.
1: No, non ci sono mai stata, ma perché soffro di vertigini.
0: Ho capito, ma volevano provare le emozioni. Allora scusa.
1: Ma vedrai che non ci riandranno, stai tranquillo.
0: Vabbè, però è carino anche perché pensa anche quel blocco preciso a testa in giù. Cioè, in tutto il giro della ruota 360 gradi.
1: Proprio in quel momento.
0: Per me, insomma, gliel'hanno gufata.
1: Allora, qui torniamo in Italia. Papà Novax curava i figli con l'acqua magica e teneva lontana la mamma vaccinata e diceva: attenti, è radioattiva. Cioè, pensa un po', la coppia è separata dal 2017, meno male aggiungerei. Il papà ha perso la responsabilità genitoriale e da fine agosto ha il divieto di avvicinamento. È imputato per maltrattamenti. Parla la mamma e dice: curava i miei figli con boccette di acqua magica e sospendeva l'assunzione dell'antibiotico.
0: E beh, insomma, qui questo è un tema un po' sul serio, perché insomma,
1: sì, l'acqua sicuramente magica, ce ne sono tante di persone.
0: Ci avrà avuto, esatto, ci avrà avuto l'acqua al 5G, l'acqua che viene dal ghiacciaio. Sai che esiste in fondo alla terra piatta? Sai che i terrapiattisti dicono che c'è un'enorme montagna di ghiaccio. Ai confini. Ecco, magari sarà stata l'acqua di quel ghiacciaio.
1: Sì, uno di loro, sicuramente.
0: Vabbè. E io invece ti porto cosa ha fatto una signora a 99 anni che per festeggiare questa veneranda età, mi viene da dire, sai cosa ha fatto? Si è regalato un tatuaggio.
1: Bellissimo.
0: Emma, una nonna della provincia di Latina, ha scelto di farsi tatuare il ravvedevole traguardo su un braccio. Infatti si vede un 99 e la domanda sorge spontanea. Se la guardo da una parte 66.
1: Vedi? Fatta apposta magari.
0: Vabbè, comunque complimenti signora Emma per questa sua cosa. Altri 100 anni, come diciamo?
1: Sì, sì. Altri 99.
0: La passione del tatuaggio. 99 anni, però se lo guardi bene sembra un 66, se lo guardi davanti.
1: È vero, va bene, dimostra comunque la signora.
0: Va bene, vai Vanna.
1: Allora, siamo sempre in Italia e diciamo questa notizia ce la porta il Corriere della Sera. Scopre di aver pagato le bollette del vicino per almeno 15 anni, ma attenzione, non c'è nessuna truffa. Il sospetto a causa dei conti elevati nonostante i bassi consumi, la certezza dopo aver installato un misuratore.
0: Cioè, quindi, lui ha pagato
1: le bollette del suo vicino per 15 anni.
0: Vicino,
1: contentissimo. Lui
0: scusa,
1: contentissimo.
0: Ma abbi pazienza, ma come, cioè, non c'è scritto come? Sbagliava il nome, sbagliava la lettura?
1: Chissà, forse era un contatore non lo so, non ho idea. Da approfondire.
0: Potremmo anche cambiare il titolo dicendo: o scopri di essersi fatto pagare per 15 anni le bollette del gas. E lui stupefatto diceva: ecco perché pagavo così poco.
1: Vedi?
0: È vero. Va bene. Io invece vi porto su una cosa, sai che abbiamo parlato dell'aereo, no?
1: Sì.
0: La scorsa settimana. C'è anche questa settimana una notizia sull'aereo, però di natura non si parla di topi, ma si parla di un'altra cosa. Atti sessuali sull'aereo, coppia focosa, imbarazzi passeggeri. Lei: stavo solo masseggiando la gamba. Insomma, due ragazzi sono stati scoperti e lasciati andare ad alta quota dai vicini di posto. Insomma, vicini di posto vedono anche, voglio dire, no? Vabbè, comunque, che hanno avvertito gli assistenti di volo, insomma. Tra i testimoni del fatto anche una ragazza adolescente, non so perché poi perché gli adolescenti non sanno come funziona il mondo.
1: Lo sanno.
0: Il tabloid britannico The Sun dice che insomma riporta questa notizia. Tutto sommato dice che il giovane è stato sentito dire alla compagna che doveva fargli fare un
1: non entriamo nei dettagli,
0: i passeggeri hanno segnalato questo grande scandalo, però c'è da dire che l'aereo non è stato costretto ad atterrare.
1: Quindi per fortuna direi
0: niente topi in cabina, vai.
1: Allora, siamo in Gran Bretagna e un gatto è tornato a casa portando con sé un gratta e vincente da 10 pound. Io non ho animali domestici, però credo che sia arrivato il momento forse di prenderne uno.
0: No, io credo.
1: Il gatto della ragazza è famoso per rubare cose in giro, ma stavolta delinquere gli ha fruttato una vincita di ben 10 sterline. Il video è diventato virale.
0: Beh, insomma, io non so.
1: Bellissimo.
0: Bellissimo. Allora, io invito il mio gatto, che se ne sta sempre a poltrire nel divano, ad andare a cercare un gatto e vinci. Beh, scusa, 10 pound. So.
1: Insomma,
0: è tutto guadagnato.
1: Esattamente.
0: No? Per ora consuma e basta. Quindi, vabbè. Tutti i possessori di gatti, diciamo così, possono così
1: fateli uscire.
0: Ecco, vedremo le edicole dei gratte vinci. Vabbè, allora io vi porto invece sull'ultima notizia. Si parla di sport. Perché si parla di sport? Perché insomma sempre più sportivi, i tifosi sono, diciamo così, coinvolti nelle attività sportive, ma in questo caso l'impresa di Pavel, un tifoso dello Sparta Praga, è stato sorteggiato, pensate, per partecipare ad una prova, segnare da metà campo in una mini porta. Il risultato? Gol e premio. Si è vinto 40.000 euro segnando un gol da centrocampo. Chissà.
1: Bellissimo.
0: I giocatori che hanno detto, poi dicono di noi che con un calcio si guadagna un sacco di soldi, questo con un gol 40.000 euro.
1: Bellissimo.
0: Vabbè.
1: Allora, noi restiamo sempre in tema sport. Questa è una notizia, diciamo, a cui tengo particolarmente, se si può dire, perché ora tu tu lo sai, ma magari i nostri ascoltatori non lo sanno, che i miei genitori sono di origine partenopea, no? E praticamente da qualche settimana il cosiddetto pezzotto napoletano, non so se sai che cosa significa pezzotto.
0: No, il pezzotto, guarda, della Pare Cecilia, quelli che se la fregano le partite, no?
1: Ok, sì, però in realtà questo termine, cioè, esiste, no?
0: Sì.
1: Esiste per indicare il cuneo usato in falegnameria e la toppa in sartoria.
0: Ma pensa
1: però
0: te,
1: poi noi, siccome napoletano siamo un po' fantasiosi, lo abbiamo utilizzato appunto per indicare il decoder utilizzato per accedere appunto illegalmente ai contenuti dei canali televisivi.
0: Sì.
1: E quindi niente, l'enciclopedia appunto Treccani ha ben pensato di metterlo all'interno del vocabolario e quindi è ufficialmente diventato un termine, cioè si usa.
0: Si usa il termine pezzotto.
1: Sì, pezzotto, quindi ora si può usare.
0: Si può usare, no, attenzione, il pezzotto non si può usare.
1: No, non si usa, esatto, no, la pirateria, però era simpatica come cosa.
0: Sì, sì, è vero, ma questa, ma del resto il genio, anche l'arte partenopea è, sì, ha sempre contraddistinto,
1: sì,
0: queste cose.
1: Nel bene e nel male, devo dire, però vabbè.
0: No, vabbè, in questo caso, insomma. Va bene, allora noi terminiamo,
1: sì,
0: qui questa
1: La
0: Semaine des Folies, cose che sono accadute. Cadute, insomma, attenzione, ripeto, Brad Pitt non è in vendita, non ci credete. Io questo è il consiglio che posso dare, insomma. Poi se volete farvi un tatuaggio,
1: sì,
0: a 99
1: assolutamente
0: anni, ben
1: vendita. Anche prima, sì.
0: Però senti, quella dei gatti mi è piaciuta proprio.
1: Bellissima, ecco. Ora io sono sicura che tu te ne dai a casa.
0: Assolutamente, sì, assolutamente. Dico, vai, esci.
1: Esci e porta qui.
0: E porta un tagliando.
1: Bellissimo.
0: Da qualche migliaio d'euro.
1: Bellissimo.
0: Grazie, Vanno Onorato.
1: Grazie,
0: ciao,
1: a te,
0: la
1: Semaine
0: des Folies ritorna la prossima settimana.
1: Grazie,
0: ciao,
1: a
0: ciao.
1: Tutti, ciao, ciao.
2: Radio Fly, le ali della tua musica. Radio Fly, le ali della tua musica.

Buon pomeriggio da Daniele Obaldi. Quasi finite le operazioni di sbarco della nave da crociera Ondius, focolaio di contagio dell'antivirus. Tutti i passeggeri scesi a terra nel porto di Tenerife subito rimpatriati con ponti aerei speciali. Al momento solo due positivi, un americano e una donna francese le cui condizioni sono gravi. Certifica il Ministero della Salute francese che avrebbe avuto 22 contatti, tutti già individuati. In Italia 4 persone monitorate in quarantena fiduciaria senza sintomi. Di rischio basso parla il ministro della salute italiano. Intanto il premier spagnolo Sanchez ha ricevuto dalla presidente della commissione von der Leyen e dal premier olandese i ringraziamenti per la decisione di far attraccare la nave MV Ondius alle Canarie. Il governatore dell'arcipelago Clavijo annuncia possibili azioni legali proprio contro il governo spagnolo. Il rigetto di Trump alla replica negoziale dell'Iran alla proposta americana torna a preoccupare le cancellerie e i mercati. Nuove impennate sulle quotazioni di gas e petrolio, quest'ultimo vicino ai $100 al barile. I transiti a Hormuz sono calati dell'89%, calcolo.

0: che l'ex amico del fratello di Chiara, nel suo soliloquio poco chiaro, avrebbe indicato l'ora dell'omicidio, o meglio l'ora secondo cui si sarebbe presentato a casa della vittima. Secondo i PM la fase della colluttazione dell'aggressione dell'omicidio sarebbe durata circa 15-20 minuti, tempi compatibili con la nuova consulenza medico-legale che scagionerebbero con certezza Alberto Stasi. La procura di Prato riapre le indagini per la morte sul lavoro di Luana Dorazio, avendo riscontrato la necessità di riesaminare gli atti per individuare altri eventuali profili di responsabilità dopo le prime condanne. L'operaia 22enne, madre di un bambino, rimase incastrata dentro un macchinario tessile in un'azienda a Montemurlo e morì per le lesioni riportate. I due titolari della ditta, moglie e marito, hanno patteggiato condanne di 2 anni e 1 anno e mezzo. Un tecnico manutentore esterno all'azienda è stato assolto in primo grado, ma si attende l'appello. Tennis internazionali d'Italia, Mattia Bellucci si arrende al giovane Ladaluse. Lo spagnolo ha la meglio sull'azzurro 6-4-6-3 e vola agli ottavi di finale del torneo. Dalle 15 in campo Jannik Sinner contro l'australiano Popirin, in serata Flavio Cobolli opposto a Tirante. Ed è tutto, a più tardi.
1: Radio Fly.
2: Radio Fly.
1: WhatsApp 334 315 9000. Scrivi, domanda, saluta Radio Fly, la tua radio.
3: Fly Spot.
4: Ciao, sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce.
5: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate, che li risolvono.
4: Ma io ho il giga.
5: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
6: Stai cercando lavoro? Questa è la tua opportunità. AISA Impianti S.p.A. indice una selezione per la formazione di una graduatoria da utilizzare per assunzioni a tempo indeterminato, determinato, full time o part time, di operaio addetto alla manutenzione elettrica e di operaio addetto alla conduzione delle linee di trattamento. Livello C1 CCNL utilitaria dei servizi ambientali. Si ricorda che le domande vanno presentate entro e non oltre le ore 13 del 15 maggio 2026. Per informazioni consultare il sito aisaimpianti.it.
3: Flyspot.

0: Una nuova settimana si apre in questo momento.
1: E apriamola dunque.
0: Alessandro Pizzotti e Silvia Poletti.
1: Siamo per le aperture qui all'interno del Fizzo
0: sì.
1: Show.
0: Noi siamo per i ponti.
1: Non chiudiamoci, ragazzi, apriamoci.
0: Noi siamo per i ponti, per i muri da abbattere.
1: Assolutamente sì.
0: Per la pace nel mondo.
1: E allora continuiamo a fizzottare.
0: Come Miss Italia, praticamente.
1: Fizzottare con apertura.
0: Fizzottiamo.
1: Ci apriamo a nuovi collegamenti speciali anche oggi.
0: Apriamoci a nuovi orizzonti.
1: Ci apriamo a nuova musica che siete voi a scegliere, ragazzi.
0: Ci apriamo a nuove interviste.
1: Assolutamente sì.
0: E ci apriamo a nuove notizie che Silvia tutta la settimana ci porterà nelle sue nuove notizie farlocche.
1: Ah, perché aprirsi è un rischio, ma chi non rischia non vive davvero. E noi qui all'interno del Fizz & Show lo diciamo sempre.
0: Cosa lo diciamo? Life is a show.
1: B.
0: E star.
1: Ho dovuto suggerirti.
0: La vita è uno show.
1: Eh?
0: E tu sei il protagonista.
1: Esatto. E infatti bisogna aprirsi, lasciare entrare la luce, anche se può abbagliare. E noi siamo pronti ad abbagliarvi con questo programma un po' fetish, un po' fashion, un po' che se lo ascoltate mentre fate altro, fate bene, perché
0: La nostra amica Marica
1: sì?
0: ti chiede perché Silvia le chiamate notizie farlocche.
1: Non lo so, è Alessandro Pizzotti, adesso glielo chiediamo. Come mai hai incominciato a chiamarla notizia farlocca? Perché probabilmente erano notizie così che sembrano un po' assurde,
0: strane,
1: un po' strane,
0: un po' quasi finte,

0: È vero.
1: Però in realtà
0: anche queste notizie ci educano, come dire, all'apertura, perché sono punti di vista veramente incredibili che non prenderemmo mai in considerazione e che questo momento ci educa appunto a fare invece, no? Cioè a guardare anche che cosa può succedere di incredibile che non avremmo mai potuto pensare nemmeno immaginare.
1: Capito, Marika, grazie per averci scritto, lo potete fare anche voi con i nostri punti di contatto che arrivano ora.
2: Chiama Radio Fly allo 0575 1787 700, per i tuoi sms WhatsApp 334 3159 000, per le tue email diretta a chiocciola radiofly.cloud.

0: Andiamo a collegarci con la redazione di Altro Consumo come tutti i lunedì e oggi parliamo di un oggetto che molti di noi indossano per ore, no? Stiamo parlando delle cuffie e degli auricolari. Insomma, un'indagine europea su 81 modelli ha rivelato la presenza di sostanze chimiche critiche come i bisfenoli e i ftalati nei materiali a contatto appunto con la nostra pelle. Ma quanto veramente dobbiamo preoccuparci? Adesso lo chiediamo a Livia Biardi di Altro Consumo, che ci aiuterà a capire i risultati di questo test e come tutelare insomma la nostra salute. Livia, benvenuta.
1: Grazie, eccola ciao qui. E ciao a tutti.
0: Senti, i bisfenoli BPA e BPS, così chiamati, no? Sono stati rilevati nella quasi totalità dei campioni che sono stati appunto analizzati. Quali a questo punto sono i rischi legati al contatto prolungato di queste sostanze con la nostra pelle, Livia?
1: Allora, hai usato il termine giusto, parliamo di rischi, non vogliamo assolutamente creare allarmismo, non si tratta di un pericolo urgente ed immediato, ma ovviamente il rischio è l'esposizione prolungata e continuativa a delle sostanze che possono essere critiche, quindi nell'immediato ci sentiamo di rassicurare, ecco, non è l'utilizzo occasionale o anche costante solo degli auricolari, i bisfenoli come gli ftalati sono delle sostanze che sono chiamate interferenti endocrini, cioè possono disturbare il sistema ormonale fino anche ad arrivare a interferire proprio con la fertilità delle persone, quindi sono delle sostanze che alla lunga, se siamo esposti ovviamente non solo negli auricolari, ma sono delle sostanze che si usano per rendere un po' più flessibili e morbide le plastiche, che possiamo trovare veramente dappertutto, se siamo esposti costantemente da molteplici fonti a queste sostanze, ovviamente il rischio diventa che entrano dentro nel nostro corpo oltre che nell'ambiente.
0: Sì. Senti Livia, l'indagine ha coinvolto grandi marchi anche, no? Come Sony e Samsung, ma anche piattaforme di e-commerce come Shein e Temu. Dai vostri test emergono differenze comunque sostanziali sulla sicurezza chimica fra i prodotti di marca e quelli più economici, oppure il problema è veramente generalizzato?
1: Allora, vorrei essere più rassicurante, invece il problema è proprio trasversale, sia trasversale sui marchi, sia trasversale sulle piattaforme di vendita, anche nei canali tradizionali, quindi anche nei negozi. È un po' più un problema legato proprio alla produzione di questo tipo di oggetto, quindi per rendere la plastica così flessibile, adattabile al padiglione auricolare, è molto diffuso il ricorso a queste sostanze, che sono vietate in Europa in alcuni materiali, ad esempio tutto quello che è a contatto con gli alimenti, quindi nei contenitori di plastica, nei biberon, ma anche nei giocattoli, negli scontrini, la carta termica degli scontrini o anche nei cosmetici. Quindi l'Europa man mano sta vietando queste sostanze proprio perché, come abbiamo detto, dobbiamo ridurre la nostra esposizione. Invece in questo caso abbiamo trovato che c'è una diffusione molto molto trasversale.
0: Per chiudere, quali sono i consigli pratici, no, di Altro Consumo per ridurre questa esposizione alle sostanze e cosa dovremmo controllare prima magari di fare un nuovo acquisto, Livia?
1: Questo sarebbe bello, ma purtroppo a priori non è possibile verificare che cosa c'è all'interno degli auricolari. Ovviamente siccome i soggetti più a rischio sono i bambini, perché sono quelli che esposti a queste sostanze potrebbero poi avere dei danni o a lungo termine, quindi sicuramente consigliamo di ridurre l'esposizione nei bambini e negli adolescenti, magari alternando l'utilizzo non solo di auricolari ma di cuffie esterne, o anche di abituarsi a non utilizzarli piuttosto che scegliere dei modelli che sono specificatamente indicati per i bambini. In questo caso è stato l'unico momento in cui abbiamo trovato che i prodotti sono un pochino più attenti, quindi magari direi di prestare un po' più di attenzione, ecco, a questa fascia, agli bambini e agli adolescenti.
0: Grazie a Livia Biardi di Altro Consumo per tutte queste informazioni davvero utili, vi rimandiamo al sito altroconsumo.it, un abbraccio.
1: Grazie, a presto.

0: Allora, ragazze e ragazzi, siamo qua all'interno del Fit Show, all'interno della nostra radio, il nostro talk show con Alessandro Fizzotti e Silvia Poletti.
1: La radio che fate voi, ragazzi, infatti continuate a farvi sentire, mandate i vostri messaggi, noi siamo qui a leggerli tutti. Non ne perdiamo neanche uno. Continueremo col collegamento speciale a cura di Alessandro Fizzotti e la notizia farlocca che ho ben pronta qua. Oh, ce l'ho sotto gli occhi. Ho ben pronta e sono prontissima a leggervela e mi raccomando, commenteremo insieme.

0: notizie in breve da Estra.
1: L'assemblea dei soci di Estra approva il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2025 e la destinazione dell'utile. Distribuiti i dividendi per oltre 14 milioni di euro, conferma del valore diffuso generato a beneficio dei territori. Estra celebra le buone notizie e il giornalismo sportivo. A Firenze, premiati i vincitori dell'ottava edizione di Estra per lo Sport, il concorso nazionale con più di 1000 servizi presentati tra carta stampata, radio, TV e blog. Linea Verde, l'Italia è straordinaria. Il programma di Rai 1 ha acceso i riflettori sui territori storici di Estra. Un viaggio in quattro tappe, Arezzo, Siena, Prato, Ancona, con al centro l'Italia, fatta di persone, idee e territori. Estra rinnova anche per il 2026 la partnership con Siena Baseball Softball Club, a sostegno di una realtà dinamica in crescita, in un progetto che unisce sport, energia e territorio. Seguici su www.estra.it e sui social.
2: It's show.

0: Si rientra in studio all'interno di Fit Show grazie alla nostra parte tecnica, allo spazio dedicato al dietologo che risponde al nostro pubblico, ai nostri radioascoltatori. Siete sempre di più, vi ringraziamo. Con noi il dottor Mauro Brugnani. Ben trovato Mauro, grazie.
1: Ben ritrovati tutti gli ascoltatori.
0: La domanda, la prima di oggi, di Margherita che scrive: saluti al Fit Show, volevo chiedere al dottor Brugnani un parere sui prodotti senza zuccheri aggiunti o light. Spesso leggo etichette lunghissime con dolcificanti strani. Alla fine conviene davvero sceglierli o il nostro corpo viene comunque ingannato portandoci a ingrassare lo stesso? Grazie per quello che mi risponderà Margherita.
1: Margherita, in un'alimentazione corretta la quota di zuccheri deve sempre essere ridotta il più possibile, scegliendo gli alimenti che contengono naturalmente zuccheri, la frutta per esempio, ma anche in questo caso rispettando certe quantità. È anche opportuno limitare il più possibile l'uso di alimenti che contengono dolcificanti di sintesi, dolcificanti chimici. Quindi giustamente bisogna leggere bene le etichette, anche per distinguere gli alimenti che contengono i dolcificanti da quelli che effettivamente sono senza zuccheri aggiunti, cioè contengono solo gli zuccheri naturalmente presenti nell'alimento. Non dimentichiamo che in me spesso l'uso dei dolcificanti o dei prodotti che li contengono diventa un alibi, la frase tipica: prendo il caffè col dolcificante, poi mi mangio due brioche. Ma alla lunga, con diversi meccanismi anche complessi, il nostro corpo viene ingannato dall'assunzione di alimenti con sapore dolce, ma che non contengono la molecola di glucosio, perché in qualche modo l'organismo si prepara a trovarsi lo zucchero che poi non si trova, e quindi si trova in una situazione non confortevole. Anche in questo caso però, sul discorso zuccheri e dolcificanti, vale il buon senso e la moderazione, per cui in certi casi un uso occasionale può anche essere tollerato, purché, ripeto, sia un uso veramente occasionale.
0: Assolutamente. Andiamo alla prossima domanda, ce la scrive Ilaria. Dottor Brugnani, convivo da tempo con la retocolite ulcerosa. Spesso ricevo consigli contrastanti. C'è chi mi dice di eliminare completamente fibre e latticini, chi dice che una dieta troppo restrittiva peggiora l'infiammazione a lungo termine. Nelle fasi di remissione della malattia, quanto posso osare con l'alimentazione per non irritare l'intestino, ma garantire comunque i nutrienti necessari al mio organismo? Ci scrive appunto Ilaria.
1: Ilaria, come ben saprà, la retocolite ulcerosa è una malattia cronica, un andamento ricorrente in cui ci sono fasi di latenza alternate a fasi di riacutizzazione in cui si ricompaiono le infiammazioni e ricompaiono i sintomi. Diciamo subito che nessun tipo di alimentazione è in grado di modificare il corso della malattia, però bisogna porre attenzione all'alimentazione per mantenere un buono stato di nutrizione e soprattutto correggere gli eventuali deficit nutrizionali che possono peggiorare la patologia e influenzare negativamente il processo infiammatorio. La dieta quindi serve a ridurre l'infiammazione e i sintomi, separando giustamente la fase acuta da quella di remissione. Quindi nella fase acuta, quando la malattia è attiva, l'obiettivo è il riposo intestinale. Bisogna garantire la copertura dei fabbisogni energetici, che spesso in questa fase sono aumentata, correggendo i deficit nutrizionali, evitando la perdita di peso. Quindi va bene la dieta di esclusione senza fibre e senza lattosio, anche perché non dimentichiamo che l'intolleranza lattosio, se non è preesistente, è comunque transitoria, ricorrendo eventualmente a supporti nutrizionali e garantendo soprattutto l'idratazione per compensare la perdita dei liquidi che si verifica a seguito della diarrea. Poi, quando la situazione migliora, quindi in una fase di lieve moderata o passando poi alla fase di remissione, è possibile e necessario un graduale inserimento delle fibre alimentari e degli alimenti che contengono il lattosio, tenendo sempre conto della tolleranza individuale. Quindi in quella fase, nella fase di remissione, la dieta si amplia, perché in questa fase è importante la prevenzione delle carenze, quindi l'alimentazione deve essere varia, sempre rispettando le indicazioni di un'alimentazione corretta, eliminando eventualmente quegli alimenti che soggettivamente si percepiscono come non tollerati, ma tenendo conto sempre del rispetto della tolleranza individuale, quindi sì il lattosio, sì la fibra. Soprattutto in questa fase evitiamo le restrizioni nutrizionali ingiustificate, controllando il peso corporeo e personalizzando il più possibile la dieta. È importante anche l'autoosservazione, l'automonitoraggio, sia del peso sia del rendersi conto eventualmente di quali alimenti sono meno tollerati e possono dare disturbi, affidandosi sempre al personale esperto nell'alimentazione di queste malattie.
0: Assolutamente, insomma, non utilizzate il dottor Google, dico io. Grazie ovviamente a Mauro Brugnani per essere stato con noi, il nostro amico dietologo. Al prossimo appuntamento, un abbraccio.
1: Un saluto a tutti e poi

0: Radio Fly. Radio Fly. WhatsApp 334 315 9000. Scrivi, domanda, saluta Radio Fly, la tua radio.
1: Fitz Show. Fitz Show.
2: E così te ne vai

La vita cos'è? Me lo chiedo sempre. Mi chiedo perché ogni cosa qui debba avere un tramonto da sempre. La somma di ogni futuro, passato e presente è un angolo di Eden.

0: In linea diretta, Silvia, in questo 11 maggio cosa raccontiamo?
1: Allora, cari tutti, mettetevi comodi, anche se fuori la guerra continua a imperversare, perché purtroppo è vero. No, noi ce lo dimentichiamo, Tendiamo a non vedere le cose che non ci piacciono, come la guerra. Eppure la guerra c'è. Capisci, Ale?
0: Capisco perfettamente.
1: Ecco, e allora ci vuole una storia come questa che vi sto per raccontare, che parla anche di cuore, che ci salva in qualche modo. Sì. Allora, in Ucraina, vicino a Kiev, un giovane soldato ferma la sua fidanzata a un checkpoint militare. Lei pensa sia un controllo di routine, invece lui si inginocchia, le tira fuori l'anello e chiede: mi sposi?
0: Ma che bella!
1: Lei piange, grida sì, e intorno fiori, applausi, risate, militari che urlano evviva, qualcuno mette in sottofondo una musica romantica e ci scappa pure il mazzo di rose. Immagina, dietro le bombe, le sirene, le macerie, spunta un fidanzato con mimetica e passamontagna che azzarda un futuro. È una cosa incredibile, Ale. A me ha fatto venire i brividi, come dire,
0: certo,
1: tesoro, se sopravvivo a questa magari torno per un'altra cena e un altro abbraccio, e lei sì, ti sposo, se il prossimo checkpoint mi butta, come dire, giù il morale, almeno ho te. Poi si baciano, ballano e la guerra smette per un attimo. Ecco, dovremmo fare così tutti. Non trovi, Ale?
0: Ah, sì.
1: Amore e guerra fa strano, ma fa bene. Mentre noi perdiamo tempo a chattare sui social, loro rischiano la pelle e decidono di costruire un domani, un futuro. Non sanno cosa succederà dopo, ma ci provano. E non con frasi da cartello, ma con un anello e una sorpresa.

0: Queen.
1: Che bella questa storia che abbiamo raccontato oggi all'interno di Fit Show, no? Amore e guerra, Silvia, no?
0: Sì,
1: quanto bisognerebbe pensare
0: di matrimonio anche in tempi di guerra, anche in territori di guerra. Qui da noi magari aspettiamo il momento giusto, il viaggio organizzato, l'influencer del cuore, e invece loro prendono un checkpoint e lo trasformano in un set romantico, Ale. E quindi la lezione di oggi è chiara: noi abbiamo GPS, calendario, app per la felicità, e loro hanno un terreno instabile, rischi reali, eppure sanno che c'è un gesto che vale di più: dire ti amo con tutto intorno che sta tremando. Non hanno il tempo per collezionare storie perfette, ma hanno il modo e il momento giusto.
1: È vero. Grazie alla nostra Silvietta.
0: Quindi, sei una persona che ti fa battere il cuore?
1: Sì.
0: Diglielo oggi, Ale. Non aspettare il viaggio, lo stipendio, il ristorante. Il momento non sarà mai perfetto, ma lo sarà se c'è amore.
1: È vero. Grazie Silvietta, a domani.

0: preoccupazione da parte della popolazione. Medio Oriente, muro di Trump, la risposta di Teheran, che sostanzialmente rigetta la proposta americana con un pacchetto negoziale di altro tenore. Torna a impennare la quotazione di gas e petrolio, quest'ultimo vicino ai $100 al barile. Nuovi raid israeliani nel sud del Libano, 3 morti nelle ultime ore, si teme però un bilancio peggiore per l'abbattimento di edifici residenziali. Intanto il Consiglio Affari Esteri dell'Unione Europea ha dato il via libera a sanzioni contro alcuni coloni israeliani in Cisgiordania, respinta nuovamente l'ipotesi di dazi all'importazione di prodotti provenienti da insediamenti illegali nel West Bank. A opporsi a misure più incisive contro lo Stato ebraico sono stati finora in particolare Germania e Italia. Scade oggi il cessate il fuoco con l'Ucraina proclamato da Mosca in vista della festa della vittoria sul nazifascismo celebrata nel fine settimana, ma si discute di una possibile apertura di colloqui di pace prospettata dallo stesso Putin. Berlino rigetta la sua ipotesi di utilizzare come mediatore l'ex cancelliere tedesco Schröder. Il presidente ucraino Zelensky incontra i mediatori statunitensi e parla di discussioni in corso sul formato dei possibili negoziati. La Serbia si candida ad ospitarli. Coltivare l'ascolto e il dubbio, che è anche ingrediente fondamentale della democrazia. Così esorta il presidente della Repubblica Mattarella, che stamane al Politecnico di Milano è intervenuto alla Fondazione Renzo Piano in una lezione tenuta dal senatore decano degli architetti italiani con un gruppo di studenti. Il dubbio è un beneficio anche per altri aspetti, ha aggiunto Mattarella, perché impedisce di irrigidirsi e di essere raccolti e cementificati nelle apparenze. Serie A, Napoli e Bologna chiudono la 36esima giornata di Serie A al Maradona. I partenopei intendono blindare la qualificazione alla prossima Champions League. Con una vittoria la squadra di Conte staccherebbe il pass aritmetico. Calcio d'inizio alle 20:45 ed è tutto, a più tardi.
1: Radio Fly, le ali della tua musica.
2: Fly Spot. Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo, l'internet green che pensa anche al nostro futuro.
3: Flyspot.
4: Sono le 16:06.
5: A tutte le carte in regola,

0: Notizie in breve da Estra.
1: L'assemblea dei soci di Estra approva il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2025 e la destinazione dell'utile. Distribuiti i dividendi per oltre 14 milioni di euro, conferma del valore diffuso generato a beneficio dei territori. Estra celebra le buone notizie e il giornalismo sportivo. A Firenze, premiati i vincitori dell'ottava edizione di Estra per lo Sport, il concorso nazionale con più di 1000 servizi presentati tra carta stampata, radio, TV e blog. Linea Verde, l'Italia straordinaria. Il programma di Rai 1 ha acceso i riflettori sui territori storici di Estra. Un viaggio in quattro tappe, Arezzo, Siena, Prato, Ancona, con al centro l'Italia, fatta di persone, idee e territori. Estra rinnova anche per il 2026 la partnership con Siena Baseball Softball Club, a sostegno di una realtà dinamica in crescita, in un progetto che unisce sport, energia e territorio. Seguici su www.estra.it e sui social.

0: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio. Stasera Napoli e Bologna chiudono la 36esima giornata di Serie A. Se i rossoblù non hanno più nulla da chiedere al campionato, gli azzurri intendono blindare la qualificazione alla prossima Champions League, che sarebbe aritmetica in caso di successo. Alla vigilia non ha parlato Conte, lo ha fatto invece Italiano, che allontana le preoccupazioni sul suo futuro.
1: No, per me è sbagliato, perché ci sono ancora queste tre partite. Se distogliamo il focus da quello che è la partita, si sbaglia. Qui ha fatto solamente quello che è la preparazione a questa partita, fatta nel modo in cui pensiamo doveva essere fatto, e noi vogliamo cercare di fare una grande gara.
0: Calcio d'inizio ore 20:45. Nel frattempo si infiamma la corsa Champions. Continua la crisi del Milan, chiamato a raccogliere i pezzi dopo la sconfitta per 3-2 in casa contro l'Atalanta. Parola ad Allegri.
2: Parlare della partita di oggi, parlare di quello che è successo negli ultimi due mesi, nel giro di ritorno, non serve a niente. Dobbiamo solamente pensare a quello che c'è da fare nella partita col Genova. Con grande fiducia, in questo momento siamo ancora in ballo per entrare in Champions. È normale che se non fai i punti sia col Genova che col Cagliari, è giusto che tu stia fuori dalla Champions.
0: Prima della sfida di San Siro c'è tempo al Tardini di un botta e risposta a distanza tra gli allenatori di Parma e Roma, protagoniste di un pirotecnico 2-3 non privo di polemiche. Al 93esimo i Ducali comandano per 2-1, subito dopo Rensch rimette tutto in parità tra le polemiche dei parmensi, che avrebbero voluto un tocco di mano di Mancini. A tempo scaduto calcio di rigore per la Roma, concesso da Chiffi dopo revisione al VAR. Sul dischetto non sbaglia l'implacabile Malen, che manda in paradiso i tifosi giallorossi, così Questa e Gasperini.
3: C'è rammarico per il risultato, dello stesso modo tanto orgoglio. L'intervallo 0-1, pareggi, vai a vincerla. Oggi non siamo riusciti, noi proviamo a essere sempre rispettosi, onesti. Quando ci sono delle polemiche e non sono vere, come il giorno di Napoli, proviamo immediatamente a chiuderle. Ma quando c'è tanta ovvietà, non parlerò io, parlano i fatti. L'ho visto tutto lo stadio, tutta l'Italia.
4: Vabbè, ci sono le immagini, quindi ha ragione Carlos, le vedrà tutta Italia. E quindi mi sembrano tutte molto evidenti.
0: Nel frattempo il Como, anch'esso in piena bagarre con la vittoria sul Verona,

0: del prossimo derby della capitale tra Roma e Lazio. Domani dovrebbe arrivare la decisione ufficiale della Lega Serie A. Al centro del dibattito l'ordine pubblico e la contemporaneità. Nelle ultime due giornate, infatti, le squadre in corsa per gli stessi obiettivi devono giocare allo stesso orario. In chiusura l'Atletica torna allo show del Golden Gala, con oltre 80 vincitori di medaglie globali che si sfideranno all'Olimpico di Roma nella serata del 4 giugno. Tanti gli azzurri protagonisti, tra cui Nadea Battocletti, Mattia Furlani e Marcel Jacobs, il quale commenta: "Gareggiare in casa mi dà una responsabilità in più, non penso agli avversari ma solo a mettermi sui blocchi. È tutto dallo sport."
1: Sei su Radio Fly. Ascolta la tua musica.
2: Ascolta la tua musica.
3: Fly Spot.
4: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono.
5: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
4: Ma è tutto il giorno che lo fai.
5: Sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno.
4: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
5: Cosa c'entra?
4: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
5: Ma io vado velocissimo con i selfie.
4: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
6: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
7: Stai cercando lavoro? Questa è la tua opportunità. AISA Impianti S.p.A. indice una selezione per la formazione di una graduatoria da utilizzare per assunzioni a tempo indeterminato, determinato, full time o part time, di operaio addetto alla manutenzione elettrica e di operaio addetto alla conduzione delle linee di trattamento. Livello C1 CCNL Utilitaria dei Servizi Ambientali. Si ricorda che le domande vanno presentate entro e non oltre le ore 13 del 15 maggio 2026. Per informazioni consultare il sito aisaimpianti.it.
3: Flyspot.
8: Sono le 17:07.

0: E finalmente siamo di nuovo qui, cara Dani.
1: Buongiorno.
0: ci ritroviamo qui a Radio Fly. Questa è ovviamente Radici e Ricette e per tutti i nostri fan siamo tornati. Perché sì, noi ogni tanto ci prendiamo qualche pausa, insomma. Sì, abbiamo un po' di cose da incastrare, lo possiamo raccontare ai nostri ascoltatori.
1: A voglia. Vabbè, la mia ormai siamo giunti quasi al termine, domani
0: sì, infatti,
1: il clou.
0: Però non
1: contiamo quello come mai abbiamo saltato un mese.
0: Esatto. con calma sì. Però ecco, noi ogni tanto ci perdiamo, ma poi ci ritroviamo qui su Radio Fly per parlare di cucina.
1: Sì,
0: di
1: sempre.
0: Cucina, ma
1: prodotti,
0: non solo di prodotti, di natura.
1: Sì.
0: E ora il mese di aprile ci serve su un piatto d'argento.
1: Bellissimi, bellissimi. Gli asparagi.
0: E allora qui però gli asparagi, cioè tu fai presto a dire asparagi. Ma asparagi si apre un mondo.
1: Ma infinito, direi.
0: Sì, si apre un mondo. Si apre prima di tutto un mondo di benessere, di principi attivi, perché gli asparagi sono proprio tipici di questo periodo,
1: sì,
0: del periodo in cui la natura si risveglia. Si risveglia e è bellissimo che quando la natura si risveglia, la maggior parte dei prodotti che ci offre stagionali in quel periodo sono dei prodotti depurativi.
1: Brava.
0: E nessuno meglio di me sa che l'inverno ci lascia addosso proprio.
1: Oh, no, tutti.
0: ci lascia tossine fisiche, mentali, proprio.
1: Lo stress.
0: Piene. Sì. E quindi abbiamo proprio bisogno. È bellissima questa cosa. Voglio fare una piccola digressione perché ci sono alcune piante, tipo l'ortica, di cui tra l'altro, piccolo spoiler, parleremo.
1: Yes.
0: L'ortica praticamente ha due fasi attive vegetative, una è a primavera, aprile, maggio, giugno, e una invece alla fine dell'estate.
1: Sì.
0: E questa pianta incredibile, praticamente nelle due fasi vegetative ha delle proprietà completamente diverse, cioè nella vegetazione di primavera ha proprietà potentissime.

0: depurative, e infatti è lì che si mangia. Mentre nella fase vegetativa autunnale ha delle proprietà rinforzanti, e infatti quella invece è l'ortica con cui si fanno per esempio i decotti per fare gli sciampi,
1: Sì.
0: per fare le creme. Quindi pensa a te la potenza della natura,
1: No,
0: no?
1: no,
0: Che
1: è incredibile.
0: ci offre davvero quello di cui abbiamo
1: Che
0: bisogno.
1: poi, come dicevi te, proprio questi prodotti della primavera sono ricchi di vitamine, di antiossidanti, quindi per darci la carica per affrontare comunque sia la stagione estiva. Cioè, non tutto è fatto a caso. In natura
0: No.
1: tutto ha un suo perché e tutto ha un suo principio. Quindi si parte
0: Assolutamente.
1: dal principio del in che stagione siamo, in che fase lunare. Come si deve raccogliere, perché anche sulla raccolta ci sono alcuni miti, insomma, mettiamola
0: Sì.
1: così, e le proprietà che poi hanno, cioè tutto, è tutto collegato. E noi purtroppo, come si è detto anche nelle puntate precedenti, ce ne stiamo un po'
0: È
1: dimenticando.
0: vero, è
1: Ecco
0: vero.
1: perché è nato questo programma, proprio per ricordarci che la natura ci offre
0: Per
1: tanto.
0: riconnettersi.
1: Brava, mi piace questo termine,
0: Bello anche a me.
1: riconnettersi con la natura.
0: Riconnessione, bello,
1: Sì,
0: molto bello.
1: sì.
0: E gli asparagi, insomma, poi bisogna subito fare una
1: Però
0: distinzione.
1: posso.
0: Certo.
1: Gli asparagi sono proprio la riconnessione con la
0: Sì.
1: natura, perché
0: Sì.
1: se pensi all'asparago, ora faccio un piccolo spoiler, selvatico.
0: Infatti, è proprio questa la distinzione che ti chiedevo di fare.
1: Eh sì, perché ci sono gli asparagi gentili, ovvero quelli coltivati, e gli
0: Sì.
1: asparagi selvatici.
0: Tu che asparago sei?
1: Io so più gentile.
0: Io invece
1: L'asparago
0: selvatico.
1: selvatico per me, cioè io lo trovo un po' troppo amarognolo, però attenzione, anche lì cucinato bene, sempre per il discorso dell'amaro, perché c'è il
0: Certo,
1: ferro, perché allora, se metti il limone, insomma, se lo sai preparare bene, l'asparago selvatico è buonissimo.
0: Ecco, io sono selvatico tutta la vita. E questo può anche
1: A me
0: nella
1: mi
0: vita,
1: piace,
0: insomma.
1: da piccola ne ho cercati tantissimi, ora un po' meno,
0: Bellissimo,
1: quindi ero sempre
0: bellissimo.
1: in mezzo al bosco, tra i funghi, gli asparagi,
0: Eh sì, e
1: poi con.
0: andare a cercarli è bellissimo perché, allora,
1: Quella è la
0: è più
1: riconnessione.
0: facile dei funghi.
1: Attenzione però, attenzione, perché
0: C'è
1: c'è una
0: l'insidia,
1: pianta,
0: ecco.
1: sì,
0: Ma no.
1: sì, c'è il tamaro, che è una pianta, diciamo, tossica.
0: Ma è
1: È
0: simile?
1: simile all'asparago, ci sono delle piccole differenze
0: Ora lo
1: perché.
0: faccio vedere, è la pianta dell'asparago perché me
1: Sì,
0: lo ero preparata.
1: brava, brava.
0: Ah, grazie. Vedi, selvatica, ma.
1: Vabbè, perché è la tua passione, quindi guardala, l'ho trovato subito.
0: Vedi?
1: Allora,
0: Ecco,
1: ecco.
0: questa è la famosa asparagiaia.
1: Sì, e ha la caratteristica che diciamo, ha le spine.
0: Sì, questa pianta molto
1: Benissimo.
0: arruffata, molto spettinata.
1: Si trova di solito nei boschi o vicino agli olivi.
0: Sì, anche
1: Ecco,
0: nelle zone un po' di pineta, di
1: sì, nella
0: sottobosco.
1: macchia. Il tamaro, a differenza dell'asparago selvatico,
0: Sì.
1: è che non ha le spine. C'è una
0: Ok.
1: differenza anche di colore, perché il colore è più sul rossastro. E soprattutto c'ha, diciamo, sul germoglio c'ha quell'aspetto a uncino.
0: Ok,
1: Ok,
0: ho
1: ecco,
0: capito.
1: quello lì mi raccomando, non
0: Ho
1: raccoglietelo
0: capito.
1: perché è tossico, perché vi fa venire una gastroenterite che ve la ricorderete. Quindi, ecco,
0: Che
1: prima
0: imparerete la differenza
1: sì, tra
0: tutta in un
1: l'asparo.
0: botto.
1: Sì. Quindi mi raccomando, anche se il tamaro viene, alcuni lo consumano, se non ricordo male dovrebbe essere nelle bacche, le radici vengono
0: Ah, vedi?
1: bollite, però è pericoloso, quindi meglio evitarlo,
0: Sì,
1: mettiamolo come la
0: no,
1: peste,
0: insomma,
1: insomma.
0: diciamo la passeggiata nel bosco, facciamola finire a tavola e
1: Ecco, e
0: non.
1: non in ospedale, quindi
0: Esatto.
1: no, più che altro tutto, anche in natura, come si diceva, tutto non è a caso. E
0: Certo.
1: purtroppo, come i funghi hanno i loro funghi velenosi, anche gli asparagi selvatici hanno delle piante
0: Il loro
1: simili, sì, il
0: contrapposto.
1: loro contrapposto tossico e velenoso. Quindi facciamo attenzione,
0: E
1: ecco.
0: eccoli qua invece.
1: Eccoli
0: quelli
1: là.
0: Quelli che tanto ci piacciono.
1: Eccoli là, sì. Quelli sono proprio quelli selvatici.
0: Sì, selvatici.
1: Perché hanno il fusto più fine, più
0: sottile, sono più scuri, sì. Hanno la parte delle punte che è più morbida, sì. E invece poi una
1: però
0: parte
1: si rompono
0: molto
1: facilmente.
0: Coriacea, molto legnosa.
1: Sì.
0: Buonissimi.
1: Sì, a me piace tanto, cioè, mi piace tanto raccogliere, ora sono anni che non ci vado, devo dire la verità, però sì, mi piaceva
0: tanto.
1: Ti
0: devi riconnettere.
1: Mi devo riconnettere alla natura, è vero, sì. Sì, sì,
0: vedi,
1: sì, sì.
0: Vedi.
1: Però c'è, guarda, con i funghi io vedevo solo le capre e non i porcini, e quindi il mio babbo si arrabbiava tantissimo, perché piuttosto l'acciaccavo i porcini, perché a me purtroppo il porcino... quella parte molliccia non
0: sì,
1: piace.
0: Sì, anche io sono una grande fan dei gambi, basta.
1: Brava. Sì. E quindi mi piacevano le capre e io vedevo le capre e non i porcini.
0: Giusto. E senti, dal punto di vista nutrizionale, dicevamo, una bomba. Una bomba perché sono ricchi di vitamine.
1: Sì.
0: Sono soprattutto di vitamina C e di folati, di acido folico, quindi perfetto per le donne in gravidanza.
1: Sì, vero.
0: E contengono fibre e hanno forti proprietà depurative e diuretiche, proprio come si diceva.
1: Sì, e hanno 20-30 kcal per 100 grammi
0: esatto,
1: di prodotto.
0: Esatto, poi dopo anche lì, cioè poi dopo si fa presto ad aumentare.
1: È brava, sì. Ricordiamoci, cioè, che siamo in Toscana,
0: esatto,
1: noi si frigge anche le scarpe.
0: Nella finale della nostra puntata daremo delle ricette, insomma, dove cercheremo di aumentare il più possibile le calorie, praticamente.
1: Brava, sì, sì, sì, ma ci riusciremo, eh.
0: Però non è vero, sono anche un piatto molto leggero, molto versatile, un piatto assolutamente sano, che fa bene al corpo, ma anche all'umore.
1: Sì. Sì.
0: Per due motivi: primo, perché fai la passeggiata, te li cerchi.
1: Brava.
0: E il
1: poi
0: secondo?
1: È perché alcuni studi suggeriscono che hanno un forte beneficio sull'umore. Quindi, anche perché contenendo il 90% di acqua, cioè praticamente depurandoci, loro ci portano via le scorie.
0: Ah.
1: Togliendo le scorie ci sentiamo più leggeri e anche l'umore ne risente.
0: Quindi proprio un antidepressivo naturale.
1: Sì.
0: Lo definiremo così.
1: E
0: oggi
1: poi la passeggiata nel bosco
0: è impagabile. È impagabile, è vero. Poi è bello perché è anche una cosa abbastanza facile da fare con i bambini.
1: Brava.
0: Perché
1: familiare.
0: Comunque, sì, perché non c'è bisogno di addentrarsi. Io, per esempio, nella pineta di casa mia ci sono.
1: Che spettacolo.
0: Quindi, cioè, a volte si vedono proprio senza dover andare chissà dove.
1: Sì, sì, è vero, è vero.
0: Ecco.
1: Sì, sì. Anche paradossalmente anche lungo strada parecchie volte li trovi.
0: Sì, infatti, nelle stradine secondarie, quindi ecco, è proprio una bella cosa.
1: Sì.
0: Ma ora ti voglio deliziare un po' anche a te, perché insomma qui non solo selvaggio è l'uomo.
1: Bravo.
0: Quindi parliamo anche della parte gentile,
1: sì,
0: della parte coltivata.
1: Bella.
0: Quindi più varietà abbiamo.
1: Colorata. Diciamo colorata perché ne esistono tre varianti. Diciamo, le principali varianti sono quello bianco, quello verde e quello viola.
0: Guarda che bello!
1: Eh sì.
0: Che
1: bello.
0: Sbuca proprio dalla terra.
1: È bellissimo, guarda, l'asparago è bellissimo.
0: Sì. E poi mi ricorda proprio aprile, perché una volta, diversi anni fa ormai, sono andata in un agricampeggio.
1: Bello.
0: Nella costa toscana, e proprio mi ricordo la mattina, appena svegli, usciti dalla tenda, c'era un campo di asparagi bianchi. Enorme, enorme, era proprio così, questi asparagi grossissimi che sbucavano, bellissimo, sono proprio così i campi, eccoli.
1: Belli, quelli sono quelli verdi,
0: sì?
1: Quelli più diffusi, diciamo, perché
0: si trovano anche al supermercato.
1: Sì, sì. Con dei prezzoni ora.
0: Con dei prezzoni, sì, per non parlare di quelli selvatici.
1: Già.
0: Quando li trovi dai fruttivendoli.
1: Sì, che è meglio, sì, no, quelli sono meglio andarli a cercare, ragazzi. Allora, partiamo dal bianco. Il bianco ha questa colorazione perché viene coltivato sottoterra, quindi senza luce.
0: Sì, senza
1: non
0: luce.
1: Non trasforma la clorofilla, quindi non diventa verde, e sono teneri, hanno un gusto dolce, quindi li puoi fare in qualsiasi modo, che loro praticamente ti...
0: molto acquosi.
1: Sì, molto acquosi, come tutti gli asparagi, perché il 90% ce l'hanno. Sono più delicati, ma anche dal colore li vedi, insomma, te la dà quell'idea di delicato.
0: Sì, è vero.
1: E cioè, noi abbiamo in Italia due varianti, diciamo, sono quel bianco di Bassano del Grappa e il Cimadolmo di Cesena, che è un IGP peraltro, il bianco. Poi abbiamo il viola. Il viola, che ha un sapore fruttato e una consistenza,
0: un po' aromatico,
1: sì, ha questa tendenza, una consistenza dolce. Questo c'ha questo colore, questa colorazione violacea, proprio per il tipo di pianta che naturalmente è una variazione, insomma, diciamo molto molto strana, insomma,
0: sì,
1: rispetto agli altri
0: anche
1: asparagi.
0: Anche molto meno diffusa.
1: Sì, molto meno diffusa. E poi abbiamo la nostra tradizionale, il nostro tradizionale asparago, che viene chiamato asparago d'Argentoil, una cosa del genere, ha un nome francese, sì. Però noi si chiama asparago nostrale.
0: Esatto.
1: Cioè,
0: esatto.
1: Si toglie tutti i problemi del nome e si va sul tranquillo e semplice.
0: Sì, sì, sì.
1: È una variante locale con un sapore un pochino deciso e tenero. Quindi
0: sì,
1: rispetto al
0: tenero,
1: bianco,
0: sì,
1: è più deciso come sapore. È una via di mezzo tra il bianco e l'asparago
0: selvatico. Sì.
1: E ovviamente il germoglio sviluppa clorofilla, quindi ecco perché questo verde intenso.
0: Sì, proprio lo rilascia anche nell'acqua quando lo cuoci. Sì, sì, sì.
1: E questo è la cosa bella, non ha bisogno di pelatura.
0: È giusto, vero? Cioè, noi ci siamo salutate con i carciofi, cioè, voglio dire.
1: Ti ricordi?
0: Mi ricordo, ecco.
1: Qui non si pela.
0: Cioè, queste sono perfette, ma voglio dare invece un consiglio.
1: Vai.
0: Per quando si vanno a comprare, per come sceglierli, no?
1: Bravo.
0: Quindi gambo, bello sodo,
1: sì, duro.
0: Bello duro, e le cime compatte che non sono aperte, perché questi sono proprio degli indici di freschezza, sì.
1: Quando si vedono subito gli asparagi, quando hanno qualche giorno che sono lì istanti, si vedono perché la punta inizia a spampanarsi, come si dice qui da noi.
0: Brava, sì.
1: Il gambo inizia a essere tenero, attenzione perché non sono più freschi.
0: È vero.
1: Poi, se li volete prendere uguale, per comunque sia non buttare via roba, comunque
0: certo,
1: sia che, cioè, roba da mangiare, lo capiamo, e parecchie volte l'ho fatto anch'io, perché mi dispiaceva vederli lì, dico questi vanno buttati nel secchio, piuttosto li prendo e li si mangiano, però ecco, non sono indice di freschezza.
0: Vero, non sono indice di freschezza. E invece per mantenere gli asparagi, quelli di bosco, freschi,
1: nell'acqua.
0: Si mettono nell'acqua come un mazzo di fiori.
1: Sì, sì. Guarda che anche secondo me anche con quelli verdi,
0: sì, penso anch'io.
1: Li risucchi, anche perché sono il 90% d'acqua,
0: infatti.
1: Quindi è la loro linfa vitale.
0: Sì.
1: E i più noti su quelli verdi, ci sono due varianti, che sono i Mary Washington, scusa, e quello di Altedo, IGP. E queste sono le due curiosità.
0: E queste sono le varianti.
1: Verdi, sì.
0: Beh, però secondo me ora, cioè, possiamo anche andare in cucina.
1: Sì, direi di sì a questo punto, dai, divertiamoci.
0: Ascolta, partiamo dal salutismo, va bene?
1: Vai.
0: Perché gli asparagi si possono tranquillamente, cioè lo so che in Toscana...
1: Io li vedo già nel piatto, quello che stai per dire.
0: In Toscana non ci si crede, però vi giuro che gli asparagi si possono anche mangiare bolliti.
1: Sì.
0: Conditi con sale, olio e limone, perché il limone proprio li esalta tantissimo. Ora lo so che è difficile da credere che non ci si metta nemmeno una fetta di pancetta.
1: Li esalta perché il limone ha con il ferro, lega il ferro nell'organismo, e l'assunzione di ferro è raddoppiata.
0: Vedi?
1: Ecco perché li esalta.
0: Ah, vedi?
1: Quella parte lì è quello che esalta.
0: Ottimo.
1: Il sapore. Quindi se siete in mancanza di ferro e volete mangiare gli asparagi, limone e ferro con tutte le verdure che lo contengono. Il limone fa raddoppiare il...
0: Effettivamente sì, i carciofi richiedono limone.
1: Nelle spinaci, se ce lo metti.
0: Sì, limone, sì. Vero. Vedi che le cose non si fanno a caso.
1: No, mai.
0: E quindi, insomma, sembra incredibile, ma si possono essere anche un contorno
1: con l'uova.
0: Poi dopo si inizia, e ora quindi si va di ricette proprio.
1: No, io me li vedevo nel piatto bolliti con olio, sale, un pochino di pepe, limone e due uova al tegameno.
0: Sì.
1: Artigamino,
0: grande
1: giusto.
0: Classico, grande sì. Classico. E qui allora ti do la ricetta stellata.
1: Vai.
0: Perché sai che io a casa ho delle quaglie, no?
1: Sì.
0: Che mi
1: buono.
0: Producono delle uova. E quindi la ricetta top è questa. Allora, si prendono gli asparagi verdi, quelli di campo, non quelli selvatici, sì. Quelli coltivati, e si fanno bollire interi. Cioè dentro una pentolina con l'acqua, come sempre, come se fossero un mazzo di fiori.
1: Certo.
0: Questo permette di ammorbidire i gambi, che sono la parte un po' più coriacea, e di lasciare praticamente crude le punte, che le mantiene durine, più buone, sì, al morso, e anche più ricche di nutrienti.
1: Sì.
0: Quindi questo è il trucco. E poi si prende delle belle fette di pane toscano.
1: Bon.
0: Ok, mm-hmm. E si va a mettere sopra un po' di sale, un po' di olio, ad adagiare sopra questi asparagi e aprirci sopra l'uovo di quaglia.
1: Buono.
0: Sale, pepe in forno, pochi minuti, e all'uscita si grattugia sopra del tartufo.
1: Te lo stavo quasi per dire, anzi ti volevo dire, ma non lo tosti prima il pane?
0: Ci si può mettere anche la pancetta, però sai che mi piacciono le versioni,
1: sì.
0: Poi uovo, asparagi, tartufo
1: è il suo,
0: completamente piatto, vegetale, sì. Ma
1: fa il suo,
0: sì.
1: Fa il suo,
0: sì. Buonissimo,
1: brava.
0: Ecco, quindi questa è una ricetta che mi fu suggerita perché io ho sempre questa abbondanza di uova di quaglia.
1: Buone,
0: sì.
1: Io una vita che non le rimangio, sono buonissime. Guarda,
0: sì, sì, sono buone e praticamente prive di colesterolo.
1: Sì, è vero.
0: Un tocca sana.
1: Sì.
0: Quindi con gli asparagi, perfette.
1: Sono il top del top.
0: Perfette.
1: È vero, è una ricetta stellata quella, perché
0: sì.
1: Metti insieme veramente tante cose molto buone.
0: E finora non abbiamo fritto niente.
1: Aspetta.
0: Mi sembrava.
1: Ma perché la frittata con gli asparagi dove la metti?
0: Eccola, infatti.
1: Cioè, più buona di quella non esiste.
0: No.
1: Che poi lì ci sono due versioni, o fai bollire prima gli asparagi oppure li butti direttamente in padella.
0: Io li butto direttamente in padella . E ti ricordo che sono fan degli asparagi di bosco, quindi a me mi piace proprio
1: sentire la croccantezza,
0: sì,
1: poi
0: il tosto, il certo. Sapore proprio, sì. Io li faccio, li metto in padella con un pochino di acqua, un pochino di olio, sale e pepe.
1: Limone no?
0: No, io non ce lo metto nella frittata. Non ho mai provato. Poi quando si sono ammorbiditi li unisco alle uova e via. E vogliamo parlare del panino con la frittata di asparagi.
1: Buono.
0: Per il picnic del 25 aprile.
1: Buono, quindi mi raccomando, segnatevelo.
0: Anche questa è stellata.
1: Panino con... sì. per il picnic del 25 aprile vi vogliamo vedere con i panini con la frittata di asparagi.
0: Mandateci la foto, sì.
1: Sì.
0: Fetta
1: sì.
0: Di pecorino se volete.
1: Buono.
0: Sì.
1: E perché non ce la metteresti una... diciamo una torta salata agli asparagi?
0: Sì.
1: Guardate che ce ne sono tante di ricettine per il picnic.
0: Versatile, sì.
1: Sì.
0: E vabbè, non da picnic ma da casa, però assolutamente da aprile, un risotto agli asparagi.
1: Sì, e lì ci potresti mettere la pancetta a cubetti, fare un soffritto di cipolla, pancetta, asparagi, e via giù di riso e lo mantichi e lo fai
0: buono.
1: Sì.
0: Belle, gli asparagi davvero.
1: Puoi mantecarlo oltre che con il parmigiano, anche con il Philadelphia.
0: Sì.
1: Che ti rende
0: vero,
1: più
0: robiola che sì? Ammorbidisce. Sì, assolutamente.
1: Vabbè, delicato.
0: E poi si può fare, pensa, con gli asparagi anche un risotto colorato, perché si usano tutte le varianti di asparagi e si può fare veramente un piatto coloratissimo per invogliare,
1: sì,
0: anche i bambini a mangiare.
1: Soprattutto quello viola.
0: Sì, no. Perché devo dire che gli asparagi di bosco per i bambini sono un po'...
1: troppo, non te lo mangiano.
0: Mm-mm.
1: No, è tanto più loco, guarda, io l'ho provato in tutte le salse, niente,
0: sì,
1: non ce la fai, quell'amaro gli rimane comunque.
0: Sì. Quell'amaro io lo adoro.
1: Per chi gli piace l'amaro, sì, ma chi non lo sopporta,
0: i
1: non gli presentare.
0: No. Però, secondo me l'asparago viola al bambino.
1: Sì, quello sì, perché glielo puoi vendere
0: poi
1: in tutte le salse.
0: Poi lo mangiano con gli occhi, si sa.
1: Sì. Ma poi glielo puoi vendere che è l'asparago del supereroe,
0: sì,
1: cioè,
0: sì,
1: capito?
0: Assolutamente. E senti, vorrei, siamo quasi in chiusura, ma vorrei una curiosità, no? Perché c'è una cosa nota degli asparagi, no? Che poi quando vai in bagno a fare i pipì, te ne accorgi che li hai mangiati.
1: Porca miseria, eh sì.
0: Ma perché, Dani? Lo so che lo sai, spiegamelo.
1: Sono i composti solforati.
0: Ecco cosa sono.
1: Sì, e quindi che praticamente quando si mangia l'asparago, quando viene poi, diciamo, buttato via le scorie, questo solforato rimane nell'urina e quindi
0: questo solforo tipico.
1: Ma perché pensiamoci un attimo, cioè il solforo, le terme, bravissima, sì. Eccolo là.
0: Sì, volevo rimuovere questo pensiero dalla mia mente, ma visto che l'hai voluto portare a galla, allora diciamolo.
1: Preciso quello.
0: Sì,
1: e
0: bene.
1: Noi lo ributtiamo fuori questo con questi composti solforati nell'urina. E quindi
0: sì,
1: puzzano, che
0: proprio,
1: è una meraviglia.
0: Sì, è l'odore proprio tipico di quando uno ha mangiato gli asparagi.
1: Sì, sì.
0: Però sì, che piatto, eh?
1: Guarda
0: che prodotto.
1: Che, sì,
0: che prodotto, poi bello che ci, oggi siamo
1: attenzione
0: stati.
1: Attenzione però.
0: Sì, oddio, che è
1: attenzione.
0: Successo?
1: Ultima curiosità, poi basta.
0: Certo, certo,
1: più.
0: Vai.
1: Allora, chi soffre di gotta e chi soffre di calcoli renali e di urea,
0: asparagi,
1: e di urea alta nel sangue,
0: quindi reni, cioè,
1: sì, che sarebbe praticamente la parte, cioè la troppa urea nel sangue fa sì che poi dopo vengano prodotti calcoli.
0: Certo.
1: Assolutamente sono sconsigliati gli asparagi.
0: Vedi.
1: Perché proprio perché loro lo producono, insomma, tutta questa roba,
0: sì.
1: Quindi mi raccomando,
0: attenzione,
1: no, perché
0: attenzione.
1: Ci sono le purine che praticamente sono quelle, diciamo, quei composti che fanno parte dell'asparago che fanno sì di fanno produrre troppa pipì, quindi essendo diuretici.
0: Certo, perché sono molto diuretici.
1: Brava. E quindi però questi qui composti sono proprio quelli che trattengono, diciamo che possono rilasciare troppe urine nel sangue, quella parte urinica del sangue, quindi
0: la parte uremica del sangue.
1: Sì.
0: Ho capito. Bene, molto interessante e soprattutto che prodotto.
1: Bellissimo.
0: Questo mi piace molto perché è proprio un prodotto di passaggio.
1: Sì.
0: Perché questo è abbiamo sempre parlato noi di prodotti coltivati.
1: Sì.
0: Questo invece è un prodotto che viene sia coltivato sia nasce spontaneo.
1: Sì.
0: E ci porta proprio come l'aprile, che è un mese di passaggio, ci porterà a maggio, quando parleremo invece di un prodotto che è completamente spontaneo.
1: Sì, infatti ti volevo dire, bisognerà parlare prima o poi di qualche pianta spontanea.
0: Vedi,
1: ce ne sono tantissime.
0: Perché gli asparagi ci hanno proprio segnato la strada che noi ora vediamo chiaramente.
1: Sì. Delineata davanti a noi. Vi porteremo anche a fare una passeggiata per raccogliere queste.
0: Continueremo con le passeggiate perché primavera, insomma.
1: Sì, tra primavera e estate. Mamma. Ci divertiremo
0: molto. Dani, grazie mille e buon appetito.
1: Sì, a questo punto sì. Buon appetito a tutti.
0: Ciao.
1: Ciao, a presto.

Vola sulle ali della musica. Vola sulle ali della musica. Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Radio Fly, le ali della tua musica.
1: Buongiorno Beppe.
2: Buongiorno Vanna, come
1: ben
2: stai?
1: Ben ritrovato.
2: Alla semana no, com'era?
1: La semana loca oppure Crazy Week.
2: La semaine de folie.
1: Chi più ne ha più ne metta.
2: Che bene, l'importante è che siamo qua. Tutto bene Vanna, sì?
1: Tutto bene.
2: Va bene. Allora Beppe, di cosa parli questa
1: iniziamo
2: settimana?
1: Iniziamo subito con il recappone delle cose successe questa settimana.
2: Il recappone?
1: Anche, sì, un riassunto.
2: Cos'è?
1: Riassuntone.
2: È la regina gallina, che è?
1: No, quella è il cappone.
2: No, perché un re cappone avrà problemi con una regina gallina, secondo me, però.
1: No, non c'entra niente. Comunque,
2: ma tu lo sai che erano i capponi, vero? Sì.
1: No, chi erano?
2: I galli.
1: Ah, i galli.
2: Sì, ma che gli avevano, per farli crescere più grandi, gli avevano asportato.
1: No.
2: Sì, è vero, i capponi erano così.
1: Ah, ok, non lo sapevo, vedi, quindi, va bene. Comunque
2: vai,
1: no, non c'entra niente con i capponi, con le galline, nulla. È un riassunto delle cose un po' più strambe successe durante questa settimana. Inizio subito. Attenzione ai fidanzati, alle coppie, perché qui se si tradisce finisce male. Finisce male per le macchine, per le proprie macchine, perché il fidanzato la tradisce, lei lo scopre e gli imbratta all'auto con le chat con l'amante. Ok? Quindi questa BMW è imbrattata con scritte come traditore e fogli stampati con chat affissi su vetri carrozzeria
2: che
1: dopo
2: spettacolo.
1: Un presunto tradimento.
2: Ma ti rendi conto, questa è una vendica. Così almeno uno sa tutto quello che è successo con l'amante.
1: Sì, esatto.
2: Va bene, ascolta, io invece ti porto a Sorrento.
1: Sì, okay.
2: A Sorrento è una cosa, anche questa che riguarda una macchina, però è una cosa un pochino differente. Volantini del supermercato al posto della targa. Questa è una cosa originale.
1: Sì,
2: no?
1: Faceva pubblicità,
2: ma
1: dai.
2: No, i carabinieri la fermano, dice, ma signora, ma che sta facendo? No, questa signora che percorreva la strada di meta di Sorrento, l'hanno scoperto. Siccome lei non aveva l'assicurazione, quindi non poteva assolutamente viaggiare con la macchina, lei ha pensato bene di tappare le targhe, quindi okay. Ci ha messo i volantini del supermercato,
1: sì, sì.
2: E dice volevo solo fare una passeggiata.
1: Beh, la passeggiata puoi farla a piedi, no?
2: Sì, per me gli avranno anche revocato la patente. Comunque
1: può darsi.
2: Era senza assicurazione,
1: sì.
2: Revisione carta circolazione. Il veicolo è stato sequestrato, mentre per la donna è scattata la denuncia.
1: Ok, allora ti porto un'altra notizia. Questa volta siamo in India, quindi facciamo un viaggio in India. Cosa è successo? Praticamente una donna dichiarata morta si è svegliata perché l'ambulanza ha preso una buca sull'asfalto.
2: Ma pensa te.
1: Sì,
2: allora,
1: diciamo che sta un po' un lieto fine, dai.
2: Allora, diciamo Arezzo, venite ambulanze perché abbiamo una terapia del risveglio che
1: sì,
2: è pazzesco.
1: Esatto, praticamente questa donna dichiarata brain dead, quindi ufficialmente diciamo morta.
2: Ma ti rendi conto?
1: Sì, sì, in ospedale di Parli avrebbe mostrato segni di vita dopo il sobbalzo dell'ambulanza su una buca durante il trasferimento verso casa.
2: Ma ti rendi conto? Chissà quanto a dire, oh, ma meno male che non abbiamo tappato quella buca.
1: Esatto.
2: Vabbè, comunque Arezzo potrebbe essere candidata per queste cose. Vabbè, senza nulla togliere.
1: Vabbè, ma come Arezzo, ma come altre città
2: ma
1: dell'Italia.
2: Sì, va bene, sì, va bene. Diciamo che le buche sono la bellezza dell'automobilismo.
1: Sì, sì, il salvavita, vai.
2: Ascolta, invece io non ti porto sulle buche, ti porto su una cosa. Se io ti dico questo numero, 413.793.
1: Ti dico che è un grandissimo numero.
2: È un grandissimo numero, ecco. Dove l'hai nascosti? Dove l'hai nascosti? Tu pensa che sono il numero di barrette di Kit Kat che sono state rubate in un camion che c'era 12 tonnellate di barrette Kit Kat.
1: Ma poi che ci fai?
2: E che ce lo mangi?
1: Ah, ma certo. Sì,
2: cioè,
1: no.
2: È buono Kit Kat, ora neanche vuoi fare la pubblicità, ma insomma. Vabbè, comunque è stato rubato questo carico mentre dall'Italia si stava dirigendo verso la Polonia, insomma. Quindi chissà, insomma, con questi pezzi è stato rubato e ora sono, per ora al momento sono introvabili. Al momento.
1: Mamma mia, pensa un po'. Chissà come li nascondi tutte queste
2: barrette. Ma secondo me quando inizierà a esserci da qualche parte un aumento di diabete.
1: Ecco,
2: so.
1: Troveremo la risposta. Bene,
2: va bene.
1: Allora, ritorniamo a zona Napoli. Prima abbiamo parlato di Sorrento, adesso ti porto a San Sebastiano al Vesuvio. Ok, cosa è successo? Praticamente due ladri in fuga scavalcano un muro per fuggire.
2: Eh sì.
1: Ma il problema è che questo è il muro della caserma.
2: E quindi dai, sono andati
1: sì,
2: dentro.
1: Sì, sì, sì, praticamente per scappare arrivano proprio nella recinzione e atterrano nel cortile di una caserma e vengono bloccati e arrestati.
2: Ma si saranno dati dei fessi da soli?
1: Penso proprio di sì. Vabbè.
2: Senti, invece, io ti voglio portare, sai che oggi è il mondo della tecnologia, il robot, la robotica, no?
1: Sì.
2: È successa una cosa veramente incredibile nella città di Macao in Cina, che non
1: okay.
2: è, ce n'è un'altra che somiglia al nome, che è in Africa, questa è in Cina. Una settantenne è stata molestata, pensa, per la strada, che in Cina è difficilissimo che ti molestano, lo sai, insomma, sono rigidi. Ma sai da chi? Da un umanoide, da un robot. Sì, un robot è impazzito. È una pedina una donna e praticamente ha iniziato a dare noia, e questo è stato fermato dalla polizia, però Polina, solamente pensate, un robot. Siamo arrivati a questo punto, quindi
1: neanche i robot.
2: Esatto, secondo le costruzioni e media locali, questa donna si era fermata sul marciapiede per consultare lo smartphone e si è accorta di questa presenza meccanica, questo che la guardava.
1: Certo.
2: E insomma, questo robot sembrava la puntata, insomma, e continuava a seguirla, continuava a dare noia, uno stalker proprio, uno stalker.
1: Vabbè,
2: chissà, insomma, sai che in Cina sono avanti, però
1: anche in questo
2: sì.
1: Va bene, e allora parliamo di calcio, e quindi noi che abbiamo appena preso una batosta, che siamo usciti dai mondiali
2: per la terza volta.
1: Quindi ormai sono 12
2: non possiamo più dire l'Italia è la culla del calcio, sì.
1: Niente, 0-0-0, vabbè, comunque
2: ci sono tanti campi da zappare per parecchi, quindi non lo so, vabbè.
1: Esattamente. Comunque, allora, in una gara di terza categoria l'allenatore, che era squalificato, si presenta in abito talare.
2: Che?
1: In abito talare.
2: Talare.
1: Praticamente si traveste da prete.
2: Perché?
1: Dà indicazioni a bordo campo e, secondo gli atti, entra nel recinto di gioco colpendo con un calcio un giocatore avversario.
2: Addirittura no, ma non si può.
1: Sì.
2: Vabbè.
1: Assurdo.
2: Vabbè, è una cosa che purtroppo succede di tutto questo. Ma ora io ti racconto un'altra cosa. Praticamente è successo che un uomo si sveglia, tu pensa, no? Se tu dici un uomo si sveglia con la pelle blu la notte, te giuro, non andare a pensare cose che hanno a che fare con il blu e gli uomini, non c'entra niente. Quest'uomo, Tommy Lynch, è un 42enne inglese, è andato al pronto soccorso perché si è svegliato appunto con tutta la pelle blu delle mani.
1: Insomma, ti prende un colpo.
2: Dice, che dici te? Allora, di corsa, oddio, che è successo? Starò diventando un puffo, oppure ho esagerato con determinati farmaci?
1: Sì.
2: Non lo so. Sta di fatto che, come è arrivato in ospedale, l'hanno visto blu, dice, che è successo? Alla fine si sono messi tutti a ridere. Sai perché?
1: Perché
2: mentre, dopo che, diciamo, quando è arrivato lui, ha iniziato a levargli questa roba, sostanzialmente lui aveva comprato un set di 9 lenzuola del colore blu scuro da 40 sterline, ricevuto in regalo da un amico per affrontare il freddo invernale. Il colorante delle fibre, complice probabilmente il calore e forse anche la bassa qualità di queste lenzuola, si era trasferito interamente sulla sua pelle durante la notte.
1: No,
2: quindi
1: pensate, mamma mia.
2: No, ma è grave, anche perché, allora, prima di tutto non si compra la roba costa poco, ma c'è un'immagine qui su Today, si vede quest'uomo veramente tutto blu, ma del resto se ha stinto le famose stinte delle lenzuoli, ma hanno stinto i lenzuoli.
1: Ma pensa un po', comunque sì, ti prende un colpo.
2: Ti prende un colpo, perché dici, ma che è successo?
1: Cosa sta succedendo?
2: Cioè, ti svegli domattina verde.
1: Mamma
2: che colore
1: mia.
2: Ce l'hai le lenzuole?
1: No,
2: tu?
1: Guarda, in realtà ce l'ho chiare, le uso sempre tutte chiare apposta.
2: Quindi al limite diventi un fantasmino,
1: sì, esatto.
2: Va bene, vai.
1: Allora, Beppe, cosa è successo in questa nuova notizia? Allora, compra una Barbie per la figlia, questa signora, e dentro la scatola ci trova una busta di fentanyl.
2: Addirittura.
1: Esattamente.
2: Tanto sai, diciamo, la piaga degli Stati Uniti. E come è successo?
1: Niente, praticamente la polizia Independence ha raccontato il ritrovamento di fentanyl nascosto nella confezione di Barbie, venduta in un discount locale, con 5 unità individuate come coinvolte. Quindi,
2: come coinvolte?
1: Non si capisce poi bene, comunque c'era del fentanyl. Ma ragazzi, ma è pericolosissimo.
2: Il fentanyl, ragazzi, lo sai, non piace che sta di distruggendo un'intera generazione negli Stati Uniti, non solo. Quindi vabbè, comunque sì. Attenzione, insomma, quando fate questi regali, che era dentro una bambolina?
1: Dentro la Barbie.
2: Dentro la Barbie, pensa invece che anche le auto, si ritorna a parlare delle auto,
1: sì.
2: Offrono, diciamo così, riparo a tante cose. E è successo questa, i vigili del fuoco di Coral Spring, Portland in Florida, io non lo traduco, non so se lo pronuncio bene, comunque hanno ricevuto una chiamata molto particolare. Una donna che era possessrice di un pitone, ti ricordi quel pitone famoso che si era detto tempo l'altra volta, no? Se lo volevi,
1: sì. Ecco,
2: qualcuno l'ha preso.
1: Bene.
2: Insomma, lui, e questo pitone è scappato perché ha avuto paura di qualcosa e ha infilato dentro la macchina, e la donna non gli è riuscita più a trovarlo, hanno dovuto smontare mezza macchina.
1: Ecco.
2: E dice, hanno dovuto smontare mezza macchina,
1: per
2: hanno
1: carità.
2: Provato con tutto, con gli urli, con ne hanno provato di tutti i colori, niente, alla fine smontando alcuni pezzi sono riuscite a riprendere il serpente. Però insomma è una
1: panico, ora avrò paura anche ad entrare in macchina.
2: Quindi te lo dissi l'altra volta, non lo prendere il pitone perché vabbè, poi la prossima notizia però non so se ti farà un pochino più ridere o
1: ecco,
2: meno.
1: Va bene, io te ne porto un'altra che anche questa è altrettanto curiosa. Allora, in Olanda hanno ritrovato lo scheletro di un cavaliere che potrebbe essere di D'Artagnan.
2: E la miseria,
1: sì,
2: senti bello.
1: A Maastricht, nei Paesi Bassi, hanno fatto dei lavori in una chiesa che hanno riportato alla luce uno scheletro che potrebbe appartenere a Charles de Batz Castelmore, quindi il militare che ispirò appunto il D'Artagnan di Dumas.
2: Che spettacolo.
1: Bello, vero?
2: Bello, sì,
1: potrebbe
2: insomma, è molto
1: essere.
2: Interessante. Senti, io invece ti dico un'altra cosa, tu giochi a scacchi?
1: No.
2: No, vabbè, comunque, per tutti i giocatori di scacchi, attenzione, perché che cosa è successo? Un signore si è comprato attraverso Temu, ma un signore di Spresiano, in provincia di Treviso, attenzione, il signore italiano,
1: okay.
2: Ha voluto acquistare una scacchiera, ordina una scacchiera su Temu, questo grande gigante cinese che ti massacra da tutte le parti, pubblicità, tutto quello che vuoi.
1: Sì.
2: Apri questa scacchiera, carinissimo, però a un certo punto gli esce fuori uno scorpione di 6 centimetri. Quindi
1: bene.
2: Chiaramente, insomma, dice, all'inizio non mi sono accorto di nulla, dice, poi ho visto che qualcosa si muoveva e ho capito subito che si trattava. Lo scorpione non mi appunto per una fortuna, insomma, trovarsi dentro uno scorpione, tra l'altro lì sono anche velenosi, lo sai, quindi comunque al momento l'episodio è stato formalmente denunciato alle forze dell'ordine, ma che vuoi che ci facciano, insomma,
1: niente, purtroppo niente. Allora ti porto l'ultima notizia.
2: Anch'io te ne do l'ultima, sì, perché
1: l'ultima notizia che ha fatto un po' scalpore durante tutte questa settimana. Praticamente non so se hai letto la notizia che c'è stata questa lite tra fidanzati per una vincita al Gratta e Vinci. Non so se hai letto da qualche parte.
2: Che è successo?
1: Racconta. Niente, praticamente a Carzoli un uomo regala un Gratta e Vinci alla fidanzata. Ok? E lei vince 500.000 euro.
2: Bene.
1: Cosa fa?
2: Ah, l'uomo lo regala il Gratta e Vinci alla fidanzata.
1: Lo regala alla fidanzata. Allora lei cosa fa? Vince 500.000 euro, quindi sfortuna, fortuna veramente assurda, incassa il biglietto e sparisce senza più rispondere.
2: Adesso ne va. Ma come?
1: Scappa e lo lascia lì.
2: Poverino, gli ha fatto un regalo.
1: Lo lascia. Però anche qui, scusami. Allora, tu cosa avresti fatto? Avresti diviso?
2: Allora, io te l'ho regalato e te l'ho regalato, quindi quella che è una cosa tua.
1: Esatto.
2: Ma visto che siamo fidanzati
1: bravo,
2: qualcosina,
1: concordo con te.
2: Ora non ti dico proprio il 50%, ma fammi un regalo. Cioè,
1: esatto, no, lei proprio ha preso e scappata, vabbè.
2: Va bene, però
1: forte.
2: Non è che il tuo fidanzato ti regala qualche Gratta e Vinci, no?
1: Guarda.
2: Diciamo, gli sta fermo.
1: Magari, ma niente.
2: Fagli firmare un foglio prima. Vabbè, io invece ti racconto questa cosa che ha anche un po' dell'incredibile, tra virgolette, ma anche di quella. Noi tutti diciamo abbiamo sempre il cellulare dietro, no?
1: Sì.
2: Quindi croce delizia, ormai non possiamo più farne a meno. E diciamo sempre che il cellulare, insomma, ci rovina la testa, non ci fa pensare. Vabbè, insomma, anche l'uso, i social, quello che vuoi.
1: Okay.
2: Ecco, c'è un cellulare che, insomma, ha fatto una fine balorda lui per salvare il suo proprietario. Che è successo? un meccanico di 40 anni di Cascavel in Brasile,
1: okay,
2: che ha fatto, passeggiava per la strada tranquillamente, a un certo punto due cani l'hanno preso di mira, non si sa perché non fossero stati tenuti al guinzaglio, gli sono avventati contro e hanno iniziato a morderlo sulle gambe. Mamma solo mia. Che nel mordere questo signore, nella tasca c'era il cellulare, e quindi che è successo? I denti hanno perforato probabilmente la batteria, per qualche motivo, insomma, il cellulare ha preso fuoco, è esploso e i cani sono andati via. Lui si è fatto un po' male, ma relativamente, insomma, diciamo così.
1: Poteva
2: però
1: finire peggio.
2: I cani sono scomparsi. Ovviamente nella foto che vediamo qui su Today c'è questo cellulare ovviamente completamente bruciato, che però sostanzialmente ha salvato il suo possessore dai cani, che insomma, poteva avere sicuramente una cosa. E chiaramente, come vedi, come dice, i denti dell'animale hanno trasferito la scocca dello smartphone perforando la batteria al litio, e sono estremamente pericolosi in caso di perforare.
1: Sì, sì, va
2: ecco
1: bene.
2: Qua è questa cosa.
1: Va bene, Beppe. Allora, noi abbiamo fatto un recap di qui, un recappone, come abbiamo detto all'inizio di questa settimana, e quindi noi ci troviamo con il prossimo appuntamento di Crazy Week.
2: Weekend. La semena loca, le semene de folie, non me la ricordo nemmeno più, comunque. Al prossimo appuntamento. Ciao,
1: ciao,
2: Anna.
1: Ciao, ciao.
0: Radio Fly, le ali della tua musica.

0: Buonasera da Daniela Ubaldi. Tennis internazionali d'Italia, in primo piano la sfida tra Jannik Sinner e Popirin. L'azzurro batte l'australiano 6-2-6-0, straordinario anche Andrea Pellegrino che batte lo statunitense Tiafo in due set, decisivo il primo durato oltre un'ora e terminato 10-8 al tie break. I due italiani si affronteranno agli ottavi, dalle 19 Cobolli in campo contro Tirante. Delle 54 persone che restano sulla nave Ondius, 28 sbarcano questo pomeriggio alle Canarie, 26 resteranno a bordo con rotta verso i Paesi Bassi. Con questo messaggio postato su X, la ministra spagnola della Sanità, Garcia, ha di nuovo aggiornato il numero dei passeggeri della MV Ondius sbarcato oggi. Pubblicata intanto la sequenza genetica del ceppo Andes relativa al virus isolato dal paziente deceduto in Svizzera a Zurigo, risulta simile per il 99% alla sequenza rilevata in Argentina nel 2018. In Italia sono 4 le persone sotto sorveglianza attiva perché entrate brevemente in contatto con la paziente fatta scendere da un volo e poi morta. Il Centro Europeo per il Controllo e la Prevenzione delle Malattie avverte intanto che è possibile che nelle prossime settimane emergano altri casi in Europa. Un'ora a colloquio a Palazzo Chigi per il ministro della cultura Alessandro Giuli nell'occhio del ciclone dopo aver deciso di decapitare il suo staff con decreti di revoca per Emanuele Merlino, responsabile della segreteria tecnica del MIC e uomo di fiducia del sottosegretario Fazzolari e il capo della segreteria personale Elena Proietti. Nonostante la spiegazione legata al mancato sostegno del film documentario su Giulio Regeni, non mancano le polemiche che parlano di sgarbo verso Fratelli d'Italia. La sorella della premier Arianna Meloni, capo della segreteria politica, minimizza, mentre il ministro Lollobrigida parla di capacità indiscusse dei rimossi e prefigura una collocazione in altro ambito istituzionale. Gli anticorpi monoclonali sono oggi la nuova e più avanzata frontiera per la lotta all'Alzheimer. In Italia si attende la rimborsabilità completa. Sentiamo Nicola Compagnone.
1: La lotta all'Alzheimer oggi ha nuovi alleati, gli anticorpi monoclonali, una nuova frontiera, la più avanzata per il trattamento della malattia che fino ad oggi era limitata a un lieve rallentamento dell'evoluzione con farmaci che non agivano direttamente sulla biologia della malattia. Massimo Filippi, professore ordinario di neurologia Università Vita Salute San Raffaele.
2: Oggi lo scenario è totalmente cambiato perché gli anticorpi monoclonali sono innanzitutto anticorpi monoclonali contro l'amiloide, cioè anticorpi monoclonali che a livello cerebrale rimuovono una delle due proteine patologiche che si depositano in corso di malattia di Alzheimer, specificatamente l'amiloide, e quindi ovviamente agiscono, diciamo che sono i primi farmaci che agiscono sulla biologia della malattia.
1: Attualmente questi anticorpi sono parzialmente disponibili in Italia. L'Agenzia Italiana del Farmaco ha proposto un'approvazione senza rimborsabilità in attesa di un'ulteriore valutazione.
0: Ed è tutto, a più tardi.
3: Vola attraverso i suoni di Radio Fly. Fly Spot.
4: Ciao, sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce.

dicembre 2025 e la destinazione dell'utile, distribuiti dividendi per oltre 14 milioni di euro, conferma del valore diffuso generato a beneficio dei territori. Extra celebra le buone notizie e il giornalismo sportivo. A Firenze, premiati i vincitori dell'ottava edizione di Extra per lo Sport, il concorso nazionale con più di 1000 servizi presentati tra carta stampata, radio, TV e blog. Linea Verde, l'Italia è straordinaria. Il programma di Rai 1 ha acceso i riflettori sui territori storici di Extra. Un viaggio in quattro tappe, Arezzo, Siena, Prato, Ancona, con al centro l'Italia, fatta di persone, idee e territorio. Extra rinnova anche per il 2026 la partnership con Siena Baseball Softball Club, a sostegno di una realtà dinamica in crescita, in un progetto che unisce sport, energia e territorio. Seguici su www.extra.it e sui social.

0: Hello, folks. This is Foxy John with the top 10 hits, the top 10 songs of the week. This week we have two new entries, two non-movers, four records going up, and two records going down. Ciao, ciao. Salute a tutti da Foxy John. Qui con la top 10 hits, i 10 dischi vincenti della settimana. Oggi ci sono due nuove entrate, due brani stabili, quattro in salita e due in discesa, ma prima di dare il via, vediamo chi non fa più parte della top 10 hits. Esce Alex Warren con Fever Dream e Saif con Tu mi piaci tanto. E ora si parte. Al numero 10, subito la prima new entry della settimana. Bring Your Love, Madonna and Sabrina Carpenter.
1: New entry.
0: New entry.
2: Ask yourself.

Aitana and Sabrina Carpenter, Bring Your Love, conquistano la decima posizione per la prima new entry alla Top 10 Hits. E in nona posizione un posto in più per Blanco ed Elisa. Ricordo.

0: ricordi, Blanco ed Elisa. 5 settimane in classifica, dalla decima alla nona posizione, un gradino in più. E al numero 8 troviamo la seconda new entry della settimana, Madame con Marrakesh. Volevo capire.
1: New entry.

0: Volevo capire, Madame con Marrakesh conquistano l'ottava posizione per la seconda new entry alla Top 10 Hits.
1: Top 10 Hits!
0: It's Foxy John with the Top 10 Hits. Al numero 7, 6 posti in meno per Tiziano Ferro con Giorgia, Superstar.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero,

Superstar, Tiziano Ferro e Giorgia, 4 settimane in classifica, dalla prima alla settima posizione, 6 posti in meno. E al numero 6, un gradino in più per Samurai J, Ossessione. Mm, yeah, yeah.

Ossessione, Samurai J, 9 settimane in classifica, dalla quinta alla sesta posizione, un gradino in più, e al numero 5, metà classifica, perde una posizione, Annalisa, canzone estiva.

canzone estiva, Annalisa, 8 settimane in classifica, dalla 4ª alla 5ª posizione un gradino in meno, e al numero 4 2 posti in più per Lady Gaga e Doechii, Runway.

0: Runway, Lady Gaga e Doechii, 4 settimane in classifica, dalla sesta alla quarta posizione, 2 gradini in più. Top 10 Hits.
1: Sono le 18:44.
2: Top 10 Hits. Top 10 Hits.
0: Siamo al podio, i primi 3 della Top 10 Hits. Stabile in terza posizione, The Colors, Rolling Stone.

Rolling Stones, The Color, si riconfermano in terza posizione della Top 10 Hits. E stabile al numero 2, Serena Brancale, Levante e Delia con Al mio paese. Mi sento

0: riepilogo alla Top 10 Hits. Al numero 10 prima di venerdì della settimana, Madonna e Sabrina Carpenter, Bring Your Love. In nona posizione, Blanco ed Elisa Ricordi. Al numero 8, seconda new entry, Madame con Marrakesh, Volevo Capire. In settima posizione, Tiziano Ferro e Giorgia, Superstar. Al numero 6, Samurai J, Ossessione. Al numero 5, Annalisa, Canzone Estiva. Al numero 4, Lady Gaga e Doechii, Runaway. Stabile al numero 3, The Colors, Rolling Stones. E stabile al secondo posto, Serena Brancale, Levante e Delia, Al Mio Paese. Ladies and gentlemen, conquista la vetta. La numero 1 della Top 10 Hits questa settimana, Harry Styles con American Girls.
1: Number 1.

Winner of the week, Harry Styles, American Girls. Well, friends, that's it for today. Sì, ragazzi, termina qui il nostro consueto appuntamento, ma prima di salutarvi vi ricordo le due new entry della settimana. Al numero 10, Bring Your Love, Madonna and Sabrina Carpenter, e in ottava posizione, Volevo Capire, Madame con Marrakesh. E l'appuntamento non mancate fra 7 giorni per scoprire la nuova numero 1. Bye!

0: Buonasera da Alessandro Cisilin. L'OMS ha informato che sono 7 i casi confermati di contagio da hantavirus tra i passeggeri dell'Ondius, dopo aver aggiornato i dati con l'ultimo caso positivo della francese rimpatriata ieri. Delle 54 persone rimaste sulla nave, 28 sono sbarcate alle Canarie, le altre resteranno a bordo con rotta verso i Paesi Bassi, aggiorna i numeri su X. La ministra spagnola della Sanità Garcia pubblicata intanto la sequenza genetica del ceppo Andes, che sarebbe rimasta simile al 99% dal 2018. In Italia sono 4 le persone sotto sorveglianza attiva perché entrate brevemente in contatto con la paziente fatta scendere da un volo e poi morta. Partite le ordinanze per la quarantena dei 2 marittimi di Calabria e Campania, sarebbe comunque in arrivo una circolare ad hoc.
1: L'economia.
0: Il perdurante stallo negoziale tra Stati Uniti e Iran e anche sul nodo del stretto di Hormuz torna a preoccupare i mercati con nuove impennate sulle quotazioni di gas e petrolio, quest'ultimo tornato vicino ai $100 al barile. I transiti a Hormuz sono calati dell'89%, calcola uno studio di Assoporti ed SRM, Centro Studi di Intesa San Paolo, ricordando che lo stretto movimenta il 37% del petrolio mondiale via mare e il 28% del GPL. E torna a salire lo spread italiano coi titoli tedeschi, poco sotto quota 80. In ordine sparso le borse europee, ma Milano chiude in positivo guadagnando lo 0,76%. E sulla scia delle crisi internazionali gli analisti si attendono un doppio rialzo dei tassi da parte della BCE tra giugno e settembre, lo rivela un sondaggio di Bloomberg. Oggi il vicepresidente dell'Istituto di Francoforte De Guindos ha contestato le opposizioni avanzate dai governi sulle fusioni bancarie, come il caso di Berlino sulla scalata tentata da Unicredit su Commerzbank. Così si mina il mercato unico, obietta. Il ministro dell'Energia Pichetto Fratin in un evento a Milano rilancia la strada del nucleare con una legge delega da

0: globale, pertanto si tratta di capire da dove proviene, se si riapre il Golfo Persico, che è un grande produttore di kerosene aereo, oppure si va sul kerosene americano, che ha anche caratteristiche diverse.
1: Lo sciopero del trasporto aereo, disagi in apparenza limitati con una minoranza di voli cancellati e passeggeri preavvisati. A scioperare fino alle 18 di oggi sono stati i controllori di volo ENAV, il personale di terra, piloti e assistenti di volo EasyJet. I motivi dell'agitazione sono comuni: rivendicazioni salariali e per il carico di lavoro. Nel commercio e turismo i dipendenti sono cresciuti dal 2019 di 528.000 unità, ma calano drasticamente gli imprenditori, quasi 177.000 lavoratori autonomi in meno. Lo evidenzia una approfondimento di Confesercenti. A pesare soprattutto il calo nel commercio al dettaglio, scende anche la ristorazione, a crescere solo l'alloggio, con l'affermarsi di forme di ospitalità diffusa dalle case vacanza ai B&B. In Europa e in Italia in particolare è ancora carente la trasparenza salariale negli annunci di lavoro, lo segnala l'agenzia di settore Indeed. In una ricerca comparata, qualche miglioramento nel nostro paese è passato in un anno dal 20 al 36% di annunci forniti di indicazioni sulla remunerazione. In Regno Unito si supera il 50%, Paesi Bassi e Francia vicini alla parità. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: 98.5 106.1, le radiofrequenze della tua radio preferita. Radio Fly.
3: Ben trovati a tutti gli ascoltatori da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nella giornata di martedì prevarrà il sole sul nostro territorio con cielo poco nuvoloso. Da segnalare però in mattinata residua instabilità sul Triveneto, con qualche fiocco di neve anche sui settori alpini centro-occidentali. Le piovaschi poi nel corso del pomeriggio interesseranno anche il medio adriatico, ma saranno poi in esaurimento con il passare delle ore. Le temperature massime diurne generalmente saranno comprese fra i 19 e i 25 gradi, ma con punte localmente anche oltre i 30 gradi sul versante ionico della Sicilia. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
4: Flyspot.
5: Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. L'internet green che pensa anche al nostro futuro.
6: Stai cercando lavoro? Questa è la tua opportunità. AISA Impianti S.p.A. indice una selezione per la formazione di una graduatoria da utilizzare per assunzioni a tempo indeterminato, determinato, full time o part time, di operaio addetto alla manutenzione elettrica e di operaio addetto alla conduzione delle linee di trattamento. Livello C1 CCNL Utilitaria dei Servizi Ambientali. Si ricorda che le domande vanno presentate entro e non oltre le ore 13 del 15 maggio 2026. Per informazioni consultare il sito aisaimpianti.it.
4: Flyspot.
7: Ecco la sigla di quota Periscopio, la voce di Fabio Mugelli. Salve a tutti, ben trovati.

specie di recente, l'ultima intervista con Sandri, ve la consiglio assolutamente, con 4 brani dentro, una bella storia quella del cantautore cesenate. Ma cominciamo questa puntata e andiamo subito a Roma, perché cominciamo dalla scena romana. Lui è Munari, ha all'attivo un album uscito nel 2023, un singolo nel 2024, quest'anno al concertone del primo maggio ha cantato per la prima volta la canzone che andremo adesso ad ascoltare, che è l'anticipazione di quella che sarà probabilmente la sua prossima produzione. Parliamo di un album, ovviamente. Al momento si autoproduce, il pezzo si intitola L'impressione che ho di te.

Direi che si sente particolarmente l'appartenenza alla scena contemporanea romana per quanto riguarda Munari. Lo si capisce chiaramente anche dallo staff di persone che ha intorno in questo momento, quando parliamo di produzione, gente assolutamente navigata, così come navigato, solo che stavolta è piemontese, Eugenio Cesaro, che poi è il cantante degli Eugenio in Via di Gioia, che ha dato una mano a Munari alla realizzazione, alla scrittura del brano, del testo di questa L'impressione che ho di te, che è una canzone che fondamentalmente parla d'amore, mentre invece parla di un'altra cosa il brano che ci andiamo ad ascoltare adesso. Lui è Gustavo, arriva da Teramo con una canzone dal titolo Una bella giornata, che vuole celebrare il valore del percorso più che del risultato in sé.

scelta. Quando sceglierai? Perché dirtelo ancora? Se tanto già lo sai, io non mi arrendo. E tu?

0: notte.
1: Piacevole lo stile cantautorale di Gustavo, questo cantautore italo-venezuelano che è nato a Porlamar nel 94, ma è cresciuto a Teramo, dove si è trasferito all'età di 6 anni. Nel 23 è esordito con un album prodotto da Afrodite Records e adesso si appresta con questa canzone, Una bella giornata, che era già stata anticipata da alcuni singoli che trovate nelle puntate precedenti di Quota Periscopio. Bene, si appresta a far uscire il suo prossimo album dal titolo Il coraggio di non piacere, che uscirà per Alti Records e che adesso lascia il posto ad una band che è uscita dalla televisione. Non è una di quelle che sono entrate nella televisione, ma sono proprio uscite, e sono di menzione Brama, che ultimamente hanno fatto uscire un po' di singoli carini, devo dire, soprattutto in seguito anche del fatto che è uscito il loro primo vero e proprio album d'esordio, dal titolo Teatral Politik. Un altro singolo che andiamo adesso ad ascoltare e che ci mostra che questo Teatral Politik è molto probabilmente un album eterogeneo, ben fatto, è questa Senza nome, che è molto diversa dai brani che abbiamo ascoltato precedentemente. E allora siamo pronti per ascoltarli in dimensione Brama.
2: M'hanno detto che col tempo passerà, accontentati di poco basterà, m'hanno detto non pensare alla tua età.

credo che sia un buon lavoro questo Theatral Politik di dimensione Brama, che hanno fatto un percorso un po' al contrario di quello che uno solitamente si aspetta. Prima i riflettori, la fama con X Factor, nel quale insomma si destreggiano molto molto bene, con grande destrezza devo dire. Adesso è arrivato questo album che è una loro autoproduzione, senza se e senza ma, senza nome è il titolo del brano che abbiamo appena ascoltato e che è il terzo singolo che vede la luce da quando hanno creato questo nuovo album, e che è assolutamente un brano diverso già dagli altri due, insomma un disco che trovo interessante. Lascia il posto ad un artista ormai affermato, blasonato, ma anche lui è arrivato e è stato coccolato all'inizio dalla scena indipendente, quella piemontese. Stiamo parlando di Willy Peyote, oggi esce per la EMI con un nuovo singolo dal titolo Kodak.

0: che senza ride.
1: Non so come faccia Willy Peyote, ma riesce a mantenere quella freschezza delle sue primissime produzioni indipendenti. Questo Kodak è uscito l'8 maggio in esclusiva radiofonica, pensate che bello, nel senso, prima ancora che possa arrivare il web o le piattaforme digitali, si è deciso di farlo uscire in radio, quindi esclusiva radiofonica. La cosa bella è che anticipa l'uscita il 15 maggio di Anatomia di uno schianto prolungato, che è il nuovo disco di Willy Peyote. Tra l'altro uscirà anche una sorta di documentario su Willy Peyote dal titolo Willy Peyote e Leja Sabauda, all'interno del quale si trovano una serie di canzoni, fra le quali Kodak, che appunto abbiamo appena ascoltato, e In cerca di uno schianto, brano inedito che è inserito nei titoli di coda del documentario, che è diretto da Enrico Bisi. Il tutto lascia il posto adesso ad un altro cantautore. Il pezzo che adesso andiamo ad ascoltare si intitola Stella Maris, lui è Tommy Sherd.

0: americano.
1: Sembra un cantautore promettente, Tommy Sherd, che esce per Pioggia Rossa Dischi, la stessa etichetta di Sandri. Andatevi a recuperare l'intervista che ho realizzato con Sandri su radiofai.cloud. Dicevo, Stella Maris, questo brano di Tommy Sherd è uno dei singoli che stanno uscendo dal 2025 ad oggi. Non so, ancora non si parla di un nuovo album, ma al momento ha all'attivo soltanto un disco nel 2024 dal titolo I Miraboranti Racconti di Tommy Sherd. C'è da dire che prima di quell'album lui era riuscito ad accaparrarsi una serie di premi importanti e partecipazioni, come ad esempio anche il premio Bindi. Insomma, sembra che sotto sotto ci sia veramente della qualità in questo cantautore bresciano, che però vive a Genova ed è laureato in scienze biologiche. E adesso lascia il posto, a questo punto l'abbiamo nominato, ad un'altra produzione, Pioggia Rossa Dischi. Entriamo nella parte finale di quota Periscopio, dedicata in qualche maniera al cantautorato, quello forse un pochino più elevato. Andiamo a trovare allora, come vi dicevo, Sandri con un brano che trovate solo all'interno dell'intervista che abbiamo realizzato, che trovate su radiofly.cloud. È una ninna nanna in dialetto cesenate, si intitola Canta numero 1.

Un disco molto bello, quello di Sandri, che è uscito il 17 di aprile per Pioggia Rossa Dischi, dal titolo Animale Rie, dal quale abbiamo estratto questo brano che apre il disco e che è davvero una dichiarazione di intenti, come ci ha rilasciato anche nell'intervista di qualche giorno fa. Una canzone in dialetto cesenate che riprende le sonorità e gli stili, direi, tradizionali, e che adesso lascia il posto ad una canzone importante, perché è una canzone che è stata premiata, ma premiata bene, potremmo dire. Pensate, miglior canzone originale ai David di Donatello. Ve l'avevo già fatta ascoltare. È un brano che si intitola T e che appunto fa parte della colonna sonora del film pluripremiato Le città di pianura. Lui è Crano, un artista che sa raccontare in modo davvero particolare e interessante, contemporaneo direi, appunto, visto anche l'uso del dialetto, la realtà. Allora andiamo ad ascoltarcelo con questa canzone dal titolo T. Lui è Crano.

Fatemi spendere due parole di contentezza per questo risultato fantastico, perché non è scontato che un brano come questo possa essere passato. Mi riferisco in particolare al mondo della radiofonia contemporanea. Ovviamente Quota Periscopio l'aveva già avuto in ascolto e quindi avevo deciso di farvelo ascoltare, mai però mi sarei immaginato, anche se sapevamo appunto che partecipava alla colonna sonora di un film, che sarebbe stato premiato come miglior canzone originale, trionfando appunto nella serata della premiazione del cinema italiano, che ha visto il film di Francesco Sossai, Le città di pianura, praticamente fare man bassa di ogni tipo di premio. E ovviamente a questi festeggiamenti si aggiungono anche la Maple Death Records, che è l'etichetta che ha creduto per prima in Crano questo cantautore particolare, un cantautore veneto, e anche la Bad Supreme, devo dire, che da anni mi invia cartoline digitali e che è ovviamente ufficio stampa e l'editore musicale della musica di Crano, e nello specifico coeditore insieme a Vivo Film della colonna sonora delle città di pianura. Ci sarebbe tanto altro da dire su questo grande risultato, per esempio gli attori di questo film: Filippo Scotti, Sergio Romano, Andrea Pennacchi, Roberto Citran, fra loro c'è anche Pierpaolo Capovilla, che è il cantante del Teatro degli Orrori, nonché di tante altre realtà musicali toste in Italia e in particolare ovviamente nel Veneto. Andiamo a chiudere questa lunga puntata che recupera un po' di brani che erano rimasti indietro, vista l'intervista recente a Sandro, che ci ha portato via una buona mezz'ora trasmissione. Bene, andiamo a chiudere con un altro bravo cantautore, Gianluca De Rubertis, che si fa produrre da Matilde Davoli, quindi c'è sempre un po' lo studio Davoli dietro le sue produzioni, anche se questa volta prenderselo sotto l'ala oppure nel suo, diciamo, paniere di bravi musicisti è la Krams Music di Milano. Il pezzo che ci andiamo ad ascoltare si intitola L'anno del vento.

Un cantautore alto, direi, ma non tanto di statura quanto di modalità cantautorale, stile cantautorale, è Gianluca De Rubertis. Lo abbiamo ascoltato con questa L'anno del vento, che è uscita per Cramps l'8 maggio e rappresenta un po' il punto di vista di una generazione antica che osserva il cambio di rotta di un mondo in cambiamento, che è un po' sotto i nostri occhi ogni giorno, no? Un mondo in cui il sacrificio, il dolore e la disposizione al proprio futuro vengono sostituiti spesso dalla distrazione proprio più totale, dall'egoismo e dalla ricerca pedissequa di divertimento. E allora, così andiamo a chiudere questa puntata di Quota Periscopio, diamo il via alla sigla e poi ai saluti. Grazie a tutti per essere stati all'ascolto. Vi ricordo che Quota Periscopio, il meglio della musica italiana, specie se indipendente, con la voce di Fabio Mugelli, torna il lunedì e il venerdì sulle frequenze di Radio Fly intorno alle 19.05. Poi tutte le puntate, come sempre, sono disponibili, compresa l'ultima.

0: Notizie in breve da Estra.
1: L'Assemblea dei soci di Estra approva il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2025 e la destinazione dell'utile. Distribuiti i dividendi per oltre 14 milioni di euro, conferma del valore diffuso generato a beneficio dei territori. Estra celebra le buone notizie e il giornalismo sportivo. A Firenze, premiati i vincitori dell'ottava edizione di Estra per lo Sport, il concorso nazionale con più di 1000 servizi presentati tra carta stampata, radio, TV e blog. Linea Verde, l'Italia straordinaria. Il programma di Rai 1 ha acceso i riflettori sui territori storici di Estra. Un viaggio in quattro tappe, Arezzo, Siena, Prato, Ancona, con al centro l'Italia, fatta di persone, idee e territorio. Estra rinnova anche per il 2026 la partnership con Siena Baseball Softball Club, a sostegno di una realtà dinamica in crescita, in un progetto che unisce sport, energia e territorio. Seguici su www.estra.it e sui social.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
4: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
5: Qual è il piano?
6: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
7: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
8: Troverò io la marmotta.
9: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
10: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
11: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
12: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
13: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
14: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
15: Lo lascerai, prima o poi.
14: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Radio Fly viene in viaggio con te. Radio Fly viene in viaggio con te. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: con Faxi John.
1: Sono le 20 e un minuto.
2: Buonasera da Daniele Obaldi. Non si sblocca lo stallo negoziale tra Stati Uniti e Iran. Trump parla di cessate il fuoco incredibilmente debole. Dai ministri degli esteri europei, intanto, primo passo contro i coloni israeliani, suscitando le dure proteste di Tel Aviv. Sul tavolo dei 27 anche gli spiragli negoziali aperti dalla Russia, su cui prevale per ora lo scetticismo. Sentiamo Alessandro Cisilin.
3: Il cessate il fuoco è incredibilmente debole, mai stato così debole e appeso a un filo. Le parole di Donald Trump parlando di Iran ai giornalisti nello studio ovale ed evidenziando le distanze ancora, soprattutto sul nodo nucleare. Dovremo andare noi a prenderci l'uranio iraniano, incalza Benjamin Netanyahu, mentre il suo governo entra in collisione con Bruxelles. Oggi il Consiglio Affari Esteri dell'Unione Europea, pur congelando nuovamente l'ipotesi di sanzioni contro Tel Aviv e anche quella di dazi all'importazione di prodotti provenienti da insediamenti israeliani illegali in Cisgiordania, un passo l'ha fatto, accettato anche dai riluttanti esecutivi di Berlino e Roma, il via libera a sanzioni contro alcuni coloni israeliani violenti, un oltraggio a cittadini israeliani equiparati ai terroristi di Hamas, tuona il ministro dell'ultradestra Ben-Gvir, al culmine di un'altra giornata di attacchi sul Libano, con un numero ancora imprecisato di vittime. Dai 27 ministri europei varate anche le ennesime sanzioni verso Mosca. Si tratta di 16 individui e 7 entità ritenute responsabili di trasferimenti coatti di minori ucraini in Russia. Scetticismo sulla possibilità apertura dei colloqui di pace prospettata da Putin. Il presidente ucraino Zelensky, dopo incontri con i mediatori statunitensi, parla di discussioni in corso sul formato degli eventuali negoziati. La Serbia si candida a ospitarli.
2: L'OMS ha informato che sono 7 i casi confermati di contagio da antivirus fra i passeggeri della Ondius, dopo aver aggiornato i dati con l'ultimo caso positivo della francese rimpatriata ieri. Delle 54 persone rimaste sulla nave, 28 sono sbarcate alle Canarie, 26 sono rimaste a bordo con rotta verso i Paesi Bassi, aggiorna i numeri su X la ministra spagnola della Sanità, Monica Garcia. Pubblicata intanto la sequenza genetica del ceppo Andes, che sarebbe rimasta simile al 99% dal 2018. In Italia sono 4 le persone sotto sorveglianza attiva perché entrate brevemente in contatto con la paziente fatta scendere da un volo e poi morta. Partite le ordinanze per la quarantena dei due marittimi di Calabria e Campania, ma sarebbe in arrivo una circolare ad hoc. La premier Meloni ribadisce il sostegno al ministro della cultura Giulio e parla di rapporto cordiale e proficuo dopo il colloquio di circa un'ora oggi a Palazzo Chigi, un incontro chiesto dal ministro nell'occhio del ciclone dopo aver deciso di decapitare il suo staff con decreti di revoca per Emanuele Berlino, responsabile della segreteria tecnica del MIC e uomo di fiducia del sottosegretario Fazzolari, e il capo della segreteria personale Elena Proietti. Nonostante la spiegazione legata al mancato sostegno del film documentario su Giulio Regeni, non mancano le polemiche che parlano di sgarbo verso Fratelli d'Italia. La sorella della premier, Arianna Meloni, capo della segreteria politica, minimizza, mentre il ministro Lollobrigida parla di capacità indiscusse dei rimossi e prefigura una collocazione in altro ambito istituzionale. La situazione a Foggia è persino più grave di quella che si rivela nella Sicilia occidentale o in Calabria. L'allarme arriva dal procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo Giovanni Melillo, intervenuto nel capoluogo pugliese nel corso della conferenza stampa in cui sono state illustrate 3 operazioni che hanno portato all'esecuzione di 21 misure cautelari. Non sottovalutare la strategia criminale dietro i singoli episodi, sollecita Melillo. Sentiamo.
4: Sarebbe un grave sbaglio, ma io credo che sia uno sbaglio che si commette sovente, quello di ridurre la questione mafiosa e soprattutto la questione mafiosa a Foggia ad una questione di ordine pubblico, perché esiste sicuramente questa dimensione violenta, ma questa matrice originaria è strumentale a strategie criminose molto

0: Con il tennis agli internazionali d'Italia, un travolgente Jannik Sinner batte Popirin 6-2, 6-0 e avanza agli ottavi, dove incrocerà Andrea Pellegrino, l'altro azzurro che nel pomeriggio ha superato lo statunitense Tiafoe in 2-7, imponendosi nel primo per 10-8 al tie break. Al Maradona la terz'ultima giornata di campionato si chiude con l'incrocio tra Napoli e Bologna. Con una vittoria gli azzurri staccherebbero l'aritmetico pass per la prossima Champions League. Il servizio di Lorenzo Villanetti.
1: Se da un lato infiamma la lotta con Juventus, Milan, Roma e Como in corsa per due soli posti, dall'altro c'è il Napoli che può centrare la qualificazione alla prossima Champions League con due turni di anticipo. Per farlo servirà vincere nel posticipo della 36esima giornata di campionato, che vede partenopei opposti al Bologna al Maradona. Antonio Conte, che non ha parlato in conferenza, si affida a Højlund, coadiuvato da Alisson Santos e Giovane, oltre a un redivivo di Lorenzo. Vincenzo Italiano al solito Orsolini, insieme a Castro, preconvocato dall'Argentina di Scaloni per il Mondiale, e Rowe. Ascoltiamo il tecnico del rossoblù così alla vigilia.
2: Non faccio altro che pensare alla squadra. La squadra la vedo concentrata per questo rush finale. Adesso 15 giorni, 3 partite, 9 punti. Vediamo se riusciamo a farne il più possibile ad aggiungerla alla nostra classifica, anche perché siamo scivolati al decimo posto. Abbiamo qualcosina ancora da giocarci di importante. Dobbiamo farlo domani.
1: Calcio d'inizio, ore 20:45. Arbitra Piccinini.
0: Ed è tutto. Buona serata.
3: Cerca Radio Fly con l'app gratuita TuneIn. Radio Fly. Radio Fly. Sempre con te.
4: Bentrovati a tutti gli ascoltatori da Clara Ventura di Trevi Meteo. Nella giornata di mercoledì un nuovo fronte interesserà nell'arco della giornata il centro-sud della Sardegna, con fenomeni a carattere sparso. Non mancheranno anche dei momenti assolati. Più sole invece al nord e sulla Sicilia, con al più di tanto in tanto il passaggio di velature. Le temperature massime diurne in generale saranno comprese fra i 19 e i 26 gradi, saranno in lieve calo in alcune località. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trevi Meteo.
5: Fly Spot.
6: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono.
7: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
6: Ma è tutto il giorno che lo fai.
7: Eh sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno.
6: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
7: Eh? Cosa c'entra?
6: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
7: Ma io vado velocissimo con i selfie.
6: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
3: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro. Stai cercando lavoro? Questa è la tua opportunità. AISA Impianti S.p.A. indice una selezione per la formazione di una graduatoria da utilizzare per assunzioni a tempo indeterminato, determinato, full time o part time, di operaio addetto alla manutenzione elettrica e di operaio addetto alla conduzione delle linee di trattamento. Livello C1 CCNL Utilitaria dei Servizi Ambientali. Si ricorda che le domande vanno presentate entro e non oltre le ore 13 del 15 maggio 2026. Per informazioni consultare il sito aisaimpianti.it.
5: Fly Spot.
8: Hello folks, this is Foxy John with the top 10 rock, the best 10 rock songs of the week. This week we have 2 new entries, 1 non-mover, 3 records going up and 4 records going down. Ciao ciao, salute a tutti da Foxy John, qui con la Top 10 Rock, i 10 brani rock vincenti della settimana. Oggi ci sono 2 nuove entrate, un brano stabile, 3 in salita e 4 in discesa, ma prima di dare il via, vediamo chi non fa più parte della Top 10 Rock. Non c'è più Jack White con God and the Broken Ribs. E nemmeno Noah Kahan con The Great Divide. E ora si parte al numero 10, subito la prima new entry della settimana. Il brano Here, Mumford & Sons and Chris Stapleton.
9: New entry.
8: New entry.

Mumford & Sons and Chris Stapleton, Here, conquistano la decima posizione per la prima new entry alla Top 10 Rock. E in nona posizione, tre posti in meno per Arctic Monkeys Opening Night.

0: Opening night, Arctic Monkeys, 4 le settimane in classifica, dalla sesta alla nona posizione 3 posti in meno. E al numero 8 troviamo la seconda new entry della settimana, Suki Waterhouse, Tiny Raisin.
1: New entry.

0: Tiny Raisin, Suki Waterhouse, conquista l'ottava posizione per la seconda new entry.
1: Top 10. Cerca Radio Fly con l'app gratuita TuneIn. Radio Fly. Radio Fly. Sempre con te.
2: Top 10 Rock.
0: It's Foxy John with the Top 10 Rock. Al numero 7, 4 posti meno per U2, Song of the Future.

Song of the Future, U2. 6 settimane in classifica, dalla terza alla settima posizione, 4 posti in meno. E al numero 6, un gradino in meno per Pokémon, i Wet Leg.

Wet Leg, Pokémon, 6 le settimane in classifica, dalla quinta alla sesta posizione, un gradino in meno, e a metà classifica, number 5, 3 posti in più per Riptides, Death Cab for a Cutie.

Death Cab for Cutie, Riptides. Nuova entrata la scorsa settimana, dall'ottava alla quinta posizione, 3 posti in più. E al numero 4, a rete di 2 posizioni, Shine Again, Weezer.

0: Weezer, Shine Again, 5 le settimane in classifica, dalla seconda alla quarta posizione, 2 gradini in meno.
1: Top 10 Rock. Radio Fly.
2: Radio Fly.
1: WhatsApp 334 315 9000. Scrivi, domanda, saluta Radio Fly, la tua radio.
3: Top 10 Rock.
0: Siamo al podio, i primi tre della Top 10 Rock. In terza posizione guadagna un posto Royal Oates, Sweet Hallelujah.

Sweet Hallelujah, Royal Oates, tre la settimana in classifica, dalla quarta alla terza posizione un gradino in più, e al numero due avanza di ben cinque posti Temper City, Self-Aware.

0: Rundown.
1: Riepilogo alla top 10 rock al numero 10 prima di mezzo della settimana. Mumford & Sons and Chris Stapleton Here. Al numero 9 Arctic Monkeys Opening Night. Al numero 8 seconda new entry della settimana Suki Waterhouse Tiny Raisin. Al numero 7 U2 Song of the Future. Al numero 6 Wet Leg Pokemon. In quinta posizione Death Cab for Cutie Riptides. Al numero 4 Weezer Shine Again. In terza posizione Royal Otis Sweet Hallelujah. E abbiamo appena ascoltato al numero 2 i Temper City con Self Aware. Ladies and gentlemen, si riconfermano in vetta al numero 1 della top 10 rock, The Strokes con Going Shopping.
0: Number 1.

The winner of the week, The Strokes con Going Shopping. Well, friends, that's it for today. Sì, ragazzi, termina qui il nostro consueto appuntamento. Prima di salutarvi, vi ricordo le due new entry della settimana. Al numero 10, Mumford & Sons and Chris Stapleton con Here. E al numero 8, Suki Waterhouse con Tiny Raisin. E all'appuntamento, non mancate fra 7 giorni per scoprire la nuova numero

0: Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi riprenderemo il nostro percorso tra i colori della festa di Holi in India, che aveva preso delle sfumature un po' violente con le donne che percuotevano per finta gli uomini. E questa particolare usanza prende il nome di Latmar Holi, da Latis, termine usato per indicare i bastoni. Si racconta che Radha, per reagire allo scherzo di Krishna, lo costrinse a percosse con un bastone, da qui l'usanza femminile di vendicarsi dei dispetti maschili. Ci sono tante foto in giro, per esempio, di giovani pronte a prendere a bastonate i loro pretendenti. La festa di Holi si può essere sì l'occasione per trovare quello giusto, ma spesso i matrimoni non sono ammessi se il partner proviene da un villaggio diverso dal proprio. Ci sono poi gli asceti induisti, i sadhu, che si riposano mentre fuori imperversa la battaglia. Infatti tra un lancio e l'altro ci si rinfresca con bevande tradizionali come il tandai, a base di latte, zucchero, mandorle tritate, semi di zucca, girasole e spezie, o con il bang, la variante per adulti che contiene foglie di marijuana. Tradizionalmente per la festa di Holi si utilizzavano colori di origine naturale come la curcuma. Oggi invece vanno di moda i pigmenti sintetici più vivaci e facili da trovare. Le bancarelle dei mercati iniziano a venderli settimane prima dell'inizio della festa, in modo che tutti possano procurarsene in grandi quantità. Con l'aumento dei venditori ambulanti di pigmenti sintetici è sempre più difficile risalire all'origine delle polveri, tuttavia. Negli ultimi anni infatti si sono verificati diversi casi di irritazione cutanea e agli occhi nei giorni successivi alla festa, tanto che sono molti a spingere per un ritorno alle ricette naturali per ricavare le tinte dai prodotti vegetali. Nelle aree urbane alcuni affrontano l'Holi armati di maschera per gli occhi e per il naso, evitando così di inalare le polveri. Alcuni giovani preferiscono ricorrere direttamente ai getti d'acqua colorata o ai gavettoni invece di lanciare i pigmenti colorati. E poi ci sono dei giochi, per esempio costringere a passare attraverso una selva di getti d'acqua colorata, come si usa nel villaggio di Nangor in Uttar Pradesh. E ai turisti in visita viene consigliato di indossare nei giorni della festa abiti a perdere, e infatti i colori poi investono tutti quanti, viaggiatori, poliziotti e persino auto e animali. All'ora di pranzo poi della giornata di Holi sono tutti ridotti a una tavolozza di colori. A questo punto l'atmosfera si calma, le strade si svuotano e i manifestanti si sciacquano nei fiumi o nelle fontane. Durante il pomeriggio si rievocheranno poi i momenti migliori della battaglia mattutina mangiando i dolci preparati per l'occasione. E allora con queste curiosità io vi lascio a una splendida e coloratissima giornata. Ciao.
0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
2: Manamana. Manamana.

0: Flyspot.
1: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
0: Flyspot. Buonasera da Daniele Ubaldi. Non si sblocca lo stallo negoziale tra Stati Uniti e Iran. Trump parla di cessate il fuoco incredibilmente debole. Dai ministri degli esteri europei, intanto, primo passo contro i coloni israeliani, suscitando le dure proteste di Tel Aviv. Sul tavolo dei 27 anche gli spiragli negoziali aperti dalla Russia, su cui prevale per ora lo scetticismo. Sentiamo Alessandro Cisilin.
2: Il cessate il fuoco è incredibilmente debole, mai stato così debole e appeso a un filo. Le parole di Donald Trump parlando di Iran ai giornalisti nello studio ovale ed evidenziando le distanze ancora, soprattutto sul nodo nucleare. Dovremo andare noi a prenderci l'uranio iraniano, incalza Benjamin Netanyahu, mentre il suo governo entra in collisione con Bruxelles. Oggi il Consiglio Affari Esteri dell'Unione Europea, pur congelando nuovamente l'ipotesi di sanzioni contro Tel Aviv e anche quella di dazi all'importazione di prodotti provenienti da insediamenti israeliani illegali in Cisgiordania, un passo l'ha fatto, accettato anche dai riluttanti esecutivi di Berlino e Roma, il via libera a sanzioni contro alcuni coloni israeliani violenti. Un oltraggio a cittadini israeliani equiparati ai terroristi di Hamas, tuona il ministro dell'ultradestra Ben-Gvir, al culmine di un'altra giornata di attacchi sul Libano, con un numero ancora imprecisato di vittime. Dai 27 ministri europei varate anche le ennesime sanzioni verso Mosca. Si tratta di 16 individui e 7 entità ritenute responsabili di trasferimenti coatti di minori ucraini in Russia. Scetticismo sulla possibilità apertura dei colloqui di pace prospettata da Putin. Il presidente ucraino Zelensky, dopo incontri coi mediatori statunitensi, parla di discussioni in corso sul formato degli eventuali negoziati. La Serbia si candida a ospitarli.
0: L'OMS ha informato che sono 7 i casi confermati di

0: E brevemente in contatto con la paziente fatta scendere da un volo poi morta. Partite le ordinanze per la quarantena dei due marittimi di Calabria e Campania, ma sarebbe in arrivo una circolare ad hoc. La premier Meloni ribadisce il sostegno al ministro della cultura Giuli e parla di rapporto cordiale e proficuo dopo il colloquio di circa un'ora oggi a Palazzo Chigi, un incontro chiesto dal ministro nell'occhio del ciclone dopo aver deciso di decapitare il suo staff con decreti di revoca per Emanuele Merlino, responsabile della segreteria tecnica del MIC e uomo di fiducia del sottosegretario Fazzolari, e il capo della segreteria personale Elena Proietti. Nonostante la spiegazione legata al mancato sostegno del film documentario su Giulio Regeni, non mancano le polemiche che parlano di sgarbo verso Fratelli d'Italia. La sorella della premier, Arianna Meloni, capo della segreteria politica, minimizza, mentre il ministro Lollobrigida parla di capacità indiscusse dei rimossi e prefigura una collocazione in altro ambito istituzionale. La situazione a Foggia è persino più grave di quella che si rivela nella Sicilia occidentale o in Calabria. L'allarme arriva dal procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo Giovanni Melillo, intervenuto nel capoluogo pugliese nel corso della conferenza stampa in cui sono state illustrate tre operazioni che hanno portato all'esecuzione di 21 misure cautelari. Non sottovalutare la strategia criminale dietro i singoli episodi, sollecita Melillo. Sentiamo.
1: Sarebbe un grave sbaglio, ma io credo che sia uno sbaglio che si commette sovente, quello di ridurre la questione mafiosa e soprattutto la questione mafiosa a Foggia ad una questione di ordine pubblico, perché esiste sicuramente questa dimensione violenta, ma questa matrice originaria è strumentale a strategie criminose molto più complesse.
0: Garlasco, nella ricostruzione della procura di Pavia all'orario delle 9.30 diventa fondamentale per ricostruire la dinamica dell'aggressione dell'omicidio di Chiara Poggi, per il quale è indiziato Andrea Sempio. L'ipotesi è che in una intercettazione ambientale del 2017, oggi rieletta e reinterpretata, in un soliloquio il 34enne abbia indicato l'orario esatto del delitto. Gli inquirenti gli contestano un'aggressione cieca, sproporzionata, un annientamento furioso concentrato sul volto e la testa in risposta al rifiuto della ragazza di un rapporto sessuale. Cambiamo argomento con il tennis. Agli internazionali d'Italia un travolgente Jannik Sinner batte Popirin 6-2, 6-0 e avanza agli ottavi, dove incrocerà Andrea Pellegrino, l'altro azzurro che nel pomeriggio ha superato lo statunitense Tiafoe in due set, imponendosi nel primo per 10-8 al tie break. Al Maradona la terz'ultima giornata di campionato si chiude con l'incrocio tra Napoli e Bologna. Con una vittoria gli azzurri staccherebbero l'aritmetico pass per la prossima Champions League. Il servizio di Lorenzo Villanetti.
2: Se da un lato in fiamma la lotta con Juventus, Milan, Roma e Como in corsa per due soli posti, dall'altro c'è il Napoli che può centrare la qualificazione alla prossima Champions League con due turni di anticipo. Per farlo servirà vincere nel posticipo della 36esima giornata di campionato, che vede partenopei opposti al Bologna e al Maradona. Antonio Conte, che non ha parlato in conferenza, si affida a Højlund, coadiuvato da Alisson Santos e Giovane, oltre a un redivivo di Lorenzo. Vincenzo Italiano al solito Orsolini, insieme a Castro, preconvocato dall'Argentina di Scaloni per il Mondiale, e Rowe. Ascoltiamo il tecnico del rossoblù così alla vigilia.
3: Non faccio altro che pensare alla squadra. La squadra la vedo concentrata per questo rush finale. Adesso 15 giorni, 3 partite, 9 punti. Vediamo se riusciamo a farne il più possibile, ad aggiungerla alla nostra classifica, anche perché siamo scivolati al decimo posto. Abbiamo qualcosina ancora da giocarci di importante. Dobbiamo farlo domani.
2: Calcio d'inizio, ore 20:45. Arbitra Piccinini.
0: Ed è tutto. Buona serata.
4: Allacciate le cinture. Pronti al decollo con Radio Fly.
5: Sei su Radio Fly. Ascolta la tua musica.
6: Ascolta la tua musica.

0: Flyspot.
1: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
2: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
1: Ma è tutto il giorno che lo fai!
2: Eh sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno!
1: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet!
2: Eh? Cosa c'entra?
1: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
2: Ma io vado velocissimo con i selfie.
1: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
3: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
0: Flyspot.

0: E allora bentrovati, benvenuti in questo giovedì 7 maggio 2026 in questa cabina che stasera devo dire fa anche un po' caldo qua di Radio Fly, in questo giovedì appunto che vi porta nel mondo dell'informazione con quelle che sono le voci di Arezzo ormai conosciute, specialmente quella del mio grande amico e direttore Ivo Brocchi, che stasera il preambolo l'ho fatto male perché c'è la telecamera, si sfoca, non so perché io. Buonasera.
1: Ma che fai, mi copi? Hai messo la stessa camicia? Buonasera a tutti innanzitutto, buonasera a tutti.
0: Ecco perché.
1: Vedo che hai la stessa camicia come ho io quasi, più
0: cioè,
1: o meno.
0: Ma come? Come?
1: Ma noi dovevamo essere diversi, l'accordo era che qui dentro dovevamo essere diversi noi due, cioè la
0: ma
1: zanzara di Arezzo.
0: Profondamente, io ho i capelli bianchi
1: e io non ce li ho,
0: non ce li ho.
1: Però ce l'ho anche tagliati, quindi
0: va bene.
1: Ce l'ho anche pochi.
0: Allora, che mi
1: come
0: dici?
1: Stai,
0: che
1: come
0: mi
1: stai,
0: dici?
1: Tutto
0: che
1: bene?
0: No, vedo la telecamera stasera che mi fa un po' di cose strane.
1: Non ti piace questo?
0: No, a te ti vedo bene, a me mi vedo
1: perché
0: veramente
1: anche la telecamera, caro Beppe,
0: guarda,
1: è la mia alleata.
0: Ma non ho capito, ci deve essere una luce, strana ci deve essere stasera qua, boh, non lo so, vediamo, cambiamo un po' le luci, vediamo.
1: Sera, non spengere.
0: Cosa
1: però,
0: che succede?
1: Non vorrei vero che rimanessimo al buio. Questi telecomandi sono sempre un po'
0: sì,
1: a rischio.
0: Sì, guarda, sto vedendo un po' se migliora qualcosa, mi sembra, mi affusca l'occhio. Vabbè, mentre tu parlerai, insomma, vedremo di sistemare questo. A parte tanto il problema non si pone, perché al limite a me ascoltano, a te guardano, quindi a Arezzo TV ti salutiamo, quindi.
1: Proprio masochisti questi sono. Stanno a guardare
0: quasi, sai che ora ti faccio un dispetto, ti tolgo un po' di luce per vedere.
1: Hai tolto il caldo, senti?
0: Non lo
1: si
0: so.
1: È girata la ventola, adesso ci manda il vento.
0: Sì,
1: prima l'avevi messo a caldo, l'avevi messo, eccolo là.
0: Va bene,
1: tu mi volevi far sudare, eh?
0: va bene. Salutiamo Roberto che ci saluta. Roberto, qui non ci funziona più niente stasera. Chissà che è.
1: Ci vorrebbe un tecnico bravo, ma non so dove trovare.
0: Hai passato il 1° maggio, tutto bene, sì?
1: Sì.
0: Perché il 2 maggio ci siamo visti, che te l'ho chiesto a fare.
1: Perché insomma. Il 2 maggio ci siamo visti?
0: Ma scusa, siamo a 7?
1: Sì.
0: Ah no, non ci siamo visti.
1: Il 30 aprile era.
0: Il 30 aprile, pensate come
1: era il 30
0: giorni,
1: aprile, era il mese scorso.
0: Va bene, senti, io sono stato ad Arezzo.
1: Bravo.
0: Che tu mi mandi sempre ad Arezzo. E io
1: meglio ad Arezzo che in un altro posto, non dico quale.
0: Quello dopo. Però c'è da dire che insomma, sai che trovo sempre più gente che dice: oh, ma guarda che il tuo direttore fa dei servizi bellissimi. Insomma,
1: servizi? Che servizi faccio?
0: No, però dicono: saluto il tuo direttore, tutti. Cioè, ma tu li paghi? Cioè, che succede? Sono quelli.
1: Sto iniziando a comprare voti. Compro voti.
0: Come compro voti?
1: Perché non hai presentato la lista.
0: Ma te lo dissi l'altra settimana che ho sbagliato, dai, su, non ce l'ho fatta.
1: Non è che mi prendevi in giro, invece l'hai presentata.
0: No.
1: E noi come una sorpresa, come un fulmine ciel sereno, il 22, due giorni prima del voto, diciamo, non è vero, siamo candidati, vota Misuri Brocchi, o Brocchi Misuri,
0: no,
1: come sarebbe?
0: Il funzionario del comune è stato
1: ligio,
0: integerrimo, si dice così,
1: integerrimo,
0: sì. Ecco, senti là, è stato di una.
1: Ma in questo paese
0: fiscalità.
1: In cui volevi se bene, si può sempre lasciare stare un po'. Dai, se parcheggi sul marciapiede sotto lezioni, nessuno ti dice niente.
0: Comunque, intanto dopo la controllo sta telecamera perché già mi ha dato nel. Ma urtato. Va bene, l'importante è che vediate bene Ivo, poi a me non importa. Però ti devo dire una cosa. Ma
1: questa generosità questa sera?
0: Perché
1: devo vedere bene
0: ti devo dire una cosa, Ivo.
1: Brutta.
0: Io ti

0: Io ci sono cresciuto a Saione, quindi va trattato
1: ma
0: bene.
1: Ma la problematica che ti presenterò tra poco è una problematica che non avevo mai riscontrato e nemmeno mai conosciuto, ma a detta di chi ce l'ha segnalata, e anche poi sentirai l'intervista, è una cosa che invece si tramanda proprio.
0: Che strada hai fatto per andare a Saione? Una curiosità.
1: Come che è stato fatto?
0: Mica hai fatto via Rismondo.
1: Via Rismondo?
0: Sì.
1: Allora in questo momento ti dovresti.
0: Via Rismondo è quella dove sono le scuole medie a Saione? Davanti alla piazza, nell'altra parte della strada.
1: Penso di sì.
0: Allora segnatela questa, perché la settimana prossima ti chiedo, non ti ordino, sono il direttore, ma io chiedo per Benino. Devi fare quel tratto di strada di via Rismondo che va da via Masaccio a via Vittorio
1: che
0: Veneto.
1: Ci faccio comunque.
0: E tieni la telecamera così. E tu vedrai che non arriva un'immagine ferma nemmeno se ci metti l'olio sotto.
1: Perché c'è le radiazioni.
0: È la strada con più buche di tutta Italia. Di tutta Italia.
1: Va bene, dai, ascolta, andiamo avanti, facciamo le nostre cose, le parleremo dopo.
0: Facciamo stasera i seri per mezz'ora.
1: Ci saranno tante cose. Sì, bisogna farlo. Bisogna farlo perché ce lo siamo imposto e nessuno ce lo toglie.
0: E io sono orgoglioso che abbiamo fatto quella scelta.
1: Noi potremmo anche, insomma, ormai lo sai che non su tutte le cose ne siamo d'accordo, no? Insomma, ormai lo sanno tutti.
0: Meno male.
1: Ma su questa
0: se no
1: cosa
0: saresti da solo a fare la trasmissione.
1: Infatti.
0: Se tu dicessi le stesse cose dico io non verrei.
1: No, anche quando ti incavoli comunque, vabbè. Io ho più self plomb, si dice così?
0: Sì, di te, insomma,
1: quello. Self control, va.
0: E più a plomb, sì.
1: A plomb, sì, diciamo. Però su questa cosa siamo inamovibili, quindi noi la prima parte la dedichiamo a quello che è partito già dal 24 di febbraio del 2022.
0: È febbraio che è un mese balordo, perché febbraio partita la guerra lassù, a febbraio partito l'Iran. L'altro inizia ottobre. Comunque, andiamo avanti.
1: Va bene, allora Ivo, nel frattempo che io guardo un po' che cosa sta succedendo.
0: Mentre io parlo, tu ti alzi e cominci a girellare qui per la stanza, mi confondi, sistemi le luci,
1: le
0: telecamere.
1: Le luci, ve lo dico subito, non mi spoilerare.
0: Quindi, mentre tu sei in piedi, io posso dire quello che voglio.
1: Sì, non t'ascolto,
0: senza che
1: non
0: tu mi interrompa.
1: Non ti ascolto.
0: Che spettacolo.
1: Non ti ascolto.
0: Che spettacolo.
1: Preparati perché dopo ti interrompo.
0: Va bene. Andiamo.
1: Vai, allora, a parte tutto, iniziamo adesso la parte che dove Ivo ci racconta, purtroppo ci narra, neanche
0: sì,
1: ci fa
0: viaggiando, perché non è che io purtroppo in questo caso non è che sono sul posto, le so da lontano le cose, come tutti quanti cerco magari di confrontare più fonti nel cercare di trovare le cose da raccontare a chi ci sta ascoltando, guardando e quant'altro. Ormai da un po' di settimane il primo argomento è la questione iraniana, la guerra scatenata in questo caso da parte di Stati Uniti e Israele nei confronti dell'Iran, con la motivazione dobbiamo eliminare le armi atomiche che possono essere in mano agli iraniani perché sono un pericolo per tutto il mondo. Nessuno ha mai saputo se era vero o non era vero, l'Iran dice che non era vero, non lo so. Insomma, questo è una guerra che ha prodotto strani effetti, perché la prima cosa c'era Trump che diceva a chi protestava in quel paese, in Iran, i giovani soprattutto, gli universitari che protestavano contro, diciamo, un regime durissimo, dittatoriale, che non ammetteva nessuna deroga alle regole forti decise da parte appunto di Khamenei e di tutto il suo governo teocratico, e diceva ribellatevi, arriveremo, vi aiuteremo. In questa ribellione sono morti dai 30 a 40 mila persone, diciamoci la verità, non è proprio un regime di quelli educati, non è una democrazia che a volte diciamo questa democrazia non funziona, non va ammazzano in una democrazia 40 mila propri ragazzi, propri cittadini perché protestano. Ebbene, è arrivato questo attacco ferocissimo da parte di americani e israeliani, con ovviamente tutte le conseguenze che ci sono in questi casi. Decapitato il governo iraniano, quindi tutti quelli che sono al vertice di questo governo, però anche distrutte molte basi militari, molti aerei, molti missili, sembra anche tutte le centrali pronte per preparare le bombe atomiche. Uno pensava, vabbè, faranno un attacco, lo faranno molto deciso, avranno calcolato, essendo tra l'altro specie gli israeliani ma anche gli americani con grandi capacità anche di prospettiva, di comprendere cosa va colpito, quanto tempo ci vorrà, una programmazione certa anche della guerra. In realtà è diventato un pantano anche quello, perché la guerra si è sviluppata poi in modo diverso. Nessuno si aspettava ad esempio che l'Iran, reagendo, andava sia a tentare di colpire Israele, e in qualche caso ci è arrivato, provocando anche lì qualche morto, un po' di danni, ma soprattutto provocando

0: una caduta di fiducia anche da parte del popolo israeliano sulla grande forza difensiva di Israele. Si diceva che loro avessero un sistema antimissili imperforabile di quelli, e invece così non è, e intanto l'Iran in qualche modo ha fatto capire che il pericolo ci può sempre essere. Ma poi ha fatto un'altra cosa: siccome molti paesi degli Emirati Arabi, del mondo arabo, dell'Arabia Saudita e quant'altro sono alleati degli americani, non tanto militarmente ma economicamente, quindi ragionano molto volentieri con gli americani, e gli iraniani hanno detto: perché bombardare solo Israele? Bombardiamo anche questi che sono loro alleati, che vivono con i loro soldi, che vivono con il petrolio che gli vendono. E hanno cominciato a bombardare gli Emirati, l'Arabia Saudita e quant'altro, lasciandoli un po' esterefatti. Non hanno reagito questi paesi contro l'Iran perché non vogliono allargare il conflitto, però il conflitto si è allargato sotto il profilo economico, perché guarda caso forse nessuno ci aveva pensato o non pensavano che si arrivasse a tanto in questo caso. Bloccando lo stretto di Hormuz, che è un piccolo braccio di mare a sud dell'Arabia Saudita, con affacciato da una parte lo Yemen, da una parte l'Egitto, da una parte insomma tutti i paesi importanti nella zona, sono state imprigionate innanzitutto circa 500 navi cariche di petrolio o soprattutto addirittura di pesticidi o prodotti per l'agricoltura, sì, fertilizzanti, che stanno mettendo in crisi l'Europa, tutta l'Europa agricola. Perché non ci dimentichiamo che a febbraio ancora i fertilizzanti non c'erano pronti nei depositi europei. E insomma, lì rischiamo veramente anche di avere una crisi dal punto di vista produttiva, e subito è scattata la speculazione e l'aumento dei prezzi delle materie. Ma il problema grosso è nato con il petrolio. Da quello stretto passano praticamente il 20-25% per noi, il 10% per la Francia, il 20% per alcuni paesi balcanici, eccetera, di petrolio che sono necessari sia per la benzina e il gasolio per strada, ma soprattutto per produrre energia elettrica. Noi ancora produciamo in Italia, per esempio, più dell'80% di energia elettrica con materie fossili, con il petrolio e quant'altro. È circa il 20% quella che produciamo con diciamo, le energie rinnovabili, anche se a volte viaggiando troviamo distese enormi di pannelli fotovoltaici, file di colonne di torri alte 100-150 metri con le pale eoliche. Però un'energia, quella instabile, che non c'è sempre. I pannelli solari funzionano quando c'è il sole, di notte non funzionano. Le pale eoliche funzionano più o meno sempre, ma anche lì non è sempre, per esempio, immagazzinabile quell'energia elettrica. Quindi noi siamo piuttosto nei guai per quanto riguarda quello. Infatti abbiamo visto cosa è successo in questi due mesi, insomma, ecco, prezzi alle stelle, la inflazione che è ripartita immediatamente, rischiando di vanificare un inizio di ripresa in qualche modo economica che si stava segnalando. Insomma, la situazione è molto complicata. Come se ne esce? A parte il fatto che poi Trump se l'è presa con tutta l'Europa e la NATO perché non l'ha aiutata, e anche lì pagheremo conseguenze, ha minacciato dazi alti. Poi ne parliamo dopo, ma addirittura ha detto anche al Papa che non è una persona come si deve, perché doveva stare dalla sua parte e non semplicemente dire pace, pace, pace. Detto questo, si sta tentando con la mediazione soprattutto del Pakistan, che è un paese amico sia dell'Iran che degli Stati Uniti, si sta tentando di fare la pace in qualche modo, perché Trump un giorno dice facciamo la pace domani, dopo due minuti dice no, non la facciamo, poi dice sì, la facciamo, no, non la facciamo. Su Hormuz sono fronteggiate le diverse armate presenti sul posto, perché nel momento in cui l'Iran dice riapro lo stretto per far passare le navi, a quel punto l'America dice no, non te le faccio passare le tue navi, altrimenti tu guadagni, magari compri le armi dalla Russia. In questo caso non ci dimentichiamo che l'Iran è un grande alleato sia della Russia che della Cina, ricordatevi questo stato, la Cina, che poi ne parliamo. A quel punto che succede? Succede che una pace la vogliono trovare, perché si rendono conto che da lontano questa guerra non sarebbe vinta, perché per quanto Israele e gli USA dovessero bombardare, avendo l'Iran da decenni previsto attacchi feroci e avendo quindi fatto dei bunker pazzeschi per tenere le armi importanti, tant'è che gli stessi strateghi americani, il Pentagono dice il 70% ancora è intatto dell'arsenale iraniano, e quindi non si può,
1: un po' meno quella americana.
0: Sarebbe necessario una guerra di terra. Ora, facendo un po' lo sborone, come succede spesso a Trump, ha detto, siamo stati 10 anni in Vietnam, possiamo starci anche lì 10 anni. Ora, se tu in America vai a parlare di Vietnam gli viene la pelle d'oca, ma forse gli viene l'orticare, forse invece che assaltare Capitoli le assaltano la Casa Bianca, se lo ridici, perché
1: ma penso
0: l'America
1: che
0: ha subito
1: ma lui penso
0: danni.
1: Che l'avesse paventata questa cosa, sono stati generali militari,
0: ma no,
1: che
0: con lui ho cominciato a avere grosse difficoltà con i militari, perché i militari tu come sai le strategie non se le dicono oggi in un modo e fra due minuti in un altro, hanno un'altra tecnica, hanno un'altra tattica, e non ci dimentichiamo, come ti ho sempre detto, che i militari anche dei paesi nemici si parlano per certe cose, cioè non arrivano mai al massimo della potenza da una dall'altra parte sapendo che potrebbero non esserci strade di ritorno, specie quando si parla di potenze nucleari,
1: chiaro.
0: Questo fatto del ragionamento di qua di là è nato prima, quando è iniziata la guerra fredda, americani e russi si sono sempre parlati, c'era il famoso telefono rosso, la linea rossa tra Washington e Mosca per evitare, e quel telefono squillò più volte nel 63 quando i russi volevano portare i missili a Cuba, e anche Cuba ricordiamocelo come la Cina. Ebbene, i 14 punti presentati da Trump, lui comincia a nutrire ottimismo, forse perché vorrebbe Trump trovare una tregua, almeno non ti dico un accordo definitivo, prima del suo viaggio che avverrà in Cina fra 15 giorni, anzi fra meno di 15 giorni, e non vorrebbe andare in Cina con questo malloppo, con questo peso sulla schiena, sei ancora in guerra con il nostro alleato che si trova nella zona, e quindi in qualche modo lui cercherà di facilitarlo questa pace. Però gli iraniani allo stesso tempo non sono dei babbei, non sono un paese che non è in grado di fronteggiare anche dal punto di vista diplomatico, perché poi attento, questa azione ha fatto perdere di credibilità diplomatica gli Stati Uniti, non parlo di Israele che già se l'era mangiata molta a Gaza di questa credibilità, ma gli americani hanno perso la fiducia degli europei, non è il contrario, non è che Trump dice agli europei voi mi avete aiutato, voi siete dei codardi, sono gli europei che dicono tu non puoi costringerci a fare una guerra che noi non abbiamo nemmeno saputo che volevi
1: nemmeno
0: fare,
1: saputo che iniziava,
0: nemmeno ci hai avvisato che iniziavi, e quindi la situazione è molto complicata e anche molto delicata. Non ci dimentichiamo il 1914 quando le guerre cominciavano sempre da piccoli focolai distribuiti un po' nel territorio. Quindi niente, speriamo che ci sia almeno un accordo per una tregua e per una regolamentazione del traffico a Hormuz, perché quello vorrebbe dire anche calmierare gli effetti economici nel mondo. Tu vedi che ci sono le borse in questi giorni, hanno fatto oscillazioni, no? Più 8, meno 10. Cioè oscillazioni enormi in borsa sono, non sono oscillazioni piccole, dove ovviamente chi è informato e chi sa prima le notizie fa un sacco di soldi. Però servirebbe questo qui a ridimensionare per esempio anche quelle esigenze che molti paesi hanno, compreso il nostro, la Spagna, la Francia, di poter avere risorse da mettere nel prossimo bilancio degli stati. Non ce l'abbiamo, perché noi dobbiamo preoccuparci enormemente di fare la svelta a raggiungere quel famoso 5% del bilancio speso in armi, che guarda caso compriamo tutte in America, perché sono loro a produrre quel tipo di armi. E se ci costa troppo l'energia elettrica, noi non possiamo farle queste spese, il che vorrebbe dire ridurre tutti i servizi per la collettività, dalla sanità alla scuola e quant'altro, agli investimenti, alle infrastrutture, cioè non parliamo di piccole cose. Detto questo, perché ti dicevo Cuba? Perché Cuba è stato uno degli argomenti trattato oggi da Rubio, che è il segretario di Stato americano, cioè il loro ministro degli esteri, che è stato ricevuto in Vaticano da Papa Leone XIV. Trump in questi giorni, Evans gli è andato dietro, non è stato tenero con il Papa su questo, se le sono un po' dette, ha detto lui fin dal primo giorno è sempre stato contro di me, insomma una politica che non mi piace, non è un Papa americano, è un Papa a modo suo, lui fa quello che gli pare, dovrebbe occuparsi di teologia, ma veramente di teologia è il più diciamo qualificato per occuparsene, e lo sta facendo il Papa assolutamente, ma si è occupato di politica facendo meno diciamo dichiarazioni eclatanti e uscite diciamo popolari di quelle che colpiscono, ma lavorando più sulla diplomazia e sulle azioni mirate ad una. Leone XIV ha piazzato in America una decina di vescovi, tutti diciamo di posizione politica ma anche personale non gradita a Trump. Quando prende e porta a New York come vescovo un immigrato clandestino, che poi è arrivato in America, è diventato sacerdote, è diventato vescovo e quindi si è regolarizzato, ma è entrato come clandestino nel baule di una macchina. Quindi è un messaggio, capito? Perché a volte si parla anche con queste azioni, non c'è bisogno delle armi per parlare. Perché si è parlato di Cuba? Prima cosa, non ci dimentichiamo che Rubio è originario di una famiglia cubana, il ministro degli esteri americani.
1: Pensavo italiano.
0: No, è di una famiglia cubana come origine, però lui è cittadino americano perché è nato in America e quindi, volendo, siccome si discute se sarà Vance o Rubio il prossimo candidato dei repubblicani alla Casa Bianca quando Trump se ne andrà, e nessuno mi sembra che pianga in giro per il mondo se se ne va anche un po' prima, se i due se la combattono, ecco. Rubio ha parlato molto di questo con il Papa, c'è stato un colloquio molto lungo, ovviamente riservato. Sapevamo che c'erano due o tre argomenti in particolare da discutere: l'Iran, i paesi africani dove sono le guerre, che sono impegnati un po' tutti, perché noi mentre parliamo sempre di Ucraina, Iran e Gaza, intanto ci sono guerre distribuite senza pietà, capito, in Africa, dove partecipano tutti, partecipano russi, partecipano americani, i cinesi partecipano con i soldi,
1: ci sono i russi,
0: e partecipano con i soldi, e l'Ucraina partecipa con le tecnologie, perché l'Ucraina è diventata uno dei più grossi paesi al mondo per costruzione di armi. Ne ha avuto necessità, perché
1: specialmente
0: ovviamente
1: i droni
0: è la migliore del mondo,
1: specialmente i sciami dei droni,
0: li venderà anche la Russia piano piano, perché sa come combatterli, comunque
1: le triangolano, no?
0: Tanto il mondo è così. Quindi niente, questa è un po' la situazione in generale. Per quanto riguarda Ucraina e Russia, non so quanto manca, Giuseppe, ma facciamo rapidamente.
1: C'hai sei minuti.
0: Oggi siamo a 7 maggio, il 9 maggio dal 1995, quindi da 31 anni, a Mosca c'è la grande parata militare e si festeggia il 9 maggio in quanto anniversario della vittoria della grande armata russa nei confronti del nazismo. Perché fu allora, il 9 maggio del 1945, finì la guerra per quanto riguarda la Russia. Da noi fu il 25 aprile del 1945 la dichiarazione di liberazione del paese dall'assedio tedesco, in quel caso. Tutti gli anni dal 1995 fino al 2025 è stata una parata militare, ma soprattutto di esposizione militare, di far vedere al mondo quanto la Russia era una grande potenza, e quindi grandi missili, grandi aerei, grandi spettacoli anche in cielo, una cosa o l'altra. E ovviamente tutti gli anni, quando ci sono queste manifestazioni, comunque sia, i servizi organizzano anche l'ordine, no? Non si può volare sopra Mosca, addirittura si narra e sembra ufficialmente confermato che addirittura facevano delle iniziative aeree per bombardare le nuvole perché non piovesse sulla sfilata del 9 maggio. E tu sai che si può intervenire sulle nuvole, certo, non se c'è un ciclone, altrimenti lo farebbero anche in America, quando distrugge sempre la Florida o i paesi del sud degli Stati Uniti. Però quando, diciamo, sono piogge normali, si può in qualche modo intervenire. Quest'anno, per la prima volta, era stato deciso, per motivi di sicurezza, di non far sfilare armamenti. Quindi niente missili, niente carri armati, niente di niente. Perché? Perché hanno visto che negli ultimi mesi, ma ormai da un anno e mezzo, l'Ucraina, quando vuol bombardare a Mosca o oltre Mosca, quindi ancora più lontano dall'Ucraina, riesce a farlo con i droni e con i missili. E allora hanno detto: beh, qui siamo in un momento cruciale, siamo in guerra, e non è che magari ci bombardano proprio durante la sfilata, ci colpiscono innanzitutto alcuni mezzi militari, che anche loro non è che abbondano tanto più di mezzi militari, attenzione bene, e poi li porterebbero il fior fiore delle armi, non è che possono portare un carro armato rugginoso della seconda guerra mondiale, portano tutte armi di eccellenza. E quindi hanno deciso di non portare queste armi. Gli avevano proposto un'altra cosa i russi. Hanno detto all'Ucraina: perché l'8 e il 9 di maggio non facciamo una tregua di 2 giorni? Proprio perché siamo tutti tranquilli in quei 2 giorni. Noi ovviamente garantiamo che non vi bombardiamo e voi non ci bombardate a noi, e quindi ci lasciate fare la nostra manifestazione in pace. Da chi avevano detto: che senso ha 2 giorni? Va a fare la tregua, facciamola di 60 giorni, facciamola di 3 mesi, iniziamo a ragionare. Gli altri hanno detto: non se ne parla nemmeno. E loro hanno detto: beh, allora cominciate a preoccuparvi per la vostra manifestazione, perché non è detto che noi non si intervenga sulla manifestazione con i nostri droni. E allora a quel punto la Russia ha detto un'altra cosa. La Sakharova, portavoce del ministro degli esteri, ufficialmente ha detto: perché lo sentissero tutti, invitiamo tutti i diplomatici dei paesi di tutto il mondo che hanno le loro ambasciate o sedi consolari a Kiev a sgomberare, perché in caso di attacco ucraino alla nostra manifestazione noi reagiremo immediatamente bombardando il centro cittadino di Kiev, che è il luogo dove ci sono i palazzi del governo ma anche tutte le ambasciate. Perché non hanno mai bombardato un palazzo del governo a Kiev? Perché voleva dire bombardare magari l'ambasciata americana, l'ambasciata francese, l'ambasciata tedesca, diventava complicato, capito, poi anche per la Russia. Però hanno detto voi dovete abbandonarle, quindi siete avvisati, se non è necessario bombarderemo anche lì. Quindi la situazione è tutt'altro che una situazione da parata di festa del 9 di maggio, no? Anche tanto per essere chiari. Dicevamo prima del Papa, Rubio ha chiesto varie cose, quindi hanno parlato di Iran, hanno parlato di Palestina, hanno parlato anche dell'Ucraina, hanno parlato del Board of Peace, questa organizzazione privata parallela all'ONU che Trump ha voluto ma che ancora sembra essere un po' lì lì dal decollare, eccetera. Hanno parlato di Cuba, perché nei giorni scorsi un paio di volte nei suoi discorsi, in cui ovviamente abbraccia tutto il mondo Trump, ha detto e beh certo che anche Cuba, che in questo momento è alla canna del gas, nel senso che non hanno l'embargo è talmente forte che stanno morendo di fame, hanno grosse difficoltà i cittadini a vivere, tanto per essere chiari, gli è arrivato qualche nave dalla Russia, perché l'unico alleato vero di Cuba è la Russia, nemmeno la Cina, capito? Però diciamo, gli altri paesi con un embargo americano non possono aiutarli. L'Italia ha difficoltà a mandare una nave d'aiuti a Cuba in questo momento, perché già i rapporti con l'America non sono idilliaci, e gli fai una cosa del genere diventa un problema. Sembra che Rubio, tra le cose che abbia particolarmente chiesto al Papa e il Papa a sua volta ha chiesto a Rubio, dicendo abbiamo interessi comuni in quell'area, cercate di evitare questo eventuale attacco americano, ma poi anche di allentare questa stretta, se non legatela a quello che possono essere aiuti di natura militare, non di natura civile. Se servono farmaci, se serve il grano, fate in modo che gli arrivi, insomma, ecco. E Rubio potrebbe essere interessato, ma non perché è solo di origine cubana, ma perché una crisi così pesante accanto agli Stati Uniti, dopo quella già del Venezuela, sarebbe insopportabile.
1: Va bene.
0: Ho finito le bombole del gas.
1: Va bene, dopo parlo io, non ti preoccupare. Io questa prima parte te la lascio, lo sai, perché sei molto attento a quello che dici. Noi salutiamo Roberto Rosati, Rosario Anastasi, Angelo Rossi, il carissimo Angelo Rossi, scrittore, lo sai, ha fatto quelle, anche lui deve venire anche qua, e Lorella Refi. Salutiamo tutti voi, nel frattempo ci fermiamo e poi torniamo qua, sempre su questa senza titolo di questo 7...
0: Sempre caldo, maggio.
1: No, sempre ma dove è caldo? Ora te lamenti te, guarda, ora la telecamera forse si è stabilizzata, non lo so.
0: Tu sei contento perché ora sei bello finalmente. Prima, bello, prima apparivi
1: stasera,
0: così, insomma.
1: Stasera non mi riesce, la comincia come la tua, stasera mi trovo in difficoltà.
0: Vedi? Volevi vestire da Brocchi, non ti è riuscito.
1: E appunto.
2: Radio Fly. Rewind.

0: Rewind.
1: E eccoci qua nella seconda parte, senza titolo, senza pace. Giuseppe Misurevo Brocchi, che hai detto vuoi parlare tu ancora? Ma quanto hai da parlare
2: questa
1: sera?
2: Una notizia rapida, rapidissima.
1: Senti la voce già ti sta abbandonando, caro direttore.
2: Ma che abbandonano tutti, anche la voce.
1: Anche la voce ti abbandona.
2: Senti, caro Giuseppe, ti ricordi qualche giorno fa sono state le elezioni in Ungheria? E' è cambiato il governo, Orban non è più il primo ministro dopo 16 anni, è arrivato un altro, è arrivato un parlamentare europeo che ovviamente ora si dimetterà dall'Europa.
1: Di centrodestra è comunque.
2: No, adesso assolutamente, di centrodestra, però europeista, è uno diciamo che ha detto che era praticamente...
1: Era il delfino di Orban,
2: ma sempre così funziona, i delfini sono sempre... Sono sempre un po' infidi questi delfini.
1: Mamma mia, diventano pesci.
2: Tanto per essere chiari, in questo modo l'Europa aveva detto: oh, finalmente non c'è più Orban che, diciamo, agli ordini di Putin blocca tutte le sanzioni che noi vogliamo fare alla Russia e addirittura ci blocca il finanziamento all'Ucraina, quindi ci strozza. Quindi festeggiamenti perché se n'era andato. Ebbene, ieri cosa è successo? È successo che con un blitz politico, i socialdemocratici con l'estrema destra in Romania hanno fatto cadere l'attuale primo ministro.
1: Come i socialdemocratici?
2: Sì, hanno fatto un'alleanza molto bipolare, capito? Hanno fatto cadere il primo ministro romeno che diciamo era arrivato dopo tutta quella bega dell'anno scorso con quello che era stato eletto, avevano annullato il voto perché era filo russo, ti ricordi tutta la storia, infinita, eccetera. E quindi oggi ci sono quelli diciamo un po' putiniani ma soprattutto anti-europei che festeggiano: ciao, Orban non c'è più, ma in compenso in Romania ora cambia il vento. Certo, arriva un governo che guarderà con simpatia
1: lavoro,
2: a Putin.
1: Non si sta più fermi, voglio
2: invece,
1: dire.
2: Invece, la battuta che ti dico per passarti per la linea è questa: in Ungheria, dove abbiamo detto che è cambiato il governo perché diciamo il nuovo primo ministro, pur di destra, è europeista, Orban, pur di destra, non era europeista. Ha ricevuto delle notizie che c'è un mandato d'arresto, sembra pronto per Orban per una serie di reati, eccetera.
1: Addirittura Orban.
2: E qualcuno gli ha chiesto a lui: dice, ma lo farai eseguire questo mandato di arresto a Orban? E lui ha risposto: beh, da quando io sono arrivato al governo, cioè 10 giorni fa, la magistratura in questo paese non è più sotto il governo, ma è di nuovo indipendente. Decideranno i magistrati se arrestarlo.
1: Questa mi sembra un po' quello che cade da cavallo. Comunque, vabbè. Non si è preso la responsabilità. Dice: ora la magistratura è libera, quindi faccia.
2: Come in tutti i paesi democratici, la magistratura è libera.
1: Va bene, va bene.
2: Chi la vuole sotto il cappello dei governi, insomma, ci deve pensare.
1: Va bene, allora riposati un attimo, dico solamente quelle che sono le notizie che mi hanno un po' così particolarmente colpito questa oggi, in particolare questo fatto di caso Garlasco, che veramente ha delle...
2: Era prevedibile ormai.
1: Questo ragazzo si è fatto 11 anni? Già,
2: ancora in carcere.
1: Ho capito, intanto
2: non
1: però,
2: ma non è mica detto che lo assolvano, eh?
1: Guarda che c'è... Vabbè, vabbè... Ma diciamo che mi fa riflettere questo caso. E poi si parla dell'Iran.
2: Non sarebbe neanche il primo. Ti ricordi che il pastore sardo 33 anni
1: sì, perché se l'ha fatto convincere il testimone, se l'ha fatto convincere da uno degli inquirenti, ora quegli inquirenti dovresti metterlo dentro lui,
2: ormai
1: è in pensione ormai. No. Una cosa che voglio dire dell'Iran: è vero che l'Iran, cioè gli americani hanno fatto tutto quello che ti pare, ma in Iran si continua a fare quello che si è sempre fatto. Ayatollah senza pietà, la dissidente iraniana Mohammadi in coma, non ci sono manifestazioni, non c'è niente per lei, però questa donna pensa che è stata senza assistenza medica e sta morendo sostanzialmente nella indifferenza di tutti. Ma ieri mattina è stato giustiziato un ragazzo di 21 anni che era stato uno di quelli delle manifestazioni. Questo perché era conosciuto? Perché era un campione iraniano di karate. 21 anni, è stato impiccato per il fatto che secondo loro era una cosa dello Stato, quindi lì c'è, visto le manifestazioni. Ricordiamole queste cose, perché l'Iran non è una repubblica come la intendiamo noi, come possiamo parlare noi.
2: No,
1: quindi questo non giustifica Trump, non dico questo, ma ricordiamoci che da lì a poi sventolare quelli, smettere di ricordarsi che cosa sia la Repubblica Islamica, forse bisognerebbe...
2: È una dittatura ferocissima.
1: Ah, ecco, quanti ne ha ammazzati prima?
2: Sembra 40.000, ecco, 42.000, non lo so.
1: E questo è un po' quello. Invece voglio andare anche su un'altra cosa, la troviamo però sui giornali spagnoli. Sai che c'è l'antivirus su quel coso della crociera?
2: Sì, sì.
1: E le Canarie si sono arrabbiate tantissimo, perché vedi, le Canarie sono arrabbiate con la sanità, dice: ma che è sta cosa che è stata mandata questa nave qui? Perché comunque pensate, ci sono 23 passeggeri che hanno lasciato, sono stati sbarcati, sì, senza nessun controllo, sono andati nei suoi paesi, siccome come si chiama il termine, 6 settimane l'incubazione di questo, sì, virus, sì. E già si teme, perché questo è un tipo di virus che comunque questa particolare famiglia di ceppo si può propagare tra uomo e uomo, quindi sì, non bisogna fare
2: assolutamente tra uomo e uomo?
1: Sì, è una variante che questa può andare tra, inizia con la H, anche una cosa del genere, sì. Hamlet, una cosa del genere, l'ho letta prima. Comunque sa di fatto che, insomma, ci fa riflettere.
2: Ci sono già tre morti.
1: Esatto. Ma adesso ti porto nell'energia. Tu hai parlato dell'energia, no?
2: Sì.
1: Non ti parlo della Spagna, perché ormai la Spagna ha tracciato la sua strada dove andare,
2: sì,
1: ricordatelo, fermi,
2: sì,
1: con le rinnovabili, ci ha già preso un bel apagon. Adesso la Germania sta invitando a spegnere i piccoli impianti, sta togliendo gli incentivi dai piccoli impianti delle case, perché la Germania è andata con tanta produzione solare che addirittura l'energia è sostanzialmente più di quella che loro consumano, e quindi gli va sotto costo, cioè praticamente gli va in un costo negativo. E sostanzialmente c'era, lo trovi, è una notizia uscita ieri, questa indicazione di dire: boni, cerchiamo di fare spengere gli impianti piccoli.
2: No, non l'ho capita questa, perché scusa, se
1: perché
2: loro,
1: c'è troppa,
2: scusa,
1: produzione.
2: Ma non la possono vendere
1: c'è un esubero di energia. Dopo la troviamo insieme con la notizia, vedrai, c'è un esubero di energia, hanno chiesto di spengere e togliere gli incentivi dalle case, figurati,
2: sì.
1: Ma questa è la parte, la Germania da mo' che fa,
2: sì,
1: che cosa rispetto a noi,
2: sì.
1: Quindi vuol dire che lì iniziamo a trovare un tracciato di, cioè un limite oltre il quale, e già la Spagna ce lo insegna, ora ce lo dice la Germania, oltre il quale è difficile gestire l'energia.
2: Ti faccio una domanda, tu che sei un tecnico, ma se uno ha in un condominio, in una casa singola, un impianto, e se lo consuma per sé quella corrente?
1: Quello è uno scambio fatto sul posto,
2: non da noi a nessuno.
1: Ma ora c'è un altro problema, perché il grande arrivo di impianti fotovoltaici che hanno c'è un termine ben preciso, quelli che la consumano loro, no? Con le batterie magari se la immagazzino, c'è un termine ben preciso, non me lo ricordo. Adesso è stato normato, per esempio, per l'arrivo di centraline cinesi che sono pericolose per l'aggancio dell'Enel, cioè perché se sono immesse
2: per essere,
1: esatto, allora c'era un servizio che ho visto dove dicevano: attenzione, perché se tu hai una casa in cima a una montagna, seguimi,
2: sì,
1: e
2: sì,
1: tu metti i pannelli e metti le batterie, tu fai quello che ti pare,
2: se non
1: hai
2: se non sei collegata
1: alla rete, come sei collegata alla rete
2: devi avere certe regole,
1: esatto, anche perché tu sai che gli impianti solari, se manca energia, devono smettere di funzionare.
2: Esatto.
1: Quelli che hanno le batterie non smettono di funzionare.
2: No, caricano la batteria.
1: Sì, e
2: smetteranno
1: si sono quelli
2: quando la batteria
1: a backup attivo, come l'abbiamo anche noi.
2: Smetterà quando c'è.
1: Sì, però io voglio raggiungere lo zero, cioè le 24 ore tutto fatto col sole.
2: Sì.
1: Ci arriverò. Però ecco, collegata alla rete diventa
2: problematico.
1: Determinate rispetto di alcune norme. Questi cinesi non le rispettano, specialmente roba che si trova nei grandi line che non faccio nomi.
2: Che magari costa poco.
1: Purtroppo l'hanno normata in questo senso. Questo è un po' quello che ti volevo raccontare di in giro. Poi andando in giro chiaramente si vedono tante belle cose, più o meno belle.
2: Cioè,
1: non troppo, vedi, il Washington Post ti dice esattamente, ti fa vedere quali sono stati i siti bombardati dagli americani, dicendo: vedete che noi abbiamo colpito solamente cose strategiche, non altro. Beh, insomma, l'America non se la passa propriamente bene in questo momento, e quindi c'è una forte ondata anche di, come dire, di astio nei confronti delle, di si sono resi conto gli americani che ha aumentato tutto, qualcosa noi gli torna.
2: Senti, no. Giuseppe,
1: vai,
2: ti faccio una domanda,
1: non me la fare difficile, ti prego,
2: che tu risponda bene o male, non vince, non perdi niente,
1: ecco, okay? Bene o male.
2: Quanti sono i comuni che vanno al voto il 24 di maggio?
1: In Toscana?
2: No, in Italia.
1: No, non lo so.
2: 750 circa.
1: Tanti.
2: E quanti sono i capoluoghi di provincia?
1: Mamma mia, ragazzi. Da noi sono tre.
2: Arezzo, e quanti sono gli elettori che vanno a votare?
1: Ma perché mi fai queste domande?
2: Perché ti voglio dare una notizia.
1: Gli elettori non lo so, se quanto hai detto, 750 comuni, 750 sì, comuni, boh, saranno, che ne so, 5 milioni, 8
2: 6 milioni.
1: 6 milioni,
2: ma,
1: questo quasi, oh, quasi un parato,
2: Madonna,
1: ragazzi.
2: Che botta di fortuna. No, ti leggo rapidamente quali sono queste città, così mi dici anche,
1: no,
2: secondo
1: non
2: te.
1: Non ho detto niente, ho tirato io a indovinare.
2: Secondo, no, anche, tra l'altro nel titolo che c'hai non c'è scritto, c'è scritto anche nel titolo.
1: No, ho fatto un conto veloce di 750 comuni, bene, e mica bene, sono bene, tutti bene, comuni da un euro, insomma, no?
2: No, ti leggo quali sono i comuni e te mi devi dire quali sono i più grossi.
1: No, dai, ora, ma se,
2: velocissimamente.
1: Ma che è stasera?
2: Sentimi,
1: cioè,
2: Venezia, Reggio Calabria, Lecce, Mantova, Arezzo, Pistoia, Prato, Fermo, Macerata, Chieti, Avellino, Andria, Trani, Crotone, Salerno, Agrigento, Enna e Messina.
1: Ivo, io mi fermo a Venezia.
2: Venezia, Reggio Calabria, e qual è l'altro comune importantissimo?
1: Arezzo.
2: Arezzo, bravo! Per noi è importante Arezzo.
1: E che c'entra?
2: È
1: più grande. No. Mi sta preparando qualcosa. Che mi volevi dire? Non lo capite?
2: Era un gioco per vedere quanto ci metteva a dirmi Arezzo, no?
1: Ma l'hai detto Arezzo?
2: L'ho detto perché le leggo tutte, mica te lascio.
1: Ma perché li segui sti candidati? Siamo par condicio, quindi ho detto tutti i candidati.
2: Ha detto i candidati, mica mai detto.
1: No, i candidati e la candidata.
2: I candidati raggruppa maschi e femmine, la parola candidati raggruppa maschi e femmine.
1: Attento.
2: L'italiano ancora lo conosco.
1: Hai visto la Disney? Il nuovo CEO ha cambiato tutti i neutri, dopo la principessa Vogue, lì com'era.
2: Capito? Quindi sì, li seguo candidati, anche perché mi sembrano, potrebbero fare un pulmino, prendere un pulmino a noleggio e andare tutti insieme tutte le sere. No, tutti insieme la sera, perché tutte le sere alle 21 sono costretti ad andare in un luogo una volta.
1: Io li vado
2: saione,
1: a beccare il sabato, ve lo dico subito, ho scelto di andare a beccare il sabato.
2: E lo sai perché un po' mi fa impressione questa cosa? Te la dico, tanto non riguarda l'uno l'altro.
1: Cioè, questa telecamera oggi mi fa arrabbiare.
2: Perché sono io che tu non lo vedi che io la sposto quando... Ti dicevo,
1: ora
2: fanno,
1: la seguo,
2: fanno questi dibattiti. Vanno in un luogo, che so, Saione, poi Fiorentina, poi,
1: Saione
2: vanno,
1: ci sono andato
2: poi vanno da commercianti, poi vanno da quelli, vanno da quell'altro, eccetera. E fanno questi dibattiti, sono in sei. Ovviamente cercano di rispettare un po' le regole, non della par condicio che non gli spetterebbero in quel punto.
1: No, però deontologicamente,
2: le regole.
1: Dai,
2: allora fanno a tutti la stessa domanda. Quindi sai rispondere: pipì. Tutti 2 minuti, una noia mortale, non c'è dibattito, non c'è frizione, non si dà neanche un pizzicotto.
1: Ma però in compenso
2: in questo
1: fanno
2: modo,
1: dei...
2: sai cosa succede? Succede che i presenti, in genere 100 persone di media, ma anche troppi, di queste 180 sono candidati che seguono i loro candidati a sindaco. L'ho visti, li conosco tutti. Di 519 penso di conoscere 400 io dei candidati.
1: Ho capito che
2: va bene. Allora quelli vanno tutti gli altri a fare la clac, ognuno ha la sua clac, no?
1: Che è la clac? Intanto
2: la clac, quelli che applaudono
1: amico,
2: quando parla il candidato che piace a te, tu vai con quel gruppo.
1: Quindi vedi l'applausometro,
2: bravo,
1: vedi quante ce n'è.
2: L'applausometro, bravo.
1: Vedi quello.
2: Capito? Gli altri 20% che sono lì presenti sono o gli organizzatori della serata, perché
1: sì,
2: magari
1: i cittadini quante ce n'è.
2: I cittadini che anche quelli hanno già deciso come votare, tutti. Perché ma te già ti cambia idea quando parlo loro. Io voto come avevo deciso prima. Secondo me i candidati farebbero meglio andare a fare altre cose in quelle ore. Questi
1: va bene, dai, senti, però ti posso dire una cosa. Vai. L'altra sera siamo stati ospiti di Arezzo TV, lo possiamo dire perché tanto siamo su Arezzo TV, no? Con il carissimo Carlo Gabellini, eravamo io, Federico D'Ascoli e la carissima
2: non pensare di essere
1: Chierici.
2: Enrico, perché giovedì prossimo.
1: Dio, come si chiama?
2: Giovedì prossimo, Enrica.
1: Enrica, scusa.
2: Giovedì prossimo ci vado io.
1: Va bene. No, però però non te la spoilero, non te la spoilero, ma vedrai che il vedrai.
2: C'è la cancella...
1: credo che vada in onda domani, non lo so. Beh, diciamo che sostanzialmente pensa che io ho trovato un elettore, ce l'avrei trovato.
2: A che ti votava?
1: D'Ascoli ha detto che mi avrebbe votato come sindaco. L'ha detto lui, D'Ascoli, Federico D'Ascoli è capocronista della nazione, cioè sì. Non è mica chiuschino. Cioè,
2: ma perché lo dice anche a me e poi lo dice a Pelato? Lo dice a tutti lui.
1: Come
2: non è vero, scherzo.
1: Come l'ha detto, detto anche a te?
2: Perché sapevano che si faceva la lista insieme, no?
1: Ah, ho capito, vabbè.
2: Ma non me, non me l'ha detto, ma io ho capito che me lo voleva dire, me lo voleva.
1: Va bene, dai. Che facciamo? Allora io
2: parliamo
1: dopo...
2: un po' d'Arezzo, vai.
1: Vuoi andare
2: ci sono tante notizie, arriva la Fiera dell'Oro.
1: Innanzitutto te la... Te ne dico una arrivata poco fa sul sito, sul portale di Arezzo TV proprio, sì. Lo diciamo,
2: sì.
1: E c'è, guarda, io ti leggo il testo che ci sarà domani, penso spoileriamo un testo sul giornale, tanto l'hanno già fatto, è vero?
2: Ma è sul sito?
1: No, questo è sul giornale domani.
2: È sul sito pubblico?
1: Sì, sì, il sito
2: allora,
1: sì.
2: La notizia è già pubblica.
1: La notizia è già
2: quando
1: pubblica.
2: Quando è sul sito ufficiale, no, di un emittente...
1: Vabbè, comunque il tema qual è? Si riparla della vicenda dell'uccisione, insomma, della morte del cane Cioco, ve la ricordate?
2: Sì, mi ricordo, com'è?
1: Ecco, allora, c'è una dichiarazione di Leonardo Magi, che è il procedimento di Cioco, alla luce di quello che la procura ha deciso, che non è dimostrabile che il conducente del veicolo abbia travolto intenzionalmente l'animale per eliminarlo, più verosimilmente, secondo la procura, che si sia trattato di un fatto colposo, accidentale, che però non è previsto come punibile dal codice penale quando la vittima è un animale, ok? Quindi, sostanzialmente, quanto alla fuga e al luogo dell'investimento, effettivamente è avvenuto, è perseguibile ma come sanzione amministrativa,
2: sì.
1: Quindi diciamo così non c'è un la procura da quello che si legge qui non ha ritenuto che questa
2: se legge le prime due parole sono importanti, me le rileggi per favore.
1: Allora te lo dico io subito,
2: sì, scusa,
1: vediamo un po'. Allora, lui inizia con la dichiarazione di Magi. Oggi inizia una nuova battaglia perché io non mi fermo, non mollo.
2: Quella okay. Ne parliamo dopo.
1: Allora, è il caso, non è dimostrabile questa?
2: Ecco, non è, la parola non è dimostrabile è importante.
1: Che il conducente del veicolo abbia travolto intenzionalmente.
2: Ha già risposto.
1: Ecco, tutto quello.
2: Allora, la procura evidentemente, tu sai che si incolpa qualcuno quando non c'è dei dubbi. Non ci devono essere dei
1: quando
2: dubbi.
1: Quando non ci sono dei dubbi, sì.
2: Siccome hanno rintracciato qual è l'automobile che ha colpito questo cane e quindi anche la persona che era alla guida, non riescono a dimostrare che l'abbia fatto apposta sostanzialmente.
1: Ma non c'era un testimone qualcosa?
2: Non lo so questo, non lo so, non lo ricordo.
1: Capito che ci fosse.
2: Quindi niente, se non l'ha fatto apposta è una cosa colpevole, non è penalmente perseguibile, ma avrà una sanzione perché non si è fermato.
1: Sì, va bene, quest'ora io stavo guardando se riuscivo a trovare anche il portale. Ah, ecco, invece su Arezzo TV c'è proprio questa, c'è addirittura l'intervista, quindi
2: in cui
1: gli spiega questa cosa. Ma il problema non è tanto questo, e te lo dico in maniera molto tranquilla. Devo dire che comunque la procura ha fatto il suo corso, farà il suo corso, se lo verrà individuato questo personaggio sarà sanzionato, quello che vuoi. Ovviamente il suo proprietario, il suo proprietario ha espresso questa sua amarezza. Devo dire
2: nel cane,
1: sì, esatto, nel suo portale Facebook, nella sua portale,
2: sì.
1: Nel suo portale Facebook,
2: nel profilo, sì.
1: Nel suo profilo, esatto. Quello che ti dico io è che se vai a vedere i commenti sotto, io penso
2: sono
1: che
2: allucinati.
1: C'è da riflettere, ma ve lo dico perché, attenzione, nell'amore degli animali, in tutto quello che volete, ma quando ci sono dei commenti che dicono dacci il nome, dillo a me che ci vado io, lo prendiamo noi, cioè secondo me qui si va nella violenza, si va nelle minacce,
2: nell'istigazione
1: alla violenza, cioè dacci il nome, ci pensiamo noi, ma vi rendete conto che razza di post che state mettendo? Oppure, cioè, perché al di là dell'aspetto che uno può essere anche così, non condividere la decisione della procura, ma però quella rappresenta la legge, cioè voglio dire, no, può anche essere così, però lasciarsi andare a delle frasi tipo queste, secondo me identifica un modo di reazione a mio giudizio sbagliato e anche molto pericoloso, perché per carità, ci mancherebbe che uno non stigmatizzi quello che è avvenuto, cioè voglio dire, no, tu lo sai,
2: c'è lo Stato
1: la reazione violenta che vedi in alcuni post, ma io non so se la gente si rende conto che poi i posti vengono letti.
2: Sì, sì. Cioè, ma non è solo un fatto di quello che rischiano. So, cioè, non è solo, Giuseppe, un fatto di quello che rischiano questi che scrivono questi post. È proprio il contenuto che è sbagliato. Non si può fare questa roba. Cioè, siamo diventati un paese barbaro. Se pensiamo a questo.
1: Sì, però vedi,
2: la giustizia fai da te. Non esiste.
1: Lo so.
2: Non esiste.
1: Questo dispiace perché forse presi dall'amore per gli animali, quello volete, sì, ma allora sì. Io vi dico anche. Ti faccio un esempio, su un post che abbiamo fatto noi, io quando sono andato in Piazza Giotto e ho fatto vedere che ci sono, che c'è il cartello, ci sono anzi, sono due o tre cartelli che non possono andare gli animali nel prato.
2: Sì.
1: Se guardi i commenti, cioè, subito gli dice no, gli animali possono fare tutto quello che vogliono. Non è così, ci sono delle regole in vivo civile, altrimenti poi ti farò vedere un altro comportamento di un ciclista al proprio in pieno, questa volta c'è il video proprio, non c'è solo la foto, ma c'è anche il video. Allora ti dico, allora viviamo in un mondo d'anarchia. Ogni, come dire, ogni categoria si arroga il diritto di fare esattamente quello che gli vuole. Che vuole? Io non credo che sia questo il modo,
2: no.
1: Soprattutto quando si parla poi di animali, no? Cioè, se andare troppo all'estremo, io penso, ripeto, una violenza in quella maniera, una violenza verbale, poi delle cose allucinanti.
2: Sì.
1: Cioè, io non lo so quale sia il confine. Onestamente, non è la società che mi riflette questa in questa maniera. Poi tu sai, e ve lo dico a tutti anche per un altro motivo, posso, Ivo? Tu sai che noi facciamo e anche i video che vedrai stasera,
2: sì,
1: poi vanno nel nostro portale e devo dire che sono graditi, perché comunque in qualche modo, sbagliato meno, in dialetto aretino meno, ma chi se ne frega, siamo una radio di Arezzo, lo voglio ribadire, noi cerchiamo di testimoniare quello che vediamo, poi se ci sono delle cose che conosco lo dico, altrimenti no, però da lì ad avere reazioni e commenti, devo dire, abbastanza particolari, ricordate che noi abbiamo la moderazione postuma, se andate a vedere nel portale, nelle policy delle privacy, c'è la moderazione postuma, quindi i commenti che sono quelli non offensivi, commenti quelli che sono contenuti che ci danno un contributo anche in disaccordo con quello che diciamo, va benissimo, ma i commenti per i leoni da tastiera vengono levati e vengono bannati, questo ce lo dico, perché ma noi l'abbiamo messo moderazione postuma, questa fu una cosa che ci fu insegnata, ti ricordi, in un corso di giornalisti, no? Quindi va bene, l'ho fatta lunga, un pippone, dove vuoi andare?
2: Dove voglio andare?
1: Io ce l'ho dei video, se vuoi.
2: Ma io, se vogliamo cominciare a vedere qualcosa, se no sono le notizie importanti, no, per
1: io
2: la nostra
1: video
2: economia,
1: diversi,
2: per esempio.
1: Quindi non lo so se vuoi. Se vuoi ti faccio vedere qualche immagine nel frattempo.
2: Vai. Ricordo dal 9 al 12, per esempio, è importante ad Arezzo, parte Oro Arezzo, insomma, che è la nostra fiera con 400 espositori, di cui 130 sono imprese aretine, che cercano di ritrovare un po' di freschezza nel mercato, perché sta andando male il mercato dell'oro. Quando va male il mercato dell'oro, per la nostra provincia sono guai. Non ci dimentichiamo mai che 12.000 persone in questa provincia, ma soprattutto in questa città, vivono perché sono aziende che lavorano l'oro.
1: Esatto.
2: Quindi anche quelli che a volte fanno appunto i commenti un po' così, ah bene, questi orafi, questi orafi andano a lavorare 12.000 persone in questa
1: allora
2: città.
1: Ti faccio vedere.
2: Quindi,
1: intanto delle
2: speriamo
1: cose.
2: Speriamo che Oro Arezzo abbia un grande successo.
1: Prima di chiudere, ti ricordi l'altra settimana tu parlavi delle buche, dei ciclisti, delle buche. Io continuo a dire che bisogna iniziare a stigmatizzare questo comportamento, te lo metto dopo, ti metto queste cose qua, cioè voglio dire, qui la pista non esiste, tra l'altro ha portato via un sacco di strada e non ci vai nella pista, io ero qui in macchina con Angiolino, qui lo vedi, meno male uno c'è che ci viene dalla parte di qua, no? E un altro invece se ne strafrega, ma cioè voglio dire, queste qui mi è rimasta impressa, perché qui c'è un bel filmato di molte persone che qui questo semaforo rosso viene bruciato più o meno da tutti, nonostante ci sia la pista di
2: zona siamo qua.
1: Qui siamo in fondo a via Chiarini, quindi la zona che viene a Carbonaia.
2: Sì, sì, sì.
1: Se vedi, qui ci sono due ciclisti fermi al rosso, ho detto
2: sì.
1: No, piove oggi, no? Erano due stranieri, si sono fermati al rosso. E allora c'è da riflettere, perché dici va bene, tutto va bene, però a un certo punto guardati questo video, perché forse c'è qualcosina da riflettere, no? Guarda questo video qua, ecco qua, vedi che è rosso, si vede, no, adesso è verde, aspetta che ho sbagliato, questo è andato bene, c'è un altro invece, te lo farò vedere,
2: sì,
1: che brucia esattamente il rosso, te lo metto, ho sbagliato video.
2: Sì, intanto trovo il video che te lo commento questa cosa. Tu hai intervistato qui più volte il comandante uscente della polizia locale, che non citiamo per evitare di violare
1: non lo citare.
2: Non lo cito, ma tutti sanno chi era. che alla precisa domanda che tu gli hai fatto, ma i ciclisti devono andare o non nella pista ciclabile? E lui disse, sì, ci devono andare, possono non andarci quelli che fanno ciclismo sportivo.
1: Sì, quelli professionisti.
2: Professionisti,
1: sono tutti professionisti.
2: Professionali, non professionisti.
1: Sì, sì,
2: perché
1: tutti professionisti.
2: Però quelli che viaggiano è quello che si è visto adesso, mi sembrava uno normale, non aveva i pantaloncini stretti e le scarpine quelle piccoline da infilare nel pedale.
1: Mi sembra
2: insomma,
1: proprio no. di no, però insomma
2: ecco,
1: sai...
2: Però, quindi
1: dire.
2: Insomma il problema è uno che molti cittadini, anche nostri concittadini, mi dispiace dirlo, non rispettano le regole banali come questa. Se c'è la pista ciclabile vacci, sei anche più sicuro, sei anche in una strada più protetta, quindi non rischi di farti male. Seconda cosa, evidentemente non c'è un altrettanto forza in chi dovrebbe insegnargli e dopo l'insegnamento punirli se sbaglio.
1: Allora, c'è da dire una cosa, bici vuol dire libertà, insomma movimento,
2: sì,
1: io capisco tutto, per carità. Però se tu guardi specialmente il sabato mattina, ma il rischio sai qual è? Li metti sotto, ti vai in mezzo alla via anche te, al di là che si fanno male loro con la macchina, no? E ho capito, ma il rosso si rispetta. Te mettiti a quel semaforo lì, ora te la farò ritrovare, perché proprio rosso pieno, drun dentro, tranquillo. Ti ricordi la foto dell'altra volta?
2: Sì,
1: ecco,
2: sì.
1: Ora c'ho anche proprio il video.
2: Sì, sì.
1: Voglio dire, di che si parla? Ora, non è che uno vuole andare a rompere l'anima, però il carissimo innominabile che non lo facciamo, a un certo punto la domanda disse, sì, dice, ma c'è, dico, se c'è una pista ciclabile c'è l'obbligo di andarci, sì ce l'ho, però se dico, allora perché non glielo contestate? Perché noi dice io ritengo che sia più importante prevenire, cioè sensibilizzare, che non fare le multe.
2: Ma per sensibilizzare c'è un sistema,
1: sì,
2: io
1: va
2: lo so
1: bene.
2: Qual è il sistema.
1: Va bene,
2: te l'ho detto la settimana scorsa,
1: poi
2: quando
1: non rimane sotto,
2: ma la settimana scorsa quando c'era la famosa siepe che invadeva il marciapiede, te lo ricordi? Lì gli hanno fatto la multa, è legittimo, lo dice il regolamento urbano di polizia municipale, dice questo, e quindi gli ha fatto la multa, quindi è poco contestabile. Però sarebbe un altro modo, come avrebbe detto il vecchio comandante della polizia locale, e io lo ribadisco, non semplicemente fare prevenzione dicendo facciamolo. Il vigile si presenta a casa sua, di questo signore con la siepe, e gli dà un bel biglietto intestato Comune d'Arezzo, polizia locale. Oggi, 7 maggio, constato che la sua siepe sta invadendo il marciapiede per un metro.
1: E dove le trovi?
2: Entro giorni 15 sarà effettuato un nuovo controllo, in quel caso sarà elevato verbale. Questo andrebbe fatto. Ma al limite modificando anche il regolamento comunale. Si modifica il regolamento comunale.
1: Sì.
2: È un atto che modifica il Consiglio
1: Comunale.
2: Sai
1: che nel regolamento comunale c'è il divieto a tutti di immissione di fumi molesti e nocivi? Hai visto, l'hai visto quel mega incendio che si è sviluppato là intorno a Pisano? Da dove è partito? Che all'inizio nei telegiornali nessuno lo diceva. Da dove è partito? Da dove che abbruciavano gli olivi? Adesso cosa chiedono? Lo stato di calamità dice perché adesso ha visto l'acqua,
2: ci
1: ha piovuto tanto l'acqua nera, no? Ma chi li paga sti danni? Chi li paga sti danni?
2: Anche te.
1: Col vento, che bruciavano col vento, capito? Ecco, ma chi li paga sti danni?
2: Lì se hanno individuato l'origine, questi li denunciano.
1: E le denunciano, chi li paga tutti? Hanno bruciato 700 ettari.
2: 700 ettari.
1: Vabbè.
2: Un danno ambientale spaventoso.
1: Diciamogli bravi, dai, andiamo.
0: Radio Fly. Rewind.
1: E allora, terza parte, senza titolo, senza pace, Giuseppe Misuri e Ivo Brocchi. Allora, dai, facciamo un po' di giratine, se te l'ho promesso.
2: Vai.
1: Te l'ho promesso. Allora, intanto leviamo un po' di cose.
2: Ci sarebbe una notizia da dare subito.
1: Ah, dalla subito.
2: Quello sono, Giuseppe?
1: Sono le 22:10.
2: Dunque, questa notizia vale soltanto per oggi, che è giovedì 7 di maggio. Dalle 9, quindi da un'ora fa, fino alle 3 di questa notte, sarà chiusa del tutto al traffico veicolare la tangenziale dalla rotatoria del Luci Cinema, quella dei Sette Ponti per intendersi, fino all'imbocco del raccordo autostradale. Sarà chiusa perché l'azienda che lavora per il grande cantiere dello svincolo di via Fiorentina dovrà smontare totalmente tutta la cartellonistica che si trova in quella zona per delle modifiche che avverranno su quella strada, quindi probabilmente allargheranno un po' la carreggiata, insomma qualcosa fanno lì? È importante. Vanno avanti, diciamo, a step molto rallentati.
1: Che mi dicevi prima delle buche, te?
2: Verismondo.
1: Quella che facevi così?
2: Sì.
1: Va bene. Noi abbiamo fotografato due buche al Giotto. Lo dico perché una signora si è un po' ha detto che ridevo. Io dice: ma che ridere? E dice: in fin dei conti la buca la sistemeranno. Signora, noi abbiamo fotografato una buca lì sotto. Se tra un anno c'è la buca, vuol dire che l'hanno trattata male, giusto?
2: Non l'hanno sistemata
1: male. Io dico quello che il Giovanni Donati, che non credo sia candidato. Vabbè, il geometra.
2: No, è candidato.
1: Lui disse: le buche si devono sistemare in una certa maniera, se no l'anno dopo o poco più ritorna la buca.
2: È la stessa cosa che dicono anche altri candidati esperti di buche.
1: Sì, lo so.
2: Hanno fatto anche il filmato con l'IA per capire.
1: Sembra che quando si dice una cosa uno è che c'ho da ridere, che la vita bisogna prendere anche sul ridere, cara signora.
2: Sulle buche
1: non piangere, voglio dire. No, vabbè, andiamo.
2: Portami a spasso un po'.
1: Ti porto a spasso, se no abbiamo parlato troppo stasera e non va bene. Allora, dove andiamo?
2: Però Giuseppe, prima cosa,
1: allora, prima di tutto ti porto subito, ma è questa, siamo sicuri?
2: Non è che ho filmato l'anno scorso, no?
1: Allora, Piazza di Saione, andiamo. Sono stato in Piazza Saione.
2: Oh.
1: Sono spezzettini questi,
2: sì, anche Piazza Saione è un pezzettino ora, perché visto che non c'è un posto da passare.
1: Sì, ma noi non abbiamo capito e guardiamolo. Aspetta che metto l'audio che si senta tutti, perché altrimenti l'audio fa non va bene. E noi ci guardiamo questo piccolo video di siamo tornati in Piazza Saione. Cioè Piazza di Saione, quella piazza che sarà di Saione, e vogliamo vedere quali sono gli avanzamenti dei lavori. Ora devo dire una cosa, io non è che voglio fare come i giardini e porcinai, no, insomma l'abbiamo seguiti, l'abbiamo visti nascere, questa ormai l'abbiamo già, la gestazione avanzata, però continuo a dire che pochissima gente conosce come verrà il finale di questa piazza, e io adesso farò un giro per capire nuovamente, tante volte ci fosse un progetto, qualcosa, Ivo, però hanno messo queste cose di marmo, no? Mi sembra che siano di marmo questi riquadri, delimitano qualcosa, chissà
2: Travertino.
1: Se non avranno ascoltato quel signore che abbiamo intervistato l'altra volta, che ci parlava di fare una scalinata per andare a godersi un po' anche questa ombra di questi alberi che sono stati così difesi dai cittadini di questo quartiere, insomma, credo che insomma in qualche modo vorranno anche goderne, no? Vediamo un po', andiamo in giro. Così un po' estasiati dalla dolce musica che veniva dall'organo di questa chiesa, della chiesa qui di Saione, e da qui ti faccio vedere, Ivo, un po' quella che è l'immagine di questa piazza che si sta così concretizzando. Però ancora le persone che troviamo non vogliono farsi riprendere, però si ritorna all'episodio del RAE, te lo ricordi? Che la gente non sapeva cosa fosse, e devo dire che anche per la piazza forse si inizia a capire, però ancora non si. No, la maggioranza non la conosce. Andiamo in altri lidi. Eccoci qua. Allora, che ci vuoi dire su questo filmato, Ivo?
2: Era travertino quello.
1: Sì, non lo so, io non me ne intendo.
2: È il bordo di marciapiedi.
1: Basta,
2: il bordo di marciapiedi.
1: Travertino, io ho messo a nome marmo, l'ho avanzato.
2: È un marmo il travertino,
1: allora,
2: un tipo di marmo.
1: Perché ho sbagliato?
2: Era un marmo di tipo travertino.
1: Ma era un marmo una volta, prima era il travertino per era marmo, oppure...
2: Sono cave di marmo di tipologia travertino.
1: Sì, ma chi è il più blasonato?
2: Il marmo è tutta la tipologia. È come se tu mi dici che te ne intendi. Ho una radio e tu cominci a dire: che radio è? È la marca, è un modello, trasmette, non trasmette. Quindi è una, diciamo, disciplina sotto rispetto al marmo.
1: Va bene,
2: ma la categoria.

0: non hanno avuto il coraggio di mettere un disegnino anche piccino, una A4.
1: Anche perché se glielo contestano un'altra volta poi lo fanno più.
0: Ma secondo me non lo vogliono mettere apposta, lo vogliono finire e quando è finito ve lo beccate.
2: Cosa
0: com'è.
2: Fatta capo A?
0: Cosa fatta capo A?
1: Va bene.
0: Ho l'impressione che se alla fine la somma, come avrebbe detto Totò, è la somma che fa il totale. Ecco, anche lì la somma della parte asfaltata o cementata sarà più di quella che c'era prima.
1: Allora, adesso andiamo su un tema che io intanto ti metto questa foto. Adesso andiamo su un tema.
0: C'è stata caccia?
1: No, questa la foto non è originale, me l'ha trovata Angiolino, ma il tema che ti vado a illustrare adesso è un tema che può apparire un po' così, dice, ma di che ma, parlate?
0: Scusa,
1: però,
0: scusa, su questa foto...
1: Che c'è?
0: Ma quel piccione che è al contrario,
1: quello c'è sempre uno abbastanza.
0: Ma sono io?
1: Sì, sei sempre
0: quello
1: uno,
0: sono io.
1: Tutti quell'altro guardano in un senso e tu vai da quella.
0: Tutti la pensano come te e io sono quello che la pensa
1: esatto.
0: al contrario.
1: Allora, siamo stati chiamati in via Vezzosi, perché in via Vezzosi da tanti anni sta succedendo una cosa che noi vogliamo portare alla conoscenza di tutti i cittadini. Perché? Perché causa del disagio, causa dei screzzi, causa...
0: Già screzzi come gli escrementi.
1: Quelli ci sono, quelli ci sono.
0: Ora mi raccomando, non mi far vedere delle immagini di me.
1: No, no, ci mancherebbe, dai. Il video l'ha fatto Angiolino, ma scherzi.
0: Ah, Angiolino è un ragazzo serio.
1: Allora, a parte tutto, andiamo in via Vezzosi e ascoltiamo chi abbiamo trovato.
3: Ciao Ivo, ci hanno chiamato, anzi ci hanno segnalato una situazione abbastanza, devo dire, curiosa, che riguarda una sorta di degrado però dovuto a dei volatili. Insomma, non mi era mai successa una cosa del genere, siamo andati a vedere in via Vezzosi. Andiamo. Allora, caro Ivo, io sono su delle strisce pedonali che si vedono poco, già da qui si vede una certa cosa e se io alzo lo sguardo non posso non notare una... situazione che è bene stare lontani, sostanzialmente i piccioni che stazionano sui cavi dell'Enel e da quello che ci hanno scritto, l'amico ci ha scritto, insomma è una situazione abbastanza particolare. Come vedi però i piccioni qui non è che si accontentano del cavo dell'Enel, ma vanno anche sulle finestre. Guarda, il condominio è pieno di... ogni appoggio c'è un volatile. Chissà perché, che cosa ci sarà in questa cosa. La situazione è abbastanza particolare. Vediamo se incontriamo qualcuno per avere un parere. Allora, stiamo cercando di capire come mai hanno scelto questo luogo questi piccioni, no? Incontriamo Paolo, che è un abitante qui di questa strada. Paolo, ciao.
4: Buonasera.
3: Buonasera. Senti, come ci si spiega questi piccioni?
4: Allora, non lo so, perché io quando sono venuto a piano qua di me c'erano due vecchietti che andavano a mangiare i piccioni e non so se li mangiavano. Ma quello che si è passato, abbiamo chiamato pure i vigili anni fa con un'altra signora qui con il negozio, non so se è aperto.
3: Quindi è una cosa da diverso tempo.
4: Ma è una cosa vecchia, una cosa che si porta indietro da anni, ma nessuno ha risolto il problema. Poi abbiamo il mio proprietario, ha risolto chiamando il comune che venivano ogni tanto con l'idropulitrice, io fino all'altro giorno, come... se ci fai caso, non sono venuti a
1: prima. Si può vedere, sì, che...
4: il comune, allora li mandiamo l'addetto.
3: Ma il perché? Cioè, ora, questi signori mi dicevi prima che non ci sono più, no?
4: Perché questa tira, chiamava i piccioni, proprio si metteva con i bastoni.
3: E questi piccioni si ricordano di allora?
4: Allora, prima c'è stato un periodo che non ci sono venuti più, improvvisamente, sono ricomparsi.
3: Ci vuoi
4: c'è
3: dire...
4: c'è una persona che... anzi più di una persona che in quell'angolino mette il mangime.
1: Ah, no? quindi dare da mangiare ai piccioni che però
4: è normale, perché se tu...
3: Ma si mettono come... pure sulla parete lì tutto.
4: Lo vedi, non dico bugie, guarda lì. Questo non è niente.
1: Poi,
4: Ma questo non è niente. L'estate qua è pieno. C'è gente che non passa, ha paura di passare. Qualcuno che è passato.
1: Ma voi avete avvisato questa situazione il comune, la USL, anche la USL avete chiamato?
4: Io ho chiamato tempo fa, indietro, anni fa, la USL e cose varie, mi dicevano che non possono fare niente. E come infatti, questi poveri cristi non so neanche se sono vivi, è rimasto lo stesso la situazione. Piccioni che stanno lì, e tu la vedi, escrementi per terra e poi lo spazzamento qua.

0: zero. E poi non solo, perché la signora che abita lì, che io non ho paura, che non ti dico le offese di razzismo che subiamo, che io abito lì, io educatamente...
1: C'è razzismo fra strade.
0: Ah, la signora che abita lì, mangiamo a piccione.
1: Ah, perché comunque nel frattempo è arrivato...
0: Ogni volta che io mi affaccio, perché vedi i piccioni, che dica, e lei incomincia a dire, tutto sui napoletani, la parolacci su parolacci... Io educatamente rispondo, però questo problema dei piccioni è una cosa antichissima e non si è risolto, perché la cosa bella, io lì al balcone sono costretto a pulire, perché se appoggiano lì non c'è qualcosa che non si possono appoggiare e mi fanno i ragazzi loro nei balconi.
1: È chiaro, ma è una cosa curiosa.
0: Questo filo... Stiamo cercando che prima questo filo precisa, dice che porta fortuna, ma che invece che lo fede.
1: Qui siete fortunati allora.
0: Io no, perché sinceramente questo filo è del telefono, perché in più ha detto che è del telefono. Però nessuno sente.
1: Sai, il telefono sono quei servizi pubblici che non si
0: ma
1: possono toccare. Però se uno mettesse dei quei spini, quegli
0: il
1: aghi.
0: Il problema sai qual è? Che problema ce l'ho io? Che abito lì e ogni tanto mi tocca pulire il balcone. Perché lo sapete che...
1: Angelo, ti conviene spostarti perché nel frattempo altre due colombe sono
0: questo ti
1: guarda, questa è una... Ho detto prima che era una situazione abbastanza particolare, originale, perché non ce l'aveva mai segnalata nessuno.
0: L'ho segnalata, la ci segnalati, perché purtroppo nessuno se ne interessa. Qui adesso in estate qua è pericoloso. Qui in Essane c'è gente che...
1: Senti, noi tanto ora intervistiamo i candidati a sindaco, porteremo anche questa ma, cosa.
0: Allora, mi fa... Ti devo rispondere?
1: Sì.
0: Tanno Maio, ti devo fare candidato a sindaco, ma qui abbiamo situazione, una zona degradata, abbandonata a se stesso, spacciamento, vabbè, lasciamo stare. Pulizie, niente. Io ho visto persone che escono da un condominio dove lavorano, si vanno a pulire le erbacce vicino al muro. No. Anche il signore qua lo sa, il fatto dei piccioni, anche lui lo sa.
1: Va bene, noi portiamo questo vostro grido di allarme, però è curioso che questi piccioni si mettono da tutte le parti, te lo posso dire.
0: Ma anche lì, guarda su, in cima, c'è.
1: Va bene, io ti ringrazio Ivo e prendiamo atto di questa cosa, noi la segnaliamo ovviamente.
0: Facciamo il nostro.
1: Intanto segnaliamo questa cosa. Mi immagino di stare qui che possa esserci, ma...
2: No. La mattina gli da mangiare quella signora.
1: Sì, sì, ce l'ha detto anche lui, quindi secondo lei bisognerebbe smettere dargli da mangiare.
2: Ma c'era un'altra qui prima, meno male che dopo sono andati via.
0: Se sono vivi
2: ancora.
1: Allora, ora, pace all'anima loro, non lo so.
2: Era pieno qui, qui l'era...
0: Ma il problema è che ci dal comune, guarda, non sono venuti più.
2: Sì,
0: ci ha mandato l'altro giorno.
2: Sì.
0: No, ha piovuto, si è pulito.
1: Noi lo segnaliamo
0: solamente due volte a settimana, da due sono passati a uno.
1: Però comunque i piccioni non li manda via.
0: Sì, ma io no. Scusami, ma
2: se si smettono di mangiare, smettono anche di venire i piccioni, perché quando queste gente qui sono andati via, che hanno dovuto mettere nel ricovero, i piccioni hanno smesso di venire. Ora hanno iniziato per adesso. Governa gli animali, i gatti da tutte le parti.
0: Ecco,
2: e più è
1: va bene, allora io prendo atto di questa cosa.
0: È una cosa di genere, capite? Perché la gente
2: non ha mai risolto il problema.
0: Non si è mai risolto.
1: Noi possiamo solamente segnalare, ovviamente.
0: Una cosa per parlare.
1: L'ho detto, una cosa originale, non ce l'ha mai successa, però devo dire che poi fanno anche fry climbing questi piccioni, guarda, sembrano proprio ogni spiraglio gli fa pestare sopra. Ciao Ivo, ti segnalo questa cosa da Via Vezzosi di Arezzo, vediamo che cosa ci rispondono gli amministratori. Ciao. E ora scusa, era un po' lungo Ivo questo qua perché non l'abbiamo tagliato, che ne pensi di questa situazione?
3: È una situazione che c'è in molti posti, ci sono molte persone in giro che hanno questa abitudine di dare da mangiare ai piccioni e conosco anche io persone che i piccioni quando li beccano poi se li mangiano.
1: Ma dai, come fai a mangiare dei piccioni?
3: È anche proibito, eh?
1: Ma di là che sia proibito, ma quelli sono anche, sono terragnoli.
3: Duri inguastiti.
1: Ma no, ma non esiste.
3: Eppure.
1: Comunque, insomma, la situazione ci si trascina da anni e...
3: Sì, lì il problema è questo, che i piccioni sono di proprietà del comune. Però il comune non ha mezzi per, cioè se tu, anche lì il regolamento di polizia urbana vieta di dare da mangiare.
1: Ah, vieta?
3: Assolutamente.
1: Ecco, la signora non le può dare da mangiare a sti piccioni.
3: Però chi controlla? Lì ovviamente hanno segnalato. Se sanno anche chi è, anche lì, il, come diceva il vecchio comandante.
1: Sì, lei ce prima l'ha indicato, avvisa, lui ce l'ha indicato, prima ma noi avvisa, non l'abbiamo ripreso.
3: E poi
1: ripreso.
3: Alla fine dici, non lo può fare. Non lo può fare.
1: Va bene, va bene. Comunque, diciamo così, noi abbiamo portato questa cosa. Però ora tu hai visto, ma noi si è cercato di fargli la caccia a questi piccioni, nel senso, perché quando siamo arrivati che si è parcheggiato la macchina, era pieno quel filo. Poi siamo scesi, sono andati via, sono andati sopra.
3: E la macchina cosa... com'era quando sei andato via?
1: No, era parcheggiata più lontano. No, ma la cosa incredibile è che si mettono su quei cosi dove si bloccano le persiane, no?
3: Sì.
1: Hai visto? Fanno
3: il ferma persiane.
1: Allucinante, guarda, io ho fatto una foto qui.
3: È difficile.
1: Te la metto perché dico, ma come cavolo è possibile che sti piccioni siano così? Cioè, veramente. Poi ora andiamo subito da una bella intervista ad una signora che vive che ha 35 anni di attività a Saione. Sentiamo anche lei. Guarda là che ti dicevo. Ma guarda, io non ho mai visto piccioni messi in questa maniera qui. Ma su questi gancini. Ma su questi gancini, ma questi possono venire su tralicci con me.
3: Un palazzo come questo, sì, che non ha balcone in questa zona del
1: guarda queste finestre, sono tutte cacche, è anche igienico, dai, la cosa,
3: assolutamente,
1: va bene. Allora noi abbiamo portato questo grido di dolore,
3: te lo racconterò dopo la fine del programma, va che bene. A Saione c'è gente che fa di peggio dalle finestre,
1: va bene.
3: Di peggio dalle finestre.
1: Allora, intanto voglio farti conoscere un'attività che sono 35 anni che c'è a Saione e a cui era giusto e doveroso chiedere come si vive Saione, soprattutto se è cambiata. Insomma, vediamola questa Saione, no? Ecco.
3: Assolutamente.
1: E sentiamo la signora Antonella. Siamo in una attività di Saione, un'attività, pensa che 35 anni di attività, e siamo con la signora Antonella. Salve, signora Antonella. Senta, come è cambiato in 35 anni, magari non li dirò dall'inizio, lei, questo quartiere?
4: Questo quartiere è cambiato moltissimo perché è stato un po' lasciato andare dai servizi pubblici, dalla presenza anche dalle persone, non voglio dire italiani, ma sono tutti molti extracomunitari in questo posto e quindi non hanno quell'educazione che per la pulizia, per l'ordine, poi è diventato un centro di spaccio, soprattutto sotto questo sottopassaggio che abbiamo qui accanto a noi.
1: Ecco, questa è una zona, mi diceva, che insomma questo sottopassaggio è rimasto un po' incompiuto, no? Se lo ricorda.
4: È sempre stato incompiuto, non è mai stato finito bene. Una volta lo devono pulire, una volta si allaga, una volta. Tutte le volte c'è sempre qualcosa che non va. Anche per le biciclette, che deve salire su in bicicletta, è faticoso. Molte persone gli tocca scendere al volo per poter finire il percorso. Ecco.
1: Ascolti, ma è vero che ci passano anche con motorini e non so.
4: Sì, anche.
1: Senta, 35 anni qui comunque, ora voi siete un'attività artigiana da quello che vediamo, no? Apertamente, ecco, i vostri clienti magari vengono, vi conoscono, ma lei la sera quando chiude il bandone, lei che è una signora, ha paura?
4: Allora, noi non abbiamo avuto mai nessun problema, però la sera, quando è buio, specialmente d'inverno, bisogna guardarsi un po' dietro alle spalle per vedere chi c'è. Ecco, quello sì. Quello è un po' un problema perché soprattutto qua lungo la stazione è un po' buia la strada e quindi le persone evitano anche di andarci e quando si va a prendere la macchina la sera quando si esce ci si guarda prima intorno e poi si va.
1: Ecco, senta, noi sa che ci sono le elezioni comunali, no? Il 24 e il 25 maggio, noi avremo contatti con tutti i candidati. Quella telecamera lì è per lei per dire che cosa chiede al futuro sindaco, quello che sarà sindaco.
4: Io chiedo di essere seguiti un po' di più e di fare un pochino più di presenza nella zona. Questo sì.
1: Bene, grazie signora Antonella.
4: Grazie a voi.
1: E complimenti perché 35 anni di attività bisogna, insomma, è importante.
4: Dai. Sì, sono importantissimi.
1: Grazie.
4: Si andrà in pensione qua. Arrivederci.
1: Grazie. Eccoci, ci qua
3: ha detto la signora Antonella.
1: Ti fermo un attimo, aspetta, se riesco a fermarla, ma non ce la faccio, così me la commenti, perché nel frattempo ti faccio vedere anche la situazione del sottopasso, che effettivamente io non c'ero mai stato
3: abbandonato,
1: no, rimani veramente, vabbè, vogliamo dare un occhio, poi mi commenti questa cosa, dai. Come vedete i monopattini sono ormai da tutte le parti. Ora qui non ho capito bene se dobbiamo passare dalle scale o possiamo passare di qui. Le infiltrazioni qui, vabbè, questo è l'eterno incompiuto. Si sente che ci sono le pompe dell'acqua. Le pompe. Angelo, vieni. Senti qua.
5: Io non capisco. Sacchi, ma almeno cosa lo sapete fare?
1: Andiamo Angelo, continuiamo. Ciao, buonasera. Devo dire che la velocità media delle biciclette qui è abbastanza alta. Hai visto? C'è la discesa, scusa, perché poi c'è la discesa e la salita. Continuiamo. Qui c'è il rischio, se ti ricordi, quando furono fatti i progetti. Il progetto risale all'allora sindaco Ricci, doveva essere fatto questo percorso di taglio che sostanzialmente è molto importante per la città. Poi venne fuori che i condomini laterali, le fondamenta, manifestarono qualche problema. La sapevi questa storia, vero Ivo? No, Angiolino la sapeva. E quindi è rimasto così, con una pista ciclabile, una pista camminabile. Tutto sommato, come ha detto anche la signora, ci passano anche i motorini. Sicuramente le biciclette, se ci mettono l'autovelox qui. Eccoci qua, commentami questo filmato, intanto allora, ti metto anche delle foto.
3: Intanto ti do delle notizie tecniche. In questo caso qui il sottopasso fu realizzato per eliminare il passaggio a livello. C'era il passaggio a livello in via Trasimati, lo ricordi?
1: Sì, esatto.
3: Allora, quando c'è questo fatto, che viene fatto per questa ragione, la parte sotto i binari è a spese delle ferrovie. Le due rampe sono a spese del comune.
1: Oh, questa non la sapevo. Ecco, te sei un pozzo conoscenza.
3: Questo non è avvenuto nel caso del Baldaccio, perché è stata tutta un'idea del comune di voler passare sotto i binari con la famosa doppia canna, te lo ricordi?
1: Okay, no? Sì, la doppia canna. Intanto io ti metto delle foto come
3: per
1: vedi.
3: Per quanto
1: che
3: riguarda la risposta alla signora artigiana,
1: signora Antonella.
3: Proprio l'altra sera c'era il dibattito a Saione, proprio Veva lo fece, lo voleva far dentro, poi fuori, eccetera. Lo hanno fatto e questa domanda è stata fatta anche in quell'occasione lì. Tra l'altro
1: del bandone? O come era cambiato? No,
3: la domanda che ha fatto la signora, che dice che vuole chiedere al sindaco più presenza. Tra l'altro c'era Greta a condurre il dibattito.
1: Sì.
3: E tutti e sei candidati con sfumature più o meno velate di politica, diciamo, tutte quante hanno detto sì, è vero, bisognerà aumentare la presenza della polizia locale, magari tutti quanti hanno pensato all'idea del vigile di quartiere, magari da fare in coordinazione con polizia e carabinieri, in modo che se non c'è il vigile ci sia il carabiniere, ma insomma una figura fissa in una zona che così comincia a conoscere tutti i negozianti, ma anche tutti i frequentatori più o meno tranquilli.
1: Sì, esatto.
3: Se una segnalazione ce l'hanno una volta, poi una seconda volta, poi una terza volta, possono verificare se è vera, non è vera, se qualcuno può risolvere oppure no. Insomma, il famoso vigile di quartiere istituito ad Arezzo nel 75-80, quindi 50 anni fa, caro Giuseppe, è stato eliminato nel tempo perché non bastano più i vigili.
1: Non bastano i vigili.
3: Hai capito?
1: Va bene, senti, dobbiamo andare su Parcinale. Intanto ti faccio vedere delle foto che identificano. La signora diceva anche queste sono le rampe, sarebbe stato l'ascensore di queste
3: rampe. Ti spiego perché. L'ascensore.
1: Sì, ma guarda che bruttissimo.
3: L'ascensore, Giuseppe, una volta era obbligatorio. Tu non potevi passare dove sei passato a piedi. Perché quello, fino a qualche anno fa, era un sottopasso transitabile con i motocicli.
1: Ma di chi è la manutenzione di questa roba? Ma si può tenere una cosa così?
3: Ma non funziona più questo.
1: Ma guarda che lavoro, ma non funziona più. No, cioè,
3: un
1: dai,
3: tempo non potevi passare nel sottopasso a piedi come hai fatto tu oggi. Capito? Dovevi passare per le scale.
1: Vabbè.
3: Se eri con una carrozzina o qualcosa.
1: Io rimango basito perché non esiste una cosa del genere vederla così. Cioè, proprio lasciato tutto andare. Poi dice: non ci sono i soldi. Vabbè, lasciamo perdere.
3: Ci sono altri modi.
1: Ti porto velocemente nei porcinai e poi chiudiamo con una foto. Che non so se me l'ha mandata te o meno, ma intanto guardiamo i porcinai perché noi ormai siamo affezionati e ormai ci piacciono. Vediamo.
3: Ieri ha piovuto, quindi spero che è tutto a posto.
1: Vediamo. ormai è un po' diventata la nostra casa, quando dicevo dei Giardini e Porcinai, ma anche del Poggio del Sole, caro Ivo, non possiamo fare a meno di venire qua. Perché? Perché abbiamo un debito con la cittadinanza di far vedere che ancora l'idropulitrice comunque il suo lavoro l'ha fatto bene all'inizio e si mantiene sempre in quello standard. Quindi già sono passate anche quelle 2 settimane che dicevano si sarebbe risolto tutto, come vedi non è così. Ma il problema è un altro adesso, che abbiamo già segnalato l'inizio di questa settimana, e ne parliamo con Piero. Ormai Piero, tu sei una sorta, con la tua libreria La Chimera, sei una sorta di guardiano dei giardini, posso dire così?
6: Sì, puoi dire così, obbligato a averli davanti tutto il giorno.
1: Oh, allora, quando siamo venuti qui, caro Ivo, a Piero io ho fatto una domanda e lui mi ha detto, te lo volevo dire, di che si parla, Piero?
6: Volevo dire che facendo un giro ho notato che in molti posti ci sono delle strisciate di erba che si è praticamente seccata, e quindi non riesco a capire perché sono nuovi i tappeti di erba.
1: Praticamente si è seccata e noi dopo faremo un giro, lo vediamo.
6: Queste chiazze che...
1: Ma posso farti una domanda? Sì. A voce dell'assessore Casi... E dice che si è rotta una pompa del pozzo di Guido Monaco e quindi ora sono fermi con l'innaffiatura, che innaffiano la notte, io ho capito così. Ma tu mai visto innaffiare qua?
6: No, non ci ho fatto caso.
1: Però tu di notte non ci sei.
6: Non ci so. Sì, non ho visto bagnato la mattina comunque, no, non ho visto.
1: Comunque hai visto quanto i giardini si stanno seccando?
6: Sì, indubbiamente. In molti posti, specialmente nelle aiole laterali, quelle vicino alla strada, lì sono tutte delle strisciate, è tutta seccata l'erba.
1: Sarà il periodo, che dici, speriamo, guardando un po' il cielo,
6: speriamo,
1: pioverà?
6: Speriamo il periodo, speriamo che aiuti il clima piovendo.
1: Senti, altri problemi o altre cose ti va di raccontarcele? L'assembramenti, quelle cose, quella paura di chi dormiva nelle...
6: No, non ho notato niente di particolare, no. Vedo che sono abbastanza frequentati, insomma, la gente un pochino si gira, le panchine sono sempre occupate, insomma. Da chi non lo so, ma insomma sono piene, sono abbastanza piene le panchine.
1: Va bene, noi adesso andiamo a fare un giro, perché venendo qua abbiamo visto queste cose e relazioneremo quello che vediamo, ovviamente né più e né meno quello che vediamo. Grazie Piero, come sei?
6: Bene,
1: grazie. Allora, una cosa che notiamo, che le aiuole laterali, gli spazi dove sono le piante, sostanzialmente la maggioranza si stanno seccando, l'erba si sta seccando, mentre quelle centrali c'è effettivamente una certa differenza anche di verde. Queste centrali, come vedete, sono abbastanza verdi, non tutte, perché se andremo a vedere specialmente l'ultima vicino al bar, vedrete che anche lì pare che l'acqua sia un po' così mancante, però anche qui, come vedete, ci sono le parti che ormai iniziano a seccarsi. Come dicevo con Piero, l'assessore Casi ha detto che vengono innaffiati la notte, che adesso c'è una pompa guasta al pozzo di Guido Monaco, io non so a cosa si riferisse, però sta di fatto che, come vedi, ieri meno male, cioè ieri l'altro ha piovuto, mi viene da dire, continuavo il viaggio. Si vede bene in questa ripresa che questa parte qui, come vedi, si sta seccando l'erba, si sta bruciando, mi hanno detto si dice così il termine, ma non ne sono sicuro. Lateralmente, come dicevo, le aiuole sono la maggior parte ormai secche, centrale ancora riescono a resistere. Adesso andiamo dalla parte opposta, lato quartiere di Porta Santo Spirito, andiamo da quest'altra parte. La parte lato quartiere Porta Santo Spirito è, devo dire, un pochino migliore. Per esempio quelle aiuole laterali là sotto le piante, quelle ancora stanno resistendo. E qualcuno ha commentato questi piccoli video che facciamo, dicendo l'erba è fatta per calpestare. Bene, veniamo a vedere che cosa succede se l'erba è fatta per calpestare. Questo mi sembra che sia un esempio abbastanza esplicativo, penso che si dica così. Sta di fatto che i giardini sono stati inaugurati da circa un mese, mi pare, no? Era la fine di marzo, se non vado errato, e che dire? si stanno forse degradando un po' troppo rapidamente, dispiace, perché il rigoglioso verde del manto appena messo si sta andando via. Se avete delle informazioni diverse da quelle che abbiamo noi sull'innaffiamento, per esempio, o sul perché, se ce le fate sapere, noi siamo veramente grati. Ciao a tutti. Allora, Ivo, t'ascolto.
3: Che più che ascoltare, bisognerebbe ora uscire di qui io e te con due taniche degli esclusi d'acqua e dargli un po' d'acqua a noi, che l'erba. Mi sembra che l'innaffiamento non so se c'è, se non c'è, eccetera. Una cosa è certa, quei giardini costano una balla di soldi, e chi ha messo quell'erba doveva anche garantirne l'attecchimento al sottostante terreno preparato. Se c'è un errore nella qualità dell'erba prodotta, deve pagare quello. Se c'è un errore in chi non le ha innaffiate almeno una volta nella vita, diteci di chi è la colpa.
1: Però
3: diteci di chi
1: io ti ho detto
3: colpa.
1: L'assessore Casi ha detto che c'è una pompa guasta al pozzo di Guido Monaco.
3: L'ha detto 20 giorni fa.
1: Sì, però lì insomma
3: sono 20 giorni.
1: Non so. Vabbè, questo diciamo che vedendo questa cosa così c'è un po' d'amarezza, perché la rigogliosità dei primi giorni adesso si sta veramente
3: a me sa perché mi dispiace, te lo dico perché io sono convinto che il comune potrebbe permettersi, ma magari se lo chiede come favore ai pompieri, ai vigili del fuoco, oppure a una di queste aziende che fanno di mestiere lo svuotamento delle fogne, una cosa, dice, oh, me la porti un camion di acqua e mi innaffi la notte? Ma io sono convinto che lo farebbero di corsa.
1: Va bene.
3: Perché quello è un bene di tutti, non è un bene di qualcuno, né dell'assessore né del sindaco,
1: no,
3: è di tutti noi cittadini. È il biglietto da visita della città per chi scende dalla stazione.
1: Il discorso della pietra, mi dispiace, ma ormai il tempo inizia a passare, vedete che insomma c'è poco da fare. Vabbè,
3: ma se fosse tu a quell'erba che hai pagato una balla di soldi al metro quadrato, non chiameresti qualcuno di gli sterbe secca?
1: Vabbè, ti do la cosina, come si
3: la
1: chiama?
3: Chiusura.
1: La chiusura, la ciliegina sulla torta. L'avevamo detto, l'avevamo provato, l'avevamo
3: sperimentato e dimostrato.
1: E te vuoi là, nelle panchine dei porcinai ci si dorme tranquillamente.
3: Hai visto?
1: Cioè, lo vedi?
3: Allora aveva ragione l'amministrazione,
1: non erano quella parte, come ti dicevo io, visto io mi ci sono messo, no? Lì, quella parte lì di ferro torna bene, che ci si può appoggiare la testa. Quindi
3: poteva fargliela anche a cuscino con quel poggino almeno, intanto che dici?
1: Noi vi salutiamo, ciao a tutti, piacere, grazie per averci ascoltato, e soprattutto salutiamo tutti i video telespettatori, si dice così, video ti piace?
3: Telespettatori, video, senza video.
1: I telespettatori che vedono il mio grande amico direttore Ivo Brocchi su Arezzo TV, che anzi lo metto in primo piano. Ivo, fatti vedere, proprio.
3: Arrivederci.
1: Sei tu.
3: Basta. Crolla l'audience.
1: Ciao a tutti, appuntamento. Per quanto mi riguarda, ci vedremo sabato. Ovviamente andremo a sentire i candidati a sindaco nel perfetto regime della par condicio. Andremo a chiedere qualcosa e poi ci si vedrà in settimana. Ivo.
3: Lo chiamano regime perché molti pensano che non sia democratico?
1: Io, il primo, per me è un regime, appunto, lo dico e lo sottoscrivo.
3: Bene, arrivederci a tutti.
1: Ciao a tutti.
7: Avete ascoltato Senza Titolo con Ivo Brocchi e Giuseppe Misuri. Radio Fly. Rewind. Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
8: Ma no.
9: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Allora riprendiamo il nostro viaggio tra i benefici dello smettere di fumare ed eravamo arrivati alle prime 24 ore di assenza. Passiamo ora alle 48 ore, perché dopo questo lasso di tempo la nicotina inizia a sparire. La nicotina e i suoi dannosi sottoprodotti infatti iniziano ad essere definitivamente eliminati dall'organismo. Le terminazioni nervose alterate da queste sostanze appunto appunto perché i loro recettori sono molto sensibili alla nicotina, iniziano quindi a ricostruirsi e ripararsi. E dopo 48 ore però riprendiamo anche a sentire i sapori. Le papille gustative di chi fuma, solitamente più appiattite in minor numero e meno sensibili di quelle dei non fumatori, ricominciano a guadagnare sensibilità. Il cibo sembra finalmente più saporito e anche se nei fumatori cronici parte di questi danni potrebbe risultare irreversibile, c'è comunque sia un briciolo di speranza. Dopo 72 ore inizia il momento più duro per la volontà, sì, perché è il momento più difficile dell'astinenza da nicotina, con mal di testa, nausea, tremori, crampi, sintomi ansiosi e depressivi. Gli stessi sintomi colpiscono anche chi prova a fare a meno di altre sostanze che causano dipendenza, come la caffeina. La buona notizia è se superato, la strada è tutta in discesa. Dopo un mese infatti diminuisce il rischio di diabete, il rischio di sviluppare diabete di tipo 1 e alcuni tipi di cancro e malattie cardiovascolari è già sceso. Per quanto riguarda il diabete, il motivo è semplice: la nicotina sembra interferire infatti con le funzionalità dell'insulina, rendendone per esempio difficile la regolazione per i diabetici che fumano. Smettere di fumare quindi aiuta a riprendere il controllo dei livelli di glucosio nel sangue. Dopo 3-9 mesi i polmoni iniziano a ripulirsi, le ciglia che tappezzano le vie respiratorie e che vibrano trasportando detriti e impurità verso l'alto iniziano a riformarsi dopo che la nicotina ne aveva ridotto la funzionalità, aumentando il ristagno di muco e l'insorgenza di infezioni respiratorie. La tosse cessa definitivamente, mentre aumenta la capacità respiratoria. Dopo un anno il rischio di malattie cardiache è già dimezzato, perché infatti il rischio di sviluppare questo tipo di malattie a causa di ateromi, le placche di grasso, proteine e tessuto che ostruiscono le pareti delle arterie, diminuisce di ben la metà. E dopo 10 anni il rischio di tumore ai polmoni si dimezza, infatti si dimezza rispetto a quello che corre chi non ha smesso di fumare. Dopo 15 anche il rischio di infarto non c'è più e diviene infatti pari a quello corso da chi non ha mai fumato. Naturalmente questi sono tutti una serie di benefici che non è assoluta e va declinata da persona a persona. Alcuni danni ai polmoni possono risultare infatti permanenti e le conseguenze del fumo dipendono anche da quanto a lungo si è fumato e dal numero di sigarette consumate al giorno. In ogni caso, anche se smettere è faticoso, ovviamente ne vale la pena. E allora con queste notizie io vi lascio, alla prossima, ciao.
7: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
8: Ma no.
7: Radio Fly. Rewind.
10: Benvenuti all'ascolto del Deltaplano. Musica per trasvolatori oceanici e pindarici. Un format di informazione, commento e proposta musicale condotto, parlato e mixato da Mauro Giovacchini Cispi, il martedì alle ore 17.03 su Radio Fly, in FM, su DAB Plus, in streaming.

Ci siamo di nuovo, una puntata del Delta Prano, credo che sia la 208 del nuovo corso, quindi benvenuti, oppure se eravate già in ascolto, ben rimasti all'ascolto. Un programma di musica, informazione musicale, commento, curiosità, quello che c'entra, noi ce lo faremo entrare, no? No, ma non con le buone, con le cattive, con le buone basta. Quindi musica anche oggi, musica recentissima, musica del passato, del presente, quindi poi del futuro. Siamo qua per passare circa 2 ore insieme, allora cerchiamo di passarle meglio che si può. Iniziamo subito con una novità, il giovane gigante, Young the Giant, la canzone intitolata Evergreen.

partiti in maniera frizzante, effervescente, Young the Giant con Evergreen. La band californiana se ne ritorna con questo nuovo lavoro, un nuovo capitolo discografico, si chiama Victory Garden, un lavoro che segna una fase di maturità artistica e riflessione collettiva. Pubblicato a 4 anni di distanza dal precedente, si chiamava American Bollywood, l'album rappresenta un punto di equilibrio tra ambizione sonora e intimità narrativa. È stato prodotto da Brandon O'Brien insieme alla stessa band. Victory Garden nasce da un processo creativo condiviso sviluppato in sessioni di scrittura immerse nei paesaggi di Idlewild e Joshua Tree e finalizzato indie negli studi di Hollywood. Il risultato è un disco coeso in cui ogni elemento contribuisce a costruire un'identità chiara e consapevole. Dal punto di vista tematico, questo nuovo lavoro Victory Garden si muove attorno al concetto di empatia radicale intesa come forma di resistenza quotidiana. Victory Garden, il titolo richiama i giardini comunitari nati durante i periodi di guerra e trasformati qui in metafora di connessione e resilienza di un presente segnato da incertezza e polarizzazione. E country sia. Kane Brown esegue il nuovo Woman.

mi segue ogni tanto, chi spesso, chi quasi mai, chi sempre, che vi devo dire, ci sono altre varianti, chi non sa neanche chi sono e tutto sommato è sempre in tempo a saperlo. Comunque, questo è uno di quei brani, eccolo, il Deltaplano, appunto, è uno di quei brani, diciamo, di country americano. L'interprete Kane Brown, che è un artista molto noto in America, ma anche dal punto di vista internazionale, perché la musica country ha comunque uno spazio non solo in America, ma anche in tante altre parti del mondo. Quindi Kane Brown con il nuovo disco che si chiama Woman, dedicato a tutte le donne. A proposito di musica country, ci rimango, ma non vi dovete preoccupare, perché anche se mi sono autoproclamato presidente onorario della musica country internazionale, è un titolo prettamente onorario, si fa naturalmente per scherzare, e certamente il programma Deltaplano ruota intorno a tanti generi musicali. Ancora le chitarre la fanno da padrone e ancora la musica e il ritmo ci sono sostenute. Ancora in America, jazz.

0: Bene, un altro degli autori di successo della musica country, avete sentito, questo è un brano, come si dice, molto tirato, roccheggiante, mentre per una buona parte, in percentuale, una buona parte dei casi, la musica country americana negli ultimi tempi che sta avendo un successo al di là di questo genere, soprattutto nel campo della musica rock, naturalmente una delle basi è la musica diciamo pop, e lì forse ha lo spazio maggiore oggi, almeno da qualche anno questa parte, mentre la componente fondamentale forse era la musica folk, e lì ultimamente forse segna un po' il passo, o meglio, solo la musica country più ortodossa e più pura è più vicino a questo genere musicale, il genere folk, tra l'altro a me è un genere che mi è sempre piaciuto. Allora, a questo punto un salto indietro nel tempo, tanti ma poi tanti anni fa, per Capitol Records, questa era la label americana, era il 1979, tre artisti, Roger McGuinn, Chris Clark, Chris Hillman e Gene Clark, fecero un disco insieme. Poi vi dico da quali band leggendarie provenivano, perché Birds, Flying Burrito Brothers, ce n'era da ce n'è da sbizzarrirsi come informazioni, mi limiterò in breve, come si dice. Intanto questo album che fecero nel 79, vi presenterò un brano, e anche questo godeva di passaggi radiofonici. Ora, non tutte le radio lo programmavano, ma nelle radio dove sono state io sì, e probabilmente anche in altre ancora, quindi non è che voglio dire che sono originale, che sono stato in delle radio originali, ecco, radio che facevano alcuni generi musicali magari trattati meno da altre emittenti, probabilmente sì. Comunque, era un disco che andò molto bene, oggi ve lo ripropongo. McGuinn, Clark, Dillman, la canzone è Long, Long Time.
1: Il Deltaplano, musica per trasvolatori oceanici e pindarici. Su Radio Fly.

Avete sentito? Questi sono ritmi del finire degli anni 70, Long Long Time, McGinn, Clark and Hillman. Roger McGinn ha fatto parte del Chad Mitchell Trio, dei mitici Birds, Chris Hillman, Flying Burrito Brothers e naturalmente anche diciamo i Birds, e poi anche il gruppo, qui era insieme a Steven Stills, quello di Crosby, Stills, Nash Young, cioè vale a dire i Manassas, mentre Gene Clark, The Birds, quindi poi New Christy Mister, Minstrels, pardon, Dillard e Clark e tante altre collaborazioni. Lui è considerato uno dei padri del folk rock, country rock, ma anche dell'alternative country. A proposito di nuovi, diciamo, anzi di nuove, visto che è una bella ragazza che ancora non ha 30 anni, per quanto riguarda la musica country, le nuove sonorità della musica country, Megan Mulroney, non sto a dirvi, appena uscita l'album, l'ho programmato più di una volta, eccetera. Qui siamo arrivati al lavoro Cloud 9, che è il nuovo lavoro del 2026. Megan Mulroney esegue Wedding Dress.

0: Dress, Megan Moroney, dal nuovo lavoro che si chiama Cloud Nine. Credo wedding dress, cioè un indossamento matrimoniale. In pratica forse sta provando il vestito da sposa lei, che si chiama Megan Moroney, nata a Savannah in Georgia negli Stati Uniti il 9 ottobre del 97. Pensate, ancora non ha 29 anni, se ho fatto bene i conti, altrimenti mi correggerete voi. E così per dire, poi avevo detto che è anche una bella ragazza, ve la faccio vedere nel video se volete, non so se si riesce a vedere, insomma, certamente per essere migliore di me ci vuole poco, insomma, ma lei è veramente una bella giovane ragazza, è anche brava, canta bene, sta facendo un buon successo, ma non solo negli States, anche a livello internazionale.
1: Il deltaplano. Music First by Cispi.
0: Andiamo avanti con le gentil donzelle molto brave. Questa è Ella, sì, Ella Langley. Girl, you are taking home.

Allora, You Are Taking Home Hilda Langley, l'album è Hangover del 2024, quindi non è, diciamo, il lavoro più grande. Volevo dire, un'altra bella ragazza, se volete vi faccio vedere anche

oggi mi sono ripromesso di riportare Naugio e il suono chitarristico. Ogni tanto difettiamo con queste diavolerie elettroniche. Io invece, essendo un chitarrista fallito, mi è rimasto sempre nel cuore, negli orecchi, nella mente, nell'anima, quello che credete voi, il suono delle chitarre, come molto bello. Chiaramente questo è un suono abbastanza metallico, duro, e sono i Brown Horse. L'album si chiama Total Dive, la terza fatica di questo gruppo, che non sono americani come il suono può benissimo fare immaginare, ma sono inglesi, quindi oltreoceano, a distanza di migliaia di miglia dalle praterie sconfinate degli States. Ci troviamo infatti con i Brown Horse nella contea del Norfolk in Inghilterra, così per gli appassionati anche di storia moderna. Terzo lavoro, più americano che mai, si chiama, l'ho detto prima, Total Dive, che è una summa di indie rock countrificato, vale dire con molte arie che già hanno anche il country, naturalmente il country più metallico, e ci sono anche delle venature twangy di ottima fattura, il che migliora poi ulteriormente l'ascolto, quanto di valido si era ascoltato nei due lavori precedenti del 2024 del 2025, che tutti quanti pubblicati, tutti e quanti tre, compreso l'ultimo, pubblicati a distanza, a ridosso, quindi un anno l'uno dall'altro. Di British appunto c'è ben poco, resta solo quella malinconia tipica dell'indie inglese. Per il resto Total Dive è scolpito da chitarre sporche, granitiche, che ricordano la

Paul di Neil Young. La band Osa spinge sul pedalino della chitarra distorta, del fuzz, fino al limite, entrando in un territorio ancora più underground. Questo brano poi addirittura vira appunto quasi sul metal, visto che siamo heavy, sul rock puro, diciamo dando spazio veramente alla chitarra. Vabbè, una via diciamo per tonare questo album Total Dive dei Brown Horse come si deve. E come si deve, naturalmente l'ho già citato, il pensiero va al grande americano, ma diciamo la patria gli rimane stretta, anche perché da tantissimi anni è un artista di caratura, di levatura internazionale. Parlo naturalmente di Neil Young, qui con il suo mitico gruppo i Crazy Horse, in volo con Radio Fly ed il Deltaplano Music First.

Questo è un brano più lento di quello dei Brown Horse, ma poi la timbrica, se ci fate caso, assomigliava a questa che è una chitarra, è una Gibson Les Paul che Neil Young qualche volta adopera anche ad eccesso, a iosa, quando si fa prendere dal vivo dai suoi riff che durano in maniera infinita, e i litigi che faceva quando era nel supergruppo Crosby, Stills, Nash & Young per prendere la parte solista al posto di quello che probabilmente era il miglior chitarrista fra tutti i quattro, che era Stephen Stills. Ci ascoltiamo, c'è un intro lunghissimo, comunque una canzone stupenda tratta da un altrettanto stupendo Zuma. Erano gli anni 70, quindi Neil Young e Crazy Horse con Curtis the Killer.

quasi come dal vivo, anzi dal vivo pesta sempre molto più duro, molto più sporco, mentre qui, diciamo, anche se il suono è molto metallico, è abbastanza, diciamo, rifinito, distinto. Curtis the Killer, Neil Young con il suo mitico gruppo Crazy Horse era morto, uno dei componenti di questo gruppo, che era un suo amico, Danny Whitten, chitarrista, compositore, leader a sua volta dei Crazy Horse, e quindi per Neil Young la seconda metà degli anni 70 vede di nuovo un Neil Young che cerca di riprendere la padronanza di se stesso, con una gran voglia di ritornare a suonare il rock robusto senza fronzoli, una vera propria rinascita che passa appunto anche dalla ricostruzione dei Crazy Horse. E le prove di questo, diciamo, le abbiamo in questo album Zuma, vicino alla famosa Zuma Beach, il titolo dell'album, e quindi se ne va, diciamo, in Messico e dà alla luce il 29 agosto del 75 in America, però due giorni prima del 30° compleanno di Young. Questo lavoro Zuma, accolto da recensioni generalmente più che favorevoli, e raggiungerà il 25° posto nella classifica dei Billboard 200, l'album più venduto negli States, diciamo, in breve tempo. Questo era in breve, così, un po' di cronistoria di questo mitico Zuma di Neil Young. E Curtis the Killer, il brano che ci siamo ascoltati, è uno dei brani più trascinanti e più conosciuti di questo intero album. Parlo di album perché naturalmente era in vinile. Mark Broussard, anche questo un musicista da una bella data fa, anche solo rapper quello. Arriva con un nuovo lavoro e il brano si chiama Whispers.

0: altro album interessante, anche se sotto certi aspetti quasi sorprendente, perché vediamo un cambio abbastanza deciso di stile. Naturalmente tra i brani contenuti in questo nuovo lavoro di Mark Brewster, Change for Taking, questa Whispers è forse quella che assomiglia più alla vecchia produzione. Mark Brewster è nato il 14 gennaio del 1982, è un acclamato cantante e cantautore statunitense originario della Louisiana, esattamente da una cittadina che si chiama Cavern Crow, e noto per il suo stile Bayou Soul che fonde funk, blues, R&B, rock e pop. Questo nuovo lavoro, Change Worth Taking, è stato prodotto da Joe Bonamassa, ma non solo, che dà anche una mano e una parte della sua formazione musicale, del suo gruppo, al nostro Mark Brewster, e troviamo veramente Joe Bonamassa, Josh Smith alle chitarre, Rhys Winans a piano, Hammond de tastiera, Calvin Turner al basso e Lemon Carter alla batteria. Il suono è parso in alcuni brani molto lontano dal caratteristico suono che ha sempre contraddistinto Mark, vale a dire il Bayou Soul. Qui siamo più dalle parti del blues, del rock blues e anche un pochino rhythm and blues. Mark ha tracciato nel mondo della musica la sua strada, una tavola ossa di colori soul contraddistinta da capacità di miscelare suoni vintage a idee contemporanee. Oggi invece con questo nuovo lavoro cambia abbastanza direzione, si affida alla cura altrui, appunto Bonamassa, e l'atmosfera non è più la stessa, però comunque questo nuovo lavoro resta un disco per gli amanti delle sonorità comunque cristalline e levigate e anche un po' legati allo stile di Joe Bonamassa. Non è un brutto lavoro, altrimenti non l'avrei programmato.
1: Il Deltaplano, Music First.

0: Bad Boy, Mink DeVille alla voce, o meglio Willie DeVille alla voce, i Mink DeVille sono il gruppo di Willie DeVille, l'album 79, Le Chat Bleu. Vedete un po' che c'è chi guarda magari il video sul nostro Facebook, sul sito della radio, c'ho la cover, la copertina, e c'è anche il disco dentro, quindi volendo la Capitol Records. E quindi sto facendo vedere, appunto, sentite un po', sto triminando, adesso si diceva un tempo così, questa è la parte posteriore, la parte più bella è naturalmente la cover numero uno, questa è la due di questo album. Cantatore statunitense, purtroppo scomparso nel 2009 a New York, William Paul Burns Jr., noto come Willie DeVille, acclamatissimo frontman appunto dei Mink DeVille, e anche per la sua carriera solista legata al blues, al soul, un po' anche al punk, ma naturalmente anche un po' alla musica portoghese barra spagnola. Direi di andare avanti prima del giro di boa.
1: Il deltaplano, music first.
0: Ci accompagniamo per il giro di boa, che sarebbe quello che contraddistingue la prima ora dalla seconda, con un brano nuovo da Tucker Watmore, uscito da poco, la canzone è a Sunburn. A tra poco.

nella ripresa musicale del Deltaplano e sul Deltaplano con Maurizio Vacchini, questi microfoni per circa altri poco più di 50 minuti. È venuta con un'altra interprete femminile che si chiama Emma Jean Tacray, Staring at the Wall. La canzone breve ma significativa, densa, pregnante, come si dice, che viene dall'album Weirdo del 2025, uno dei lavori più interessanti nell'ambito della fusion del jazz, del soul e del new jazz, appunto da Emma Jean Tacray. A volte è necessario fare un passo indietro ed è quello che Emma Jean ha fatto con questo nuovo lavoro, scegliendo un profilo creativo più intimo e una metodologia quasi lo-fi che ne esalta la peculiarità della scrittura e degli arrangiamenti, e quindi un secondo lavoro che segue l'esordio avvenuto con Yellow, che aveva svelato al pubblico un talento decisamente fuori dal comune. Queste due breve parole doverose su Emma Jean Tacray, un album che ne vale la pena, così come nel 2026 Momoko è un altro album da segnalare, e non è la prima volta che io lo propongo. Momoko, nuovo lavoro, quindi 2026, uscito un paio di mesi fa, l'ennesima programmazione da Momoko Girl, l'interprete No Others.

Allora, l'interprete, ricordo, Momoko Girl, l'album è Momoko, e il brano No Others, mentre, cioè, io l'ho messa, appena ho sentito questo, diciamo, album del 2026, l'ho messo in relazione all'album Weirdo precedente di Gene and Thackeray, perché mi sembrava che ci fossero delle linee melodiche, un modo di cantare, se non è simile, abbastanza, insomma, me lo ha ricordato, e quindi, visto che l'ho messo in relazione, la connessione dice nella playlist, come successione ci potrebbe stare anche bene. Intanto voglio salutare Gaetano, Luca, Tripepi e Angiolino Bianconi, ciao. Credo di vederli nello streaming, boh, non esattamente, cioè, c'ho la sfera di cristallo, va bene, no? un saluto, non vedo quelli della FM del DAB, però ancora non ho questa magia, dicevo che questo Momoko è veramente un buon lavoro, sono 11 tracce. Questo brano No Others è caratterizzato anche da un certo afrobeat, un ritmo che si alterna, poi ci sono delle cose alla Tom Tom Club I Can, atmosfere con il canto di Momoko Girl che assomiglia a quello di Laura Mvula e alla Melanie De Blasio, insomma un album veramente Momoko molto ma molto interessante. Ascoltiamoci Robert Glasper Experiment

0: Beh, questo brano, soprattutto l'album da cui è stato ricavato, uscito nel 2012, il titolo è Black Radio, hanno comunque fatto vincere a Robert Glasper Experiment, questo è il nome del gruppo, un Grammy che ha ridefinito in pratica le sonorità del jazz moderno. E Robert Glasper Experiment è un influente supergruppo jazz fusion R&B guidato dal pianista e produttore americano Robert Glasper. La band è nota appunto per la fusione di jazz, hip hop, soul, funk, e include spesso anche diversi altri collaboratori. Qui il featuring è verso Erika Badu, che è poi la cantante femminile di questo brano Afro Blue. Direi di andare avanti, e andiamo avanti ancora una volta con
1: il Deltaplano Music.
2: First,
1: il martedì dalle 17 alle 19.
0: Semplicemente rock blues molto tranquillo, ma suonato e cantato in maniera fantastica.

chitarrista, grande chitarrista Robert Craig, la sua band, nato a Columbus, cantante quindi compositore e soprattutto grande chitarrista americano. Right Next Door Because of Me, uno dei brani più caratteristici e fondamentali dell'intera discografia, ma ora mi sfugge, l'avevo visto in giro, nel senso ci doveva essere un concerto di Robert Cray in una località, non ricordo bene, non sono riuscito a ritrovarlo al momento, magari vi darò informazioni più in qua. Intanto di nuovo una canzone, meglio, una canzone, soprattutto un album recentissimo.

le chitarre oggi non sono mancate, anche se ci sono stati dei momenti dove la musica che adopera altri strumenti c'è comunque stata e di qui all'ultimo ci sarà ancora. Florence Dorr, un altro album di questo 2026 che si chiama Hold the Spark, sta finendo di eseguire la canzone On Empty. Florence Dorr è Dorr, nativa di Nashville ma è cresciuta a Chapel Hill. È un lavoro questo nuovo, Hold the Spark, che la pone sulla corsia musicale di James McMurtry, Lucinda Williams, Kathleen Edwards, tanto per fare qualche riferimento, autori che noi conosciamo bene e proponiamo comunque abbastanza spesso. È supportata la nostra Florence Dorr da una solida band, e ora non sto a farvi l'elenco chi c'è alla chitarra, chi c'è alla batteria, al pianoforte, e si infila la nostra Florence in quella terra di confine ma comunque di comunanza che diciamo non dà nulla di nuovo, ma che sta tra rock, folk e canzoni d'autore, diciamo ci sta molto bene. Quindi poi c'è anche, pur non inventando nulla di nuovo, riesce comunque a intrattenere con le chitarre, la voce e gli strumenti, e ha soprattutto una buona scrittura, e questo suono, il suono che la band diciamo riesce a tirare fuori è grazie anche alla produzione accorta, attenta del veterano Don Dixon, che tanto per citare qualche grosso nome ai vecchi tempi ha pubblicato alcuni album dei REM. È un sound all'occorrenza stradaiolo e rock, ma che sa sfiorare anche la musica country, e trasmette diciamo questo senza infierire con le melenzaggini, e poi c'ha anche degli umori southern, vale a dire da rock, come si dice, sudista.

ragazzi, che salto temporale con questa Someone to Lay Down Beside Me, Carla Bonoff, dall'album d'esordio che risale al 1977. Lei è nata in California, Carla Bonoff, Carla con la K iniziale, Bonoff con la doppia F finale, in California, esattamente a Santa Monica. I suoi pezzi, alcuni almeno, sono stati interpretati da artisti del calibro di Bonnie Raitt, Winona Judd, Linda Ronstadt, Lynn Anderson, ma anche altri ancora, e ha esordito appunto con l'album eponimo, Carla Bonoff, che qui ve lo faccio vedere nel video di Facebook. Questa è la copertina, album del 1977, un vinile, questa è la Side True. Era anche una bella donna, una bella ragazza, dai, era giovanissima all'epoca, 26 anni, non vi dico quando è nata, fate voi i conti. Vado avanti, con questi suoni un po' acustici, un po' elettrici, ballate tranquille. È il turno questa volta di Time Myers, l'album Heavy on the Soul, il nuovo Message to You.

0: e l'album è stato registrato presso gli iconici Fame Studios di Muscle Shoals in Alabama. Scusate ma mi va via la voce. E il titolo è un riferimento alla storia della musica soul del luogo e all'influenza di quegli artisti sul sound di Ty Meurs stesso.
1: Chuck D here. One for Chuck. Cats.
0: Il deltaplano. Circles. Senti come vola bene la musica nell'aereo. In pieno romanticismo, non so che era sia, ma è il momento delle canzoni romantiche. Questi sono The Those King of the Neverwills.

0: Those King of the Never Wheels dall'album Oh Brother del 2024. Loro sono un gruppo roots rock americano, si sono formati nella periferia di Los Angeles nel 2009. Sentite un po', l'avete riconosciuta? C'è bisogno che l'annunci, lo faccio per dovere di cronaca, Romeo and Juliet, Dire Straits.
1: A love struck Romeo

0: e Giulietta in pratica, Dire Straits, ragazzi, quanto tempo è passato, era il novembre del 1980, brano musicale dei Dire Straits, o meglio, scritto dal frontman di questo gruppo, il chitarrista e grande autore, cantante, musicista, Mark Knopfler. E l'album si chiamava Making Movies, uscì un po' prima nell'ottobre. Unitamente alle altre tracce del disco, il pezzo venne registrato nell'estate dell'80 presso i Power Station Studios di New York e fu pubblicato come singolo nel novembre del medesimo anno. E il lato B, perché era un 45 giri, quindi il lato A, Romeo and Juliet, e il lato B si chiamava Solid Rock. Poi è stato naturalmente messo nei vari greatest hits, best, raccolta, registrato dal vivo, in studio, rimasterizzato e quanto altro. A proposito di grandi chitarristi, Mano Lenta, vi dice niente questo nome?
1: Deltaplano, Music First.
0: Questo basso micidiale all'inizio inizia una canzone appunto di Slow Hand, il mitico Mano Lenta, Eric Clapton al secolo. Questo album è dal vivo, è The Lady on the Balcony Lockdown Session, fatto appunto nel tempo del Covid, era il 2021. Un brano lentissimo, tranquillo, che è uno degli ultimi brani di oggi, dove la melodia, ma anche l'arte di Eric Clapton e dei musicisti che è intorno, e diciamo contano molto. E allora ce l'ascoltiamo. La canzone si chiama River of Tears.

0: anche nella veste meno elettrica dal vivo, perché sono registrati in presa diretta a un castello in una contea, non mi ricordo quale, dell'Inghilterra. Lady on the Balcony, che poi era la moglie di Eric Clapton, che vedeva da un balcone che dava nella sala dove avvenivano le registrazioni. Era il 2021, il momento del Covid, lockdown session dal vivo. Eric Clapton ha terminato questa River of Tears. E siccome mancano pochi minuti al termine del programma, vi lascio con un brano che risale un po' la china del ritmo abbandonata nell'ultimo circa quarto d'ora, perché come inizia a calare la luce del sole, la parte diciamo più dolce di me, non so se esiste una parte dolce, di solito sono molto salato, viene a galla. Naturalmente sto scherzando, e quindi vi lascio con il nuovo lavoro, un altro grande della musica, Joe Jackson. Circa un mese fa ha fatto uscire Hope and Fury, il nome dell'ultimo album. Quindi con Fabulous People vi lascio, l'appuntamento è a domani l'altro insieme a Stefano Fragai per il Biplano. Rimanete su Radio Fly, grazie per l'ascolto, ciao.
1: Music, your station.
0: Radio Fly.
1: Best new rock, new music.

0: 1:31.
1: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
2: Ma no.
3: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Allora riprendiamo la nostra lista dei cibi neri, cioè quei cibi che ci piacciono ma sono velenosi o tossici se non consumati negli adeguati modi. E continuiamo con le mele, perché la famosa amigdalina che avevamo trovato nelle mandorle si trova anche qui ed è una sostanza tossica che produce appunto l'acido cianidrico dal quale poi deriva il cianuro. Ma le mele dov'è che contengono questa tossina? Nei semi, e bisogna quindi stare attenti a non ingerirli, e se assunti in elevate quantità, si parla di mezza tazza per adulto, possono risultare letali. In dosi non letali provocano sbalzi d'umore, depressione e difficoltà respiratorie. Fortunatamente però ogni frutto ne contiene molti pochi di semi, e quindi possiamo stare abbastanza tranquilli, anche perché le mele sono molto importanti nella nostra dieta in quanto piene di vitamine e con un elevato potere antiossidante. Passiamo poi ai fagioli, che se cotti sono un alimento nutriente e ricco di proteine che può sostituire la carne senza immettere colesterolo in organismo, ma crudi i fagioli sono velenosi. Contengono infatti una tossina detta fitoemoaglutina, i cui sintomi da avvelenamento sono nausea, vomito e diarrea, e prima di cuocerli quindi è bene lasciarli in ammollo per un paio d'ore ed eliminare poi l'acqua utilizzata prima della cottura. La FDA americana consiglia addirittura 5 ore di ammollo a 100 gradi centigradi. Abbiamo poi il rabarbaro, che è comunemente utilizzato in pasticceria, ma solo lo stelo di questa pianta è commestibile. Le foglie di rabarbaro infatti sono ricchissime di acido ossalico, una sostanza dagli elevati poteri lassativi che influisce negativamente sulle funzionalità renali. Passiamo poi al sambuco, che con i suoi fiori, dai suoi fiori si ottengono gustosi sciroppi, e le bacche cotte sono utilizzate per confezionare gelatine e marmellate, ma i fiori e frutti sono le uniche parti commestibili del sambuco, le cui parti verdi e la cui corteccia sono invece velenose. Anche l'eccessivo consumo dei prodotti edibili a base di sambuco è sconsigliabile, potrebbero infatti provocare diarrea. Passiamo infine al pesce palla, che è vero che non è proprio il nostro pane quotidiano, però il pesce palla è considerato comunque sia una prelibatezza, spesso e volentieri si cerca di assaggiarlo proprio perché è famoso, in quanto solamente i più grandi chef possono permettersi di cucinarlo. E infatti un solo milligrammo delle tetrodossine, le neurotossine contenute in fegato, ovaie, intestino e pelle di questo pesce, è sufficiente a uccidere un uomo, e per questo in Giappone il fugu lo può cucinare solo chi ha una speciale licenza che si ottiene in 2 o 3 anni di scuola pratica e teorica. Diciamo che è un cibo per i più audaci, solo per gli audaci. E allora con questa lista io vi lascio una splendida giornata, sempre con un famelico appetito. Ciao!
4: Calimera Calispera.
1: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
2: Ma no.
1: Fly spot.
5: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono.
6: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
5: Ma è tutto il giorno che lo fai.
6: Sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno.
5: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
6: Cosa c'entra?
5: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
6: Ma io vado velocissimo con i selfie.
5: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
7: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
1: Fly spot.
8: Radio Fly.
9: Radio Fly.
8: Rewind.
10: Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social.

beside me, trying to claim my body as its own.

Vola sulle ali della musica. Vola sulle ali della musica. Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: FlySpot.
1: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
2: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate, che li risolvono.
1: Ma io ho il giga!
2: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
0: Flyspot.
3: Sono le 2:02.
4: Quando